Termine della prima puntata della nuova stagione di Cominciamo Bene, vi ringrazio davvero per la compagnia. Domani stessa ora, 2:30, con Maxi B al microfono, ovviamente su Radio 3. Io vi auguro un buon proseguimento. Da Maxi B è tutto. Ciao! I know.

0: Eccoci, siamo ritornati con la nostra notte di Radio 3 tra le 2 e le 4. Dopo il Maxi B arrivo io e poi arriverà il Vale a darvi il buongiorno. Poi io torno alle 6, insomma, come di consueto non è cambiato nulla, solo un paio di mesetti così estivi dove non ci siamo sentiti di notte. Ma immagino anche voi avevate forse di meglio da fare tra vacanze, non vacanze, magari delle nottate anche un po' più lunghe. Invece adesso si ritorna con il solito ritmo, ma partiamo, a proposito di ritmo, lo facciamo con la musica dei Gypsy King e torniamo al 1988. Questa è la famosissima Bamboleo.
1: E siamo lì.

La voce è quella di Sam Smith con il suo featuring con Two City Chorus, Home Mother, questa bella bella canzone, cioè veramente un ottimo ottimo ritmo. Adesso è il momento però di continuare ad imparare anche un po' di francese, qualcosina di un pochettino secco, diciamo, cioè da non utilizzare, ma quando ci vuole, anche queste frasi un pochettino così. Adesso arriva lui, Rizza, con Je m'en fous.

The Real Thing. No, non è vero, questa è Come le foglie. The Real Thing è quella che arriverà tra pochissimo qui sulle frequenze di Radio 3. Io oramai sono un po' arrugginito anch'io, devo dire che tra vacanze, tra il fatto di così essere stato un pochettino lontano anche dalle registrazioni, è sempre qualcosa di abbastanza complicato, quindi ritrovare le cose. In più c'è questa cosa qua dei nuovi mixer che per i prossimi giorni ci popolerà anche gli incubi e i sogni. Non sai mai se il tasto è quello giusto, così che poi alla fine sì, cambia qualcosa, ma diciamo che il succo, la sostanza è sempre quella. Tuttavia c'è sempre un po' di quell'agitazione, no, quando ti cambiano qualcosa, ma succede ogni volta. Cioè è già capitato anche, non so, ad esempio di cambiare auto, ecco, oppure di cambiare telefono. Guai al mondo, tra l'altro, se si decide di fare un salto tra ad esempio sistema operativo Android o sistema operativo iOS, piuttosto che sei sempre abituato al cambio manuale, si va verso il cambio meccanico. Adesso più faccio andare dal cambio meccanico verso il cambio manuale, perché cambi meccanici ce ne fanno poi più pochi, a meno che non lo richiedete in maniera esplicita. Ci sono diverse case automobilistiche che non li fanno praticamente più. Dovete dire sì, io la voglio meccanica. Ti costa ancora di più, chiaramente, perché devono metterci mano, e quindi è così. Ma lasciamo parlare la musica.

Van McCoy con The Hustle dal 1975. Questa è bella musicona proprio da notte. Da poliziesco, no, The Hustle è anche, mi pare, la caccia, cioè la rincorsa, quando si cerca di andare a riprendere qualcuno, no, avete in mente di acciuffare i criminali, e quindi c'è un po' quel suono da film poliziottesco. Ma adesso ne arriva un'altra, questa qua ha fatto innamorare, ha fatto cantare e ha fatto sicuramente anche piangere. Limahl con Never Ending Story, era il 1984.

Una carezza musicale, noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra prima ora assieme, ancora un paio di canzoni che ci separano, la prima è quella dei Cardigans con la loro Carnival.

8 e noi siamo ufficialmente nella nostra seconda ora assieme e lo facciamo con la musica. Chi è che non poteva mancare in una notte come si deve? Ma certamente lui, il Liga, qui con la sua ultima uscita, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

1984 anche qua. A proposito di musica che c'ha qualche anno sulle spalle, possiamo dirlo così, no? Che ormai sono diventati dei classici. Di notte è sempre bello, no? Riascoltare anche una compilation che ti coccola un pochettino. Cioè, hai bisogno della tua zona comfort. Magari sei un po' meno avvezzo alle novità e ti fa più piacere avere qualcosa che ti ricordi degli ascolti già passati, delle sensazioni già vissute, come quelle che ci fa vivere lei, Natalie Imbruglia, con la sua Want. Era il 2009.

Rihanna, Rude Boy, qua era il 2010, anche lei ormai è diventata parte della colonna sonora tutta nostra, di tutte le nostre giornate. Devo dire che anche Rihanna, la prima a diventare miliardaria nel mondo femminile della musica R&B, comunque un traguardo veramente importante, da quando era poi cosa, una ventina di anni fa nemmeno, che andava in giro con la sua Umbrella, di strada ne ha fatta decisamente. Adesso c'è una famiglia, c'ha un impero miliardario, non solo costruito sulla musica, ma anche sulle partecipazioni, su il make up, sui cosmetici, sulla moda, insomma, diciamo si è espansa un pochettino, è uscita dall'ambito musicale ed è diventata una vera e propria icona. Billy Paul, adesso Me and Mr. Jones.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, e anche la sua splendida voce a colorare un pochettino la nostra nottata qui su Radio 3, a rischiararla. Tra l'altro, lo dicevo questa mattina, è cambiato, perché una volta la mattina era molto più chiaro, solo qualche mese fa, invece adesso buio pesto, come adesso, eh.

Every Time, i The Colors, che ci riportano al 2015. Mamma mia, ci riportano indietro così, così tanto. Ricordo che era la colonna sonora estiva di una pubblicità, forse legata alla telefonia mobile. Sto andando veramente veramente a memoria, mi pare che fosse proprio quello, ma non ci potrei, non ci metto la mano sul fuoco, ma sono abbastanza sicuro che era un operatore di telefonia mobile italiano che ha utilizzato la canzone appunto dei The Colors per dare una colonna sonora alla sua pubblicità, alla sua offerta estiva. Veramente ti devono colpire con quello, perché tanto lo sai che dovrai pagare qualcosa, quindi smetto la musica accattivante, le belle immagini, sei più propenso a dargli retta, almeno in principio. Dopo bisogna sempre ascoltare anche quello che ti propongono, e ci mancherebbe. Arriva Giorgia adesso con Marzo, in ritardo o in anticipo in questo caso, perché diciamo siamo sbocciati nel settembre, in marzo è già passato e dovremo attendere poi il prossimo marzo per vedere le giornate che inizieranno di nuovo ad allungarsi. Ma noi andiamo via lisci, tranquilli così, e ci ascoltiamo lei, Giorgia.

la voce di Giorgia e noi siamo arrivati ufficialmente alla fine. Tra poco arriverà il Vale con Prima che sia giorno. Noi ci ritroviamo tra un paio di orette, a partire dalle 6 con la Moca. Intanto vi lascio con questa bella canzone dei Village People, 5 o'clock in the morning, e noi ci risentiamo domattina. Ciao.

0: prima che sia giorno, con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: E si ricomincia anche con questo martedì 1 settembre. Benvenuti, bentrovati con Valerio Ventura. Tra le 4 e le 6 l'appuntamento che mancava ormai da tutta l'estate. Quindi abbiamo, riprendiamo le nostre vecchie abitudini e vi faremo compagnia fino alle 6. Insomma, quando sarete belli svegli. Ma no, dovete esserlo già adesso, perché insomma noi siamo già qui e quindi vogliamo essere con voi per fare in modo che questo martedì cominci alla grande. Staremo insieme appunto, come dicevamo, per un paio d'ore. La musica è quella che ci tiene su, ovviamente. Cominciamo subito con una bella canzone dei Vatvook che ci riporta indietro, pensate, di 26 anni. Questa è Rendezvous.

già il tempo non sente ragione, come ci dice anche Eros Ramazzotti in questa sua canzone, uno dei successi importanti. Siamo dovuti tornare indietro almeno di 15 anni, era il 2015 esattamente. Ben trovati, il nostro appuntamento, ma sentite qua, ma chi vi suona a quest'ora una canzone del genere con i Deep Purple? Questa è per darvi questa bella scossa per quelli che effettivamente iniziano molto presto al mattino o che magari stanno facendo un turno notturno e hanno bisogno di un po' di energia, perché sono molti che effettivamente hanno attaccato magari tardi e finiscono tardi, nel senso che magari lavoreranno fino alle 6, alle 7, quello che è. E intanto appunto c'è Smoke on the Water, questa è ovviamente Radio 3.

È incredibile come ogni qualvolta si senta la voce di Olivia Newton-John vada subito il collegamento, almeno per quanto mi riguarda, a Grease, che è stato praticamente il successo che l'ha praticamente contraddistinta, e la ricordiamo effettivamente per essere uno dei personaggi che anche musicalmente ci ha regalato delle cose molto belle, anche come per esempio questa Magic che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Arrivano i The Bowser, questa è Addicted to Your Love.

insomma, potrebbe essere speciale per qualsiasi cosa, un'occasione o qualcosa di importante che accadrà oggi, quindi noi ve lo auguriamo. C'è la nostra musica, ritroviamo un grande Billy Joel, questa è All for Lena.

Belli energici questa mattina con questa canzone di Elodie e la sua Tribale. Siamo tornati indietro di qualche anno, era il 2022 quando usciva con questo pezzo, che così abbiamo voluto risentirlo. Da prima c'erano i Commodores con Easy, quindi una cosa molto tranquilla, molto morbida. Adesso ci siamo un attimino scatenati con questo pezzo, ma continuiamo alla grande, perché a quest'ora, nonostante sia presto, per molti c'è bisogno di quella scossa, di quell'energia. I know.

mai maschi come vengono descritti da Gianna Nannini in questo suo pezzo del 1987, tra l'altro proprio della Nannini stiamo ascoltando in questi giorni il singolo nuovo che è uscito proprio venerdì, quindi una cosa molto molto fresca, e si preannuncia come una delle novità importanti per quanto riguarda la musica, e quindi avremo occasione chiaramente di apprezzarla ancora meglio. Si continua, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, ospitiamo anche Avril Lavigne che ci riporta indietro con la sua I'm with you.

Una bella collaborazione di qualche anno fa tra Fedez e Francesca Michelin, diciamo forse la loro canzone di maggior successo insieme, perché ne avevano fatte forse un paio e questa è quella che ricordiamo maggiormente, appunto intitolata Cigno Nero, ed è del 2013, ragazzi, cioè sembrava l'altro ieri, invece sono passati ben 13 anni, quindi insomma un pezzo che ricordiamo ancora tra le canzoni importanti. Bentrovati, si continua, ci sono gli Orange Juice Jones, quindi torniamo indietro in pieno anni 80. Questa è The Rain.

ci sono anche i Ramones questa mattina, non ci facciamo mancare nulla. I grandi successi e i grandi personaggi che ci hanno regalato delle cose incredibili come questa. Era il 1980 quando cantavano questa Baby I Love You. Poi ne sono state rifatte anche tante altre versioni, però diciamo che l'originale rimane sempre tra le migliori. Ben trovati, buona mattina, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Arriva anche Nancy Sinatra.

Questa è la versione di Malika Ayane di questa canzone intitolata Cosa hai messo nel caffè, uno dei classici di moltissimi anni fa, degli anni, credo anni 60 o primi anni 70, che fu un classico della musica italiana, ripreso per l'occasione da lei, però anche qui torniamo indietro di un bel po' di anni perché l'ha rifatto un bel po' di tempo fa e così abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento.

è la stagione del cancro e del leone per quanto riguarda appunto Tommaso Paradiso, e così abbiamo voluto risentire, a parte che abbiamo già un bel repertorio per quanto riguarda la musica di Tommaso Paradiso, dei giornalisti.

tantissimi pezzi che ormai fanno parte quasi in pianta stabile di quella che è la nostra programmazione musicale. Ben trovati, questo è l'appuntamento con Prima che si aggiorna, un salto indietro con i Bee Gees. Sapete che noi siamo molto legati anche ai grandi successi del passato, soprattutto a questi che hanno contraddistinto la parte finale degli anni 70 con questo modo di cantare in falsetto dei Bee Gees che ha così segnato un po' la loro carriera. Questa che ritroviamo è Tragedy.

La voce è quella di Willy William, la canzone Chi tu è è uno dei successi di qualche anno fa che ci riporta indietro di qualche anno ed è molto allegra, è una delle cose che effettivamente fa di buon auspicio, sperando che sia una bella giornata un po' per tutti voi. Abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, se vorrete ci risentiremo nel pomeriggio perché c'è l'appuntamento con i tre tenori insieme a Riccardo e Boris, saremo insieme a voi a partire dalle 15, quindi vi auguriamo una buona giornata, buona continuazione di martedì e nel pomeriggio vi aspetto alle 3, mi raccomando non mancate. Da Valerio è tutto, ciao.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, buon martedì, il primo di settembre. Ecco, è arrivato anche settembre. Avete in mente tutte quelle cose che si dicevano? Ma sì, ne riparliamo poi a settembre, rifacciamo a settembre. Ecco, now, right now, ci siamo. Quindi queste cose saranno da fare, da portare a casa. Oramai cioè, tutto quello che si diceva, no? Da giugno in avanti, cioè sì, ne parliamo poi dopo le tue vacanze, dopo le mie, dopo che torna lui, dopo che torna lei. Ecco, mo sono praticamente tutti tornati e quindi bisogna iniziare a lavorare. È sempre un momento abbastanza bizzarro questo qua, dopo le ferie, dopo l'estate. Beh, non è ancora finita, ieri era ancora bello caldo, ci sono ancora delle giornate splendide all'orizzonte, ma così un po' come i più giovani iniziano le scuole, anche quelli che lavorano devono iniziare a macinare. Buongiorno a tutti, buongiorno a Ezio, buongiorno anche a René, buongiorno anche alla Ruby che sta già impastando, cos'è che sta facendo? La torta pere e cioccolato. Spettacolare, mi fai già venire fame, Ruby, alle 6.01. Caffè l'abbiamo bevuto, devo dire che rispetto alla notte scorsa che c'era un pochettino di tensione, no? Vuoi per l'inizio, vuoi per tutta la nuova tecnica qua che non sapevo bene, fortuna che c'era il Davidone che mi supportava e sopportava. Ieri sera ho dormito bene, quindi sono abbastanza pimpante in questa mattina. Ci andrà qualche giorno per ritrovare quel ritmo mattiniero post vacanza anche, chiaramente. Ma ci aiutiamo con chi? Con la musica, e lo facciamo con lui, Daniele Silvestri, che qui arriva dal 2002 con la sua Salirò.

inaugura un pochettino così la mattinata di questa nuova puntata della Moka. Allora, Moka l'abbiamo già bevuta, almeno il sottoscritto ha già fatto il pieno, dopo seguiranno così dei cafferini, almeno per i primi giorni, dopo si va a scendere, no? Con l'inizio della stagione, anche perché se no rischio di andare in giro come un satellite dopo, se si bevono troppi caffè, però all'inizio così per cercare di svegliarsi. Oggi giornata importante, devo portare la macchina a fare il servizio. Sono quelle incombenze che, come si dice, avevo pianificato a giugno, qualcosa del genere, e sembrava lontanissimo. In realtà poi, piano piano, così si avvicina sempre di più, fino a che arriva il telefono e dice pum, ecco, domani mattina devi portare la macchina a fare il servizio, quindi svuota tutto. Devo ammettere che io non è che sono tra i più ordinati, tra le persone più ordinate del mondo, soprattutto in macchina. C'ho un piccolo armadio e tutte queste cose qua, quindi che posso utilizzare a piacimento. Non so, ho bisogno di una giacca, tac, sono sicuro che in macchina la trovo, lì sul suo cappino lo metto, come si dice, la stampella, com'è che la chiamate, ecco. Solamente che chiaramente c'era un pochettino di casino, non volevo proprio portarla in garage come se fosse una macchina di qualche vacanziero, che li ho ancora visti oggi, c'erano in giro diversi germanici che rotolavano verso sud, possiamo dirlo, ce n'era anche uno a cui non andavano i fari, non ho avuto modo di dirglielo, mi sarebbe piaciuto avvisarlo, e vabbè, glielo dirà qualcuno, spero in maniera gentile, senza prendere delle multe. Ci ascoltiamo ancora una canzoncina con Bruno Mars e la sua Risk It All.

musicale letteralmente Reschitol di Bruno Mars. E adesso io volevo tirare così, prendere un argomento con voi e volevo andare un pochettino per sentieri, perché cosa succede? Sappiamo che in Svizzera c'è una rete che è molto molto ben ramificata di sentieri. E ce ne sono per tutti, cioè ci sono da quelli alpini, dove bisogna avere una determinata preparazione e anche un determinato degli scarponi giusti, piuttosto che un equipaggiamento consono alla passeggiata, e poi ci sono quelli anche più in piano, ci sono quelli un po' più di montagna, magari un pochettino più lunghi, un pochettino più impegnativi, ma che tutti possono fare sempre, chiaramente in sicurezza, studiando prima un attimino il percorso, preparando lo zaino di conseguenza. Ne abbiamo già parlato tante volte, no? Di come ci si prepara a una passeggiata. Ma c'è un uomo, tale Pascal Burg, che lui è giurassiano, si è prefissato una meta, più che una meta, un obiettivo, qualcosa di molto molto importante. Ha pianificato di camminare, di percorrere meglio, tutti i sentieri segnalati in Svizzera. Per fare questo pensa di impiegarci una cosa come 28 anni e adesso è circa a metà della sua sfida. Ha fatto 1305 passeggiate, ok? 12 anni e 9 mesi, quindi 13 anni praticamente. E cos'è che ha fatto? Ha fatto tutto il Giura, tutto il Canton Berna, una bella parte della Svizzera centrale, tutto il Vallese, una buona parte anche del Ticino, diciamo, vedo Valle Maggia, Leventina, gli manca comunque la Verzasca, gli manca tutto il Sottoceneri, gli manca un bel pezzo di Valle di Blegno, però gli mancano comunque tutti i Grigioni dove ha fatto una passeggiata e poi tutta la zona sopra Zurigo, zona San Gallo e tutte quelle parti lì. Comunque lui si è prefissato questo obiettivo e ha calcolato che la rete svizzera di sentieri ad oggi, che poi può chiaramente cambiare, cioè se continuiamo ad aggiungergliene, poi Pascal non finirà più nella sua attraversata, è di 66.578 chilometri ad oggi, quindi diciamo che ce n'è da passeggiare, ce n'è finché mai. Lui è 13 anni che è in giro, è il suo hobby, e tutti lo criticavano, dicevano che non ce la farai mai, ti tiri la zappa sui piedi, invece lui no, è andato avanti sta continuando fino adesso. Ha fatto appunto circa poco più di 33.000 chilometri del suo progetto e circa 1,7 milioni di metri di dislivello. Sì, avete capito, chiaramente non tutti in una volta, ci ha impiegato 13 anni, però comunque possiamo dire che una qualche passeggiata il buon Pascal se l'è concessa sui sentieri elvetici. Molto molto bravo, dovremmo prendere un pochettino spunto. Adesso voglio vedere se dice qual è la passeggiata che fino adesso gli è piaciuta di più, perché mancano delle zone molto molto belle della Svizzera con dei paesaggi magnifici, ma magari fino adesso ne ha trovata una che, vuoi per il giro, vuoi per il clima, vuoi per tutto, gli è sembrata la più bella. Adesso vado a controllare, intanto noi ci ascoltiamo i Supertramp.

Sono andato a controllare, il buon signor Pascal non ha ancora espresso un'opinione sulla quale è il sentiero che per il momento gli è piaciuto di più. Ha detto che gli piacciono molto le montagne dell'Alto Vallese. E ci credo, perché è veramente molto molto bello lì dove ci si... cioè, se siete già stati in Vallese ci sono dei paesaggi che sono magnifici, però non è che ha detto guarda da lì a là è stato il sentiero più bello, piuttosto che ho trovato il posto migliore dove mangiare. No, lui va avanti, cammina, i suoi segreti se li tiene per sé e sta continuando la sua sfida, una sfida enorme, diciamo è a metà dopo 13 anni e gliene restano così altri 13 più o meno, quasi 60 anni il signor Pascal, poi magari quando andrà in pensione ci avrà un pochettino più di tempo da dedicare alla sua sfida, quindi può dargli un pochettino una gasata o perlomeno magari di andare a fare in questi anni i sentieri un pochettino più difficili, perché dopo, cioè quando si diventa magari un po' più anzianotti, è vero che ci sono delle persone di una certa età che sono fortissime, se siete andati in montagna o da qualche parte le avete incontrate in giro, ci sono in giro delle persone con qualche anno in più che bagnano il naso a tutti i giovani e giovinastri anche in montagna. Noi continuiamo con la musica, tra poco andremo a fare anche un punto sulla situazione del traffico, ma adesso è il momento di Bert con la sua Più in alto, una nuova uscita in questo 2026. Ce l'ascoltiamo tutta prima di staccarci brevemente, poi torniamo con tutte le info sul traffico. Se avete qualcosa 079 449 9537.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
7: Infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Una sola segnalazione, quella che ci arriva per il momento da Via Suisse, e riguarda la A2 tra Genestrerio e Melide Bissone. Il traffico è congestionato, si vede anche dalle webcam, quelle del Dipartimento del Territorio, si vede un bel traffico, diciamo, tra il raccordo di Mendrisio, poi si circola comunque all'altezza di Maroggia a Melide, quindi non temete, tuttavia il traffico si sta intensificando. Noi continuiamo la nostra mattinata, la nostra mocca assieme, lo facciamo con Harry Styles.

Qui su Radio Terrei è un buongiorno a tutti coloro che si sono svegliati in questo momento, stanno bevendo il tè, il caffè, si stanno preparando per uscire, per affrontare una nuova giornata. E auguri anche a tutti gli studenti, oramai abbiamo iniziato, adesso anche qua bisogna iniziare a macinare. I più piccini poi hanno iniziato ieri pomeriggio e per loro è tutta una scoperta, era bellissimo quel momento quando si inizia una scuola, si inizia un percorso, poi conoscevi nuove persone, conoscevi delle amicizie, alcune te le porti dietro tuttora, cioè immagino che c'è gente che frequenti ancora o conosca ancora persone che magari ha conosciuto alle elementari piuttosto che alle medie. Poi chiaramente la vita ti porta magari a cambiare città, a cambiare paese per lavoro, per la famiglia, quindi ti perdi un pochettino di vista, ma con qualcuno ci resti sempre attaccato ed è qualcosa di bello. Ma ti ricordi che eravamo andati in passeggiata al Museo dei Trasporti? No, non farmici pensare, ma quanti anni sono passati? Sono tutti quei discorsi che si affrontano quando si incontra qualcuno che magari è stato con noi a scuola o che lo presenti, no? Alla nuova compagna, al nuovo compagno. Sei in giro, incontri qualcuno e dici com'è? Ma chi è? Guarda, eravamo assieme a scuola, siamo andati in passeggiata di qua e di là, ci hanno separato perché eravamo assieme di banco, facevamo casino. Insomma, è tutto un nuovo mondo, una nuova avventura, quegli anni scolastici resteranno nella memoria di tutti. Ma c'è qualcosa che sta cambiando tra i giovani proprio in età scolastica. Facciamo così, ci ascoltiamo una canzone con Louis Sant e la sua Waterfall e poi vi dico di che cosa si tratta.

E di che cosa si tratta? Cos'è che sta cambiando nel mondo dei più giovani? Un fenomeno che è stato così per la prima volta, o meglio chi l'ha studiato, l'ha osservato soprattutto nella Svizzera francese, che una volta, se vi ricordate bene, si aspettava solo il momento di poter andare in bici da soli. Dopo chiaramente c'erano le eccezioni, perché qualcuno che doveva prendere la posta piuttosto che fare un tragitto da casa verso la scuola era un pochettino più complicato, ma c'è stato sicuramente quel momento in cui tutti noi non vedevamo l'ora di inforcare la bicicletta e andare a scuola con gli amici. È vero che magari, adesso faccio un po' l'anziano, ma c'era un pochettino meno di traffico qualche anno fa e quindi era un pochettino più facile. Adesso c'è un po' un'inversione di tendenza, ovvero tanti alunni, dico soprattutto nella Svizzera francese, stanno abbandonando piano piano le due ruote per altri mezzi di trasporto. Vuoi che l'offerta di trasporto pubblico è migliorata? E quindi cos'è? Devo mettermi il casco, arrivare sudato? No, salto sul bus e vado via tranquillo senza neanche fare fatica. Vuoi che ci sono anche appunto altri mezzi di trasporto che possono essere più pericolosi, come ad esempio quei famosi trottinette elettrici che ogni tanto sfrecciano a destra e a sinistra? Vuoi che sono cambiate un pochettino le abitudini, no? Si fa un pochettino più attenzione magari anche al look, quindi arrivare a scuola con due zaini, con il casco, è una roba un po' così, possiamo dirlo, da sfigatelli, e di conseguenza le persone, o meglio i giovani, tendono un pochettino ad accantonare questa opzione di mobilità. A dirlo non è il sottoscritto, ma è questo studio che è stato portato avanti da questa studiosa dell'Università di Losanna, che si è chiesta: ma come mai i giovani abbandonano la bici? È vero che quando, non so, per esempio sei all'elementari o anche alle medie, bene o male sei più o meno vicino a casa, poi inizi magari una seconda formazione, quindi il tragitto diventa più lungo perché vai in una scuola che magari è in un'altra città, piuttosto che, non so, devi prendere il treno, il bus, quindi non è che ti carichi anche la bici, e voilà, quindi questo fenomeno sta cambiando. Io ricordo che era bellissimo poter andare a scuola in bici. C'era anche sempre quella parte dell'anno dove si andava a fare quella sorta di introduzione alle regole del traffico. C'era quel piazzale, a Bellinzona era alle scuole sud, andavano tutti lì, che era praticamente disegnato per terra come una strada, con le precedenze, con gli stop, con gli incroci, e si utilizzavano le biciclette, c'erano anche delle specie di go-kart per simulare le automobili, e il poliziotto di turno ti insegnava i rudimenti di quello che sono le precedenze. Arrivi lì, cosa fai? No, ti fermi. Se ci sono i triangoli in terra vuol dire che devi dare la precedenza. Se c'è la scritta stop grande come una casa, devi fermarti perché deve passare quell'altra persona. Tutto questo si sta un pochettino perdendo, è il mondo che cambia. Tuttavia sono gli adulti che vanno sempre di più in bici. Vuoi anche con le bici elettriche, si fa un po' meno fatica e così. E quindi la riscopriranno anche quelli che adesso sono giovani, che la mettono lì un po' nell'angolo, la bicicletta. Tra qualche anno tornerà in auge, sono sicuro. Arrivano i No Doubt con la loro Don't Speak.

0: molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti, ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: A tutto Pilates!
2: A tutto Pilates!
1: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
3: In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
4: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
3: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
5: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
6: Ma padre, e me lo chiede pure!
7: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorla, c'è!

La voce quella di Anthony Kiedis con i suoi Red Hot Chili Pepper, Tell Me Maybe, su Radio 3 alle 6:46 di questo martedì 1° settembre. Buongiorno anche la Cri, buongiorno a tutti e grazie Luca per il messaggio puntuale sul traffico. Il traffico comincia poco dopo Mendrisio, dove c'è il restringimento delle corsie, solito, però già all'altezza di Riva ho visto che un pochettino si sblocca e lo conferma anche via Swiss. Traffico però anche zona rotatoria aeroporto di Locarno, tra lì e Cadenazzo, appunto tra Genestrerio e Melide Bissone, su più tratti, e qui c'è dentro anche la famosa zona attorno all'entrata, allo svincolo di Chiasso. Noi siamo, non dico in chiusura, ma quasi, ci abbiamo tempo ancora per una canzoncina e per i saluti. Adesso arriva lui, James Blunt, con la sua So Far Gone. Era il 2010.

Con la voce di James Blunt siamo arrivati ai saluti finali, stanno arrivando, adesso sono pronti anche gli amici in affitto a tenervi compagnia qua, si ride già, ormai è già frizzantina l'aria. Noi ci lasciamo con una bella canzone di Lucio Battisti, ci ritroviamo domani tra poco l'informazione, poi come detto il magico trio. A domani, buon martedì da Ruben Bassi.

0: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
6: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
7: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
8: Ticino News.
9: Federico Marino al microfono, apriamo con la sparatoria di Arau di sabato notte. È stata eseguita l'autopsia dell'unica vittima, la 22enne italiana, la cui salma sarà restituita a breve ai familiari. Ieri è stato anche il giorno dell'arresto di un 43enne svizzero. La giornalista del Corriere del Ticino, Jenny Covelli, era sul luogo della tragedia.
10: Che i residenti, ho visto che comunque questa è una zona molto pedonale, si spostano, vanno in bicicletta e le persone danno solo uno sguardo ai poliziotti che si trovano davanti ai nastri, e parlando con loro c'è sconcerto sicuramente, dicono di essere scioccati, dicono che Arau è sempre stata una località molto sicura, che solo ultimamente ci sono degli episodi magari in stazione o comunque di risse tra ragazzini, e che una cosa del genere ovviamente non se l'aspettava nessuno. E l'umore è un po' cambiato onestamente quando poi sono ripassata nel pomeriggio dopo il comunicato stampa della polizia, e tutti hanno tirato un po' un sospiro di sollievo sapendo che è stata arrestata una persona, anche perché è una zona molto residenziale, c'è una scuola molto grande. E oggi alcune mamme mi hanno detto: ho portato mio figlio a scuola.
9: La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati va incontro ad UBS. La questione è legata alla copertura delle partecipazioni estere, che per il Consiglio federale andrebbe fatta al 100% tramite fondi propri di prima classe. Questo per scongiurare la possibilità del ripetersi di gravi crisi finanziarie. La Commissione però ha dato luce verde ad una copertura fatta per metà da obbligazioni AT1 dal rendimento elevato. Una soluzione mista dunque per evitare una regolamentazione eccessiva in visa ad UBS. Andiamo ora negli Stati Uniti, a Times Square, dove una donna ha accoltellato due persone, uccidendone una. Le forze dell'ordine hanno aperto poi il fuoco sulla stessa, che è poi deceduta in ospedale a causa delle ferite. Al momento è escluso il movente terroristico e, secondo i media d'oltreoceano, la donna aveva dei precedenti di disturbi mentali. Stando alle autorità, si sarebbe trattato di un attacco casuale non provocato. E sempre negli Stati Uniti, dopo 15 anni, Tim Cook lascia la guida di Apple. All'ormai ex CEO subentra il 51enne John Ternus, che lavora da 25 anni come ingegnere nella stessa azienda. Cook era stato il successore di Steve Jobs e sotto la sua guida l'azienda di Cupertino ha raggiunto un valore di quasi 5.000 miliardi di dollari. Ora Ternus dovrà affrontare sfide come rapporti commerciali con la Cina, l'intelligenza artificiale o il rilancio della spinta all'innovazione di Apple.
11: Questo appuntamento è offerto da
8: Zurich. Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
11: L'infotraffico.
9: Via Suis segnala rallentamenti nel Mendrisiotto tra la frontiera di Bizzarone e Genestrerio, in direzione di Cadenazzo tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo e sulla A2 tra Genestrerio e Melide.
12: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
13: E anche la prima sgracchiata l'abbiamo data.
14: Ma pensavo di avere il microfono chiuso, scusate.
7: Cioè ieri erano aperti ma non funzionavano, oggi sono chiusi e funzionano.
14: Però oggi io soffro d'allergia, quindi magari supera anche i limiti del microfono.
13: Ho capito.
14: Può essere.
15: Ma ragazzi, conosciamoci meglio, vi va?
14: Sì.
15: Chiedo,
14: sì,
15: vi
14: sì.
15: va?
14: Sì, sì.
15: Allora Fede, raccontaci un po'.
16: Buongiorno, ciao Maxi, ciao a tutti.
7: Buongiorno.
14: Perché
7: buongiorno.
14: Ciao Maxi, ciao a tutti. Ciao Maxi, ciao Michael, ciao Marghi. Io mi
15: no,
14: sento.
15: No, ciao Maxi e poi gli altri a scendere, ma è ovvio.
16: Ancora una questione di direzione dello sguardo.
14: Va bene.
15: Che studi mi hai fatto?
16: Allora, io ti ho fatto degli studi in storia contemporanea italiano a Friburgo.
14: Ah,
16: ecco. Quindi sì, umanistico.
15: Quindi uno su quattro c'è con la testa, dico.
14: Sì, sì, sì.
15: No,
14: sì.
15: Uno su quattro è centrato.
14: Sì. Giovane, perché quanti anni hai, Federico?
16: 27, 27.
14: Mazzo.
15: 27.
14: Sì.
15: Forse
14: sì.
15: Dirlo è illegale, credo. No. Forse dovrebbe essere arrestato.
14: Scusatemi, sapete dove dobbiamo andare a parare, vero?
15: Dove dobbiamo andare a parare?
14: Abbiamo un test per il nostro Federico, ragazzi.
15: Ah, è vero. È vero.
14: Dai!
15: Caspita, è vero. Fede.
14: Raga!
15: Sì.
14: Dai,
15: sì.
14: Vado io?
15: Beh, per forza, ricordati che forse i tuoi studi non ti aiuteranno in questo caso.
14: Forse no.
16: Sono pronto.
7: Ti do l'assist però,
14: Sì. Federico, se ti dico c'è Gigi, tu cosa rispondi?
15: Pensaci bene.
16: C'è Gigi. Chi è Gigi?
14: No!
15: No,
16: però
15: Fede.
16: ho sbagliato. Oh,
15: però sai che per un attimo ho pensato abbiamo trovato quello giusto, invece no.
16: Mi sono tagliato le gambe. Così.
7: Rifacciamolo.
14: Dai,
7: ma poverino, rifacciamolo, lo
14: no,
7: sa.
14: Secondo me era teso. Dai.
15: Dici?
14: Diamogli un'altra chance. C'è Gigi?
16: No.
15: Ok, no. Basta,
14: no.
15: Calma, no.
14: E già no. Un applauso.
15: Bravo.
16: Grazie.
15: Bene. No.
14: E?
15: Tu mangi gelati?
16: Sì.
15: Bravo. Sì, pure sì, è un fisico lì messo bene. Anch'io mangio gelati e pure sfatto. Vabbè, comunque. Quindi, c'è Gigi?
16: No, non c'è Gigi.
15: E là, gelati.
16: Sono confuso, ragazzi. Posso avere un aiuto
14: allora,
16: da casa?
14: No.
15: Ma come no?
14: Adesso tu, quando vai a preparare le prossime news, vai ad informarti. Cerchi.
7: Giusto.
14: Solo così puoi impararlo.
15: Ragazzi.
14: Cerchi, c'è Gigi? No. E puntini.
15: Sì, solo che lui è l'unico che lavora davvero. Non credo abbia tutto questo tempo. Ma comunque.
16: Mi prenderò un momento, però.
15: Un momento. Prova a cercarlo. Internet ti aiuterà.
16: Sì.
15: Ovviamente non è colpa tua, non ti preoccupare. Non è che non sapere.
14: No.
15: Cioè, ti fa cadere di qualche gradino nella. L'aspetto sociale, però va bene.
16: È uno stimolo a recuperare. Sì,
14: senti, tra l'altro, abbasso un attimo, è importante. Oggi è il compleanno di Maxi.
16: Sì, auguri. Tanti auguri a Maxi.
14: È il compleanno
7: di Maxi. Maxi.
15: Scusami, Federico.
7: Maxi.
15: Ma tu non potevi indovinare, andartene, andavamo dritti, no?
16: Ce l'ho messa tutta, te la sigo, ce l'ho messa tutta.
7: Marino, giusto?
16: Sì, esatto.
7: Di cognome?
16: Sì.
7: E a volte sai, perché io per esempio avevo un allenatore che si chiamava Marino di nome
15: e Federico di cognome.
7: E comunque fa strano, come Romano.
14: Beh, noi abbiamo Romano Bianchi e invece lui è Federico Romano. Sono imparentati, chi lo sa?
7: No, lui è Federico Marino.
14: Ah, scusa.
7: Ma l'abbiamo appena detto. Ma questo Romano da dove salta fuori?
15: Mo salta fuori che anche Romano Bianchi. Non è Romano?
14: Secondo me
15: è Lugano Bianchi, per dire.
7: Secondo me c'è in giro il Romano, dopo il greco.
14: No, non levatevi magnum, per carità, una certezza ho nella vita.
7: L'unica c'è statuaria, tra l'altro, lascialo lì.
15: Va bene, grazie mille, Federico.
16: Grazie.
15: Però informati, perché comunque sono nozioni che possono elevarti.
16: Se
15: eh?
16: Farò i dovuti approfondimenti.
15: Va bene, poi ti mettiamo alla prova. Grazie Federico, grazie,
16: grazie
15: mille.
16: A voi.
14: Ciao Fede.
15: Per
14: ciao.
15: Gli amici Federico Romano, diciamolo.
14: Scusateci, certo. Importante, ci comunicano che in onda c'è il nostro drone, non noi.
11: Allora, tu non ci crederai, ma ho provato a fare quello che mi ha detto Valerio Ventura ieri. Camera stop, camera release,
14: vabbè,
11: attiva.
14: Vengo io.
11: E no, non va. Non va,
14: ho
11: non
14: capito,
11: va. Ho provato,
14: vengo io.
15: Allora, si parte, tromba sveglia e siamo pronti per partire.
7: Il tromba sveglia.
14: Anche io sono un attimo destabilizzata.
15: Sapevo del tromba amico, ma del tromba sì. sveglia non. Vabbè, comunque. Sì. Vai!
17: Buongiorno. Qual è la sigla, Elia, degli amici in affitto?
15: Beh.
18: Come mai?
17: Ce ne sono, possono essere altre di sigle?
18: Ce sono, possono essere altre.
17: Ce ne possono, dimmelo tu, ce ne possono essere altre o c'è solo Cocco come mai?
18: Cocco come mai e basta.
15: Bravo!
14: Andiamo! Esiste solo una sigla. Rigorosamente concentrati, signore e signori, oggi è il compleanno del nostro Maxi. Fatevi sentire!

0: c'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Adesso io immagino, chiamiamolo col suo nome vero,
0: sì.
2: Federico Marino, che devi fare lo speech. Calma ragazzi, prima mi devo informare sulla vita. Dopo viene il lavoro.
0: Povero Federico, era così un bravo ragazzo.
2: Che tra l'altro lo vedi all'occhietto Visp, cioè a tutto dove deve essere, sì. L'abbiamo sì. demolito.
3: 27 anni, eh? Cioè, no. 27 anni è.
0: 27? Ci lasciò 27 anni.
3: Che c'era quella cosa dei 27 anni che.
0: Il club dei 27,
3: erano
0: sì,
3: 27
0: ma non
3: era.
2: Kurt Cobain, esatto. Jimi Hendrix, esatto. Jim Morrison.
0: E Federico sì. Marino.
2: Dopo Amy Winehouse, Federico Marino. Chitarrista storico.
0: Federico Marino. Vabbè,
3: allora,
0: ragazzi.
3: Io direi di partire con la canzone, così almeno andiamo
0: risolviamo.
3: Anche in video. E poi ve lo diciamo. Abbiamo portato una chitarra. E quando si porta una chitarra
0: non si scherza niente.
3: Non si scherza, ragazzi.
0: Va bene.
3: Però.

0: Estelle Fitzgerald.
1: Vedi che adesso siamo ripresi? Siamo riusciti,
2: oh,
1: un applauso.
2: Brava! Oh. Brava Marghe!
1: Grazie ragazzi, grazie a tutti.
3: È la tua questa, la tua, sentila.
1: In realtà, grazie a tutti.
3: È lei, sembro, che ha risolto.
1: Sì, sembra un po' la secchia del gruppo oggi.
3: Sì, sì, è vero, oggi è la secchia del gruppo. Sì. Quando in classe sei, sì, in prima fila e dai tutte, sì, te le risposte giuste.
1: Allora, vi dico anche che, se vi va, di farci sapere dove siete, che cosa state combinando. Cioè, questo mood del c'è Gigi, no?
2: Sì.
1: A noi non ce ne frega di sapere, c'è Michael, lo sappiamo. C'è Gigi, no, voi dovete dirci no, c'è Paola in coda, che, sì, si sta facendo due fondelli così,
2: Paola,
1: no?
2: Paola di dove, tra l'altro?
1: Esatto, c'è Luigi in ufficio di...
2: Luigi comunque è il diminutivo di Gigi, eh.
1: Ah, e vabbè.
2: C'è Gigi, c'è, no, c'è Luigi.
3: C'è Gisello, sì, Gisello che sta andando, sì, a Corippo, sì, in macelleria,
1: sì,
3: a macellare.
2: Se all'ascolto c'è un Gisello vero che riesce a dimostrarlo con tanto di carta d'identità, giuro, giuro, faccio la raccolta di tutti i gadget, anche del passato, della radio, e glieli spedisco. Se c'è un Gisello vero, credimi, se qualcuno ha il coraggio di chiamarsi Gisello, io regalo tutto.
1: Ci piacerebbe raccogliere le vostre testimonianze e mandarvi in onda qua e là quando meno ve lo aspettate.
2: Giusto.
1: Ecco qua.
2: Ho una preoccupazione. Perché il nostro, diciamo, terzo amico in affitto, tra l'altro ancora proprio in... oltre l'affitto, cioè...
1: Beh, è ancora in fase di testing.
2: Ecco, perché hai una chitarra al tuo fianco?
3: Perché, non so se ti ricordi, noi il tuo compleanno lo festeggiavamo sempre con una bella suonata di chitarra.
2: Boh, ma se è passato, è passato.
1: Scusa, questa base non mi sta convincendo.
2: Ma infatti così.
1: Però...
3: Allora, aspetta che ho stampato il testo.
1: Sì, sì.
2: Di cosa? Di buon compleanno? Tanti,
3: beh,
2: auguri.
3: Certo. Anche tutti a casa, mi raccomando, mandate un bel tanti auguri di buon compleanno a Maxi, mi raccomando.
1: Scusatemi, quindi nel nostro spartito qui c'è anche la canzone, c'è il testo, io non ce l'ho.
3: Il testo è tanti auguri a te, tanti auguri,
2: auguri
3: a te.
2: Non te lo ricordo.
3: Tanti, scusa, auguri caro Maxi, ah, tanti auguri a te.
1: Ah, va bene, va bene.
3: Però
1: ci sono...
3: io era per, più che altro, volevo capire le tonalità. Tu vuoi cantare la in do o in sol?
1: In si.
3: Non c'è il,
1: ah,
3: si.
1: Non c'è, scusatemi.
2: Cioè c'è, perché c'è, no, nel mondo, so, però tu non ce l'hai.
1: Sol.
3: In sol?
1: Sì, sì, sì.
3: Bene, allora cantiamo.
2: Visto che non amo tanto questa situazione, sì, e mi state mettendo, sì, in crisi, se qualcun altro dovesse, sì, compiere gli anni oggi, mm, si faccia avanti, così sostituiamo il mio nome,
1: secondo
2: con
1: me,
2: il suo.
1: Gisello.
2: Se c'è un Gisello, ricordo, sì, sono sempre lì, eh.
3: Aspetta che abbasso il microfono.
1: Scusami, sì, ma non ci vorrebbe una base allegra per gli auguri?
3: No, ma la base la fa la chitarra.
1: Ah, va bene.
2: No! No! Jimi Hendrix alla chitarra,
3: no!
2: Vai.
3: Insieme. Sol. Abbiamo preso la nota, l'hai presa?
1: Io l'ho presa.
3: Prova a vedere se ce l'hai.
1: Sol.
3: Maxi.
2: Sì, sì, ce l'ho la nota, ce l'ho. E io ho anche il si, a differenza
3: da
2: vostra.
3: Tanti auguri a te. Tanti auguri.
1: Ma scusami, no, aspetta, scusa. No,
3: no, no, abbiamo sbagliato.
1: No, allora,
2: abbiamo, abbiamo chi?
3: Facciamola in là. Io l'ho provata in là ieri sera.
1: Ma tu non ce l'hai proposto?
3: Ma
1: in
3: facciamo
1: là.
3: In là.
2: Ma basta.
3: Tanti auguri a te.
1: No, ma scusa.
3: L'ho provata in do, era in do, era in do.
2: E ascolta, le note, guarda che sono poche, eh. Poi, scusami, finiscono.
1: Ma se vuoi suona per Elisa, che era più semplice.
3: Tanti auguri a te.
2: Sì, sì, non è così.
1: E beh, sentita, sentita.
2: Questa è la versione cocciante.
3: Ok, ce l'ho già.
2: Ce l'ho già.
3: Tanti auguri a te.
2: Ma che brutta.
1: È riflessiva.

0: posso dirti che è venuta bene alla fine?
1: Hai visto che ce l'ho fatta? Oh,
0: sei emozionato?
2: Chi? Pistachio fake. Adesso con tutto rispetto, ma sono in là, sono in do, sono su, sono giù.
1: Sono gli applausi.
0: Sì, sì.
1: Gli applausi.
2: Sentite spontanei.
3: Tanti auguri al nostro DJ Maxi. Auguri, buon compleanno.
2: Grazie, pensavo cantasse. Ero convinto che ci desse lezioni di canto.
0: No, invece. Beh, se volete cantarla, ragazzi, c'è spazio per tutti, belli e brutti, come diciamo sempre.
2: Però, ho apprezzato, cioè, lo sforzo, anche solo di averla provata una sera così in camera.
1: Ieri sera provavo.
2: Io immagino in famiglia la felicità di stasera. Altro messaggio.
4: Povero Max.
2: Ecco, finalmente.
4: Un compleanno iniziato male.
2: Devastato.
4: Per colpa di questa canzone. Guarda, mi spiace tanto. Ti siamo vicini.

0: John Fitzgerald Kennedy, ex presidente degli Stati Uniti, sì, uno dei più noti, diciamo, per mille vicissitudini, aveva la sua Marilyn Monroe.
1: Vero.
0: E a un certo punto nel compleanno c'è Marilyn Monroe che esce e canta: io ho la mia Marilyn Monroe. Signori e signori.
2: Buongiorno Max.
0: Mazza,
2: ecco,
0: che voce.
2: Questa è tutta per te.
0: Bye Marilyn.
2: Happy birthday.
0: Mamma.
2: To beh, you.
1: Bello però.
3: È bella piena. Sì.
2: Happy sì. birthday. To
0: che poi è una donna
2: you.
0: Esile, eh?
1: Sì, sì.
0: Eppure senti che voce.
2: Happy birthday, caro Max.
0: Riuscire ad andare più in basso?
2: Happy birthday.
0: Dai che scavi.
2: You. Tanti auguri.
1: Io lo trovo
2: non
1: molto
2: sono
1: sensuale.
2: Ah, dai. Ci ho provato.
0: Ci ha provato, grazie.
3: Bravo,
0: grazie,
3: bravo, grazie, bravissimo grazie. Anche lui, bravo.
1: Io ho apprezzato tanto.
0: È bello che non avevo sentito il finale, non sapevo della storia di Marilyn Monroe, ma era palese che si riferisse a quello.
3: Ma
0: sì?
3: Quanti anni fa, Maxi? Perché noi non, cioè nel senso, noi non lo sappiamo, non abbiamo tenuto il conto.
0: Te lo dico subito.
4: Auguroni Maxi, un abbraccione gigante. Tanti auguri
0: da chi?
4: Tata Silvia, che sta andando a lavorare.
0: Una.
4: Dalle due gemelline di un anno, che sì, è Ludovica, e dalla sorellina Tessa di 3 anni. Bacioni.
0: Grazie.
3: Quattro anni.
0: Cioè, 4 persone, uno all'anno. Ho 4 anni.
1: Ho capito.
0: Nella testa.
1: Ho capito.
0: Poi nel corpo, solo come le donne.
1: Sì.
0: Lascio a ognuno mi dia la sua età.
1: Allora, amici, due cose. Uno, ma quando sarà il mio compleanno anche a me farete la canzone con la chitarra?
0: Purtroppo il tuo compleanno cade di sabato. Che sfortuna.
1: Vabbè.
3: Ma tu quando li fai gli anni?
1: Il 13 febbraio.
3: Il 13 febbraio, vabbè, vai a vedere quando cade.
0: Allora, il 13 febbraio cade.
3: Secondo
0: esattamente
3: me...
0: domenica.
1: Davvero?
0: Sabato, avevo ragione, sabato, sabato. E vai, scampata,
1: vabbè,
0: dai.
1: Altra cosa, allora Max Solins, è un anno ormai che abbiamo legato tanto. So che non ami festeggiare, ma ti ho preso una sorpresa.
0: No, raga, anche i regali no, ve prego.
3: Hai preso la sorpresa?
1: Eccola
0: ma
1: qui.
0: Ma è grande.
1: Eccola.
0: La vengo a ritirare o me la porti tu?
1: No, in realtà vorrei mostrarla a tutti gli ascoltatori, quindi vi do il tempo di collegarvi a Teleticino. Andiamo in pubblicità perché vorrei che la scartassimo insieme.
3: Andiamo già in pubblicità?
0: Sono le 23.
1: Ah, non andiamo?
0: Andiamo in musica,
3: allora,
0: che
3: andiamo
0: è bello.
3: Andiamo in musica e poi dopo... Perché anch'io ho fatto un regalo, Maxi.
1: Ah!
3: Eh sì, ragazzi, Maxi, oggi sì, sei fortunato.
1: Oh.
0: Sì, infatti. Ma che è sta cosa, no?
1: Dai, allora, musica... Preparati, ti devo bendare.
0: Giuratemi che sono riciclati però, perché li preferisco.
1: No, io ho speso anche parecchio.

0: Maxi, tanti auguri da parte mia e di tutte le mie personalità. Un bacione.
1: Beh, geniale. Grazie a te e a tutte le personalità che non so quante siano.
2: Che carina.
1: Ma... poi è entrata in gioco la sfida. Tra l'altro vi devo ringraziare perché mi state un po' attenuando l'ansia. Grazie, ed amici comunque, bello.
2: Amore, l'ansia del compleanno, lo so che non ami festeggiarlo, ma passa in fretta.
1: No, non è l'ansia del compleanno, ma...
3: lascia stare. Io lo so perché, perché tu da bimbo iniziavi la scuola il primo di settembre ed era un evento negativo sostanzialmente perché che due bal e ricominciare la scuola ed era contemporaneamente il tuo compleanno. È per questo che provi l'ansia?
1: No, non è per questo, però è vero che mia mamma spesso e volentieri tanti auguri amore muoti vai a scuola, questa era la frase storica della mia famiglia.
2: Ma dopo ci dici perché sei in ansia?
1: Ma perché? È bello, siamo gioiosi, ma lasciate stare.
3: Onestamente non si può dire l'età.
1: No,
3: non si può proprio dire.
1: Ma non è che non si può dire.
3: Ma perché io... magari sei in ansia per quello, per lo scorrere del tempo. Però alla fine invecchiamo tutti.
2: Però Maxi ne dimostra molti meno,
3: ma giuro. Non sai quanti anni ha?
2: No, lo so.
1: Lo sai. 60. E lasciamo in
3: giro. Ho scoperto l'altra sera che Luca Sciarini ha 60 anni.
1: Luca Sciarini ha 60 anni dopo averne compiuti 80, quindi sono 140.
2: Ne dimostra meno perché a Sara che gli fai i massaggi.
3: Dove, potevi dirlo? Il nome di Sara?
2: Non era Sara la Marta?
1: Potevi dire che non era Sara ma era la Marta? Non era la Marta, era la Gisella. C'è qualcuno che sfida Michael? Sì. Senti. Beh, altro livello,
2: No. Mikey, non farti prendere veramente dallo sconforto, sei stato pazzesco.
3: No, questo è un mandolino poi tra l'altro questo.
2: Scusatemi. Vabbè.
1: Al regalo.
3: Il regalo.
1: Vabbè, apriamo il regalo.
2: Allora ragazzi, mi devo spostare da qua, devo andare verso Maxi, mi dirigo in là.
1: Pure.
3: Ti tra chiudo. Altro,
2: seguitemi.
1: Sono esterrefatto perché ho detto se qualcun altro compie gli anni oggi che si faccia avanti, sono l'unico che compie gli anni, non c'è nessuno.
3: No, vabbè, nell'ambito sportivo per esempio compie gli anni Ruud Gullit.
1: Ruud Gullit lo sapevo.
3: 64 anni.
1: Uno dei tre olandesi del Milan.
4: Posso?
1: Vai.
3: Attenzione.
1: Cos'è
4: allora,
1: che?
4: Cos'è che? Maxolis, apri tu. Tira via questo.
1: Tiro via il sacchetto?
4: Sì.
1: Oh. Ho in mano un sacchetto con sopra un sacchetto.
3: Oh. Cos'è che è?
1: Aspetta.
4: Cos'è? Sono qui.
1: No. È una pignatta.
4: Sì, è una pignatta, è piena di caramelle. Aspetta che prendo un bastone.
3: È un asinello. Aspetta,
1: non è un asinello, è una pignatta. Pignatta.
4: Allora ragazzi, ecco il kit fondamentale. Abbiamo il bastone, la pignatta, adesso ti bendo. Quindi,
1: pure. Così se manco pesto sui...
3: Ma io... spieghiamo che cos'è la pignatta, perché allora... io non so cosa sia la pignatta.
4: No,
3: scusa.
4: Dividilo. No.
1: Allora, è un contenitore, in questo caso è a forma di cavallo, asinello, ma in realtà è un contenitore da rompere, da spaccare, dove all'interno poi ci sono dei cadeau, dei regali, di solito dolciumi.
4: Li ho messi io, non era già pieno, li ho scelti io.
3: Bisogna prenderlo a bastonate, quindi.
1: Sì?
4: Sì, praticamente io adesso mi metto qua sopra lo sgabello... e bendo Maxi e lui piano col bastone deve...
1: Io la vedo male, però vabbè ci provo.
3: Ma perché ha un punto debole? Cioè il
4: perché in realtà è di cartone.
1: È di cartone. Ma Michael, ma non hai mai visto?
3: No, non l'ho mai visto.
4: Ma dai.
3: No, allora, ieri Marghe mi ha detto non è così facile romperlo. Devi prendere un punto debole, giusto, per romperlo. Lo sta bendando.
1: Sai quanti uomini vorrebbero essere bendati dalla Margherita?
3: Sapete che ieri sera ho visto Ghost.
4: Aspetta, toglimi le cuffie un attimo, per favore.
1: Pure.
3: Sulla 5 mi sono guardato Ghost con mia mamma.
4: Davvero?
3: Sì. Mentre facevano il vaso insieme. E sembra quella stessa scena. Solo bendata. La situazione
1: allora,
3: è bendata.
1: Aia! Oh,
4: scusami.
1: Si è fermato il sangue, già è poco.
4: Allora, toccala. Oddio. Questa è la pignatta, ok?
1: Sì, sì.
4: Questo è l'ombrello.
1: Sì, va che spacco qualcosa.
4: Aspetta,
1: direttore.
4: Aspetta, mi sposto. Allora, Maxolis, di qua, ok?
3: Attenzione, aspetta! Aspetta! È già rotto!
1: No!
4: Ma figurati!
1: Ma va.
4: Vai!
1: Vado,
4: vai.
1: Uno, due, io picchio,
4: Sì, sì! Vai di più!
1: Non si rompe! Non si rompe!
3: Allora, c'è Maxi con un ombrello, con Marghe che tiene l'asinello.
1: Ragazzi, ma non è che porta sfortuna come quando non si rompe la bottiglia sulla nave?
4: Dai.
1: Adesso do una legnata.
4: Mano,
1: Ti do una legnata, te lo dico.
4: Oh.
1: Niente, ma lo sposti!
3: Non si rompe! L'ho detto che non si rompe!
1: Posso?
4: Senti, se no piuttosto partito sul coso.
1: Uno, vai. Due, vado, è forte!
4: Oh! No. Ma c'è la mia mano, eh!
1: Niente, io rinuncio. Che compleanno.
4: L'ultima volta, Max, su.
3: Sintonizzatevi tutti su Teleticino, perché questa scena è raccapricciante, amici.
1: Vado, uno, sì, due, e dai! Vabbè, ragazzi, però basta. Sì, basta. Al pitocco pure la fine.
4: Senti, Maxolis, vai col bastone e uccidilo.
3: Da sopra, dai. Sì, dai. Da sopra.
1: Sono partito da casa dicendo: speriamo non se ne accorgano e il compleanno passa via liscio. Niente. No.
5: Do una legnata, eh?
1: Oh!
5: Raga,
3: non si è rotto?
5: Si è spaccato l'ombrello.
1: Si è spaccato l'ombrello.
5: Si è spaccato.
1: Non ci credo.
5: Ma di chi è sto ombrello adesso?
1: Si è rotto. Guarda.
4: Scusate, la pignata più dura della storia.
1: Sai perché? L'hai riempita troppo.
4: No, ma è vero, è piena zeppa.
1: Non si può rompere perché non c'è l'aria. Che... Vabbè, ho rotto un ombrello. Di chi è? Di... Non sarà mica di Ruben.
3: Sapete cosa metto? Metto l'osso ombrello adesso. Metto l'osso ombrello.
4: Vabbè, io raga, non respiro.
1: Allora... Ti ringrazio, comunque, per il pensiero.
3: L'osso ombrello no tengo de nero. Questa dai, è la canzone giusta.
4: Senti, sbattilo per terra.
3: Dai, sbatti, sbatti.
1: Ce l'ha fatta!
3: Mazza, quanta roba!
1: Ce l'hai fatta! Vai, Maxi!

0: fatto a noi a guardarvi in televisione. Siete uno spettacolo. Il regalo più bello siete voi.
1: Prima c'erano lei e lui,
2: Lamarghe e Maxi B.
1: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
2: Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
3: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
4: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
8: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: cautina in polvere 2 x 750 grammi a soli 19,95 franchi invece di 25.
8: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: ripresa dall'ombrello spezzato da Maxi nel tentativo di rompere a sua volta una pignatta, è stato esilarante. Per fortuna che hai ripreso tutto, perché dobbiamo assolutamente rimetterlo sui social.
1: Sì, sì, sì, tutto ripreso. Ho preso anche una pastiglia per il mal di testa.
2: Sì.
1: Sembrava che le botte le prendevo io in testa ogni volta.
0: Invece la mano era la mia.
1: Sì, ecco. Sì. Vabbè, sì. Noi adesso cosa facciamo? Andiamo a Locarno Monti?
2: Andiamo da Locarno Monti,
1: sì.
2: Certo.
1: Attenzione, perché a Locarno Monti c'è il Sire, quindi comportatevi bene. Colui
3: il meteo
1: che...
3: è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Ah, quindi se c'è l'altissimo c'è Guido Della Bruna?
1: Sua Maestà.
0: Ah, Sua Maestà, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno sudditi.
0: Allora,
2: è già calato nella parte, devo dire, molto bene.
0: E non ci ha messo troppissimo.
2: No.
0: Osire, che giornata volgerà? Come che sguardo daranno sul Ticino dagli altissimi?
4: Prima giornata d'autunno, parlando di autunno meteorologico, ma continuiamo. Giornate estive. Già ieri abbiamo superato i 30 gradi e un po' tutto il resto della settimana si preannuncia su questa falsariga. Abbiamo al massimo, ecco, l'unica eccezione al soleggiamento è data dal transito di qualche banco nuvoloso ad alta quota, pochi i cumuli che si svilupperanno nel pomeriggio sui rilievi e il rischio di rovesci che resta molto molto limitato. Ecco, eventualmente questa notte potrebbe fare due gocce qua e là, ma la probabilità è veramente bassa a causa del transito di una perturbazione a nord delle Alpi, altrimenti ecco, possiamo mettere insieme tutta la settimana fino al fine settimana compreso dicendo abbondanza di sole, temperature massime sui 30-31 gradi, probabilmente sabato la giornata più calda potremmo sfiorare anche i 32 gradi. Non siamo lontani da avere una giornata canicolare, sarebbe un'eccezione, sarebbe un record per il mese di settembre, non è mai successo. Comunque, ecco, perlomeno le notti non sono più così calde, si sono accorciate parecchio dal solstizio d'estate. Fino adesso abbiamo perso almeno un paio d'ore di sole e quindi le minime non sono così alte di notte, più o meno adesso si riesce a dormire abbastanza bene. Quindi niente, nessuna pioggia in vista per il momento.
0: Che da una parte è un bene e dall'altra un male, ragazzi, anzi più male che un bene.
4: Esatto,
0: però,
2: sì, è vero, hai ragione.
0: Cioè, va bene, quindi ragazzi, qualche domanda per il nostro altissimo?
1: No, volevo segnalare a sua eminenza che oggi, non so se ha sentito l'inizio della nostra trasmissione, oggi è il compleanno di Maxi B. Non so se vuole bene, ecco, benedirlo più che altro.
0: No, perché l'altissimo ascolta la concorrenza, non lo sapevi? Sì.
1: Però effettivamente di là sono più forbiti, sono più. E adesso più. Cioè, voglio dire.

0: Noi siamo la plebe. No. Noi siamo la plebe.
1: Veramente, veramente non ho ancora ascoltato nulla.
2: No, meglio. Meglio.
0: È uscito coi Pamir da casa per non sentire grazie. Niente.
1: Grazie dell'aggiornamento.
0: Ciao Guido, Guido grazie.
3: Grazie. Grazie Guido.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 metro e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.

0: ancorarvi un secondo, va bene?
1: Certo.
0: Perché magari state perdendo la vostra autostima non sentendovi richiamare per il nostro casting, no? Sì. Abbiamo lanciato sui social un reel, devo dire, dai, divertente, no?
1: Beh, un po' di poccia la possiamo mettere, non l'abbiamo fatto mai.
2: E ha fatto 150.000 view, eh?
1: Poi altri numeri, dai, dai, continuiamo.
0: No, ma era per dire che comunque non era tanto merito nostro, era comunque una cheat,
1: sì,
0: va
1: sì.
0: bene?
1: Ad Aldo, Giovanni e Giacomo, okay. diciamo, sì.
0: Ma andando oltre, in realtà era una mera gag, noi la voce l'avevamo già. Ed era Michael Casanova.
1: Il ciuffo doveva riportare a Michael, ecco.
0: Esatto. Quindi non ci siamo neanche preoccupati di capire se si capisse. Per noi era una gag. Sono arrivate tante, ma tante, ma tante di quelle richieste.
1: Tantissime,
0: di
1: sì.
0: poter partecipare come terza voce ad Amici in Affitto, che a sto punto mi viene da dire: ma abbiamo fatto bene a prendere Michael.
2: Esatto. Ah, ma avete preso?
1: Ma
0: no, sei sempre comunque in prova.
1: Sei sulla graticola?
0: Però era per dirvi grazie, ma stop al televoto. Nel
1: però,
0: senso che...
1: Ma ci sta. Però, scusami, tutte queste persone che vogliono farsi vedere, magari non entreranno in Amici in Affitto.
0: Sì.
1: Però scusa, cosa ci vieta di invitarli una mattina?
2: Sì.
1: A li conosciamo e magari li mettiamo alla prova.
0: Io ci sto, per quello dicevo, bella vera, non perdete la vostra autostima. Per noi siete importanti e valete. Venite a dimostrarcelo.
1: No, è vero però.
2: Sì, e per tutto il resto c'è il Grande Fratello.
1: No, ma...
2: sono aperte anche le iscrizioni per il GF.
1: Ma dai.
2: Certo.
1: GF numero?
2: Non lo so.
1: 83.700.
0: Scusatemi, ma adesso è ancora quello VIP?
2: È ancora quello VIP, sì.
0: Perché negli ultimi 3 anni mi hanno chiamato 3 volte.
2: Hai rifiutato?
0: Sì, ho detto scusatemi, o faccio l'opinionista o niente.
1: Ma no, non vuoi più farlo?
0: No, sono da opinionista, l'ho già fatta l'esperienza. O conduco.
2: E se ti chiedessero di andare sull'Isola dei Famosi?
0: No, vabbè.
1: Lui è solo per mettere le sigle?
0: Allora, in realtà me l'hanno chiesto, ragazzi.
1: E?
0: Sapete di cosa ho paura? Di 2 cose.
1: Uno che ti
0: forse
1: molli,
0: tre.
1: Stefano. Perché mai non
0: anche
1: ti molla, dai.
0: Tre. No, me l'hanno chiesto che non stavo con Stefano ancora. Ah. Ragazzi, uno, superata una certa età, quando non hai più 20 anni, quando perdi tutto quel peso, non è una bella scena.
1: Che poi, scusami, tu che peso perdi? Non c'è niente di attaccato?
0: No, amore, perderei qualcosina.
1: Sì.
0: E poi comunque davanti sono protesi, quindi avrei 2 protesi attaccate a penzoloni su un corpo che si svuota. Un'immagine bellissima.
1: No, non immagine bellissima.
0: E poi, secondo me, ragazzi, quel format lì tira fuori il peggio di ognuno di noi. Non mangi quando vuoi, non ti bevi un buon bicchiere di vino. Cioè, ma ragazzi...
1: Dopo diresti la verità sul sottoscritto e Michael, è meglio
0: bravo.
1: Di no.
0: Bravo.
1: Meglio tenersi
2: quindi,
1: un'altra immagine.
2: Non va più di moda andare nei reality.
0: No,
2: giusto?
0: Mi stai convocando per la signora in giallo?
1: E lì sai come finisce il reality, vero?
2: Non finisce mai bene.
1: Mai.

0: attenzione perché oggi le ore sono circolari, cioè si torna all'inizio e abbiamo con noi Federico Marino.
1: Un applauso.
2: Bravo Federico.
0: Detto nell'ambiente, diciamo, VIP, Federico Romano. Ok? Sì, ciao. Ricordiamoci che ha anche già il nome da VIP. Ok. La domanda era, e lui giustamente, 27 anni, giusto?
3: Sì, esatto. Sì.
0: Un giovane ragazzo, studioso, che mi ha studiato, insomma. Alla domanda, c'è Gigi? No. Ovviamente mi è andato in panico.
2: Campanello, c'è Gigi.
1: Perché sì, è importante. Sì, no, l'abbiamo comunque coinvolto e l'abbiamo aiutato. Sì.
0: Allora, ti abbiamo detto, vai e istruisciti. Quindi, sì, esatto, ding esatto. Dong, vuoi
2: faccio
0: farlo?
2: Io, ci sono. Vai. Siamo pronti?
1: Sì, sì.
2: Pronti, devi, pronti. Devi rispondere, non hai più due chance, ne hai solo,
1: solo una.
0: Vai, Marghe, fagli la domanda. Vai.
1: Okay.
2: Vado, Silenzio in sala. Grazie.
0: Sì, sì.
2: Clicca il pulsante.
1: C'è Gigi?
3: No. E la cremeria?
0: Oh, ciao! Yeah! Yeah!

0: Robert De Niro meravigliosa.
1: Sì, sì.
2: Non mi ricordavo di dire la realtà se ci fosse qualcosa di mezzo. Quindi ho esitato un po', però. Sì. Dopo aver visto gli sguardi,
0: pensavo fosse invece volontaria come pausa.
2: Possiamo dire che era volontaria. Facciamo che era volontaria.
0: Bravo, bravo.
3: Perché in realtà io avrei dovuto dire la cremeria. Perché uno suona, c'è Gigi, no, è la cremeria.
4: Vabbè, però ti fa capire che è uno di noi.
0: È uno di noi.
3: Guarda, Federico, quante soddisfazioni.
0: Grazie, però, parlavi di una rivisitazione. In che senso?
2: So che c'è una rivisitazione nostra fatta in casa.
0: E che com'è?
2: Che magari ce l'abbiamo anche, no? No, c'è Michael. Quella.
0: Quella della sigla.
4: Della sigla. Sì, ma Michael c'è per poco. Lascia stare.
0: Adesso però c'è il radiogiornale.
3: Sì, giusto.

0: altamente consigliato per il buon umore.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Le 7:58.
0: Ticino News mattina.
10: Martedì 1 settembre, l'informazione del mattino, ben ritrovati in una manciata di minuti quelle che sono le notizie più importanti di giornata, in compagnia anche oggi di Federico Marino. Ciao Federico, buongiorno.
11: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
10: Ad Arau, nel quartiere di Schachen, resta la paura dopo la sparatoria avvenuta nella notte fra sabato e domenica durante un rave. Diversi residenti hanno sentito gli spari, ma in molti li hanno scambiati per fuochi d'artificio o petardi. L'arresto di un 43enne fortemente sospettato di essere l'autore della sparatoria ha portato un primo sospiro di sollievo, ma le domande ancora aperte sono molte. Gli inquirenti devono infatti chiarire soprattutto il movente e ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Gli spari sono stati esplosi in due luoghi a circa 350 metri di distanza. La polizia ritiene probabile l'azione di una singola persona, ma non esclude la presenza di complici.
11: Le autorità, nell'annunciare l'arresto, hanno precisato che non verrà rilasciata alcuna ulteriore informazione fino a domani, quando è prevista una conferenza stampa. E forse si capirà se il 43enne è effettivamente l'autore della sparatoria e se ha davvero agito da solo, come si presume, nonostante il ritrovamento di bossoli di due diversi calibri. I legali dell'unica vittima, una 22enne italiana, hanno fatto sapere che l'autopsia sul corpo della ragazza è stata eseguita. La salma verrà quindi restituita presto alla famiglia. La giornalista del Corriere del Ticino, Jenny Covelli, ieri era sul luogo della tragedia.
12: Sono riuscita a parlare con i residenti della zona e tutti hanno detto di essere scioccati, ma di essere rimasti scioccati in realtà il giorno dopo, quando hanno scoperto quello che era successo, perché la maggior parte mi ha detto di avere pensato, quando ha sentito dei botti, ai fuochi d'artificio, proprio perché c'era il party in corso, ma c'era anche in centro una festa che è durata per tutte e due le sere, e quindi di aver sentito appunto questi enormi colpi, questi botti, di avere pensato a festività, a fuochi d'artificio, a petardi, e di avere scoperto solo il giorno successivo che era successo effettivamente una tragedia. Una cosa del genere ovviamente non se l'aspettava nessuno, e l'umore un po' cambiato onestamente quando poi sono ripassata nel pomeriggio dopo il comunicato stampa della polizia e tutti hanno tirato un po' un sospiro di sollievo, sapendo che è stata arrestata una persona, anche perché è una zona molto residenziale, c'è una scuola molto grande.
10: E la sparatoria di Arau trova spazio anche all'interno dell'editoriale di Pari De Pelli sul Corriere del Ticino. A detta del direttore, sta avendo anche conseguenze sul piano diplomatico tra Svizzera e Italia. Roma ha inviato una task force per seguire le indagini e assistere le famiglie delle vittime. Pelli considera però eccessivi alcuni paragoni apparsi sui media italiani, in particolare con la tragedia di Crans-Montana e con gli attentati del Bataclan.
11: Si sta alimentando, dice, un'immagine negativa della Svizzera come paese non più in grado di garantire sicurezza e condurre indagini efficaci. Il rapido arresto del presunto responsabile motiva rappresenta invece un segnale positivo. Ora, conclude, è necessario rafforzare la collaborazione tra i due paesi e lasciare da parte sensazionalismo e illazioni.
10: La politica cantonale, le commissioni cerca stanno definendo le candidature per le elezioni cantonali di aprile 2027. Nel PLR, oltre ad Alex Farinelli, avanzano diversi nomi, tra cui Samuele Cavadini, Fabio Cheppeli, Karin Valenzano Rossi, Alessandra Gianella e Nicola Pini. Nel centro resta invece incerta la candidatura di Raffaele De Rosa, si valutano Fiorenzo Dadò e Giorgio Fogno. A sinistra sono quasi definiti i nomi di Marina Carobbio Guscetti, Greta Ghisin e Matteo Pronzini. Resta da scegliere il secondo socialista, con Danilo Forini e Tessa Prati fra i possibili candidati.
11: Daniele Ritzer sulla regione riflette sul futuro della destra ticinese dopo la crisi della Lega e le prospettive di avvicinamento con l'UDC. Secondo il direttore, però, resta da capire quale sarà la natura di questa possibile casa comune: una destra conservatrice e populista, ma democratica, oppure uno spazio aperto anche a posizioni estremiste. Ritzer critica in particolare alcuni recenti atteggiamenti e silenzi della destra ticinese e sottolinea il paradosso della vicenda di Claudio Zali, un tempo figura centrale della Lega Sociale e oggi sempre più marginalizzata dal suo stesso movimento.
10: È partito con un'importante novità il nuovo anno scolastico ticinese. Da quest'anno infatti il tedesco verrà insegnato già dalla prima media. La misura coinvolge circa 2.800 allievi, non comporta un aumento complessivo delle ore scolastiche. Resta d'attualità anche il divieto degli smartphone, introdotto da marzo in tutte le scuole dell'obbligo. Il primo bilancio, fanno sapere gli istituti al Corriere del Ticino, è positivo, non sono emerse particolari criticità.
11: Sul fronte dei docenti, le previsioni demografiche indicano invece una futura diminuzione delle sezioni, soprattutto alle elementari, mentre le medie raggiungeranno quest'anno il loro massimo con 643 sezioni. Infine, sono oltre 12.000 i giovani e adulti che iniziano o riprendono un percorso formativo, con più di 2.000 nuovi contratti di tirocinio duale già sottoscritti.
10: Da Berna, la Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati va incontro a UBS, la questione legata alla copertura delle partecipazioni estere, che per il Consiglio federale andrà fatta al 100% tramite fondi propri di prima classe. Questo per scongiurare la possibilità di crisi come quella di Credit Suisse. La Commissione però ha dato luce verde ad una copertura fatta per metà da obbligazioni a T1 dal rendimento elevato. Una soluzione mista, dunque, per evitare un'eccessiva regolamentazione in visa ad UBS.
11: A Mendrisio i radar non servono per fare cassetta. A sostenerlo è il municipio, rispondendo a un'interrogazione della Lega sull'uso dei controlli di velocità. Secondo l'esecutivo, la sicurezza stradale si basa soprattutto sulla prevenzione e sulla raccolta di dati. I radar hanno portato a 1.449 contravvenzioni e a un incasso complessivo di 121.530 franchi. Il 2025 è stato l'anno con più multe, 686, per oltre 50.000 franchi.
10: Il municipio sottolinea però che per ogni ora di radar ve ne sono circa 118 dedicate a prevenzione, sensibilizzazione, analisi, controlli. Inoltre vengono effettuati solo in punti considerati problematici sulla base di dati, segnalazioni e presenza di scuole o attraversamenti pedonali.
11: Tre patriziati della Valle Unsernone lanciano l'allarme per il futuro dell'alpicoltura, messa sempre più in difficoltà dalla presenza del lupo. Secondo gli enti, riferisce la regione, i predatori si avvicinano anche di giorno agli alpeggi, creando danni economici e rendendo sempre più difficile l'attività di pastori e allevatori. I patriziati criticano le misure adottate finora, giudicate troppo blande e poco efficaci, e chiedono una riduzione più incisiva della popolazione di lupi in Ticino. A rischio, sostengono, non ci sono solo gli allevamenti e la produzione di formaggi, ma anche una tradizione secolare e la gestione del paesaggio alpino.
10: Nel lago Ceresio sono tornate le meduse, due esemplari sono stati avvistati domenica vicino a Riva Gandria da alcuni bagnanti. Si tratta, riferisce il Corriere del Ticino, di una medusa d'acqua dolce originaria dell'Asia orientale. Nessun pericolo per l'uomo, però i suoi tentacoli infatti non sono urticanti.
11: L'avvistamento è comunque piuttosto insolito. L'ultima volta che queste meduse erano state segnalate nel Ceresio risale al 2023. Allora l'autorità di bacino aveva collegato la loro presenza alle temperature dell'acqua. Questa specie, che misura al massimo circa 2,5 cm, è ormai presente in diversi laghi e corsi d'acqua, anche in Ticino, Lombardia e nei Grigioni.
10: La strada della Calanca dovrebbe riaprire domani in serata in condizioni meteo permettendo, dopo due settimane di isolamento per i comuni di Calanca e Rossa. Da giovedì sarà percorribile dalle 6.30 alle 20.30, di notte resterà ancora chiusa. Il traffico sarà regolato, potranno esserci attese per consentire la conclusione dei lavori di messa in sicurezza. La strada, ricordiamo, era bloccata dal 20 di agosto da diverse colate detritiche provocate dalle forti piogge.
11: Nel frattempo sono state installate reti di protezione e sono proseguiti i lavori di pulizia della roccia e della carreggiata. È inoltre in preparazione un ponte provvisorio in acciaio che dovrebbe essere costruito in 3-4 settimane e permettere il transito anche di notte durante la pioggia. Finora residenti, lavoratori e studenti hanno dovuto ricorrere all'elicottero. I comuni chiedono ora al cantone di farsi carico dei costi sostenuti durante l'emergenza.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
10: Problemi di traffico fra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo a causa di olio sulla strada, traffico intenso su più tratti poi tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano a Manno, infine rallentamenti anche tra la dogana di Brusata di Novazzano in Genestrerio in direzione di Mendrisio.

0: day.
1: Siamo arrivati al momento cruciale della giornata.
0: E non sapevo se volevi mettere una sigla di quelle un po' scoppiettanti o se andavamo noi con la voce.
1: No, andiamo col classic. Con Astro Parade.
2: Astro Tris.
1: Ah, è Tris. Tris.
0: Una cosa da imparare. Manco quella siamo riusciti.
3: Poi Tris.
0: Va bene.
1: Con la S.
0: Sì, un po' tipo Gris, ma Tris.
3: Allora, al terzo posto vado io?
1: Sì, sì, vai, vai.
3: Sì. Ci sono i Bilancia.
0: Il mio ragazzo,
1: ma
0: grazie a tutti.
1: Terzo?
3: Ieri erano ultimi.
0: Eh beh, beati gli ultimi perché saranno i terzi.
3: Ma infatti, il detto è lì. Allora, incontri favoriti e conversazioni che possono diventare qualcosa di molto interessante.
0: Sì.
3: Oggi una chiacchiera può cambiare il copione.
1: Seconda posizione per gli amici del Sagittario. La nostalgia dell'estate dura poco. Nuovi obiettivi vi rimettono subito in turbo. O meglio, vi rimettono il turbo.
0: Ah, stavo cercando di interpretare, infatti.
1: Frasetta finale, frasetta
0: vai,
1: finale.
0: Vai, vai, vai.
1: Meno tramonti, più partenze.
3: Beh, quando le scrive lui, ma sono un'altra cosa. Al primo posto sono contento perché c'è il Capricorno.
0: Wow!
3: Morganino e Capricorno, ha iniziato la scuola bene. Finalmente si sblocca una questione pratica e la costanza viene premiata. Frasetta, vediamo se sono all'altezza di Michael. Avete seminato? Adesso passa alla cassa.
0: Sì, beh, ci sta, ritira il premio.
3: Sì, non è poetica però.
0: Ok.
3: Ultimi.
0: Perché guardate a me? Devo leggerla io.
3: Perché se gli ultimi saranno i terzi, i terzi saranno gli ultimi, per forza.
0: Allora, Max, Olinsa, mi dispiace.
1: Io non devo uscire di casa oggi? No.
0: No, allora, perché poi è anche il tuo compleanno, mi dispiace, però all'ultima posizione c'è la Vergine. Dubbi, questioni delicate e decisioni che è meglio rimandare. Per una Vergine che vorrebbe avere tutto sotto controllo, praticamente una tortura. Frasetta!
1: Frasetta.
3: Dai che questa risolleva.
0: Oggi non decidete, perché già questa è una decisione.
3: Posso dirvi una cosa seria? Vi ricordate che gli parlavo di ansia? E vi ho detto grazie, me l'avete fatta passare. Ecco.
1: È tornata
3: più pesante di prima.

0: Tu non hai il numero di chi fa l'oroscopo sul Corriere del Ticino, perché è ingrato mettere il nostro Max all'ultimo posto proprio oggi.
1: Allora, anche secondo me, ma non ci mette la faccia, lo sapete?
2: No,
0: perché no?
1: Non so se ci mette il nome, dopo controllo.
2: Anonimo. Sì. Anonimo. Però ci ha beccato. Allora, bravo, perché ci ha azzeccato. Effettivamente, dico la verità, adesso voi siete riusciti a strapparmi un sorriso, più di uno. Mm. E anche il pubblico, che ringrazio per gli auguri. Però ho un'ansia dentro che si muove.
1: Ma amore, mai da inizio mattinata che ce lo dici? Ma io pensavo fosse un po' più per il compleanno. Cosa c'è?
2: No, anche se tu sai, io non amo festeggiare.
1: Sì.
2: Ma non so perché, sempre stato così. Ma non è per quello, è che oggi andrò a fare una cosa... tosta. Bisogna avere veramente tanto coraggio per fare quello che farò oggi.
1: Amore, festeggiare non è una roba coraggiosa.
2: Non c'entra col compleanno, è una cosa seria. Grossa. E non so perché l'ho messa proprio il giorno del mio compleanno, non ho ragionato.
1: Vai a tagliare i capelli?
2: Sì, no, beh. No, una roba dove bisogna avere cioè io ho paura.
0: Fai la penitria in bicicletta.
2: L'ho fatta, mai più. Tra l'altro con una bicicletta elettrica.
1: Bungee jumping.
2: Ecco. Il timore è più o meno quello, ma non è bungee jumping.
1: Ok.
2: Anzi, nel mio caso ci si sdraia.
1: Oddio.
0: Definitivamente.
2: Spero di no. Guarda, su questo avrei ancora delle robe da dare. Però non so.
0: 079-449-9537. A chi indovina che cosa andrei a fare, ovviamente daremo qualcosa. Cosa che possiamo dare?
2: Sì, ma non è che nella vita
1: ma
2: è tutto un indovinello,
1: Ma
2: io
1: no,
2: soffro.
1: Secondo me la gente scrive zipline, visita medica. Anche secondo me è una. Qualcuno scrive doni il sangue. Doni il sangue?
2: Chi?
0: Non puoi.
2: No, qualcuno, no,
0: lui non può.
1: Perché non può
0: donare
1: il sangue?
0: Sono troppo basso.
2: non ha, se lo dono uno di 1,80 gli arriva solo qua e non va su.
1: Okay, ok.
2: No, non dono il sangue. Non voglio svelare, perché so che a casa, se poi lo dico, viene paura anche la gente a casa.
1: Qua dicono, scusami, controllo della prostata, giusto?
0: Ah, guantino?
2: quella tra l'altro è più avanti.
0: Però è vero, aspettate, ai 50 il cantone ti regala una visita per la prostata.
1: Beh, sì. Tanti auguri.
2: Grazie.
0: E te lo regala, non devi pagare niente.
1: Poi, colonscopia?
2: Anche il guantino te lo regala.
1: Sì. Beh sì, dopo sì.
0: Il guantino è sempre quello che si utilizza per prendere la frutta.
2: Sempre quello, sempre.
0: Che poi di tanto quando ero piccolo io lo gonfiavo e facevo la mucca. Anche tu?
2: No. Facevo la mucca. Allora, tanto per sfatare un mito.
1: Sì.
2: Non ci sono entrate posteriori che verranno violate.
1: Ah.
2: Lasciate stare quella roba lì. E per me, in questo momento, poi quello ci penserò dopo.
1: Sì.
2: È peggio. È peggio perché non l'ho mai sopportato. Infatti mi sdraiano.
1: La biorivitalizzazione.
2: Ma cos'è la biorivitalizzazione?
1: È quella che faccio io per la pelle, amore. Per idratare la pelle, le punturine, no?
2: No, non mi... attenzione. Non biorivitalizzo nulla.
0: È una
2: nulla.
0: Cosa legata alla salute.
2: Sì.
0: Perché butta male oggi, visto che ti hanno regalato nell'ordine 500 gommini e un'estate al limone.
1: No, è che secondo me, essendo alla 12ª posizione, qualcuno sapeva. Dai, risonanza o dentista? Qua dicono esami del sangue. Puoi fare l'esame
2: una delle cose che mi fa paura più del mondo è la risonanza. Perché io soffro di claustrofobia.
1: Anch'io.
2: Quindi o mi danno una martellata in testa. Vediamo.
1: Quindi?
2: Vi lascio nel sospeso. Dai, ma non ne parliamo. Andiamo avanti in allegria.
1: Vabbè, allora facciamo così. Un salto in pub.
0: Io volevo dirvi una cosa riguardo alla risonanza, ma non posso dirvela.
1: Perché? Perché?
0: Perché... Non posso dirla.
2: Sponsorizzi?
0: No, non posso dirla. La dico fuori onda.
1: Scusami,
0: la dico fuori onda.
1: Sei brand ambassador?
2: Cioè, ci sei tu in piedi di fianco a una risonanza e venitemi a trovare nel tunnel.
3: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show. Altamente consigliato per il buon umore. Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
6: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
7: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito!
8: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: tanti stanno provando ad indovinare, vabbè, io lo dico, però non volevo mettere un clima negativo, anche perché siamo partiti bene, tutti allegri.
1: Cosa succede, Max?
2: Allora, mi è in ansia, quindi oggi sicuramente è una visita medica, non ci dice cosa. Condividilo con noi della famiglia.
0: È tosta? Pochi riescono a farcela senza essere sdraiati. Ad esempio io mi faccio accompagnare anche oggi, Morbio mi accompagna, mi tiene la mano.
2: Ah!
0: Non ce la faccio senza.
2: Ma quindi è una roba grave.
0: Molto.
1: Ti devono impiantare un chip.
0: Dove?
1: Non lo so, in adesso test. Si impiantano i chip. Ci sono quelli che impiantano i chip qua. Per è una moda,
0: In che senso?
2: Lo fanno per pagare.
1: Ci sono persone che...
0: Qua vuol dire sulla spalla, lo dico per chi non ci vede. Michael, visto che è radio. Qua sulla spalla.
2: E cosa fanno della
1: Avete
2: spalla?
1: Avete notato che ci sono persone che hanno una cosa bianca sulla spalla?
2: No.
1: Che dovrebbe essere per tutte le persone che hanno un problema di diabete.
0: Okay, sì.
1: Ecco, ho sentito che adesso ci sono persone che non hanno il diabete e che si fanno comunque impiantare questa cosa qua perché
0: è assurdo.
1: È come un tatuaggio.
0: No,
1: è come un tatuaggio.
2: Però non porta da nessuna parte. Io ho visto gente che si sta facendo mettere il chip per pagare. Sulla mano.
0: Sul dorso,
1: sotto
0: giusto?
1: Cutaneo.
2: Sì.
0: Sul dorso della mano per pagare. Boh, non so. C'è la carta.
2: Ma no, ma poi perché? Per carità, che appena passi paghi per tutti, che se ti sbagli. Ma figurati.
0: Passi via con la mano, sai. No. 3 milioni.
2: Oh, la marca sta offrendo a tutti ultimamente.
0: No, ma io in realtà mi giravo, ballavo. E no, pagavi.
2: Vabbè.
0: Va bene.
2: Quindi non vai a mettere un chip. Cosa vai a fare oggi?
0: Allora, faccio una cosa molto più difficile. Chi è a casa mi capirà. Vado a prelevare il sangue.
2: Oh. Ah, vabbè, ma tutta sta roba per un prelievo del sangue.
0: Cosa?
1: No.
0: Cosa? Allora, io non guardo l'ago. C'è gente, ho visto, Morbio ad esempio si piazza lì e gode nel vedere l'ago che penetra nella pelle. Già questo secondo me è assurdo.
1: Perché il verbo è diverso, prelevare non è donare. No, però è vero, perché
2: grazie,
1: sennò, no, chiaro, prelevare non è donare.
0: Non è vero. Se tu vai in banca e prelevi, ti stai donando.
1: Ah, vero?
0: Ti ho fregato.
2: Sì. Beh, ti stai donando, anche se in realtà i soldi sono sempre tuoi, quindi c'è poco da donare.
0: Dipende se prelevi dal tuo conto.
2: Giusto. Giusto.
0: C'è anche quella situazione.
1: Certo, certo.
0: No, vado a fare. Sono in ansia perché effettivamente io la soffro molto.
2: Ah.
0: Io vado a Mendrisio, perché insomma è vicino a casa e devo dire sono bravissimi. E però spero sempre che ci sia, perché sono 3 o 4 che lo fanno, spero sempre che ci sia una ragazza che all'inizio mi racconta una specie di favola, cioè mi ammorbidisce la cosa.
2: Perché poi tu non hai delle belle vene visibili come le mie, che sono grosse.
0: Anche le vene, ma non c'ho.
2: Perché se hai una bella vena grossa visibile, io le ho brutte, zac, entrano in un secondo, a volte sbagliano.
1: A me è capitato, adesso non voglio metterti troppa ansia,
2: sì,
1: perché anch'io ho prelevato spesso il sangue, è capitato di avere degli apprendisti.
2: Ecco.
1: L'apprendista, quello che prova, perché prima o poi uno dovrà provare, non è che nasci e sai come infilare.
0: E il manichino non serve in questo caso.
2: No, perché
1: esatto.
2: Non le vene.
1: Io avevo un ragazzo che in prova, c'era la signora che era più imbranata del ragazzo, la maestra, del ragazzo.
2: Salutiamoli tutti.
1: Tutte, non diciamo dove. Hanno provato con il braccio destro, perché io faccio sempre destro. Chiedo sempre il destro.
0: Come mai?
2: Perché?
1: Perché sento di avere la situazione più sotto controllo.
2: Ah.
1: Essendo destromane.
2: Ho capito.
0: Destrorso, che destromane.
2: Vabbè.
1: Orso lo dice a qualcun altro.
0: Vabbè, sei destro. Destro.
1: Ecco. Allora c'è questo ragazzino che entra. Non becca la vena.
2: Certo.
1: Tira fuori. Riprova. Non becca la vena.
0: E Zorro. È arrivato Zorro.
2: Però è vero, fanno così, è tipo spadaccino.
1: E l'amica, la maestra, prova con l'altro braccio.
0: Dove non hai il controllo.
1: Allora espongo l'altro braccio, mi mette la cintura, mi stringe la cintura. Tanto l'altro braccio era tutto pieno di blu, perché io prendo l'aspirina cardio al mattino. Quindi appena ho un piccolo, anche se mi punge una zanzara, divento
2: perché
1: blu.
2: Perché prendi l'aspirina cardio, scusa?
1: Per fluidificare il sangue. E perché a noi la liquidità piace.
2: Ho capito.
0: Noi siamo più da liquidità che lasciare in deposito.
1: Liquidità ci piace. E allora il ragazzino prova anche dall'altra parte, l'altro braccio. E anche lì ha difficoltà a trovare la vena.
0: Che poi le tue sono molto visibili, sei come la Marghe.
1: Sì, sei, non riesce a trovare la vena. Il problema è che non c'è un terzo braccio.
2: Allora la gamba.
1: No, alla fine ha preso in mano la situazione la maestra e ha niente.
0: Ha inforcato la vena giusta.
1: Ha inforcato la vena giusta, ma io ero pieno di blu.
2: Però può sempre andarti peggio, potresti andare dal proctologo. Io sono stata dal proctologo.
0: Comunque ragazzi,
1: il
0: adesso...
1: proctologo?
2: Proctologo. Procto, chi parla? Notizie allora. Dall'interno.
0: Ma il proctologo non entra dal... Entri dal retro.
2: Brutto, perché poi ti fanno sdraiare e dicono guardi verso il muro. E poi fanno posso? Cioè posso? Devi?
0: No. Sì, devi, sono qua.
2: E oltretutto con la lucina in fronte,
1: tipo minatore. Quella l'aveva mia nonna. Mia nonna, quando non riusciva a leggere, aveva gli occhiali con la luce in fronte.
0: Sai, tipo minatore che andiamo a trovare l'oro.
2: No, no, ecco, vi dico, brutto, la più imbarazzante della mia vita.
0: Sì. Qualcuno dice no cintura, Michael, ma laccio emostatico.
2: Laccio emostatico.
0: Impariamo anche delle cose.
1: Sì.
0: Non è che uno si slaccia la cintura, dai, stringi.
2: Infatti, non si dice più una mano alla cintura, ma una mano al laccio emostatico.
0: Sì, non sta metricamente, ma è più giusto.
2: Sì.
0: Vabbè, vogliamo finirla queste notizie.
1: Ma quindi quando, scusa, il proctologo, adesso non voglio entrare proprio nello specifico, deve suonare il campanello per entrare.
2: C'è Gigi? No, c'è il dottore.

0: 079 449 9537, questo è il numero di WhatsApp Radio 3, gli amici in affitto, la nuova versione, quindi con la Marghe, Michael Casanova e Maxi B, è il morning appunto di questa radio. Stavo parlando della mia ansia per il prelievo del sangue. Io pensavo di ricevere cosa sarà mai, invece tantissima gente dice anch'io mi giro dall'altra parte o mi sdraiano o comunque ho bisogno di un supporto. Sarà solo un aghettino che entra e preleva, però quelli come me la soffrono e cosa devo fare?
1: Si vede che siete in tanti, in effetti.
0: Però arriva questo messaggio. Ragazzi, dice la Jo,
1: sì,
0: da infermiera vi dico che le vene per i prelievi non devi vederle, devi sentirle. Sentirle, penso, tastano, sì, e senti il gobbino, sì, presumo.
1: Però, scusami, come si chiama? Daniela. Jo. Ah, no, Jo.
0: Daniela, Jo. Sì.
1: Ragazzi, scusatemi, oggi l'allergia mi uccide. Jo, scusami, però se la vedi ti agevola, no?
0: Sì, sicuramente, sicuramente, sì.
1: È un po' come l'uscita di sicurezza illuminata.
0: È che io ho in mente questa signora Mendrisio che è folgorante, nel senso che ti fa accomodare.
1: Sì.
0: Ti dice, lei deve entrare, nel mio caso è lei, perché è morbido. Sì, preferisco così, non vado in panico, va bene, la fa accomodare. Boh. Poi ti mette là, ci in un attimo, ti racconta due robe che ti sviano, tipo la Roma, Yezuk, fatto.
1: Ah, io odio.
0: Io no.
1: Tu mi devi avvisare. No, non mi piacciono queste cose. Tu mi devi dire 3, 2, 1. No,
0: il countdown.
1: Fermi. E dobbiamo anche metterci d'accordo. Lo fai all'1 o 3, 2, 1 e vai.
0: Ma vuoi mettere The Final Countdown degli Europe mentre te lo conto o va bene in silenzio?
1: No, in silenzio.
0: Ah, ecco.
1: Sentite, ragazzi, quando mi dovevano fare la depilazione definitiva? Là sotto.
0: Eh?
1: Là sotto.
0: Sotto i piedi?
1: No.
0: Più sopra.
1: Beh, sì. Oh, posso dirvi che dicevo proprio a ogni laserata.
0: Aia.
1: Mi tenevano le mani e lei faceva mi chiacchierava, io non ti permetterò mai più. Adesso fai il countdown e poi ci mettiamo d'accordo, è 3, 2, 1 e vai, non 3, 2, 1 e sull'1 vai.
2: Ma è meglio sull'1 perché non te l'aspetti.
1: No.
0: O 3, 2, tac, fatto, basta.
2: Sì, è molto meglio.
1: Vabbè, non sono d'accordo, ragazzi. Io devo saperlo quando strappano, o quando bucano, o quando laserano.
2: Quando eri bimba non ti toglievano i denti con il filo.
1: Attaccato alla porta.
2: Che attacchi il filo e poi fai andare la porta.

0: paga? Com'è che i digitali di solito?
1: No, altrimenti questa baracca chi la manda avanti?
2: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
4: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 franchi invece di 25.
3: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: amici, è un compito ingrato, ma qualcuno dovrà pur farlo. E lo faccio io su 3i. Ho parlato con Sasha Dal Col.
1: Sì.
0: E ha detto che ci sono varie prove per verificare se Michael possa restare con noi in Amici in Affitto.
1: Ah sì?
0: E quindi ha detto, perché ieri che era lunedì non avete fatto lo scricchia cervello?
1: Ah, è vero.
0: Ecco, quindi secondo me è giunta l'ora di coinvolgere anche Michael, perché sono stufa di dover ogni volta fare io la parte di quella che non sa nulla.
1: Allora
0: siamo in due.
1: Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, come sì, disse il grande Tortora. È così. Allora, lo scricchia cervelli di solito si fa il lunedì, perché cos'è? È un indovinello che serve a scricchiare, scrocchiare, a far ripartire la testa che mandi in pensione durante il weekend. Lo facciamo oggi, però sì, cambiamo un po' la versione. Hai ragione, di solito era un maxi B contro la Marghe.
0: Accanito.
1: Accanito, sì,
0: sì.
1: Questa volta mi accanisco su tutte e due a sto punto.
2: Ok.
1: E vediamo chi la porta a casa prima.
0: Allora, però, visto che comunque gli vogliamo bene, deve godere anche lui della presenza della sigla, dai.
1: Sì, sì, sigla. Sì,

0: dura di più la sigla dello scricchia.
1: No, beh.
0: Allora, sapete che abbiamo scelto...
1: No!
0: Ma cos'è?
1: In realtà devi mettere la base...
2: C'è la base dello schizzo cervelli?
1: No, è quella del quiz quando devi indovinare.
0: Milionario.
2: Certo. Ah, milionario, va bene. Sì.
0: Sapete che comunque non ci sarà tempo per risolverlo, però ve la butto là e vediamo nella prossima ora se ci arrivate.
1: Va bene.
0: Va bene? Quello, ne ho scelti due facili tra i vari che ho preparato in estate.
1: Sì.
0: Perché il primo, giustamente, voglio che voi risultiate comunque preparati.
2: Dobbiamo togliere WhatsApp. Togliamo WhatsApp.
0: Bravi, oscurate WhatsApp.
1: Giusto, esco, Esco. No, tolto.
2: È ufficiale.
1: Giuro, guarda, messo
0: no, lei arrivo. È onesta in questo caso.
1: Io non amo i suggerimenti, eh. Okay.
0: Da casa però potete sia indovinare, non andate su Google che vi perdete il gioco, oppure potete aiutarli con degli indizi senza dare la soluzione.
1: Però li puoi leggere tu perché noi non leggiamo.
0: Certo, okay. Ce l'ho qua. Allora, okay. Parto col primo, è facilissimo.
1: Ecco.
0: Lo facevano, anzi me l'ha mandato, no, lo dico, me l'ha mandato una scuola materna. Pensa te, di Coldrerio, ok? Scuola materna di Coldrerio.
2: Allora, se lo so, io prenoto,
0: Sì.
1: Ah, lui, ok.
0: Tu che cos'hai per prenotarti?
1: Ma mi ha fregato.
2: Dovevi portare qualcosa?
0: Te l'avevamo detto, porta.
2: E fai l'urlo. Ecco. Okay.
0: Che piace tanto a casa. A casa non vedo l'ora, Credimi. Allora, quando... Attengo un po' più alta, così sei un po' più giovane. Quando si uniscono, separano.
1: Finisce così?
0: Eh beh, poche parole.
2: Io so. Il ponte levatoio.
0: Però.
1: E no.
0: No, però il ragionamento.
1: E no, no, quando si uniscono fanno passare.
2: Sì, quello è vero, però sono stati creati per unire, ma però anche per separare.
0: No, sì e no. Comunque no. Oh, se no è no. Però bravo, perché si butta.
1: Quindi quando si uniscono separano?
0: Sì. Niente, oggi perdiamo ascolti, te lo dico. Oggi perdiamo ascolti.
1: Secondo me i cuori. Perché quando si uniscono due persone che sono innamorate, separano il gruppo perché si frequentano di meno.
2: È vero.
0: Sai, tipo, adesso sta sempre col tipo, c'è mai. Bel ragionamento, ma no.
1: No.
0: Ovviamente no. Quando si separano?
1: Quando si separano?
0: No, scusate, quando si uniscono, separano.
1: Sì, sì.
0: Quando si uniscono, separano.
2: Aspetta, separano potrebbe essere se i portieri parano.
1: No.
0: No, allora, l'italiano è importante. Quando si uniscono, siamo d'accordo che è scritto in un solo modo? Sì, virgola. Separano tutto attaccato.
2: Era un grande portiere del Giappone, separano.
0: Separano, sì.
1: Allora, quando si uniscono...
2: Separano. Allora, vuol dire che è una cosa che si unisce... concettualmente, ma fisicamente separa. O il contrario.
1: È una cosa che si unisce e al tempo stesso però crea...
0: Oh, per darvi un po' di...
2: Il confine! Il confine unisce. Il confine unisce ma separa.
1: Allora...
0: Quando...
1: Un frontaliere e un local. No.
2: Il pendolare!
1: no.
2: Pendolare.
0: Pendolare è colui che fa innanzi André.
2: Che
0: quello.
2: Pendola.
0: Che...
2: Penzola.
0: Penzola.
1: Allora... Due vagoni del treno.
0: Sì,
1: perché si uniscono ma separano perché c'è la porta in mezzo e devi...
0: Quando si uniscono separano due vagoni del treno. Se si uniscono cosa separano? Ma posso... Vi do
1: Vai.
0: Su... Adesso saranno arrivati più o meno una settantina di messaggi.
1: Hanno azzeccato tutti?
0: 85 hanno azzeccato. Su 70 messaggi, 85 hanno azzeccato.
1: Ok.
0: Solo voi no.
1: E beh, dacci un indizio.
0: Qualcuno dice acqua e olio. Quando si uniscono, bello però.
1: Bello.
0: Carina, non è quello, ma brava.
1: Ho capito.
0: O bravo, adesso non so.
2: Quando tu fai l'esperimento a scienze, che metti dentro l'acqua, vuoi mostrare che i liquidi sono separati?
1: Amore, quello l'abbiamo capito, l'ha detto l'ascoltatrice.
0: Non
1: però...
0: è che adesso tu ti prendi il merito dell'ascoltatrice, andata. Ma non è.
2: Ah, quella cosa.
0: Sembra, ma non è. Sapete che sono i 53 e abbiamo l'informazione.
2: Allora, è più importante di Cino News o questa cosa?
1: Secondo me questa cosa.
0: Aspandeti Cino News, però lascio a voi,
1: Allora, facciamo così. Però nessuno può consultare il telefono nel frattempo,
2: Va bene, nessuno.
1: Ok.
2: Chiediamo aiuto nel caso a Federico Marino.
0: Ecco.
2: Federico Marino.
0: La rileggo per l'ultima volta.
1: Vai.
0: Signori, lo schicchia di cervelli di oggi recita: quando si uniscono, separano.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. chissà perché

0: RCB.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
2: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Sono le 8:58.
1: Ticino News.
10: Federico Marino al microfono, l'organizzatore dell'evento di Arau, dove sabato sera ha avuto luogo una sparatoria, difende il suo piano di sicurezza. Solo un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine permette di impedire un attacco armato contro una folla numerosa, ha affermato il direttore di Urban Agency Events. L'auspicio è che la polizia sia più presente in futuro ai grandi eventi, ma tutto dipenderà dalla reazione della politica, ha affermato il direttore Olivier Grain. Lo stesso ha poi ringraziato gli addetti alla sicurezza dell'evento per aver forzato le uscite di emergenza, permettendo al pubblico di scappare per avere in un caso prestato i primi soccorsi. Andiamo all'estero adesso, è una tragedia senza precedenti, quella tra Nepal e Tibet. Oltre 1000 morti e migliaia di persone ancora disperse dopo le devastanti inondazioni. Si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti. Alessandro Cocca.
11: È salito a 987 il numero dei morti in Nepal dopo le devastanti inondazioni provocate dal crollo di un ghiacciaio. In Tibet, secondo i dati ufficiali, si contano altre 16 vittime. Il bilancio complessivo subirà quindi le 1000 persone. Ma è anche e soprattutto il numero dei dispersi a preoccupare in queste ore. Sono più di 4.400 tra Nepal e Tibet. In Nepal i soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di superstiti. Particolarmente drammatica la situazione nelle gallerie delle centrali idroelettriche, dove risultano ancora disperse centinaia di operai. Le operazioni sono difficilissime, diversi tunnel sono completamente pieni di fango e per aprire dei passaggi vengono utilizzate anche cariche esplosive. Finora sono state salvate quasi 280 persone. Alle ricerche partecipano i soccorritori di Nepal, India, Cina e Corea del Sud. Intanto la Croce Rossa stima in 93.000 le persone colpite dal disastro, con numerose case distrutte o gravemente danneggiate.
10: La volontà della Commissione dell'Economia e dei Tributi di andare incontro ad UBS sulla questione della copertura delle partecipazioni estere fa discutere. Per il giurista Peter Kunz, docente di diritto economico all'Università di Berna, la decisione indebolisce di molto la proposta del governo, che voleva una copertura con solo capitale primario di classe 1. Una copertura garantita per metà da capitale primario e per metà da obbligazioni AT1, come quella approvata dalla Commissione, secondo Kunz. Non rende la piazza finanziaria a Svizzera più sicura, ma serve a tutelare gli interessi degli azionisti di UBS. Standing ovation per Stan Wawrinka, che nelle scorse ore ha disputato a New York la sua 235esima e ultima partita in un torneo del Grande Slam. Lo svizzero è stato sconfitto dall'italiano Berrettini 7-6, 7-6 e 6-0 al primo turno degli US Open. Proprio a New York, 10 anni fa, aveva vinto il terzo ed ultimo titolo di una carriera che si chiude con 160 vittorie e 75 sconfitte in 78 partecipazioni nei tornei maggiori.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
1: L'infotraffico.
10: Via Sui segnala traffico congestionato su più tratti fra Pronte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, anche su Via Besso a Lugano in direzione del centro e infine tra la dogana di Brusate di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
10: La meteo in prevalenza oggi soleggiato, soprattutto nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e passaggio di velature ad alta quota. A bassa quota, temperatura minima intorno a 18 gradi, massima sui 30.

0: Allora, siamo ufficialmente nella terza ora di Amici in Affitto. Stiamo facendo lo scricchia cervelli che ieri non abbiamo fatto. È quell'indovinello che serve a voi e anche allo studio per riattivare il cervello dopo una pausa tipo quella del weekend.
1: Ok.
0: Allora, oggi recitava così: quando si uniscono, separano. C'è la sfida, Marghe e Michael. Tra l'altro, ragazzi, se volete, io ho una lavagna, potremmo scrivere i vostri nomi e man mano vince uno, vince l'altro.
1: Vai,
0: alla
1: prendila.
0: Fine della stagione vediamo.
1: Va bene, prendila, prendila.
2: Io volevo chiedere, perché sono un po' in ansia rispetto al fatto che sono ad interim.
1: Oddio.
2: Cioè questa, sì. Il fatto che io possa indovinare influisce
1: sul... È appoggiata?
2: Maxi.
0: Ma ragazzi, è una lavagna pesante.
2: Il fatto che io indovini può influire sul fatto che non sia più interim, hai
0: sì,
2: interim.
0: Sì, sì.
1: Ho capito, cioè
0: sì,
1: quindi
0: certo.
1: Il tuo quoziente intellettivo viene notato dal direttore e di conseguenza potresti essere, no?
2: Ma chi è che, ma non siete voi che decidete se resto tra voi in Amici in Affitto?
1: No.
2: Chi è che decide, scusa?
1: A Merluzzo, allora, il nostro vecchio nome.
0: Mike contro Merluzzo.
1: Sì, a Merluzzo, sono io Merluzzo.
0: Ah, sì, Margherita Merluzzo.
1: Sì.
0: Quando lei va a fare i film, sai che lei fa i film a Hollywood nascosta, che non sembra lei, è Margherita Merluzzo.
1: Il mio nome d'arte è Margherita Merluzzo.
2: Bello, mi piace.
1: Lo so, mi dà anche un tono. Grazie mille.
0: Allora.
1: Scusatemi.
2: Hai già la risposta?
1: Durante le news.
2: Però fatti spiegare prima. Spieghiamo per chi si è sintonizzato adesso qual è l'indovinello.
0: Come ho detto prima, quando si uniscono, separano. Qualcuno ha scritto, secondo me molto carino, i lacci, le stringhe. Però quando si uniscono, separano. Ce l'ha.
1: Ragazzi.
0: Ce l'ha.
1: Ascoltate qui.
0: Ce l'ha.
1: Gli avvocati divorzisti.
0: Io non so come.
2: Era giusta?
0: È incredibile.
2: È giusta?
0: Quelle facce.
1: Certo, perché si uniscono per separare le coppie.
0: Capito?
1: Quando si incontrano due avvocati divorzisti.
2: È un po' tirata per i capelli.
1: No! Se si uniscono.
2: Infatti non è sbagliata.
0: È sbagliata,
2: Io la so.
0: Aia. E quando fa così la sa, eh?
2: Allora, io che vado spesso, sono stato in discoteca quest'estate al Praia. Quando si uniscono e butta fuori. Quando si uniscono e butta fuori.
0: Separano.
2: Cioè, bella, butta questa. Fuori, si unisce all'altro per separare.
1: Sì. Però questa, in realtà, devo ammettere, nonostante tu sia il mio nemico in questo momento, che sì, fila il discorso, fila.
2: Vedi che fila?
0: E infatti, signor, preparo la base.
2: È
0: e
2: giusta?
0: Infatti, signore e signori.
2: È giusta?
0: No, ovviamente. E infatti no. Qualcuno allora, dice i denti quando si uniscono. I denti quando si uniscono separano, è geniale.
2: Dividono il cibo, maciullano il cibo.
0: No, adesso dipende come mangi, però.
1: Scusatemi,
0: sì,
1: ma i denti se si uniscono non separano. Ah, separano il cibo.
2: La so.
0: Però non è. Bravi, però, bella questa risposta.
2: Le chiappe.
0: Aspetta, argomenta, ti prego, perché qua è sul bordo.
2: Le chiappe. Quando si uniscono, comunque separano.
0: Cosa?
1: Ma la mia domanda è: quando è che non sono unite?
0: Tu le hai
1: separate. Non è che si uniscono, appunto.
0: Ce l'hai sui fianchi tu e
2: no,
0: poi le unisci.
2: No, la chiappa. No.
0: Mi devo sedere, tac, unite, se no sono di fianco.
1: Allora.
2: E la riga, la riga comunque.
0: Bro, basta.
1: Quando
0: direi
1: si uniscono.
0: Che sì?
1: Si uniscono.
0: Sì, sì. Vi do una mano, cioè vi dico la soluzione.
1: No. Dici solo, è una cosa. Cioè, la categoria è una cosa fisica.
0: Sono le parentesi, qualcuno scrive. Le parentesi, quando si uniscono. No. No, assolutamente.
2: Ma so. Le bacchette cinesi.
0: Quando si uniscono,
2: usi le bacchette per dividere un raviolo.
0: Però è vero, ha ragione.
1: Beh, non lo divide, lo trattiene.
2: Ma tu non dividi io lo divido.
1: Vabbè, non litighiamo perché tanto non è giusta.
0: Non è giusta, brava. Qualcuno dice, almeno togliamo un po' di roba, l'acqua e l'olio, l'abbiamo detto, lo spaccanoci. Quando si unisce divide. Lo spaccanoci.
2: Bravi.
1: Comunque, scusami, quando si uniscono separano, non cambiamolo.
0: Ecco, l'italiano è molto importante, lo sapete. Io non è che dico le cose a caso.
1: Perché adesso
0: quando
1: divide,
0: si uniscono loro
1: separano,
0: quindi sarà plurale.
1: Quando si uniscono
2: le gambe.
0: Quando si uniscono.
1: E cosa separano?
2: Quando fai la spaccata.
0: Ma non si uniscono. Quando si uniscono,
1: scusami,
0: e quando si separano.
2: No, ho sbagliato il concetto.
0: Qualcuno dice, ad esempio, dice le calamite.
1: Ci avevo pensato alle calamite, ma non separano.
0: No, si separano.
1: Si separano?
0: Ma no.
2: Io la so.
0: Dai, ma è facile.
2: La so.
0: Ci diamo un taglio?
2: È
1: oddio,
2: questa.
1: Le forbici?
0: Ah, l'ha detto lei però, eh.
2: No, aspetta,
0: sì,
2: no.
0: Signori,
2: no.
0: Attenzione, sì, no, colpo, no, no, sì, no, no, no, colpo di coda, ah, sono le
2: indovinato lei. Oddio.
0: Sì, sì, ti ha fregato. Tu non puoi fare i segni davanti a lei.
2: No, l'ho detta io, al VAR.
0: Non l'hai detta. Tu non l'hai detta.
2: Tu hai fatto il segno.
0: Cosa vuol dire?
1: Ma che segno era quello di un uccellino? Cosa potevo capire io? La mia mente è andata oltre e ha visualizzato un paio di forbici.
0: Allora, signori e signori, Mike zero. Merlino, sì, Margherita Merluzzo, 1.
2: È questo il clima allora, ragazzi?
0: Sì,
2: mi dispiace. Il clima è questo di Amici in Affitto.
0: È un clima di tensione.
1: È solo il giorno 2.

0: Faccio davvero i complimenti al nostro pubblico. Adesso non so quanti sono andati su Google a cercarlo. Ovviamente meno cercate, meno vi aiutate con la tecnologia, meglio è.
1: E più vi divertite,
0: più
1: dai.
0: Più vi divertite.
1: Sì. Poi serve a voi,
2: voi vi divertite, voi due vi divertite.
0: Perché?
2: Perché io non mi sono divertito.
0: Allora,
2: cioè, io non mi sono divertito a fare sto gioco qua, dove alla fine ho dato la soluzione. Lei non si è neanche prenotata.
0: Ma
2: perché
0: tu non l'hai
2: sentito.
0: Data, tu l'hai mimata, è diverso.
2: Sì, ma lei non si è prenotata, lei non ha fatto
1: Allora,
0: quello è vero, eh?
1: No, fermi, non mi sono prenotata perché ho capito che a casa il suono dà fastidio, quindi è bastato il pensiero.
0: Cioè, l'hai capito proprio solo adesso,
1: sì,
0: perché per ho capito.
1: Sì.
0: Sarebbe bello consultare il supervisor, perché sai che lui sui regolamenti
2: è la regola.
0: È vero.
1: Beh, ma non soffermiamoci su questi dettagli, ho vinto io, basta.
2: 1-0.
0: Chiudiamola lì.
1: Basta.
0: Quindi sul cartellone noterete Mike 0, Merluzzo 1, però con scritto da verificare,
2: sì,
0: e con sotto la soluzione che era le forbici.
1: Sì.
0: Quando si uniscono, separano. Questa
1: però io posso dirti che la segnerei, perché fra una settimana non ci ricordiamo più quale fosse. E invece è più carino se lo diciamo, se ce lo ricordiamo. Scrivi proprio qual era l'indovinello.
0: A tutto.
1: No?
0: Sai che ho una lavagna, non ho un camion di fogli.
1: Allora niente.
0: Ma no, lo so. Però volevo dire, ad esempio, qualcuno ha detto, però i denti era giusta. No, perché l'indovinello dice quando si uniscono, se si uniscono, separano.
1: Ah,
0: sì. È vero. Andreniscano, però non è detto.
2: Io contesto anche forbici alla fine, che ho dato io come soluzione, perché in realtà si uniscono cosa? Le forbici è una forbice.
1: Guarda, sai che volevo. Ma è perché?
2: Cioè, tu metti due forbici insieme, cosa fanno?
1: Sono d'accordo.
2: Le lame delle forbici.
1: Bravo!
0: Sai che credo sia le forbici, perché sono due.
2: Se tu hai una
0: pirulini,
2: forbice.
0: Non è una forbice.
1: No, non esiste la forbice.
2: Ma come non esiste la forbice?
1: No, no, è l'animaletto la forbice,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Se no è le forbici.
1: Sì?
0: E certo.
2: Ma dai.
1: No, vabbè.
0: Beh, ma qua siamo veramente
1: allora,
0: alla base, eh?
1: Fermi. Certo, la forbice è l'animaletto che ti dava zic zic e fa anche male, se non erro.
0: Sì,
1: carignoso. Le forbici sono quelle per tagliare.
2: Quindi non c'è il singolare di forbice.
1: Forse la metaforbici è una forbice.
0: Per quello
2: no,
0: che le.
2: Non sì, si dice le, è forbice, senza le.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Si dice forbice, non
1: forbici.
2: Prendi forbice.
1: Ma
0: ascolta, se tu hai studiato a Zurigo in una scuola, no, in una scuola ticinese, ma trapiantata a Zurigo, prende forbice.
1: Allora
0: è una cosa tua.
1: Io sono preoccupata. Allora, hai fatto bene a mandarti la musica, perché ne avevo bisogno.
0: Sì, prende forbice. No. Scusa, manda musiche.

0: con o senza di te, traduciamolo così questo pezzo degli U2. Allora andiamo a vedere anche il traffico, la viabilità, perché qualcuno di voi ci segnala ancora traffico tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, soprattutto per i veicoli pesanti che sono già bloccati. Poi traffico tra Bizzarone e Genestrerio, nel Sopraceneri tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni in realtà, e poi tra Ponte Tresa e Magliaso. Sono le 9:21, ancora un po' di traffico c'è.
1: Scusatemi, posso dire una cosa per chiudere?
2: Prego. Sì.
1: Sulle forbici, che voi abbiate in mano una forbice o un paio di forbici, poco importa, non correte in casa con le forbici.
0: Brava!
1: È importante.
3: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Maxi B.
4: Buon ascolto.
5: Tesoro, oggi l'ho visto.
4: Chi?
5: Lui, bello, elegante e che potenza!
4: Come?
5: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
6: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch,

0: Lo sapete che abbiamo aperto un dibattito sulle forbici, la forbice infinito? Per esempio, qualcuno ha scritto: ma ragazzi, io ho imparato, prendi la forbice al singolare, allora, e prendi le forbici al plurale.
1: Purtroppo
0: è un errore.
1: Tanti insegnano nella maniera sbagliata. Sono le forbici quelle per tagliare. La forbice è l'animale.
0: O se no, la forbice, che è quello per tagliare, è una lama sola.
1: È metaforbici.
0: È metaforbici.
2: E c'era quel coso che tu tagliavi per tagliare i fogli?
0: Sì.
2: Quella lama sola.
1: Il tagliacarte.
0: Esatto, ce l'abbiamo su in...
2: Ah, c'è.
0: Sì, sì.
2: Noi ce l'avevamo alle scuole elementari e dicevo prima Maxi fuori onda, la forbice mi ha aperto un cassettino del primo giorno di scuola elementari. Ricordo che avevano consegnato anche a ognuno di noi la forbice.
1: Le forbice o la forbice?
2: Ah, scusate, le forbice.
3: Ah, però se non impari.
1: Perché scusami, scusate, ma è un'ora che lo stiamo dicendo.
2: Vedete che...
1: vabbè, magari ti hanno regalato l'animaletto, non lo sappiamo.
0: Ah, vi davano l'animaletto in mano.
2: Sì, sì, esatto, dovevamo farlo crescere. No, le forbici ci hanno regalato, a tutti quanti, regalato che poi alla fine paghiamo le tasse, quindi l'ho scoperto dopo.
0: Ah, dai, non andare. Oh, ma vivi da bambino.
2: Ma da bambino dici te l'ha regalata. Invece
1: è
2: no.
1: Vero, ha ragione.
2: È vero. Tu la vivi da bambino, cioè tutti i regali. Invece no, c'erano i genitori che pagavano le tasse.
1: Giusto.
0: Sì. Non tutti i genitori.
2: Vabbè,
0: andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: E tutti i destrorsi. E tutti i destrorsi avevano la forbice rossa.
1: Le forbici.
2: Le forbici.
0: Niente,
2: rosse.
0: Non la impara. No, non la impara.
1: Non vuole.
2: Tutti i destrorsi, ma già destrorso. Destrorso io non l'ho mai detto. Come, non ho, il concetto del destrorso.
0: Ah,
2: non
0: però
2: mai detto.
0: Destromane sì, perché tu sei aperto con destromane.
2: Destroide.
0: No, destromane.
2: No, destros.
0: Davide van destromane.
1: Vabbè.
2: E? Tutti l'avevano rossa, le avevano rosse.
1: Sì.
2: E invece i sinistroidi.
0: I mancini.
2: Ma si dice sinistroidi, no?
1: No.
0: Quello è politico. Quello è politico.
2: I sinistri.
1: I mancini
2: avevano... L'avevano blu.
0: Le avevano blu, sì.
2: Mamma mia, che fatica a parlare con voi, oh.
1: Scusatemi, in tutta questa fatica.
2: Eravamo gelosi.
1: Immagino. Immagino, è stato gelosia. Un duro colpo. Sì. Ma infatti siamo qua a pagarne le conseguenze. Così qua.
2: Come quando l'asilo, la maestra Adele, non so perché questa cosa qua, ti giuro. Vi giuro, perché siete in due. È una cosa che non mi è ancora andata giù.
0: Aspetta,
2: quando mangiavamo
0: la Dele?
2: La Dele, sì, di Cade Mario.
0: Nel senso.
2: Che ho sempre amato,
0: sì. Ok.
2: Però lei, quando mangiavamo nella pausa, lei, a parte che aveva il tavolo rialzato, rispetto a tutti i bambini, era su un podio sostanzialmente.
0: E beh, la regina.
2: Ed era l'unica che poteva mangiare il pane bianco. Tutti noi avevamo i cestelli col pane nero. Lei aveva il pane bianco.
1: Perché?
2: Non l'ho ancora capito perché.
1: Era
2: ambitissimo, il pane bianco era ambitissimo.
1: Certo.
0: Che poi io preferisco quello scuro.
2: Adesso anch'io.
1: Posso dire una cosa a Carpe Diem, che ha scritto di non tenere il cappello o il berretto in studio? Scusatemi, mi fanno talmente tanto male gli occhi oggi per l'allergia.
2: Sì.
1: No, giuro, la luce
0: non
1: mi fa male.
0: No, è vero, si vede poi. Si vede, c'è un po' gonfietti.
1: Non sto bene oggi, scusatemi. Scusami, ma tu non dovevi fare un regalo a Maxi?
2: Ebbene sì.
0: Cioè,
2: ebbene
0: basta.
1: Hai ebbene detto
0: sì.
1: amici, ma poi dopo non lo tiri fuori.
0: Poi
2: allora. Signori e signori,
0: se è una pignatta mi rifiuto,
2: È un'altra.
0: Se un'altra pignatta mi rifiuto.
1: No, non si può fare un'altra pignatta. È nello zaino?
2: È nello zaino, sì. Quando togliamo la felpa, che scusate,
1: Sì?
2: Mi ero dimenticato.
0: È in fondo.
1: Ma scusami, ci tenevi così tanto che l'hai messo in fondo allo zaino schiacciato? Oddio.
0: Quando vuoi tenere le basi alte, fallo, che non sono fastidiose. Ma cos'è? Un caramellone? C'è anche la lettera.
1: Oddio.
2: Dovresti leggere la lettera.
0: Di solito la lettera non dovrebbe essere letta, ma dovrebbe essere aperta, e uno dovrebbe dire: ma madonna, 100 franchi, grazie. Questo è il senso della lettera.
1: No, soprattutto scusami Michael, così mi fai sentire male, perché io non ho scritto la lettera.
2: Vedi?
1: Vabbè.
0: Se c'è scritto la forbice, la chiude, me ne va. Apro.
2: Attenzione.
0: Sì. Happy birthday con i palloncini.
1: Vabbè, lì.
0: Soldi?
1: Oddio!
0: Ho pensato un attimo di.
1: Oddio!
2: Volevo lasciarti.
0: C'è stato un attimo di pecunia.
2: È cascato qualcosa.
1: Cos'è cascato?
0: Una lettera.
1: Cioè, scusami, tu hai stampato persino la lettera, non potevi scrivere sul cartoncino?
2: No, a mano non è riuscito.
1: A lui stampa tutto, va bene.
0: Preparatevi perché sono 18 fogli.
1: Sì.
0: Maxi, virgola. Oggi è il tuo compleanno e volevo regalarti qualcosa che fosse davvero utile.
1: Sì.
0: Non solo a te, in realtà, anche alla Marghe. Che bello, mi piace questo regalo condivisibile.
1: Secondo me è un paio di forbici.
0: Chiude dicendo così: e probabilmente pure a me, quindi serve più a lui e basta.
1: Ah.
0: È il primo settembre, le vacanze sono finite, è ricominciata la radio.
1: Sì.
0: Ci aspettano svegli all'alba, 5 mattine a settimana e 3 ore insieme ogni giorno.
1: Sì.
0: Già manca l'aria.
1: Sai che anch'io soffro già di claustrofobia?
0: Quindi ho pensato che più di qualsiasi altra cosa in questo momento avessimo bisogno tutti della stessa cosa. Apri, ma usalo con moderazione. Deve durare fino a giugno, scritto in grassetto sì. più nero. Buon compleanno Maxi, è tuo ma resta in studio, perché conoscendoti qua dentro ne avremo bisogno tutti. Sono curioso, bravo.
2: Sì.
0: Mi piace questa cosa. Allora, vado a scartabellare.
1: Abbassa un attimo Mikey, scusami che qua c'è anche della ASMR.
0: Attenzione.
1: Wow.
0: Ma da quando hai questa mania delle basi altissime che sfondano le orecchie? Quando è che è nata questa?
2: Quando si vede che
1: e non sente bene lui.
0: Ah, ragazzi, cosa? Sembra uno
1: Oddio.
0: Spray, eh?
1: Oddio.
0: Cos'è, un olio?
1: Oh.
0: Che cos'è? Questa roba è geniale. Allora, è uno spray, una bottiglietta spray, uno spray classico.
2: È un profumo.
1: Sì.
0: Allora come si chiama? L'etichetta
2: la dicitura dice
0: voglia di lavorare con l'omino
1: abbacchiato,
0: acqua corpo profumata con infuso a base di lacrime, disillusione e ferie non godute, 150
1: Bello.
0: ml. Agita, spruzza e reagisci per quelle mattine nelle quali pensi chi me l'ha fatto fare. Vaporizza sul corpo e puff, il malumore svanisce. Questo è un regalo molto bello,
2: eh? Sì.
0: Bravo,
2: sì.
0: Bravo.
2: Lo potremo utilizzare tutti insieme, eh?
0: Signore e signori, agito.
2: Vai, voglia di lavorare. Salta Mados. Vai.
1: Com'è? Di cosa sa?
2: È buono. Ma addosso, devi spruzzarlo addosso, eh?
0: Brother, sì. Sa di sudore di muratore sta roba qua, voglia di lavorare,
1: Ma l'hai usato?
0: Sì, l'ho spruzzato.
2: Ma di cosa te lo addosso?
0: No.
2: Che ti torna la voglia di lavorare.
0: Vado aspetta. A fare il prelievo, non posso aperti il sudore.
1: No, vengo a sentirlo io, aspetta.
2: Che giudica lei, che lei... Tu hai voglia di lavorare? È buono il profumo. È arrivato qua.
1: Ragazzi.
0: Voglio da lavorare?
2: Aspettate. Salta Madossa. Senti.
0: Ma che bello che è, sto regalo molto bello, lo teniamo qua, eh.
1: Sì, no, raga, non ha un gran bel profumo.
2: E però, quando siamo giù... Quando non abbiamo voglia, una spruzzatina.
1: No, infatti...
2: Una spruzzatina a te, okay, una spruzzatina okay. Io.
0: Ingredienti. Ci sono anche gli ingredienti. Alcol denat. Alcol denaturalizzato.
2: Denaturalizzato, sì.
0: Acqua PEG 40.
2: Pagata 40.
0: Poi salicilate. Salicilate?
1: No.
0: Noi no.
2: No.
0: Noi stiamo qua.
2: No.
0: Però.
1: No, non solitamente non saliciliamo tutti i giorni.
0: Anetol.
2: E anetol sarà anito.
0: Penso di sì. Curcuma.
1: Sì.
0: Curcumarin.
2: Marino. C'è dentro Marino.
0: Federico Marino. Ma anche
1: comunque oggi Federico Marino è ovunque, eh.
0: Poi citronellol.
1: Ma no, scusami, ma un ingrediente normale non c'è lì dentro?
2: Ma perché voglia di lavorare? Cioè, dov'è che lo trovo?
0: Attenzione.
1: Cambio base. Nel senso di risata.
0: Attenzione. Cambio base.
1: Che base vuoi, Allegra?
0: No. Avvertenze.
1: Oh no.
0: Evitare il contatto con gli occhi e il viso. E noi ci siamo buttati dentro.
1: Dentro subito.
0: Proprio. Vabbè, comunque. Non utilizzare sulla pelle lesa o irritata.
1: Oh.
0: Tenere fuori dalla portata. Dei bambini.

0: Prima c'erano lei e lui,
1: Lamarghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria.

0: bella è impossibile la nostra Tiz.
1: Devo dire che la nostra Tizi, per chi ancora non dovesse conoscerla, è la nostra aiutante.
0: Aiutante, sì.
1: Aiutante. Magica, che ci aiuta a tenere insieme questa radio.
2: Però ha un dubbio esistenziale, nel senso che sta facendo crescere i capelli. Entrambi, e quando dico entrambi intendo la Marghe ed io, la prima volta che l'abbiamo vista ieri.

0: Ieri mi ha detto: ma sei dimagrita, perché sembra veramente smagrita. Lei sì. Dice no, neanche un grammo.
1: Il capello cresciuto in tanti casi sfina il volto.
0: Ti ha dimagruto.
1: Sì,
0: il capello cresciuto ti ha dimagruto.
2: Ti rende aguzzo un po'. Un po' aguzzo se sei là.
1: Cuor aguto.
2: No, aguzzo, il muso diventa...
0: Certo che se volevi usare un aggettivo, sai che potesse... Aguzzo non è bello.
2: Però è così, rende l'idea.
1: Però per tagliare i capelli cosa dovrebbe usare la nostra Tizi?
0: Si pregano sbagliare.
2: Vediamo se lei lo sa. Cos'è che dovresti utilizzare per tagliare i capelli?
3: Non fatemi questa domanda. La
0: forbice!
2: Ma no! Ha detto là!
0: Ma no!
2: Ha detto là!
0: Ma no! Ma cosa ascoltavi?
3: qua, secondo te si ascolta qualcosa?
0: Sì, siamo in una radio! Le forbici!
1: Le forbici!
0: Non là!
3: Ah, perché sono due!
0: No, e fa segno, niente. Come se ti vuole accecare.
1: Perché la forbice è l'animaletto e le forbici sono quelle per tagliare.
0: Ma non c'è un altro esempio? Così andremo avanti tutto l'anno, questo esempio qua, sempre lo stesso.
1: Avete ragione, cosa posso dire di diverso?
0: Inventati una cosa.
2: Di scolopendra.
1: Per darci un taglio nella vita ci vogliono le forbici.
0: Bravo, ecco. questo è meglio. Allora, che ore sono? Come siamo messi?
2: Ma perché... continua a parlare.
0: Dimmi, cos'è?
3: Ma pignacolata qua.
0: Perché lei giustamente pulendo lo studio dice: ogni volta che fanno i giochini poi tocca a me, giusto?
1: È vero.
0: No siamo, beh, oddio, vabbè, abbiamo avuto la pignacolata, sicuri? Ma che non si
1: no.
0: può no, è la pignatta.
1: Ragazzi, nessun alcolico viene consumato in queste tre ore.
0: Mai.
2: Giusto, mai. Sottolineiamolo.
1: Okay.
2: Mai. Per chi deve intendere, intenda.
1: Chi vuole intendere, intenda. Gli altri in camper.
2: Bravissima.

0: LP con Golden. Siamo arrivati al termine, da quello che ho capito, di questa seconda puntata di Amici in Affitto.
1: Vabbè, no, ridevo per la base, scusatemi.
2: Non ti piace questa base?
1: Eh no, mi faceva un po' ridere. Cioè, nel senso, sembrava una roba un po' seriosa, di quelle
2: invece no, guarda,
1: importanti.
2: Che...
0: Ragazzi, questo è Tchaikovsky, eh?
2: Tchaikovsky. C'è qualcuno che riesce a scrivere Tchaikovsky nel modo corretto al primo colpo?
0: No.
1: Neanche... Oppure potrebbe essere uno scioglilingua. C'hai Tchaikovsky?
2: Tchaikovsky.
1: No, non ce l'ho.
2: Non è male come scioglilingua questo, eh?
1: Sì, sì. C'ho la cremeria. Ah,
0: guardate che ho degli scioglilingua pronti, preparati.
1: Oddio.
0: Per voi. Adesso andiamo avanti con lo scricchia per un po', ma poi faremo anche delle puntate scioglilingua, eh?
1: Ma dove dobbiamo ripeterlo o indovinare come va a finire?
0: No, dove devi ripeterlo.
1: Ah, ok.
0: Indovinare come va a finire.
1: Boh, magari.
0: No, no, no, dove va ripetuto. Però non di solito li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li
1: ho
0: vuoi
1: capito.
0: Quei kiwi. Perché ormai...
1: Che bravo.
0: Sì, quello mi viene bene. 33
1: bravo.
0: Non mi viene, quello di 33.
1: 33 trentini entrarono trotterellando in Trento?
0: In o a?
1: A.
0: Le o la?
1: O.
0: Perché lì...
2: E poi,
1: vabbè.
2: No, vedi che ha sbagliato. Ha scritto Tchaikovsky, C-I-A-I. No.
0: No. No.
2: È quello come Cisliachevici.
1: È C apostrofo A-I.
0: Che salutiamo.
2: Eh sì, salutiamolo, salutiamolo.
0: Allora, qualcuno dice vorrei tornare alle medie. Sto leggendo a random i vari messaggi,
1: sì,
0: perché noi apriamo troppe parentesi. Vorrei tanto tornare alle medie, un piccolo parentesi, dopo aver compiuto 30 anni. Poi, secondo me... Solo la mamma sa scrivere il nome del figlio. Effettivamente
1: Tchaikovsky,
0: Tchaikovsky è,
1: giusto,
0: è tosta.
1: Ma lei tanto lo chiama figlio.
0: Esatto, neanche non lo chiamerà mica Tchaikovsky. Voglio dire. Ok, ci siamo? Siamo alla fine o no?
2: Siamo
1: no.
2: arrivati alla fine. Sì, siamo arrivati alla fine. Domani stesso orario, stesso posto, stesso bar.
1: No, stessa ora, stesso posto, stesso bar. È un modo di dire.
2: Grazie Marghe.
1: Con le forbici in mano.
0: Certo che non te ne fa passare una.
2: Cocca, da come hai rivestito, scusa?
1: Da giocatore di calcio.
2: Cos'è che è? Che squadra è? Non possiamo dirla. Ah, non
1: no.
2: si può dire, non
1: ah.
2: si può dire.
0: Perché non si può dire?
2: Perché è una
1: perché?
2: Squadra. Ma perché è una squadra che non. Lui adesso è allenatore del Mendrisio.
0: Allena
2: il Mendrisio.
0: E ha un'altra maglietta.
2: Eh sì, di un'altra squadra.
1: Oh no!
0: Signore del Mendrisio! E lui va in giro a pubblicizzare altro, scusa!
2: Ah, è del Mendrisio!
0: Ah, ma allora puoi dirlo, perché no?
2: No, non so se si poteva dire. Ormai l'abbiamo
1: beh,
2: detto.
1: Beh, l'abbiamo detto, certo.
2: Va bene. Ciao. Ciao,
1: amici,
2: ragazzi.
1: Domani. Ciao,
2: ciao.
3: Buongiorno. Qual è la sigla, Elia, degli Amici in Affitto?
4: Come mai?
3: Ce ne sono, possono essere altre di sigle?
4: Ce sono, possono essere altre.
3: Ce ne possono, dimmelo tu, ce ne possono essere altre o c'è solo Cocco come mai?
4: Cocco come mai e basta.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Ciao cara, esco, vado a caccia.
2: A caccia con la forchetta?
1: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
3: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
4: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
7: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.

0: migliore a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Hai presente quando dici
2: esco a bere un caffè al volo con un amico
1: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
2: Dalle 8 alle 12.
1: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
2: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
1: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
3: Sono le 9.57.
1: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Copertura delle partecipazioni estere delle banche sistemiche. La Commissione dell'Economia degli Stati va incontro ad UBS rispetto a quanto chiede il governo, una decisione che non manca di far discutere. Federico Marino.
6: Congratulazioni al Dipartimento di Lobbying di UBS. Non usa mezzi termini Peter Kunz, giurista e docente di diritto economico all'Università di Berna. Il riferimento è alla decisione della Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati che ieri ha dato luce verde ad una copertura delle partecipazioni estere al 50% con capitale primario di classe 1 e al 50% con obbligazioni AT1. Una scelta ben più debole rispetto a quanto auspicato dal governo, secondo Kunz, che chiedeva una copertura interamente fatta con capitale primario. Al contrario, la decisione va incontro al desiderio di flessibilità di UBS. E sempre secondo il docente di diritto economico, ciò non rende più sicura la piazza finanziaria svizzera e UBS non diventa più resistente alle crisi. Allo stesso tempo, il rischio è che la banca diventi troppo grande per essere salvata. Secondo il 61enne, il parere della Commissione degli Stati è un successo di UBS ottenuto dipingendo lo scenario apocalittico del trasferimento della sede all'estero.
5: Parliamo di affitti. Il tasso ipotecario di riferimento resta fermo all'1,25% dopo essere sceso due volte nel 2025. Nonostante ciò, la maggior parte degli inquilini non ha ancora beneficiato di una riduzione della pigione. Secondo l'Associazione Svizzera degli Inquilini, ogni calo di 0,25 punti può dar diritto ad uno sconto di circa il 3%, ma solo una minoranza dei locatari ha presentato la richiesta. L'associazione invita quindi gli inquilini a verificare il proprio contratto, ad attivarsi per ottenere l'eventuale riduzione. Tre patriziati della Valle Onsernone lanciano l'allarme per il futuro dell'alpicoltura, messa sempre più in difficoltà dalla presenza del lupo. Secondo gli enti, riferisce la regione, i predatori si avvicinano anche di giorno agli alpeggi, creando danni economici e rendendo sempre più difficile l'attività di pastori e allevatori. I patriziati criticano le misure adottate finora, giudicate troppo blande, poco efficaci, e chiedono una riduzione più incisiva della popolazione di lupi in Ticino. La borsa svizzera infine apre in rialzo, la seconda seduta della settimana che coincide con l'avvio del mese di settembre, tradizionalmente debole per i mercati. L'indice dei valori guida SMI segna 14.369 punti, in progressione dello 0,58% rispetto a ieri. Sui corsi pesa almeno in parte l'aumento dei prezzi del petrolio, frutto delle nuove tensioni fra Stati Uniti e Iran.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
4: Infotraffico.
5: Traffico intenso tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, così come all'altezza di Quartino in entrambe le direzioni e tra Ponte Tresa e Magliaso.
7: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday

Buona mattina, buongiorno, buon primo settembre. Sono le 10:02, Lolli con voi anche oggi. Nuova puntata di Lolli Day, nuovi tre ospiti a rispondere a tre domande come ieri. Ne avremo uno tra pochissimo, molto particolare, per noi è una primissima la sua voce alla radio, anche se si occupa di musica, ma non sarà qua per parlarci di musica, bensì. Vi siete mai chiesti quante cose calpestiamo ogni giorno che potremmo mangiare? Ovviamente non quando passeggiate lungo i marciapiedi o l'autostrada, ma quando siete immersi nella natura. E con noi ci sarà appunto uno specialista, un esperto di erbe ticinesi, che ci darà qualche dritta ovviamente, ed è veramente veramente interessante. Poi la seconda telefonata sarà occupata da un protagonista, cioè la sua immagine spesso è protagonista di tanti calendari. Provate a immaginare quali sono i personaggi, qual è la professione più fotografata sui calendari? Soprattutto in Australia ne ho visti girare di interessanti. E poi come terza telefonata, beh, parleremo con un meteorologo per capire un pochino se possiamo dire che l'estate è finita oppure ancora no. Queste in sostanza le nostre tre ospitate di questa mattinata, ma poi ci siete voi, eh.

E nuota, sì, qualche bagnetto sicuramente lo si può ancora fare in questo periodo, ma ce lo dirà Luca Nisi dopo le 11:30 stamattina. Tanti vostri messaggi, buongiorno al nostro Lelito, ancora auguri, arrivano ancora degli auguri per il nostro Super Maxi che è andato a festeggiare, e poi buongiorno Lorenz, mi dice ma adesso inizia alle 10, devo abituarmi, è in estate, sai che ormai cambiamo sempre un po' forma e quindi ecco. Ciao Luca, buongiorno, buon martedì, dice, un saluto da Lugano con un meteo stupendo. Beh, oggi devo dire è vero, il cielo, così come sono definite le montagne, è una giornata spettacolare, ma tra poco vi insegneremo a guardare cosa calpestate, tra pochi minuti.

0: Chissà se Giorgio raccoglie le erbe assieme a Claudia nelle notti di luna piena, glielo possiamo chiedere. Caro Giorgio Valli, buongiorno, buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, quando c'è luna piena con Claudia andate a raccogliere le erbette?
1: Ma anche sì, volendo sì, ci sono un fiore che viene proprio di notte, si chiama Bella di Notte.
0: Vero, ma è commestibile? Yeah.
1: Sì, è commestibile il fiore, si apre di notte di un bel giallo vivo, di giallo limone.
0: Ma che meraviglia. Giorgio, tra l'altro qua, come ho annunciato la tua presenza alle 10, hanno iniziato ad arrivare messaggi WhatsApp con foto di questa è commestibile, questa si può mangiare, non lo so, io purtroppo non so nulla, però adesso vi presento Claudia e Giorgio che con il loro progetto ormai da 25 anni propongono corsi sulle erbe selvatiche commestibili, perché sono tante le cose, vero Giorgio, che ogni giorno calpestiamo e che in realtà potremmo mangiare.
1: Ma tantissime, poi farebbe bene anche andare fuori a raccoglierle, cercare il luogo giusto, senza dove non passano i cani, Maria,
0: sì.
1: Fuori nei campi o da qualche parte, senso, all'aperto, fare delle passeggiate, così.
0: Ecco, adesso siamo a settembre, oggi è il primo giorno, c'è qualcosa che possiamo trovare nei prati e nei boschi ticinesi di commestibile?
1: Ma noi nel nostro piatto mettiamo sempre almeno un terzo, metà di prodotti trovati nei prati. Adesso per esempio stamattina andavo a raccogliere la piantaggine, che è un'erba comunissima che c'è in tutti i prati, praticamente in tutti i prati, che anche nelle piscine è pieno dappertutto, nel senso, e da quella piantaggine lì facciamo un pesto con le noci e un po' d'olio d'oliva e sale.
0: Ma che meraviglia.
1: Che lo mangi con la pasta oppure sulle bruschette, buonissimo, un sapore buonissimo. Poi naturalmente che tutti conoscono il tarass con il dente di leone.
0: Sì.
1: Il dente di leone si può mangiare tutto l'anno e le foglie sono sempre buone, più sono grosse più si taglia fine.
0: Ah, vedi, si può fare l'insalata quindi.
1: Insalata, buonissima, anche cotta, però l'insalata è buonissima. E se hai dei bambini che magari non storcono il naso per l'amaro così, gli puoi mettere dentro una carota e grattugiata e una mela così, oppure un mango, per dire. Se.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia.
1: Diventano buonissime. Senso.
0: Senti Giorgio, ma è vero che alcune piante velenose possono assomigliare moltissimo a quelle commestibili e quindi bisogna fare attenzione?
1: Certo che non... Bisogna conoscere un po' le piante e assicurarsi, osservarle attentamente e capire che è quella giusta che stai per raccogliere e andare a raccogliere solamente quelle che si è veramente sicuri. Mm-hmm. E meglio andare per esempio sull'ortica, sai che l'ortica è quella,
0: sì.
1: Ti pungi, la raccogli, però è una cosa sicura. Oppure il tarassaco va bene perché tutte quelle che gli possono assomigliare come foglie, così, sono commestibili tutti.
0: Mm-hmm.
1: Quindi una un po' più amara, una un po' più mare pungente, però sono tutte commestibili. È per questo che il tarassaco è diventato così conosciuto.
0: Giorgio, hai citato l'ortica, ma come fate a raccoglierla?
1: Guarda, nel senso, se la raccogli, si raccoglie le prime 7 foglie in alto, uh-huh. L'apice della pianta,
0: uh-huh.
1: E si raccolgono, se hai paura di pungerti metti i guanti e la forbicina, come fa Claudia, fa piuttosto così.
0: Certo, che fantastica. Invece parliamo anche di errori, qual è l'errore più pericoloso del raccoglitore improvvisato?
1: Se uno raccoglie l'errore più grave che può essere che se raccoglie di fretta le cose,
0: mm-hmm.
1: Magari come l'aglio orsino in primavera, raccoglie di fretta, tra le foglie dell'aglio orsino ci possono essere delle piante molto velenose, mm-hmm. Alcune anche mortali, quindi la raccolta va fatta con rispetto, nel senso raccogli foglia per foglia e vedi che le foglie sono tutte uguali, hanno quel profumo lì, e quella velenosa se la raccogli a uno, vedi che non è la stessa foglia, è differente.
0: Ok.
1: Però devi stare attento, oppure ci sono altre piante più in avanti con le conoscenze e tutto, che devi stare, sì, prestare attenzione a guardare, osservare bene
0: sì.
1: La pianta,
0: imparare
1: le nervature.
0: Ad osservare, certo.
1: E inoltre c'è un'applicazione che io consiglio, perché più passa il tempo più diventa
0: rifornita, sì.
1: Sì, rifornita, perché tutti mettono sopra, cioè aggiungono foto, certo, immagini, così, e si chiama PlantNet.
0: Ok.
1: Tu con questa applicazione, col telefonino, fai la foto alla pianta, poi passi foglia o fiore così, e lei ti dà il nome della pianta, ah, e poi puoi essere sicuro che è proprio quella lì.
0: PlantNet si chiama? Mm?
1: Sì, PlantNet, e vale la pena di averla e usarla, perché ti dà quella sicurezza in più, e anche se vuoi conoscere nuove piante, nuovi fiori così.
0: Allora, Giorgio, prima di chiudere e dare le vostre coordinate per chi volesse conoscervi, c'è l'ultima domanda posta da Bianca. Sentiamo.
2: Come fanno le piante a sapere quando sta arrivando l'autunno?
1: Come fanno a sapere quando sta arrivando l'autunno?
0: Come fanno?
1: Le piante sentono il calore, il freddo che arriva, e cambiano tutta la loro... cambiano tutto il loro essere, nel senso le foglie diventano gialle, la linfa torna indietro nelle radici, e cambia tutto, la temperatura più che altro, che
0: sono sensibili, insomma,
1: ma le piante sono molto sensibili, non sì, solo quello, cioè, hanno tutti i sensi che abbiamo noi, anche di più.
0: Ma veramente?
1: Sì, ma sono incredibili le piante.
0: Ma quindi gli piace anche la musica, per dire, amano la musica?
1: Sì, gli piace la musica. Poi se tu tocchi, per esempio, una pianta, strappi qualcosa, dà degli impulsi elettrici che vanno sottoterra e vanno a tutte le altre piante che ci sono in giro, e sanno che c'è in giro qualcuno che sta raccogliendo. Oppure ci sono cose incredibili sulle piante, hanno delle sensibilità. Anche per dire il fagiolo, mm-hmm, la pianta di fagiolo cresce e vede, senso, lei cerca un bastone, si guarda in giro, per dire, con un occhio,
0: da fagiolo,
1: sente dove,
0: sì,
1: c'è, sente dove c'è il bastone, e si direziona verso il bastone per arrampicarsi.
0: Oh, incredibile. Incredibile. Senti Giorgio, ci sarebbe tanto da dire, ma purtroppo il tempo qua è sempre limitato. Io volevo lasciare le vostre coordinate, perché stanno arrivando tanti messaggi che chiedono di voi. Quindi come entrare in contatto con Claudia e Giorgio e i loro corsi dedicati alle erbe? Beh, io do il sito, che è facilissimo, takala.net, giusto?
1: Sì.
0: È il primo contatto più facile che trovate, e scoprirete che Giorgio e Claudia sono anche dei grandi e meravigliosi musicisti a 360 sì, gradi. Quindi erbe e musica.
1: Ancora una cosa, noi i corsi generalmente li facciamo in primavera,
0: certo,
1: perché è il momento più dove ci sono i germogli di tutte le piante, sono più teneri, più gustose, così, e lì facciamo in aprile, maggio, facciamo tanti corsi sulle erbe, se no del resto raccogliamo per noi,
0: le vostre bacche, esatto, le vostre erbette, le vostre bacche. Va bene, grazie di cuore per questa meravigliosa mattinata, Giorgio, un saluto anche a Claudia, e buona ricerca delle erbette.
1: Va bene, saluti a tutti i radioascoltatori,
0: a presto, ciao,
1: buona giornata a tutti, buone erbette,
0: grazie, ciao ciao,
1: ciao, ciao.

0: Jolly Day. Tutta da vivere.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: cautina in polvere 2 x 750 grammi a soli 19,95 franchi invece di 25.
5: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

Animal, canzone del 2026, arrivano anche i vostri messaggi. Siete esperti di erbe selvatiche commestibili, o possiamo anche definirle erbe spontanee. Infatti c'è chi ci scrive: io faccio spesso il risotto ticinese alle ortiche con un tocchetto di formaggio dell'Alpe. Lì vai sul sicuro, ce l'ha detto anche Giorgio prima. Giorgio Valli ha detto: se volete andare sul sicuro, o ortiche o tarassaco per cominciare. Siamo un po' alle prime armi con le nostre erbe spontanee, però ci ha dato un buon consiglio Giorgio: cominciate a osservare di più la natura, le foglie vi spiegano, vi raccontano, insomma. Ma se volete fare meglio, ovviamente appoggiatevi a corsi con professionisti, come potrebbero essere i Takala. Per chi mi chiedeva ancora il sito, takala.net, e scoprirete appunto che oltre alle erbe spontanee commestibili, Giorgio e Claudia si occupano di musica, suonano, si occupano di arte, insomma una coppia artistica a 360 gradi, e questo è bellissimo. Nessuno ha indovinato chi sarà il prossimo ospite, ovvero che professione fa il prossimo ospite, e vi ho dato questo indizio, ovvero è una delle professioni più fotografate nei calendari. Se tu pensi a un calendario, c'è il calendario dei australiani, sempre australiani tra l'altro, chissà perché. Dai che ci arrivate!

intanto, oltre alla risposta dedicata al calendario, no, più che altro alla professione, vi ho cercato di far indovinare la professione che ospiteremo alle 11. Dicevo, oltre a tutti questi messaggi c'era anche un minestra di patate e erbe di prato, i cinesi. Vedo che abbiamo degli esperti all'ascolto, ma anche tanti curiosi. Infatti le domande del tipo questa foglia è commestibile non fatele a me, perché ecco, non, purtroppo non ho nessuna cultura in merito, ma fatele ai Takalà. Detto questo, vi ho detto che alle 11 ospiteremo quella professione che viene più spesso utilizzata per i calendari. Avete praticamente quasi tutti indovinato, sono i pompieri australiani, ma noi parleremo di pompieri ticinesi, di una serata in particolare che si terrà questa sera a livello cantonale. Tra l'altro c'è chi dice, guarda che il calendario dei pompieri era stato fatto qualche anno fa a Chiasso, non ne avevo idea, oppure non mi ricordavo più, però gira, sappiate che gira. Qualcuno per caso ne ha una copia? Vogliamo vedere le prove. Vogliamo assolutamente vedere. E poi qualcun altro cita i bellissimi pompieri di Chicago Fire. Come non sognare un po', eh?

0: Lolly Day. Lolly Day. Tutta da vivere.
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato. Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.

2019 e il Corpo Pompieri di Chiasso gettava questo calendario di 12 mesi infuocati. Ovviamente il ricavato è stato devoluto tutto in beneficenza all'associazione Alessia, ma ringrazio Nick che mi ha mandato il link dell'articolo che lanciava questo calendario, e posso dire, Pompieri di Chiasso, signore e signori, tanta roba, veramente, complimenti, era il 2019. C'è chi scrive: dovrei avercelo ancora in giro a casa quel calendario dei Pompieri di Chiasso. Noi quest'oggi andremo ad ospitare telefonicamente un pompiere del centro soccorso cantonale dei Pompieri Mendrisiotto, Ivano. Penso che in tanti lo conoscano, è un nome abbastanza conosciuto soprattutto alle latitudini del Mendrisiotto, col quale parleremo un po' della vita da pompiere, di cosa significa essere un pompiere, ma soprattutto daremo poi spazio anche a questa serata di reclutamento cantonale questa sera, quindi se siete interessati mettete subito in agenda assolutamente questo momento. Pensate che ogni anno serve rinnovare a livello cantonale almeno tra gli 80 e i 100 pompieri nuovi, perché tanti smettono, tanti vanno in pensione, e quindi ogni anno per mantenere il servizio attivo sono necessari tra gli 80 e i 100 nuovi pompieri, anche pompieri volontari, quindi poi vi daremo tutte le coordinate per

A Debbie, severa ma giusta, dice: io ringrazio con tutto il cuore per quello che fanno i nostri pompieri in Ticino, sono veramente speciali, però, dice, i pompieri australiani mi fanno venire così il desiderio di andare a fare un viaggio in Australia, e prima o poi ci arriverò e probabilmente farò in modo di rimanere bloccata in cima a un albero. E Debbie, ti devi vestire da gatto, però sarebbe sicuramente un'ottima idea. Signora, perché in valigia un costume da gatto? Storia lunga, storia lunga.

0: Lolly Day, dolce fuori, potente dentro. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ciao cara, esco, vado a caccia.
3: A caccia con la forchetta?
2: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
4: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anserlift.
7: Anserlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
8: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Sono le 10:58 minuti.
0: Ticino News.
11: Federico Marino al microfono. Il tasso ipotecario di riferimento è fermo all'1,25%, ma per l'associazione inquilini molti affitti dovrebbero essere più bassi. Alessandro Cocca.
12: Il tasso ipotecario di riferimento resta fermo all'1,25% dopo essere sceso due volte nel corso del 2025, una situazione che secondo l'Associazione Svizzera degli Inquilini dovrebbe tradursi in affitti più bassi per molte famiglie, ma che finora non si è concretizzata per la maggior parte dei locatari. Ogni riduzione di un quarto di punto del tasso dà generalmente diritto ad una diminuzione della pigione di circa il 3%, eppure secondo i dati della Banca Cantonale di Zurigo soltanto il 12% degli inquilini aveva formalmente chiesto il secondo ribasso. L'ASI invita quindi i locatari a non aspettare il proprietario, ma a controllare il proprio contratto e verificare se hanno diritto o meno ad una riduzione. Sul sito dell'associazione è disponibile anche un calcolatore online che permette di quantificare lo sconto e preparare la richiesta.
11: Quasi tre quarti degli svizzeri chiedono misure concrete contro il riscaldamento climatico. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Tamedia e 20 Minuten pubblicato oggi, con un sostegno che è più elevato tra le donne che tra gli uomini. Più nello specifico, 4 su 5 interpellati sono favorevoli al rinnovamento energetico degli edifici, ad esempio con un migliore isolamento. Ad essere auspicati sono anche un maggior sostegno della Confederazione all'agricoltura e più treni notturni. Anche diverse iniziative popolari a tutela del clima troverebbero un riscontro favorevole. Torniamo in Ticino, dove da oggi sarà possibile consultare beni messi all'incanto e partecipare alle aste di beni mobili in forma digitale. Gli uffici di esecuzione hanno infatti lanciato un nuovo portale attivo da oggi a mezzogiorno. Per ogni oggetto saranno disponibili una scheda informativa, fotografie, ulteriori informazioni tecniche e perizie. Lo scopo è rendere più accessibile e trasparente la partecipazione alle aste pubbliche. Gli interessati potranno collegarsi su aste.t.ch e registrarsi per consultare beni disponibili e fare offerte. Le aste immobiliari, d'altra parte, continueranno a svolgersi in presenza. Sarà Angelo Geninazzi il nuovo direttore dell'Associazione Industrie Ticinesi. Geninazzi subentrerà a Stefano Modenini a partire dal 1 maggio 27, che ricopriva il suo ruolo dal 2009. Modenini continuerà, a far sapere IT, a lavorare su dossier specifici fino al 2028, quando andrà in pensione. Al suo posto subentrerà poi l'economista politico che vanta esperienza nell'ufficio di Economy Suisse per la Svizzera italiana e poi per l'agenzia Furre Rughi. Ghéninazzi è inoltre stato sindaco di Melide dal 2012 al 2024.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
11: Via Sui segnala traffico sulla A2 tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, sempre sulla A2 in direzione sud tra Biasca e l'area di riposo di Piazzola di Sosta Moleno, di nuovo sulla A2 in direzione nord tra la galleria della Piumogna e il tunnel di Casletto, a Quartino in entrambe le direzioni e tra Ponte Tresa e Magliaso.
9: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
0: Previsioni del tempo.
11: Oggi in prevalenza soleggiato, soprattutto nel pomeriggio qualche cumulo sui rilievi e passaggio di velature ad alta quota. A bassa quota temperatura minima intorno a 18 gradi, massima sui 30.

0: promesso e direi più che puntuali, alle 11:05 minuti ci colleghiamo con colui che ha fatto sicuramente sognare, ovvero la sua professione fa sognare tante ascoltatrici all'ascolto, ne abbiamo parlato prima tra calendari e non, però noi questa mattina parliamo di qualcosa di molto importante, molto serio. Con noi c'è Ivo, buongiorno.
1: Buongiorno Lolli, buongiorno a tutti.
0: Pompiere volontario del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto. Eccoti qua, benvenuto per quanto mi riguarda per la prima volta all'Holly Day.
1: Sì, esatto, no, proprio in radio la prima volta. Per la gioia del Danny che per la mia remoscia vorrebbe che mando più audio, adesso potrà sentirmi qualche minuto in più.
0: Sarà gelosissimo.
1: Esatto.
0: Allora Ivo, in chiusura di questa bella chiacchierata che faremo, daremo poi tutte le coordinate, perché ricordiamo, oggi è una giornata importante, il 1° settembre, nelle caserme che hanno aderito parte il reclutamento cantonale dei nuovi pompieri. Ma veniamo a te, caro Ivo. La prima volta che entri in un incendio, come stai? Cioè, hai paura?
1: Allora, diciamo che la prima volta che si entra all'interno di un incendio, di un intervento a sé, è un po' un mix di emozioni. La paura può essere una di queste. Vero che ad oggi con le nuove tecnologie, i nuovi corsi, ci portano o portiamo i futuri aspiranti in situazioni già dove possono confrontarsi con le loro paure, con i loro timori e mettere in gioco quello che sono le emozioni. Però sì, la prima volta è un bel mix, un po' l'adrenalina, un po' il timore, un po' l'ignoto di quello che si trova nell'intervento.
0: Ma ci si abitua mai al suono di quell'allarme?
1: Onestamente sono quest'anno 21 anni che faccio il volontario e devo dirti di no. Cioè, tuttora quando suona magari in piena notte, arriva il messaggio su cerca persona sul telefono, non ci si abitua, almeno io non mi abituo. Si è magari un po' più pronti, però non ci si abitua totalmente a quello che è l'allarme. C'è sempre un po' quel pizzico di adrenalina e dell'ignoto di cosa potremmo trovare.
0: Tra l'altro, qual è la chiamata più strana che potrebbe ricevere un pompiere?
1: Allora, diciamo che spesso e volentieri le persone che compongono il 118 non sanno appieno cosa noi facciamo, la moltitudine di cose che facciamo. E mia personalmente la chiamata più assurda che ho ricevuto era una richiesta di disinfestazione da formiche all'interno di una cucina.
0: Ma vero?
1: Sì, io ho preso contatto con la richiedente, gli ho spiegato che non è un nostro compito, lei insisteva che facendo noi le disinfestazioni avremmo dovuto farlo, dopo gli ho spiegato che non era competenza nostra. Però sì, ogni tanto qualche chiamata simpatica da poter raccontare negli annali rimane.
0: Ma è vero che venite allertati anche per recuperare i gatti che rimangono, insomma, bloccati sugli alberi?
1: Sì, esattamente. È un po' la domanda che tutti ci fanno, specialmente io dai bambini anche. Ma è vero che recuperate il mio gatto sull'albero? Sì, veniamo chiamati anche per fare questo servizio. A volte effettivamente l'animale, il gatto, è proprio bloccato sulla pianta, quindi dobbiamo intervenire per forza. Dopo ci capita a volte di arrivare sul posto, preparare tutto il dispositivo e il gatto bellamente scende dalla pianta, se ne va indisturbato.
0: Fantastico. Ma parlando invece di come vi preparate per entrare in azione, quanto pesa tutto quello che indossate?
1: Allora, diciamo che l'equipaggiamento base, che può essere la tenuta a fuoco con gli scarponi e il casco, si aggira tra i 18, 20, 22 kg.
0: Wow.
1: Se calcoliamo di entrare all'interno di un incendio, quindi con la protezione della respirazione, che è l'apparecchio che noi indossiamo, arriviamo ad avere un equipaggiamento di 35-40 kg a dipendenza del monobombola o il bibombola.
0: Qual è la qualità più importante per diventare pompiere? Ci vuole forza, coraggio o sangue freddo?
1: Allora, sicuramente tutte queste le metterei all'interno del sacco per diventare pompiere, assolutamente. Aggiungerei che ci vuole veramente tanta passione, tanta volontà di voler fare questa professione o questo volontariato. Quindi penso che quello che lo fa da padrone è proprio la passione nel voler fare questo, perché se viene a mancare quella, sicuramente non lo farei da 20 anni a côté di quello che è la mia professione normale.
0: Allora, prima di dare tutte le informazioni per questa sera, Ivo, c'è la domanda della Bianca, a cui in parte hai già risposto, ma devo comunque fartela sentire perché sennò si offende. Sentiamola.
2: Ma i pompieri hanno paura del fuoco?
1: Allora, diciamo che i pompieri hanno paura del fuoco e devono avere paura del fuoco. Io è una cosa che è un mantra che mi porto in qualsiasi cosa faccio nella mia vita: finché si ha paura si rimane vivi, no? Quindi finché si ha paura di qualcosa, anche nell'ambito pompieristico, sicuramente si è un po' più prudenti e ci si protegge un po' di più. Quindi sì, dopo nascono le battute, ma sì, se il pentolino brucia lo puoi prendere con le mani, tanto sei un pompiere. Ecco. No, diciamo che non è proprio così, non siamo immuni a quello che sono le fiamme.
0: Non si, esatto, non siete, come si dice,
1: esattamente.
0: Questa sera quindi si cercano nuovi pompieri. Chi può presentarsi? Che tipo di persone state cercando?
1: Allora, cerchiamo sicuramente, punto fisso è che cerchiamo volontari, quindi a livello ticinese la serata è basata sul volontariato e non sul professionismo. La fascia di età è tra i 18 e i 40 anni, che siano uomo o donna, e cerchiamo un profilo che voglia mettersi in gioco e voglia accettare questa nuova sfida, ovviamente su un lungo termine. La media di formazione per diventare pompiere a tutti gli effetti dura più o meno 3 anni, c'è un anno di formazione interna, poi ci sono dei corsi cantonali per adempiere a tutto quello che è l'iter formativo, più o meno ci vogliono 2 anni e mezzo, 3, quindi si richiede una persona che voglia davvero fare questo sul lungo termine.
0: Quindi si partecipa a questo reclutamento questa sera alle 20, nelle 20 caserme che aderiscono al reclutamento cantonale, ma si trovano tutte le informazioni su diventapompiere.ch, corretto?
1: Esattamente, sì, corretto. Sul sito si trovano le informazioni, si trova la possibilità di iscriversi a quello che è la serata. Una volta fatta questa serata informativa, che è proprio solo una serata informativa, poi alla serata informativa verranno date le informazioni per poter continuare questo reclutamento, quindi iscrivendosi a quello che è la giornata di test per poi fare tutto l'iter introduttivo.
0: Io ti ringrazio, saluta con affetto tutto il Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, mi raccomando, e anche voi questa sera avete aderito, giusto, all'iniziativa?
1: Sì, esattamente,
0: quindi
1: sì, alle 20.
0: Sarai attivo.
1: Esattamente, sì, io sarò presente sul posto, sarò lì.
0: Perfetto, Ivo, grazie di cuore per questo bellissimo intervento in radio, spero che vi porti tanta nuova energia, soprattutto per un Ticino più tranquillo, mettiamola così. Grazie del vostro lavoro.
1: Grazie a te, Lolli, del tutto, e buona giornata a tutti gli ascoltatori.

0: diventapompiere.ch, visto che me l'hanno chiesto almeno tre persone, lo ripetiamo, è diventapompiere.ch. Trovate l'iscrizione alla serata informativa per il reclutamento cantonale di pompieri volontari, quindi questa sera alle 20 cercate di capire tramite il sito se la caserma accanto a casa vostra ha aderito a questo reclutamento, a questa serata informativa. Va bene, ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità, sono le 11:20 in punto, ci manca l'ultimo ospite, il meteoro, ecco, non riesco a dirlo, basta.
1: Lolly Day, bella da sentire.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per 2 mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
3: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.

volevo dirvi che appunto non ho una sigla nuova, ma attenzione, ho i jingle nuovi di L'Holiday, quindi quelle virgolette che sentite tra una canzone e l'altra, cantati da Barbie.

0: terza ed ultima domanda a cui rispondiamo questa mattina all'Holiday con un profi è: ma meteorologicamente il primo settembre l'estate è già finita? Già lo toglierei. Per rispondere a questa domanda contorta, ovviamente ho dovuto interrogare un professionista con noi, Luca Nisi, meteorologo di Meteo Svizzera. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Luca, ci siamo posti questa domanda: il primo settembre per un meteorologo è già autunno?
1: Assolutamente sì, come periodo di riferimento già autunno, anche se dando uno sguardo alle temperature che abbiamo al momento in Ticino, ecco, diremmo che piuttosto siamo ancora in piena estate, però effettivamente le date delle stagioni variano secondo del riferimento utilizzato, quindi effettivamente le stagioni meteorologiche sono leggermente sfasate rispetto a quelle astronomiche.
0: Mm-hmm. Abbiamo appena vissuto un'estate da record. Ma è stata davvero eccezionale anche per voi meteorologi, e non ce la faccio.
1: Beh, effettivamente prendendo l'estate meteorologica, quindi dal periodo che va dal 1° giugno alla giornata di ieri concretamente, ora possiamo già tirare le somme, quindi il dado è tratto. Effettivamente l'estate 2026 sia a livello svizzero ma anche su delle Alpi ha battuto l'estate 2003, che penso molti avranno in mente. A sud delle Alpi la temperatura media ha mostrato un'anomalia di più 3 gradi rispetto al periodo di riferimento 91-2020, nel 2003 era di più 2,8, quindi abbiamo battuto di 2 decimi di grado la famosa estate 2003, quindi negli ultimi 26 anni abbiamo al momento il 2026 come l'estate che ha fatto registrare l'estate più calda, il 2003 la seconda estate più calda dall'inizio delle misure nel 1864, e poi abbiamo anche il 2022 che probabilmente molti si ricordano, non è che sia stato molto meno caldo rispetto a queste prime due estati che ho citato. Anche a livello svizzero l'estate 2026 spodesta tutti gli altri anni a livello di temperatura media, l'anomalia addirittura è più alta, più 3,4 rispetto al periodo di riferimento 91-2020, nel 2003 la temperatura era di più 3,0 gradi, quindi abbiamo battuto la famosa estate 2003 di ben 4 decimi di grado.
0: Luca, hai citato anche il 1864, corretto?
1: Sì, a sud delle Alpi, come in altre regioni della Svizzera, abbiamo comunque delle serie di misure molto molto longeve, sono iniziate nel 1864, a nord delle Alpi abbiamo una stazione, se non erro, dovrebbe essere quella di Basilea, che addirittura la serie storica per alcuni parametri arriva fino agli ultimi decenni del 1700.
0: Ah sì, mi facendo il collega Boris che si ricorda, c'era anche lui, va bene, mi fido, vabbè. Allora, settembre però può ancora regalarci qualche giornata da piena estate o non ci speriamo più?
1: Te l'ho citato all'inizio di questa intervista, basta dare uno sguardo alle temperature che abbiamo al momento, quanto abbiamo registrato ieri, abbiamo ancora toccato il 30-31, Biasca nuovamente 32 gradi, quindi la risposta è assolutamente sì. Più volte negli ultimi anni abbiamo visto che tutto sommato possiamo considerare il mese di settembre come il quarto mese dell'estate, quindi non solo giugno, luglio, agosto, ma spesso anche settembre è molto estivo. Magari bisogna menzionare che comunque giornate canicolari nel mese di settembre sono estremamente rare. Calcolando la soglia di temperatura media 25 gradi, solo nel lontano 1929 c'è stata una giornata il 9 settembre che a Lugano abbiamo registrato i 25,1 gradi. Questa volta, soprattutto pensando questa settimana, venerdì e sabato, ecco che magari a livello locale le soglie canicolari potranno venire superate, quindi aggiungendo ulteriori record a questo periodo semestre estivo molto molto particolare. Per quanto riguarda i giorni tropicali, quindi superamento della soglia di 30 gradi, ricordo che il 24 ottobre 2028, quindi quasi la fine di ottobre, a Locarno Monti si erano registrati 30,5 gradi, quindi questa soglia può venire superata tranquillamente in settembre, dato che abbiamo dei valori anche di superamento in ottobre, mentre le notti tropicali, ecco, le più tardive sono state registrate verso il 15-16 settembre, sempre considerando Lugano e Locarno Monti come stazioni di riferimento.
0: Uh-huh. Allora, chiudiamo con la domanda che immagino ormai vi faranno tutti: che settembre ci aspetta?
1: Ma diciamo che le ultime due settimane di agosto avevano mostrato che è ancora possibile avere della pioggia anche in Svizzera, anche a sud delle Alpi, col passaggio di alcune perturbazioni temporalesche. Siamo tornati su una situazione più simile a quanto avevamo nel cuore dell'estate, buona parte dell'estate, quindi condizioni anticicloniche predominanti, temperature ben al di sopra della media. Ricordo che le temperature massime normali per l'inizio settembre, prendendo il periodo di riferimento 91-2020, dovrebbero essere di 23 gradi e non di 31-32 gradi, e ancora secco, quindi il tempo soleggiato e siccitoso continua per buona parte del mese di settembre. Chiaramente più ci spostiamo in là con la previsione l'incertezza aumenta,
0: certo.
1: Però ecco, diciamo, il dado per le prime due settimane di settembre è abbastanza chiaro, è tratto, abbiamo molto sole, temperature sopra la media. Un certo cambiamento potrebbe arrivare verso la fine del mese con il passaggio di una qualche perturbazione un po' più attiva, però come potete immaginare l'incertezza è ancora molto elevata, ma riconcludendo si può dire che al momento abbiamo più del 90% di probabilità che l'anno 2026 terminerà come il più caldo dall'inizio delle misure, quindi seguendo quella particolare serie che abbiamo: il 2022 l'anno più caldo, 2023 il secondo anno più caldo, 24-25, e ora torniamo al primo posto probabilmente col 2026.
0: Pensa che fortuna, Luca. Quindi il costume niente, lo lasciamo ancora fuori, non si mette ancora nella naftalina, va bene.
1: Assolutamente, calcolando anche la temperatura dei laghi, penso appunto che qualcuno approfitterà sicuramente ancora per ulteriori bagni.
0: Mi raccomando, posso fare la virgoletta da mamma? Fate attenzione quando fate il bagno nel lago, mi raccomando, che è sempre pericoloso, e lo dico da mamma, e mi raccomando. Bene, Luca, io ti ringrazio, grazie di cuore a Meteo Svizzera per averti prestato per questi interventi. Ci sentiamo in via più come si dice, ufficiale, con i colleghi quando vi chiamano la mattina. Grazie mille, Luca.
1: Grazie mille a voi e buona giornata a tutti.
0: Altrettanto, ciao ciao.

0: qualche problemino nel Sopraceneri tra la galleria Mappo Morettina e Minusio, problemi a causa di un incidente, quindi sappiate che se siete diretti verso l'aeroporto di Locarno, tra la galleria Mappo Morettina e Minusio in direzione di Locarno c'è questo disagio. Pazienza.
1: L'Holiday, il tuo momento più pop.
2: Attenzione buongustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo street

0: Mille soluzioni.
1: Il switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDeals Wix. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: di noi.
1: Non l'ho pagata, io ti ringrazio, dice Lolli, per i tuoi jingle, grazie mille, ma vedi che non c'è bisogno di un grande budget per fare una bella radio, bastate voi e tutto va alla grande. Noi tra poco ci salutiamo per oggi.

sarà il 2 settembre, il primo mercoledì scolastico dei vostri biribimbi, perché sono birichini e sono bimbi, mettiamola così, dai. Comunque domani avremo in apertura di Lolly Day, risponderemo alla domanda: ma noi ticinesi siamo superstiziosi? E per farlo sono andata a prendere un personaggio molto conosciuto e pazzesco che vi incanterà nel vero senso della parola. Poi come secondo ospite avremo una dietista molto qualificata che lavora sia qua che a Zurigo, pensate, e con lei cercheremo di capire ma perché quando siamo ormai sazi per il dolce troviamo ancora posto, cioè se dovessero darti un altro piatto di pasta no basta grazie, ma per un tiramisù di 1,5 kg c'è ancora posto. Cercheremo di capire come mai. E poi spazio anche al vino, uno dei king, dei re nel nostro territorio, ma andremo a capire un pochino se un vino più è vecchio è sempre migliore, il rosé va tenuto in frigorifero, cioè un po' di domande semplici a chi proprio di vino si occupa. Detto questo, vi auguro buona giornata, buon appetito, ci risentiamo domani puntuali dalle 10, tra poco con voi il super Danny Morandi. Ciao!

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Buongiorno, sono le 11:58.
7: Ticino News Giorno.
8: Sparatoria di Arau, il 43enne svizzero arrestato si sarebbe costituito l'organizzatore del rave, intanto difende le misure di sicurezza.
9: Il trasporto pubblico del Bellinzonese prosegue la tendenza positiva anche nel 2025, segnando un nuovo record. Novità si registrano nella flotta con un'ulteriore linea elettrificata.
8: Banche sistemiche, regole più severe sulle partecipazioni estere, la Commissione degli Stati boccia la copertura al 100% proposta dal governo, ma c'è già chi lancia l'allarme.
9: Meteo, soleggiato e caldo nonostante qualche nuvola. Nella notte qualche goccia non è esclusa. A basse quote, temperatura massima attorno a 30 gradi.
8: Ben ritrovati con Ticino News Giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Al mio fianco lo avete sentito, Federico Marino. Ciao Fede, buongiorno.
9: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
8: La cronaca allora: dopo l'arresto di un 43enne svizzero prosegue il bilancio sulla sparatoria di Arau che ha fatto una vittima, 5 feriti. Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali, ma secondo il Corriere della Sera, ripreso anche dal Corriere del Ticino, l'uomo si sarebbe costituito alle autorità. Nel frattempo l'organizzatore dell'evento in mattinata difeso le misure di sicurezza adottate. Robert Kretschmer.
10: Solo un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine permette di impedire un attacco armato contro una folla numerosa. È il parere dell'organizzazione dell'evento di Arau, dove nella notte tra sabato e domenica è avvenuta la sparatoria. Se un attacco del genere proviene dall'esterno, non vedo cosa possiamo fare, ha aggiunto lo stesso Olivier Grain, affermando che la responsabilità in questi casi dovrebbe essere della stessa polizia, come già avviene in molti paesi. Ma per eventuali ulteriori misure servirà una reazione politica. L'organizzatore ha inoltre ringraziato gli addetti alla sicurezza che hanno forzato le uscite per permettere ai presenti di scappare dagli spari. Spari che hanno causato, ricordiamo, la morte di una 22enne italiana. Restano numerose le domande a cui l'inchiesta dovrà dare delle risposte. Tra queste, la possibile presenza di complici o meno. Dei bossoli, lo ricordiamo, sono stati trovati anche a 350 metri di distanza dal sito della sparatoria. Nel frattempo, l'avvocato della famiglia ha fatto sapere che l'autopsia sul corpo della giovane è stata eseguita. La salma sarà quindi verosimilmente riconsegnata presto ai familiari.
9: Il trasporto pubblico del Bellinzonese fa registrare un 2025 da record. Prosegue dunque la tendenza positiva e la volontà di puntare sull'elettrico. Sentiamo Mattia Lepori, presidente della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese, nonché municipale di Bellinzona.
7: È stato un 2025 estremamente positivo, basta pensare che i passeggeri sono ancora aumentati, abbiamo raggiunto quota 3 milioni e 700 mila passeggeri durante tutto l'arco del 2025, che è un record assoluto per il bellinzonese.
11: E per quanto riguarda le novità, c'è qualcosa che bolle in pentola o ci sono state novità?
7: C'è una novità di cui andiamo particolarmente fieri ed è l'introduzione dei bus elettrici anche sulla linea 2, che verrà completamente elettrificata, quindi la linea che parte da Bellinzona stazione arriva fino a Giubiasco stazione. I bus elettrici sono stati qualcosa di estremamente positivo che nel corso dell'anno scorso abbiamo potuto sperimentare per la prima volta sulla linea 1, e quindi siamo contenti di questo passo avanti anche per ulteriori linee.
8: Le tariffe delle AIL nel 2027 resteranno stabili sia per quanto riguarda l'elettricità che per quanto riguarda il gas. Nonostante la pressione sui mercati per l'energia elettrica, i prezzi si attestano a 24,7 centesimi al kilowattora. Per il gas naturale la cifra resta sugli 11,5 centesimi al kilowattora. Nel frattempo, fa sapere l'azienda, prosegue anche il processo di decarbonizzazione. La quota di gas rinnovabile inclusa nella fornitura alle economie domestiche e alle PMI passerà infatti dal 12 al 20%.
9: Sarà Angelo Geninazzi il nuovo direttore dell'Associazione Industrie Ticinesi. Geninazzi subentrerà a Stefano Modenini a partire dal 1 maggio 2027, che ricopriva il suo ruolo dal 2009. Modenini continuerà, fa sapere a Iti, a lavorare su dossier specifici fino al 2028, quando andrà in pensione. Al suo posto subentrerà poi l'economista politico, che vanta esperienza nell'ufficio di Economy Swiss per la Svizzera italiana e poi per l'agenzia Furre Rughi. Geninazzi è inoltre stato sindaco di Melide dal 2012 al 2024.
8: Parliamo di economia, le banche sistemiche che devono essere soggette a norme più severe in materia di copertura delle partecipazioni estere. La Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati non vuole però imporre una copertura al 100% tramite fondi propri, come invece proposto dal Consiglio federale.
9: Il compromesso sarebbe coprirne la metà con le cosiddette obbligazioni AT, ovvero obbligazioni che offrono un rendimento elevato e che possono essere convertite in capitale proprio oppure dichiarate prive di valore in caso di difficoltà della società, come è avvenuto nella vicenda di Credit Suisse. C'è già però chi storce il naso parlando di decisione prettamente politica. Il rischio, dicono, è che UBS diventi poi troppo grande da poter essere salvata in caso di difficoltà. Ne abbiamo parlato con il giornalista economico Lino Terlizzi.
12: Naturalmente prosegue il dibattito, le posizioni sono diverse. UBS e anche il mondo bancario, l'Associazione Svizzera dei Banchieri, anche le associazioni delle imprese elvetiche più in generale sostengono che mettere troppo peso sulla necessità di mezzi propri rischia di sbilanciare le attività di UBS, che sarebbe costretta a sopportare costi talmente elevati da mettere in discussione la sua funzione anche di banca di credito in Svizzera, per esempio. E c'è anche invece chi sostiene che assolutamente c'è bisogno di maggiori mezzi propri per le banche sistemiche, quelle che sono talmente grandi e se poi falliscono mettono in discussione l'intero sistema economico nazionale, e quindi vedono di buon occhio piuttosto la proposta del Consiglio federale. Credo che sarà praticamente impossibile sfuggire a una sorta di compromesso, proprio perché le posizioni sono così diverse. Un compromesso alla fine sarà veramente richiesto, perché sarà impossibile, a mio parere, che tutti cambino completamente idea.
8: Il tasso ipotecario di riferimento resta fermo all'1,25% dopo essere sceso due volte nel 2025. Nonostante ciò, la maggior parte degli inquilini non ha ancora beneficiato di una riduzione dell'affitto. Secondo l'Associazione Svizzera degli Inquilini, ogni calo di 0,25 punti può dar diritto ad uno sconto di circa il 3%, ma solo una minoranza dei locatari ha presentato la richiesta. L'associazione invita quindi gli inquilini a verificare il proprio contatto e ad attivarsi per ottenere l'eventuale riduzione.
9: Da oggi in Ticino sarà possibile consultare i beni messi all'incanto e partecipare alle aste di beni mobili in forma digitale. Gli uffici di esecuzione hanno infatti lanciato un nuovo portale attivo da oggi a mezzogiorno. Per ogni oggetto saranno disponibili una scheda informativa, fotografie e ulteriori informazioni tecniche e perizie. Lo scopo è rendere più accessibile e trasparente la partecipazione alle aste pubbliche. Gli interessati potranno collegarsi su aste.t.ch e registrarsi per consultare i beni disponibili a fare offerte. Le aste immobiliari, d'altra parte, continueranno a svolgersi in presenza.
13: L'infotraffico.
8: A causa di un incidente, traffico bloccato tra la galleria della Mappo Monettina e Minusio, traffico intenso anche dall'aeroporto di Locarno a Cadenazzo.
13: Previsioni del tempo.
9: Meteo soleggiato e caldo, nonostante qualche nuvola nella notte, qualche goccia non è esclusa a basse quote. Temperatura massima attorno a 30 gradi.

a tutti, come dicevo, buon martedì, soprattutto primo di settembre, che bello, inauguriamo questo nuovo mese, il mese di agosto ormai l'abbiamo lasciato alle spalle, perlomeno come mese, come temperature ancora no, ma va benissimo così per chi come il sottoscritto le ama. Sino alle 13 con il sottoscritto, quindi per i prossimi 50 minuti con tanta bella musica, con i vostri messaggi, se volete partecipare con il sottoscritto 079 449 9537, e più tardi si gioca da oggi, si gioca, diciamo, non dico quello serio perché sono tutti seri, ma un po' più diverso dal solito. Avrò bisogno di un concorrente al telefono, quindi venghino signori, venghino. Ricorderemo anche le due linee del telefono da ricordare, da chiamare. Dalle 13 invece ci sarà l'arrivo di Luchino Ventura, da lì partiranno i due di troppo. Ma forse ho detto troppo, è il momento anche di ascoltare bella musica. Buona pausa pranzo, dicevo, buon appetito. Alle spalle dello chef Danny Morandi, oggi vi propone l'inizio così, Merck e Cremo.

quest'estate che stiamo trascorrendo. Buon pomeriggio, scrive la nostra amica Vani, no? Dopo le 13 possiamo dire buon pomeriggio, sino ad allora. Ancora buona pausa pranzo a chi se la sta permettendo, poi lo dico sempre, c'è chi invece preferisce aspettare o per lavoro deve per forza, diciamo così, farla dopo la pausa pranzo, quindi dopo le 13. Ma ci saremo noi, ci saremo io e Luchino dopo le 13, se volete in una pausa pranzo allungata o in un primo pomeriggio da condividere insieme. Tante invece le persone che si fermano in ufficio per la schisceta, anzi con la schisceta, quindi godetevela magari con una bella vista, chi invece, visto il tempo. Allora, però su Melide poco fa era nuvoloso, però non voglio dire, ci sarà sicuramente spirali di sole, tornare al sole, sicuramente tanti faranno anche una bella pausa pranzo in riva al lago, al fiume, per chi se lo può permettere. Allora 079 449 9537, i vostri messaggi. Essendo il primo di settembre, chi come il sottoscritto parte con la dieta, la dieta del dopo estate. Primo di settembre rigorosamente è un classico, bisogna partire con la dieta, e quindi il sottoscritto da oggi è partito. Ho in corpo, nello stomacchino, due yogurt alla vaniglia scaduti, tra l'altro due giorni fa, vuoi buttarli, era di due giorni. Potrebbe far male dopo due giorni, non credo, per quello che riguarda l'acidità, non credo, lo yogurt un po' tiene, anche se c'era scritto 30-08 scadenza, quindi ho nello stomaco soltanto quei due yogurtini, più tardi in serata qualcosina in più sicuramente, però da oggi mi sono promesso che si diminuisce con le ciugnate, perché sono quelle che ti fregano, quindi da oggi promesso, io sono uno di quelli che il primo settembre ufficialmente parte con la dieta o il mangiar sano, non chiamiamola dieta. Chi come il sottoscritto all'ascolto, il primo di settembre rigorosamente dopo l'estate, fino al 31 ti sfondi, ma dopo l'estate sarà anche una cosa mentale, dici attacco la dieta. Però un altro potrebbe dire, però non è lunedì, le diete si attaccano lunedì, vero, però è il primo del mese dopo l'estate, quindi ci sta attaccare anche la dieta il primo di settembre, che capita quest'anno di martedì. Ci vuoi fa. C'è tanta musica, come dicevo, a disposizione, soprattutto anche svariati premi, svariati gadget. Bello, bello condividere la pausa pranzo insieme dopo diversi anni. Siamo tornati. C'è anche la musica, dicevo, e c'è quella in particolare di Nick.

Show Radio 3. Allora Emanuele, grazie, i primi messaggi che mi confortano. Tranquillo, ho un'amica che lavora alla Carnini, che è un tipo di latte. Diceva che ha la data, che la data non è tassativa, siano ancora circa 5 giorni per consumare un latticino. Ah, quindi sono nel ranch. Sono dentro, scaduto da due. Poi Monica, ti consiglio anche lo yogurt skyr, molto buono, non grasso e fa bene anche allo stomaco, ci sono diversi gusti, grazie. Grazie. Poi altri invece che si lanciano, però non così, ecco, non così. Michela, così non va bene. Primo settembre si riparte, scrive, io ci provo. Ho già preparato la lista della spesa con verdure, pollo e yogurt. Peccato, senti, questo è lì che ti frega, è lì che ti frega, perché uno può avere anche buoni propositi, ma scrive, peccato che passando davanti alla panetteria abbia comprato due brioche. Però da domani, dieta seria, giuro. Poi, quale dieta? Io il primo settembre non inizio proprio niente, sono ancora mentalmente al 15 di agosto, ne riparliamo forse ad ottobre, ci può stare anche questo. Siamo soltanto al termine di agosto, effettivamente abbiamo iniziato il mese di settembre solo oggi, quindi alcuni pensieri alla metà di agosto e al ferragosto soprattutto ci sono, è il mangiare tanto. Ci vuole una laurea? Boh, lo dice Coet.

0: c'è fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi.
1: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
0: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
5: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
7: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
8: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 invece di 25.
7: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

La pausa pranzo di Radio 3 c'è fuori menù. Altro menù con o senza cena? Menù. Ciao, ho mangiato uno yogurt scaduto da 2 mesi. Ottimo, dice la Barbara. Bene, vedo che la cosa dello yogurt ha tirato. Poi Fabienne, niente rinunce, solo mangiare metà porzione di quello che ci si è concesso in estate. Voilà, dimagrire senza rinunciare a niente. Ho la sbarra del microfono che mi copre il monitor della pagina di WhatsApp e leggo a stentoni, capito? Poi buona pausa pranzo anche a Sara che ci manda e certifica e conferma. Sono messa come te, 1° settembre inizio dieta ferra e palestra, sempre ascoltando Radio 3. Ciao Danny, ciao Sara. La foto che, aspetta, hai già fatto 15:59 di corsa? 16 minuti stavi per fare. Brava. Tapirulan che va, Il tapirulan che va alla grande, direi, in questi giorni. Poi ciao, la dieta la comincio solo e soltanto di lunedì. Quale lunedì? Non lo so, ma sicuramente uno. Poi buon pomeriggio anche a Simona che scrive: 1° settembre, bilancia guardata, bilancia richiusa. Per oggi abbiamo fatto abbastanza. Quest'anno niente dieta, vado avanti con un po' di vostri messaggi. Ho deciso di cambiare 2 o 3 abitudini alla volta. Se riesco ad arrivare a ottobre senza aver mollato, lo considero già un successo. Vero, ci sono vari modi, non per forza il dietone. Come scrive Fabienne, basta dimezzare ciò che ti sei concesso durante l'estate. Ma attenzione signori, sin d'ora vi invito a salvarvi i numeri del telefono, perché ho bisogno di un concorrente tra pochissimo al telefono 091 6462 462, perché si gioca al dentro o fuori. Vi spiegherò durante il gioco in cosa consiste. Nel frattempo la musica, quella di Bob Sinclair con Gary Pine, questa è Love Generation.

0: Love Generation, Bob Sinclair, Gary Nesta Pine. Sono le 12:32 minuti, buona pausa pranzo a tutti, forza e coraggio, durante il pranzo alzi il telefono, chiami, giochi e vinci.
1: È il momento di mettersi alla prova. La sfida è aperta, la tensione sale e le risposte contano. C'è un solo obiettivo, restare in gioco. Mettetevi comodi, inizia Dentro o Fuori, il quiz di Fuori Menù.
0: 091 6 462 462, bisogna giocare al telefono oppure l'altro 091 6 463 463. Sono 7 domandine con opzione di risposta. Se passi, anzi se vinci, passi il turno e ti aspettiamo in due di troppo. Se invece dovessi perdere, abbiamo il primo di consolazione, che oggi è il nostro costumino di Radio 3i, quello per i più piccoli. Però se passi il turno è meglio. Giochi più tardi, perché più tardi poi ci sono altri grossi grassi premi da conquistarsi nell'appuntamento del Piripicchio Piripacchio, nuovo gioco del due di troppo, oppure verso il Le Sottutte, dove in palio ci sono 500 franchi. È un'escalation di giochi per arrivare a gustarvi, a godervi forse la vincita dei dindini. Stavo suonando la linea telefonica, credo l'abbia persa. Allora ripeto i numeri: 091 6 462 462, oppure il 6 463 463. Se non chiama nessuno devo passare alla musica, capito? Mi dispiace un pochettino, proviamoci perlomeno. Prima stava squillando, non ho fatto in tempo a prenderla. Aspetta che ci provo, perché il sistema è nuovo, quindi perdonatemi se clicco qualcosa di sbagliato. Vedi che lo perde? Forse schiaccio qualcosa di sbagliato. Prova sul 091 6 463 463, che qua squilla, non faccio in tempo a prenderlo che lo perde questo nuovo sistema. Se no mi tocca passare alla musica. Forza, forza, dove siete? Forza, dove siete? Aspetta, qualcuno, no, non su WhatsApp, qualcuno sta chiamando sul numero di WhatsApp, non è quello. Non è quello da comporre, ma è l'altro, 091 6 462 462. Allora, sicuramente c'è qualche problemino, perché lampeggia, non riesco a prenderlo al cioè, capito? Boh. Tocchiamo la tecnica, che è meglio. Nel frattempo vi regalo la musica, che è quella di Ernia, si intitola Per Te.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Disco di Ernia per te l'anno scorso, bello, bravo lui. Beh, tra l'altro, se non sbaglio, ha partecipato quest'anno al Long Lake Festival in quel di Lugan. 12:37, risolto il casino di sti bottoni, questa situazione nuova. Aspetta, non ho ancora detto l'ultima parola, devo sbloccare la linea, forse c'è. Pronto?
1: Pronto?
0: Tamara, buongiorno.
1: Buongiorno. Ci sono.
0: Ci siamo anche noi. Allora, fuori onda ti ho già spiegato ciò che andremo a fare tra pochissimo. Lo spieghiamo nuovamente, magari chi sta ascoltando non l'ha capito. Allora, ci sono 7 domandine facili dove ti do 2 opzioni di risposta. Cioè, o è A o è B, o è zuppo, zuppo e pan bagnato.
1: O le polenta,
0: esatto.
1: Sì, certo.
0: Ricorda, allora, riguardano lo sport, la cultura, il cibo, la geografia, la storia, la natura e gli animali.
1: Postiamo.
0: Hai 30 secondi. Aspetta, hai 30 secondi per azzeccare. Dovessi sbagliare, hai il costumino in palio, il primo di consolazione. Bene?
1: Ah, molto bene, molto
0: capito.
1: Bene.
0: Però lancia,
1: mia figlia è già contenta.
0: Ecco, vedete di non sbagliare apposta a sto punto,
1: No, ci mancherebbe.
0: Allora,
1: aspetta,
0: dici,
1: che cado sulla prima, eh.
0: Allora, senti, allora si parte, hai 30 secondi e li hai a partire da adesso.
1: Vai.
0: Quale tennista ha vinto per primo 20 titoli del grande slam maschile? Federer o Nadal?
1: A. Federer.
0: Con la, anzi, C. Cultura. Quale scrittore ha creato il personaggio di Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle o Agatha Christie?
1: Orca. Agatha Christie.
0: Cibo. No, ho sbagliato.
1: No, era il primo, era
0: Arthur.
1: Infatti,
0: L'Arthur Conan Doyle. No.
1: Era l'Arthur. Ecco, lo sapevo.
0: L'hai fatto apposta per il costumino, dillo.
1: Certo. Asia vuole il costumino.
0: Tamara, Asia, grazie. Rimanete in linea, prendo 2 dati e potrete ritirare il vostro costume alla reception di Teleticino, va bene? Grazie per aver giocato.
1: Va bene, grazie a te, grazie.
0: Non attaccare, stai in linea, ciao, ne?
1: Ciao.
0: Aspetta che io devo schiacciare hold, così ce l'ho ancora lì. Peccato. Domani si torna, ecco, sono domandine così, vi do anche l'opzione di risposta. Giusto per creare quella, capito? Quella compagnia. Poi se sbagli è anche il primo di consolazione. Cosa vuoi di più della vita? Si torna a giocare domani con il dentro o fuori.

0: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
4: Ma padre, e me lo chiede pure.
5: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: anche i Purple Disco Machine con Soft in the Giants nel nostro appuntamento di Fuori Menù di questo primo di settembre. Buon martedì a tutti, siamo quasi in chiusura di questi 50 minuti che abbiamo trascorso insieme tra tanta musica e il gioco, i vostri messaggi, sempre bello leggervi. Manca poco, dicevo, anche al disco limone. Chiuderemo oggi con un disco limone, anche oggi. Prima però il singolo di Giuli e Biagio Antonacci, L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: L'ultima canzone, dicevo, Giulio Biagio Antonacci, siamo ai saluti per questi 50 minuti, state lì, tra poco l'informazione, a seguire inizia Due di Troppo con Luca Ventura e il sottoscritto. Prima però, come dicevo, c'è il nostro disco limone di oggi. Un abbraccio, a tra poco, ciao!
1: Addolciamoci un po', è arrivato il momento del disco limone.

0: casa è Radio 3, telesuona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
7: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
8: Buon pomeriggio a tutti, le 12.59.
9: Offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
10: Ticino News.
11: Alessandro Cocca al microfono. Tragedia di Crans-Montana. Prima dell'apertura del Constellation nel 2015 non fu effettuato un controllo completo del locale. L'ex responsabile della sicurezza del comune di Chermignon ha confermato diverse lacune nelle verifiche antincendio. I controlli si limitarono al piano terra, mentre il piano interrato, dove si trovava la schiuma altamente infiammabile, non venne mai verificato. Anche una porta indicata come uscita d'emergenza non sarebbe stata in realtà utilizzabile la notte dell'incendio, era chiusa a chiave. Anche le AIL annunciano le sue tariffe energetiche, che rimarranno essenzialmente stabili per il 2027, un risultato, spiega l'azienda, ottenuto nonostante una pressione importante sui mercati. Federico Marino.
12: Nel 2027 le tariffe di AIL resteranno stabili, e ciò sia per l'elettricità che per il gas. Per l'energia elettrica i prezzi si attestano a 24,7 centesimi al kilowattora. Per il gas naturale la cifra resta sugli 11,5 centesimi al kilowattora, e ciò nonostante la pressione sui mercati. Il contesto energetico internazionale, infatti, per l'elettricità è stato influenzato da tensioni geopolitiche e da una situazione idrologica meno favorevole che in passato. Per quanto riguarda il gas, entrano in gioco anche dei livelli di stoccaggio del gas inferiori alla media degli ultimi anni. Le AIL sono comunque riuscite a mantenere prezzi stabili, si legge in un comunicato, grazie ad una solida strategia di approvvigionamento e ad un portafoglio energetico diversificato. Nel frattempo, fa sapere l'azienda, prosegue anche il processo di decarbonizzazione. La quota di gas rinnovabile inclusa nella fornitura alle economie domestiche e alle piccole e medie imprese passerà infatti dal 12 al 20%. Ma non solo, le AIL puntano anche sullo sviluppo di progetti di produzione delle rinnovabili, di accumulo a batteria e di promozione del fotovoltaico.
11: Da Berna, la proposta della Commissione dell'Economia e dei Tributi degli Stati di non imporre alle banche sistemiche una copertura al 100% delle partecipazioni estere tramite fondi propri non migliorerebbe la situazione, a dirlo la ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, che invita il Parlamento ad assumersi le proprie responsabilità. Tutti nutrono forti perplessità, ritengono che sia giuridicamente incerta e non necessariamente applicabile nella pratica, ha commentato la consigliera federale. Per contro, l'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca ha espresso il proprio pieno sostegno alla proposta della Commissione degli Stati per la regolamentazione della banca sistemica UBS, accogliendo con favore l'inclusione vincolante degli interessi dei dipendenti nella futura disciplina del settore. In una nota il sindacato rivendica con forza l'introduzione di piani sociali obbligatori per gli istituti di rilevanza sistemica, sottolineando come tale misura risulti cruciale data la congiuntura estremamente difficile del comparto.
0: Infotraffico.
11: Il tratto di A13 tra Tenero Contra e Minusio è chiuso a causa di un incidente, 2 chilometri di colonna invece al portale sud della galleria del Gottardo.

0: volume, ci siamo.
1: Due di troppo,
2: ehi.
1: Due di troppo,
3: on air.
4: Su Radio 3.
3: Welcome, welcome, welcome.
5: Allora, Luchino, buongiorno. Ben ritrovato, buon pomeriggio.
3: Buongiorno.
5: So se è più inquietante il alza il volume o la pubblicità Casino Lugano.
3: Ma sai che... Allora, io pubblicità...
5: Hai sentito lì?
3: Sì.
5: Casino Lugano. Cosa stai facendo al Casino di Lugano? Giochi o Casino Lugano?
3: Oh, però la nostra magari potrebbe essere anche una bella donna, quindi ci sta. No,
5: potrebbe, sicuramente lo è. Noi sai che selezioniamo da fotoprofilo solo...
3: Fotomodelle.
5: Buon pomeriggio, due di troppo, finale 15. Anche quest'oggi il secondo appuntamento della settimana, nuova stagione, nuova coppia. Due di troppo, Luca Ventura e Danny Morandi. L'abbiamo detto che siamo due di troppo?
3: Sì, l'abbiamo detto.
5: Più volte.
3: Qualcuno anche l'ha fatto anche capire, nel senso che prima o poi ci sbolognano.
5: Esatto. Allora 079-449-9537 è subito il numero di WhatsApp per stare con noi. Caro Luca, io vorrei ringraziare Aurora.
3: Che cosa ha fatto Aurora?
5: Allora, questa chi è? Chi è? La figlia di Re Mazzotti.
3: Infatti, chi è Aurora?
5: No, è un'ascoltatrice.
3: Ah, ok.
5: Care e cari speaker, l'hai letto?
3: No.
5: Non l'hai mai visto?
3: No.
5: C'è arrivato questo sacchettino dove all'interno c'è una busta per ognuno di noi. Scrivi, vi regalo ad ognuno di voi una foto delle mie vacanze in Sicilia.
3: Ok?
5: Proprio così ha scritto, in Sicilia.
3: In Sicilia.
5: Con dietro una piccola dedica per dirvi e ringraziarvi di ogni emozione che mi regalate ogni giorno. Vi voglio tanto bene, Aurora, è bello.
3: Grazie, Aurora, grazie.
5: Ho già tirato fuori i nostri, Luca Ventura e Danny Morandi. Più
3: e
5: tardi
3: le
5: ancora devo aprirli.
3: Ah, non l'hai aperto?
5: No, è sigillata con la cera lacca. Dal notaio dobbiamo aprire. No, a parte gli scherzi, questa più tardi la apriamo e vediamo cosa c'è dentro.
3: Dai che ci sono dentro soldi.
5: Ma magari.
3: Immagini.
5: No, è sicuramente una foto scattata in qualche panorama siciliano.
3: Adesso gliel'abbiamo messa dentro.
5: E adesso noi dobbiamo. Allora, l'altra ora ce l'ho fatta. Non hanno vinto.
3: Quindi che
5: sono cadute alla 2.
3: Spieghiamo come funziona
5: il gioco di della prima ora.
3: Quello che dobbiamo
5: dentro
3: fare
5: dentro fuori, cioè se vinci lì, l'ho spiegato, se azzecchi 7 domandine con tanto di risposta opzione 2, cioè o è A o è B, viene a giocare con noi al piripicchio per i
3: pacchi.
5: Se no ciao, prima ciao.
3: Esatto.
5: Però ha vinto il costumino, capito?
3: Ma dove ha sbagliato?
5: Seconda, bro.
3: Ma cos'era la domanda?
5: La domanda
3: si può dire?
5: La domanda era: quale scrittore ha creato il personaggio di Sherlock Holmes?
3: La risposta esatta era?
5: Arthur Conan Doyle. Poi c'è l'altra, era Agatha Christie, che in realtà non lo è.
3: Ah, ok.
5: Detto questo, posso salutare Asia, che è una nostra ascoltatrice.
3: Sì.
5: Quindi mi ha detto: mi raccomando, salutamela, così almeno lei è felice. Ciao Asia, grazie
3: ciao,
5: per sceglierci ogni giorno.
3: Non
5: grazie.
3: Asia come ieri Argento.
5: No, Asia, figlia di Tamara.
3: Prima o poi riusciremo a portarla, però non è il momento.
5: Iniziamo con, eccola lì, il solito sesso, Max Gazzè, a
3: subito.
5: Pennello, così, tac.
0: On air.
6: Ciao.

0: io te l'ho detto.
1: Ma che cosa?
2: Che
1: il
2: cosa?
1: Solito sesso, che disco questo?
2: La cosa che io dovevo dirti te l'ho detto.
1: Allora, tu è inutile che guardi contro luce cosa c'è all'interno della busta. Non è un attack, non è un raggio X.
2: Non si vede niente.
1: Aspetta che vado a capire che cosa. Vedi che te l'ho detto? Questo è un piccolo da soluti da pollina. In questo caso una foto che riprende parte della spiaggia di Pollina. Lei
2: che è in provincia di? Sai che non mi ricordo dove.
1: Credo che faccia Messina o Messina o Palermo.
2: Sicuro?
1: Uno dei due.
2: Che poi Palermo la R non si deve sentire.
1: Palermo. Vuole un finale Palermo. No, credo che sia sì, uno dei due insomma. Ecco, questo è per me. Poi più tardi se vuoi apri il tuo.
2: Non lo posso aprire subito.
1: Aprilo subito sta. Cioè a me è da Pollina. Poi ognuno ha il suo. Cioè ho visto che c'è Boris, c'è Michael, c'è Maxi. Ad ognuno.
2: Quindi lei ha visitato quanti cioè, siamo? 15 spiagge.
1: Non solo noi due, capito? Ad ognuno degli speaker ha scritto.
2: Ne ha fatto
1: una foto scrivendo un pensiero. Tu dove sei?
2: Bellissimo. Allora a me ha scritto anche a me. Da Pollina, però è un'altra.
1: Ho capito.
2: Che non è Pollina.
1: Non è Pollina, è Pollina, è Pollina. Ah, quindi magari lei ha soggiornato là. Sono
2: bellissimo.
1: 15 foto diverse di Pollina, forse.
2: Beh, immagino proprio di sì. Però bella trovata, ci sta.
1: Bello, bel pensiero, più che altro. Grazie Aurora.
2: Se hai idee o robe del genere, facci sapere. Noi maschietti siamo un po' più limitati in
1: magari
2: questo.
1: A scuola a quest'ora, però.
2: Non lo so, non penso.
1: 13:10 no, sei ancora fuori, dai.
2: Magari in realtà sta lavorando.
1: Stanno sfruttando, facci
2: grazie,
1: sapere.
2: Grazie, Aurora.
1: Poi Simo scrive, ascoltatori VIP, no, Aurora, pensava alla Ramazzotti, no,
2: magari.
1: Magari. Guarda che butto questo. Da anni.
2: Comunque noi fino alle 15 saremo in vostra compagnia. Oggi
1: sì.
2: Ancora soldini? Qualcuno chiede?
1: Certo, sì. Sì. Se li vincete, sì. Ieri ci abbiamo provato, eh.
2: Sai che poi ieri mi hanno scritto in privato e mi hanno detto: sì, però puoi essere un po' più buono. A me. Okay. Sono stato cattivo.
1: No, assolutamente.
2: Non sono stato
1: cattivo. Al VAR è l'unica occasione che è stato chiamato al VAR e ha accettato. Quindi voglio dire.
2: Funziona.
1: Prima, però, delle sottotte c'è il piripicco piripacchio, perché mi preme ricordarlo, perché è carino questo.
2: Che è una appuntamento nuovo che abbiamo creato quest'anno, che si basa sul vero falso.
1: Allora ti dico, sì, io prima ho avuto problemi con la linea, cioè per prendere la chiamata ho fatto un casino. Sì.
2: Ah dai,
1: quindi io di là faccio casini.
2: No, ma
1: ci
2: noi
1: sta.
2: Tra l'altro non facciamo il programma sui giochi, sulle linee telefoniche.
1: No, non abbiamo bisogno delle linee telefoniche. Tra l'altro ho scomodato Davidone, che ovviamente è stato velocissimo e ha risolto la situazione, poi appunto ha giocato a Tamara. Tra poco invece ne abbiamo due di concorrenti, bisogno di due al telefono.
2: Sì,
1: ma non
2: sì,
1: svegliamo
2: sì,
1: troppo,
2: sì,
1: non svegliamo troppo.
2: Tra quanto più o meno? Di una
1: 13:30, una roba del
2: 13:30.
1: Genere. Sì. Così,
2: sai quelli che dicono
1: linee.
2: Ma ho tempo per andare in bagno?
1: La voglia,
2: ce l'hai. Non usciti anche bene, mi raccomando.
1: Sienna Spyro, nuovo singolo, si chiama Material Lover.
2: Questa è Radio 3, i due di troppo.

0: Sei collegato con l'interno numero.
1: Vero. Però bello questo disco di Gaia. Bossa Nostra.
0: Continuiamo?
1: Con Vale dicevo Cosa Nostra. Disco di Cosa Nostra.
0: Che va bene lo stesso.
1: Invece il prossimo bello, nuovo, fresco, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, giusto?
0: Giustissimo.
1: E si intitola
0: Te Olvido.

0: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
6: Ciao cara, esco, vado a caccia.
7: A caccia con la forchetta?
6: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
8: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19 franchi e 95 invece di 25.
9: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: lo stadio.
1: Tiziano Ferro, a proposito di stadio, è atterrato a Caselle Brian Adams, no, attaccante della Juve. Ma chi è che ha preso? Sì, Svoltemade, chi è?
0: Svoltemade si chiama, sì, attaccante della Germania che...
1: Sì. 2002, è rimasto però agli anni 70 con, diciamo, direi, capigliatura, baffo alla Köhler.
0: Poi è alto 2 metri sì, e passa, sì, però sì, lo stile è quello, allora, degli anni 60.
1: Amici juventini all'ascolto, anche a te Luchino, te lo dico già, mi sa di Bentner, ti ricordi quando... O certo. Anelka, quegli acquisti, certo, che non servono a nulla. Ciao Luchino, ho sentito che chiedevi a Danny cosa sembra quel tu.
0: Chi l'ha scritto?
1: Nicola scrive: scommetto che se ti dico cosa sembra te lo rovino per sempre e ridi. Se vorremmo sapere.
0: Vabbè,
1: anche noi
0: dicelo, Nick.
1: Ah, non lo sai neanche tu?
0: No.
1: Pensavo
0: no.
1: Che era un tu.
0: No.
1: Allora, stavo leggendo, allora ringraziamo come abbiamo detto prima Aurora, più tardi avremo anche un appuntamento chiamatelo sapevate che secondo me è carino, mm-hmm, perché vi portiamo un giro un po' per il mondo con delle notizie strane ma vere.
0: Esatto, commentate da noi ma lette da gente che utilizziamo per queste robe qua.
1: Allora, stavo leggendo, sotto mano mi è capitato, non dico un articolo ma un post social, mm-hmm, che volevo condividere con te per chiederti cosa ne pensi. Allora, senti qua, la Lettonia, ti faccio vedere solo la foto, aspetta. La Lettonia sta rimanendo senza uomini, okay, e le donne non sanno dove trovarli. Ci sono 80.000 ragazze single che non riescono a trovare un partner perché ci sono troppi pochi uomini.
0: Senti, vai a vedere su, chiedeci a TGPT. Allora, no, dal passaporto svizzero a quello lettone, come...
1: Nel paese baltico le donne superano gli uomini di circa il 15,6%, la differenza più grande dell'intera Unione Europea. Cioè c'è questa, la chiamano disproporzione, diventata così virale, e infatti negli ultimi mesi, sì, gli uomini, tanti uomini, hanno prenotato un volo per la Lettonia. Cioè, sembra una cosa da ridere, ma è vera. Cioè, no, prevalgono le donne in Lettonia sugli uomini.
0: Però
1: quindi rimangono un po'.
0: Può essere anche una cosa seria, no? Alla fine.
1: No, è seria.
0: Che si sentono sole, magari. Se hanno bisogno, sì, di. Come si dice due di troppo in lettone?
1: Tinder. Tinder, due di troppo si dice Tinder. No, comunque facciamoci un pensierino, uomini all'ascolto single, fateci un pensierino perché cercano.
0: E beh, se avete voglia di andare...
1: 80.000...
0: 80.000
1: donne, cioè, lettone, che sono alla ricerca di un partner perché ci sono troppi pochi uomini. Cioè, questa era, appunto, la proporzione è sfasata: più donne, meno uomini.
0: Senti, io non so il lettone, ma secondo me in Lettonia si dice comunque piripicchio, piripacchio.
1: Quello sicuro. Eh? Quello sicuro, si gioca tra poco. I numeri del telefono l'abbiamo ricordati. Qualcuno scrive: la mia ex era di Riga. Sì, sì, sì. Anche la ex di Lapoelka,
0: esatto,
1: era di Riga.

0: Da un grande classico di David Bowie, Craig David ne ha rifatto uno tutto su Hot Stuff 2007, Radio 3, i due di troppo, Danny Morandi e Luca Ventura.
1: C'è Anna che scrive, ma le lettoni emigrano in cerca di marito, è vero, alcune poi emigrano.
0: Ma è vabbè.
1: In sto caso possiamo emigrare anche noi maschietti, visto
0: sto
1: che
0: caso.
1: Sono...
0: Sto caso.
1: Esatto, possiamo emigrare anche noi, voglio dire, visto la, diciamo, il deficit, la mancanza di uomini in Lettonia. Sentiamo Giusy, buon pomeriggio.
2: Ciao Giusy. Non c'è bisogno di andare in Lettonia, perché c'è tante donne single.
1: Vero.
2: Anche qua che Vero. Cercano uomini. Il problema sta a trovarne uno che ne valga la pena.
1: Giusto.
2: Perciò tutti questi uomini che andranno in Lettonia, mi domando, verranno rispediti a casa?
1: Sì, dopo 9 minuti.
0: Forse anche meno.
1: Forse anche con la doccia, con la doccia.
0: Comunque io e te siamo a posto, cioè possiamo anche da qua guardare la situazione.
1: Fateci sapere.
0: Se avete bisogno vi mettiamo in contatto.
1: Durante le mattinate con la Lolla, durante l'estate, facevamo l'angolo amicizia, faceva la Dana, che era una cosa carina, okay. Dove la gente che ci ascolta scriveva, guarda, sono solo, sono sola, e lasciava il numero di telefono, e di conseguenza se interessava qualcuno poi si ritrovavano per un caffè.
0: E avete creato una coppia, qualcosa?
1: Sì, qualcuno è uscito a bersi un caffè, un scambio di 4 chiacchiere, sì, lì si ferma ovviamente, poi dopo può anche andare avanti la cosa, ma di base si ferma dopo un caffè.
0: Ma è che hai creato un killer magari, che apposta?
1: No, non è, ecco, sempre colpa mia, la Lolla è stata, la Lolla.
0: Ah, la Lolli.
1: Allora, qualcuno scrive, stasera provo a chiedere a mia moglie se posso andare. Chiedi, facci sapere, casomai il posto per due sull'aereo. Il posto per due sull'aereo. Allora, 091-6-462-462 o l'altro 091-6-463-463.
3: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio.
4: Piripicchio Piripacchio.
3: È vero o falso?
4: Piripicchio Piripacchio.
1: Piripicchio
0: Piripicchio Piripacchio.
1: Piripicchio Piripacchio, un nuovo gioco che vi porta, anzi vi dà l'opportunità, in caso di vittoria, di vincita, chiamatela come volete, di partecipare più tardi alle So Tutte, dove in palio, ricordiamo, ci sono sempre 500 franchi anche oggi.
0: Bravissimo, sì. C'è già in linea qualcuno?
1: Aspetta che ti do un foglio. Abbiamo bisogno di due concorrenti, eh? Due.
0: Allora,
1: due.
0: Per il momento ce n'è uno e dobbiamo testare però se funziona. Buongiorno, pronto?
1: Pronto.
5: Pronto, buongiorno.
1: Tu sei
5: quella di ieri.
1: Chi è?
0: Quella di
5: Alessia.
0: Ieri. Alessia. Guarda, Alessia, ci spiace, ma...
1: Fai tu il VAR.
0: Allora, Alessia...
5: Ma ieri non ho vinto, però.
1: Questo è anche vero.
0: Quindi possiamo farla giocare lo stesso.
1: Sì, c'è un'altra linea che deve sfidarsi con qualcuno, se no...
0: Al momento no. Stiamo aspettando comunque...
1: Qual è la linea occupata? Così almeno evitiamo di ricordare quella.
0: 091-6462-462. Provate a chiamare l'altra, che è lo 091-6463-463. Per voi in palio, Denone?
1: La possibilità, come detto, più tardi di partecipare come unica concorrente alle So Tutte. Quindi Alessia, spero che tu perda. E non per altro, sennò più tardi abbiamo ancora te, capito?
5: C'hai ragione anche tu, se no lascio le linee libere e ci riproverò poi un altro giorno.
1: Questa potrebbe essere, guarda tu.
0: Però nel caso,
1: nel caso
0: secondo me stanno chiamando la stessa linea, ma non è che abbiamo solo una.
1: No, sono due libere, questo Davidone
0: me l'ha assicurato. Allora stanno chiamando probabilmente tutti nella prima. Dovete chiamare l'altra, lo 091-6463-463.
1: Qualcuno intanto scrive, sì, qualcuno scrive, anzi, sì, con le tartarughe mi avete fatto l'appuntamento. Ah sì, ti dicevo di prima, ha scritto qualcuno che ha detto è vero, confermo per l'appuntamento del caffè.
0: Ok.
1: Che abbiamo, diciamo, copiato,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: per un caffè semplicemente. Non su WhatsApp dovete chiamare, che qua scrive il numero di WhatsApp.
0: Vedi, stanno sbagliando.
1: Quindi l'altro, 091-6462-462 o il 6463-463.
0: Libero. Ale, tu hai capito comunque?
5: 4-6-2 sono... Dimmi.
0: Hai capito come si gioca?
5: No, però mi lascio stupire.
0: Ok, è arrivata la chiamata.
1: Sentiamo,
0: ce
1: sentiamo. Quindi il 6-3 è libera.
0: Pronto?
6: Ciao, sono Luca dell'edicola.
1: Che vocione! Pronto?
6: Sì, eccomi.
1: Eccoti. Ale, ti sentiamo più bassa te, sì, rispetto a Luca dell'edicola. Sei in auto?
5: Sì, sono in auto.
1: Ah, ecco, aspetta, forse per quello.
0: L'alzo di più.
1: Alza un pochettino l'ale, perché il gioco è importante, dovete essere veloci. Allora, signori, il gioco è semplice. Si chiama Piripicchio Piripacchio, vero o falso. Ci sono 11, non sono domande, sono definizioni. E voi dovete capire, anzi, dirci se è vero o falso. Ma prima di dircelo, bisogna prenotarsi. Quindi, Ale, tu ti prenoti con
5: Piripicchio.
1: E invece Luca si prenota con
6: Piripacchio.
1: Bravissimo. Quindi il gioco già, capito? Non è difficile. Vabbè,
0: semplicissimo.
1: Abbiamo quella base suspense e si parte subito? Io sì, tu?
0: Andiamo.
1: Vai. Il sole è una stella.
6: Piripacchio.
1: Luca.
6: Vero.
1: I pipistrelli sono ciechi.
6: Piripacchio.
1: Luca.
6: Vero.
1: Falso. Falso. Falso. Falso. Falso. Falso. Uno, sempre 1-0 per Luca.
0: Per Luca.
1: L'acqua bolle a 100 gradi al livello del mare.
6: Piripacchio.
1: Luca.
0: Luca, Luca.
6: Vero.
5: Ma no, ma perché?
1: Giusto, 2-0. Venezia è attraversata dal fiume Po.
6: Piripacchio.
5: Piripicchio.
1: Luca.
6: Vero.
1: No! Falso.
0: Sbagliato, Luca.
1: I delfini sono mammiferi.
6: Piripacchio.
1: Ma Luca è velocissimo.
0: Ma Luca c'ha la linea.
1: Prego, Luca.
5: Vero. Voi siete maledetti, però. Io ve lo dico.
1: Napoleone.
5: Io
1: ve
5: lo dico.
1: Senti, Napoleone era italiano.
6: Piripacchio.
1: Luca.
6: Falso.
0: No, falso. Da giusto, giusto, giusto, giusto, è vero. Falso, hai ragione, falso. Hai ragione.
1: La capitale dell'Australia è Sydney.
6: Piripacchio.
1: Ale.
0: C'è.
1: Quindi?
5: Vero.
1: No! Falsa!
0: Ale.
1: Falsa! Il cuore umano ha
6: Piripacchio.
1: Aspetta, prima fammi finire.
0: Ecco, Luca, vediamo, ha quattro cose.
1: Ha quattro cose, dai, quattro cose. Quattro. Senti, il cuore umano ha quattro camere.
6: Piripacchio.
1: Luca?
6: Falso.
1: Vero, vero, però vero. Sta vincendo Luca.
0: E Luca è in vantaggio.
1: I ragni sono insetti.
6: Piripacchio.
5: Piripicchio.
1: Luca?
6: Falso.
1: Giusto, falso, giusto, fatto.
0: Giusto.
5: Però in villaggio non funzionava così. Piripicchio.
1: Aspetta, non mi vedi, lo sto facendo, ma non mi vedi. La luna è più piccola della Terra.
6: Piripacchio.
1: Luca?
6: Falso.
1: Peccato, era vero, però sta vincendo comunque lui. Undicesima, tanto per il Colosseo si trova a Roma.
6: Piripacchio.
0: Anche questa, all'ultima comunque.
1: Questa anche all'ultima. Ale comunque.
0: Sì, Ale. Ma ci stai chiamando?
5: Mamma mia.
0: Cioè, dove ci stai chiamando?
5: L'avevo fatta giusta. Sì, le braccia le muovevo giuste.
0: Sì, ma ci stai chiamando dalla Thailandia. Cioè,
1: Luca,
0: una linea, Ale.
1: No. Sì, ma è vero e falso che si trova
6: vero
1: a Roma. Ah, ecco, quindi vince Luca. Vince Luca, complimenti.
0: Bravo Luca.
1: Vince Luca. Ale. Aspetta che parlo un po' con la Ale, niente, dai, riprovaci.
5: Ma certo, più veloce. Domani sarà ancora la prima.
1: Più veloce nella prenotazione, mi raccomando,
5: Ah, va bene.
1: Ti abbracciamo,
5: facciamo
1: ciao Ale.
5: Questo gioco delle braccia.
1: Ciao Ale, ciao. Luca 14:30, ora rimani in linea, ci lasci il numero 14:30, vieni richiamato e giochi alle sottute, va bene?
6: Va bene.
1: In palio 500 franchi. Salì, non attaccare. Grazie Luca. Ciao.
0: Loro hanno rotto il ghiaccio,
1: Sì.
0: Quindi saranno i primi di questa intera stagione del Piripicchio Piripacchio.
1: Carino questa
0: è
1: roba.
0: È fighissimo.
1: Piripicchio.
0: Piace di brutto. Bello.
1: C'è Jason Derulo.

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi.

0: la tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.
2: Credo abbiamo

0: essere di Puglia?
1: Sì, no, lui è di Margherita
0: il Tronto.
1: Margherita di Savoia. Santa Margherita.
0: Savoia.
1: Ma comunque Margherita.
0: Qualcosa con Margherita c'è.
1: Ah, giuro, Margherita.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Vabbè, comunque complimenti a Raff. Allora, salutiamo Lale, la concorrente scrive: ragazzi, ho capito perché non ne prendevo una, senti, nel telefono io dicevo sempre prima piripicchio, però a me il suono al telefono arriva sempre in ritardo.
1: Però
0: c'è le scuse di una che perde una roba,
1: Ale,
0: intrecci.
1: Però ha scritto: la prossima volta vi ascolto tramite la radio, magari riesce a giocare per un'ora dopo.
0: Perché, scusami. Tramite grammofono ci hai ascoltato nel gioco. Però ringrazio anche Luli e Cremo Chiasso. Hanno inviato due messaggi costruttivi ed è giusto, hanno detto: guardate, secondo noi, cioè, faccio il succo di quello che hanno detto, che secondo me è corretto, perché è giusto che il gioco va rodato,
1: sì,
0: va carburato
1: e va fatto per gli ascoltatori, non per me, quindi.
0: Giusto, quindi dicono: ma scusate, se si prenota e sbaglia io darei il punto all'avversario.
1: Ci sta,
0: giusto,
1: ci sta.
0: Ed è giusto, perché poi è meglio delle 11, metti che arrivano 5-5, quindi pari, l'undicesima decreterà.
1: Sai perché? Luca aveva comunque la connessione più veloce, quindi lui diceva piripacchio e arrivava prima sempre, anche se non sapeva la risposta.
0: Quindi giusto.
1: E quindi
0: grazie Luli e grazie Cremo Chiasso, critiche costruttive ci servono, grazie, da domani faremo così.
1: Thank you.
0: Quindi anche se ti prenoti prima a caso o a random, o per non dire altro, a caso detto.
1: No, ma random andava bene.
0: A random ci penserai bene, perché se sbagli il punto va di là.
1: Un punto in meno.
0: Adesso scrive Alessia, ma già da adesso possiamo farlo, sentire.

0: Una delle canzoni di rap più belle, credo, il Battito Animale 1993, gli anni 90,
1: Raffaele
0: che belli.
1: Rievoli.
0: Si chiama così?
1: Pugliese, lui è pugliese, sì.
0: Dici dove? Il Canuto?

0: bello questo nuovo singolo di Malcolm Todd.
1: C'era Malcolm, una serie TV?
0: X.
1: Malcolm X, ok, ma c'era anche... No, forse era Malcolm il personaggio di una serie TV. Ma non
0: può
1: ricordo.
0: Anche essere, può anche essere.
1: È perché è un nome particolare, quindi te lo ricordi.
0: Può anche essere, vero. Però comunque questo bel disco nuovo. Un altro, diciamo così, molto estivo, che in questi mesi stiamo passando volentieri,
1: yes,
0: è quello firmato da un bel progetto.
1: Sono un duo loro.
0: Sì. Nu Genea.
1: Bravissimo.
0: Questa si chiama Carè.

0: la tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
2: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.

0: Lidl a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
3: Sono le 13:58.
4: Ticino News.
5: Federico. Fino al microfono, nuove lacune emergono nell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana. Prima dell'apertura del locale non fu effettuato un controllo completo sulla sicurezza, Alessandro Cocca. In attesa del primo contributo audio torniamo nel nostro cantone, perché lo sport torna a far discutere la politica. L'occasione è il 15 ottobre, data in cui il Lugano ospiterà la Stella Rossa di Belgrado. A far discutere sono gli striscioni mostrati dagli ultraserbi lo scorso agosto, in cui si inneggia a Ratko Mladic, condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. Per questo motivo un'interpellanza di cui Maurizio Canetta è primo firmatario chiede al governo se è a conoscenza dei rischi legati alla partita e quali misure di sicurezza intende adottare. E come annunciato in apertura, torniamo sull'incendio di Crans-Montana perché emergono nuove lacune. Prima dell'apertura del locale non fu effettuato un controllo completo sulla sicurezza, Alessandro Cocca.
6: Nuovi elementi dall'inchiesta sull'incendio del Constellation, che il 1 gennaio 2026 provocò 41 morti e 115 feriti. Secondo l'audizione dell'ex responsabile della sicurezza del comune di Chermignon, resa nota dalla RTS, prima dell'apertura del locale nel dicembre 2015 non venne effettuato un controllo approfondito dell'edificio. Le verifiche si basarono soprattutto sui piani e sulle fotografie presentate dal gestore. Il controllo finale del 2016 riguardò inoltre soltanto il piano terra, quello interrato non venne mai verificato. Ed è proprio nel sottosuolo che si trovava la schiuma altamente infiammabile finita al centro dell'inchiesta. Anche una porta laterale indicata come uscita di emergenza non sarebbe stata una via di fuga valida, e la notte della tragedia era chiusa a chiave. L'ex responsabile ha infine ammesso di non aver mai controllato il sistema antincendio nel suo complesso, facendo emergere importanti interrogativi sulle verifiche effettuate prima dell'apertura del locale.
5: Incidente della circolazione questa mattina a Minusio, dove un veicolo è andato a sbattere violentemente contro lo spartitraffico sulla A13, riporta Rescue Media. Il conducente avrebbe riportato ferite di media gravità, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva, che hanno poi trasportato il malcapitato al civico di Lugano. I pompieri di Locarno hanno messo in sicurezza la zona. Pieno sostegno alla proposta della Commissione degli Stati per la regolamentazione della banca sistemica UBS. La presa di posizione arriva dall'Associazione Svizzera degli Impiegati di Banca, che ha accolto con favore l'inclusione vincolante degli interessi dei dipendenti nella disciplina del settore. Il sindacato ha rivendicato con forza l'introduzione di piani sociali obbligatori per gli istituti di rilevanza sistemica. Tale misura, si legge, sarebbe cruciale in ragione della congiuntura estremamente difficile del comparto.
7: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
8: L'infotraffico.
5: Il traffico via Swiss segnala traffico sulla A2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con ritardi fino a 20 minuti, e a Cadenazzo in direzione di Riazzino tra Cadenazzo e la rotatoria dell'aeroporto di Locarno.

0: Elisa! Amore è, amore è.
1: Ma tu l'hai fatto con me il concerto di Elisa? Un po' di anni fa, Bellinzona?
0: No, non c'ero io.
1: Non c'eri tu?
0: No, però è andata la mia Veronica, è andata con le sue amiche, si è voluto il concerto bello a Castellaner.
1: Castellaner, sì.
0: Però io non ero presente.
1: Lei
0: sul palco.
1: Lei è fantastica, veramente brava, brava. A un certo punto pensavamo ci fosse Snoop Dogg intorno a noi.
0: Okay.
1: E per...
0: L'odore.
1: Era Elisa.
0: Non è vero!
1: Te lo giuro.
0: Era lei?
1: Te lo giuro.
0: Potrebbe darsi la mano con Gianna Nannini, che anche lei lo raccontava Fabri Fibra in un'intervista, non so
1: l'ho
0: se
1: l'hai vista. L'ho vista.
0: Che poi hanno collaborato in una canzone. E lui l'attendeva nel suo studio, quando lei è arrivata la prima cosa che ha chiesto: Fabri!
2: Oh, posso!
0: Non è che c'hai stesa 2 ore e 30, poi dopo appena si è ripigliata però ha fatto il suo pezzo a detta di Fibra.
1: Ed è venuto
0: alla grande.
1: Come sempre.
0: Allora,
1: come sempre.
0: Ringraziamo chi ci scrive per il traffico, semaforo intelligente a Cadenazzo, in zona Brico, colonna in doppia corsia fino all'altezza del Comobile. Dalle 13.45 che
1: dobbiamo ascoltare l'audio.
0: L'audio si sentire, prego,
1: vai.
0: prego.
3: Colonna tra Sant'Antonino e Cadenazzo dovuta a un incidente tra un tir e un auto.
1: Sti, tosta.
3: Grazie per informare tutti.
0: Grazie a te per avercelo segnalato. Quindi sono due differenti questi disagi al traffico.
1: Yes.
0: Una, come si diceva, in zona Cadenazzo, e l'altro un po' prima. Non diceva tra?
1: Speriamo che non sia la stessa tratta.
0: Magari anche
1: se,
0: quello.
1: Se è la stessa tratta è allungatissima.
0: Magari è quello che hanno chiuso, magari ci siamo a fare intelligenti proprio per quello, magari per il...
1: Speriamo di no, perché sennò è...
0: Risentiamo un attimino l'audio, che ti dico subito se la zona è quella.
3: Colonna tra Sant'Antonino e
0: allora
3: Cadenazzo dovuto a un incidente tra un tir e un auto.
0: Lei che è lì allora? La causa è quella.
1: Sta mandando un altro audio comunque in questo momento.
0: Comunque prudenza e pazienza. Noi se abbiamo poi messaggi anche da parte di Via Swiss, vi si aggiorna come sempre. Sto andando a dare uno sguardo velocemente. Ecco, vedi, lo confermano. Addirittura tra Cadenazzo e l'aeroporto di Locarno si prolunga la colonna. Quindi per ora il sopracenere è abbastanza intasato.
1: Ne ha mandato un altro, lo ascoltiamo.
0: Vai, prego. Vai.
3: Sì, specifico che dove c'è il semaforo, ma al momento il semaforo era spento e c'era già la polizia e chi dirigeva il traffico. Quindi dovrebbe risolversi.
0: Grazie ancora.
1: Nuova rubrica, sì. Una delle nuove di questa nuova stagione di Due di Troppo. Ci acculturiamo un pochino.
0: Sì, guarda, allora
1: avventuria, almeno con la sigla.
0: Con la sigla, poi il resto cioè, è carino, nel senso ci sono curiosità che noi non sapevamo e che chiediamo anche voi se lo sapevate o meno.
1: Sai le classiche rubriche che trovi magari su Instagram?
0: Sì.
1: Ci sono un sacco di pagine che se ne occupano. Noi le raccogliamo, le selezioniamo per voi e le raccontiamo con Lo sapevate che?
4: Lo sapevate che...
5: Lo sapevate che uno dei problemi della Colombia è colpa di Pablo Escobar? Negli anni 80 importò 4 ippopotami dall'Africa per il suo zoo privato. Dopo la sua morte, nessuno riuscì a spostarli. Oggi quei 4 sono diventati oltre 150 ippopotami selvatici.
4: Lo sapevate che il miele può durare migliaia di anni?
0: Sì.
4: Nelle tombe degli antichi egizi sono stati trovati vasetti di miele vecchi di oltre 3.000 anni, ancora commestibili. Il motivo? Contiene pochissima acqua e ostacola la proliferazione dei batteri. Lo sapevate che i polpi hanno 3 cuori e il sangue blu? 2 pompano il sangue alle branchie, il terzo al resto del corpo. E quando nuotano, il cuore principale smette per un attimo di battere. Lo sapevate che la Torre Eiffel d'estate diventa più alta? Con il caldo il metallo si dilata e la torre può crescere fino a 15 centimetri.
1: È tanto, eh?
4: D'inverno torna alla sua altezza normale.
6: Lo sapevate che in Giappone esiste un'isola piena di conigli? Si chiama Okunoshima, ma è conosciuta come Rabbit Island. Centinaia di conigli vivono liberi e si avvicinano ai turisti in cerca di cibo.
1: Vedi, questo è Lo sapevate che, la nostra rubrica.
0: Allora, 2 curiosità, nel dettaglio mi incuriosiva il miele, che dura una vita, 3.000 anni, cosa che...
1: E perché mettono la scadenza allora su quello che abbiamo a casa?
0: A parte quello, io oggi mi facevo problemi che ho mangiato uno yogurt scaduto da 2 giorni.
1: Anch'io. Noi...
0: Scadeva il 30, l'ho mangiato oggi, mi sono posto una marea di problemi, mentre il miele, vedi. Poi l'altra cosa, Torre Eiffel che d'estate aumenta.
1: Si allunga un po'. Ma quello ci sta, perché si dilata il metallo e quindi...
0: Solo la Torre Eiffel. Non è che se vado solo la Torre Eiffel. Altre cose se mi presento là sotto.
1: Sei fatto di metallo?
0: Beh, diciamo che comunque quando c'è. A proposito di Torre Eiffel,
1: c'è lei, Giselle,
0: che pare sia creata dall'intelligenza artificiale.
1: Sì, abbiamo letto così, quest'artista che sembra reale, perché è fatta molto bene.

0: lo dice Edoardo Bennato su Radio 3, due di troppo. Allora, ci scrivono: sul miele siamo obbligati a mettere la scadenza di 2 anni perché è un alimento, ma il miele, se tenuto chiuso e lontano dalla luce solare, dura per sempre.
1: Io questa cosa qua la sapevo, ma è una di quelle cose che potrebbero essere leggende metropolitane. In realtà è vero.
0: Io sul miele mai. Vero che hanno tenuto lì uno per tanti anni ed è sempre buonissimo, quindi mi chiedevo, ma può essere che non scade mai? Vedi, effettivamente tenendolo distante dalla luce solare
1: non scade mai. Come tante cose, se tu le lasci al chiuso, coperte, senza la luce solare, come le medicine.
0: Sì. Ma io lì non mi fido. Le medicine non mi fido.
1: Non ti fidi?
0: No. Anche se il mesetto dice, vabbè, un mesetto.
1: Dipende, per alcune cose puoi, non proprio medicine, magari qualcosa con robe naturali.
0: Ah, ok.
1: Però smentite, il tutto, potete farlo.
0: Poi c'è 10 secondi che piace la musica francese.
1: Yes.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Finalmente una canzone francese. Mettetene un po' di più, che sono bellissime. Grazie, buona giornata.
1: A te.
0: Ti ne viene in mente una così in francese?
1: Beh, c'è Zaz.
0: Je veux. Anche la pronuncia mi piace.
1: È bella,
0: Je veux, poi. Sentiamo.
1: Poi c'è. Beh, ci sono tanti artisti francesi nuovi, però, che fanno musica hip hop così, che sono forti.
0: Poi sentiamo.
1: Poi sempre
0: bella
1: francesi.
0: Bella questa, questa è bella. Allé les bleus, la canzone. Allé les bleus.
1: Allé.
0: Io ne ho una, se non sbaglio, è francese.
1: Qual è?
0: È quella che fa Je ne regrette rien.
1: Sì, di l'artista è?
0: Morto.
1: Aspetta, sai che non mi
0: No, non lo so, l'artista non lo ricordo.
1: C'è comunque
0: una... Ah, sai chi è? Anzi, Alizé anche.
1: Alizé. Moi Lolita.
0: Vedi? Già 3 così a memoria.
1: Le abbiamo trovate, quindi dobbiamo suonare più musica francese.
0: Ci dobbiamo separare qualche istante di pubblicità, quando rientriamo bene con Gus Dapperton e poi si gioca le so
1: tutte.
3: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi. La scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi,
7: il profilo su cui poter contare.

0: Bene, e Gus Dapperton, Super Lolly in questo
1: super
0: caso.
1: Lolly, super Lolly, possiamo riadattare.
0: Allora, in tantissimi hanno scritto Edith Piaf, quindi in tanti come cantante francese. Poi, aspetta, qualcuno scrive, ci sono tutte le belle canzoni di Céline Dion, effettivamente in francese qualcosa, non tutte, però
1: ce ne sono
0: alcune in francese, sì. Poi un abbraccio dal team dell'Osteria Cramalina di Lodano, salutateci il nostro capo Lorenz che si gode la vacanza. Poi subito dopo arriva, c'è anche Lio con Amour Solitaire. Poi ciao, salutate la mia collaboratrice che è andata in ferie e ci ha lasciato e poi non ha mandato le emoji,
1: grande lavoro da fare.
0: Sì, le emoji quello marroncino, ci ha lasciato nelle buone ferie zia Mimi, tutto il team dell'Osteria Cramalina. Poi buongiorno Radio 3, sentiamo una bella canzone di Désiré le Viage, Un Voyage. Bellissima, grazie mille Livio.
1: Grazie, c'è già un folto pubblico francese che segnala robe carine.
0: On va chercher potabili. Le cervello musicale, s'il y a quelque chose d'intéressant, alors la chanson de...
1: È bien.
0: Allora le bien. Très bien. Devi dire col bravo.
1: Très bien.
0: Aspetta che c'è ancora un motociclista. Mettete una canzone di MC Solar oppure Yam. Luciano, forse tra poco.
1: Ma dopo il sottotitolo.
0: Dopo il sottotitolo.
1: Tra poco si gioca per 500 francs.

0: Sony Train con Drops of Jupiter.
1: Yes, i train che ci separano dai 500 franchi in palio per le sottutte. Mi sta passando il foglio che non deve allora far vedere a tutti Danny.
0: No, Luchino, qua cosa? Ci sono già eventualmente,
1: quindi
0: capito?
1: Cosa?
0: No, eventualmente te l'ho messo in rosso le sillabe.
1: Perfetto, ci siamo.
0: Allora andiamo con
1: siamo,
0: la sigla.
1: Ci siamo. Ci siamo?
0: Andiamo, io se noi siamo pronti. Tu sei pronto?
1: Ma i numeri li diciamo dopo la sigla.
0: Ma i numeri cosa servono? Ce l'abbiamo già lui che sta aspettando.
1: Ma metti caso che.
0: Tu dici per la correttezza del gioco, metti che sbagli.
1: Non si
0: vabbè,
1: può.
0: Dai, va bene. 091-6462-462 o l'altro. Il 6463-463.
2: Le so tutte. È offerto da Banca Stato.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
2: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z.

0: Allora, aspetta, fammi salutare Shanavira, senti, aspetta.
1: Ciao Danny, ma vuoi mettere quella che fa voilà, voilà, voilà, bene, e poi non mi ricordo come fa.
0: Candidatura alla sagra del vino per Luciano, credo si chiami. Allora abbiamo Luca al telefono, colui che ha vinto il Piripicchio Piripacchio.
2: Yes,
0: si è
2: lui.
0: Aggiudicato la possibilità appunto di giocare alle so tutte, ma giustamente Luchino mi dice, ma metti che sbaglia e cade alla E.
2: Perché, possiamo magari,
0: perché solitamente alla E se sbaglia abbiamo ancora un bel po' di gioco, quindi sì, potenzialmente potremmo prendere un altro concorrente che riprende sì, dalla lo stesso minutaggio, mm-hmm, però dalla A, cioè se la deve sudare anche E. Però Luca non si sa mai, arriva la Z e vince 500.
2: Luca, ce lo dici tu? Sei carico? Sei pronto?
3: Buongiorno, carico, carico.
0: Ben ritrovato, carico. Ciao Luca.
3: Ciao,
0: ormai il gioco lo conosci, devi arrivare alla Z in 3 minuti di tempo, conquistare se puoi 500 franchi con 3 aiuti Banca Stato anche oggi.
2: Giusto.
0: Quindi nel momento in cui hai un attimo di esitazione barra difficoltà, chiedi aiuto Banca Stato, noi ti daremo le prime sillabe della risposta e poi ti lanci. Va bene? C'è qualcuno al di là del mare? Nell'altra linea?
2: Perché, no.
0: Perché qua che è uno su WhatsApp ancora.
2: Sbagliano, sì. No, non si gioca su WhatsApp, si gioca allo 091-6462-462 oppure 091-6463-463 solo se sì, Luca perde.
0: Una delle due sarà occupata adesso, no?
2: No, certo, ma non so qual è.
0: Neanche.
2: Perché,
0: neanche.
2: Boh.
0: Comunque, qualcuno scrive, ciao, vorrei giocare appunto su WhatsApp, ma dovete comporre il numero che, anzi i numeri che ha appena detto Luchino. Pronti?
2: Okay. Luca?
0: Senti okay, bene?
3: Sì, sì.
2: Ok,
0: con 500 franchi l'abbonamento al Como, mezzo abbonamento al Como lo fai, no?
3: Non è male, cosa tiriamo fuori?
2: Saranno già andati via tutti, immagino, però. Vabbè, i soldi ce li hai lì.
0: Luca, si parte, come sempre, dalla A. Non maturato, che non ha raggiunto la maturazione, quindi è A.
3: Acerbo.
0: Con la B, razza di cane dal corpo lungo, con arti corti e pelo raso, è un B.
3: Vuoi ripetere, scusa?
0: Razza di cane dal corpo lungo con arti corti e pelo raso.
3: Passotto.
0: Con la C, polvere cosmetica finissima da stendersi sulla pelle, è la C.
3: Cipria.
0: Con la D, cumulo di sabbia instabile formata dal vento nelle zone desertiche, formano la D.
3: Duna.
0: Con la E, titolo onorifico dei cardinali.
3: Aiuto Banca Stato.
2: Inizia con la E e la seconda lettera è la M.
0: Quindi M.
2: M.
3: Eminenza.
0: Con la F, chi monta per professione i cavalli nelle corse, un F.
3: Fantino.
0: Con la G, le norme della buona educazione, G.
3: Galateo.
0: Con la H, arrivederci o ci vediamo in spagnolo, si dice H.
3: Hola.
0: Hola e ciao, però può andare anche bene.
2: Funziona, la teniamo? Vai a rivederla al VAR?
0: No, vai tu a rivederla al VAR. Beh, aspetta, c'è quattro monitor davanti.
2: A posto, ce l'abbiamo, vai.
0: Avevo un'altra, ma Ola va bene, dai, lo accettiamo anche se l'arrivo. Sai che dubito su questa roba dell'H? Perché no. Ola è quando tu arrivi e saluti. Ola, mm-hmm, mentre te ne vai, quando te ne vai, pare si dica quello.
2: Quindi
0: non è a possiamo saludare l'altra.
2: Ci stiamo ripensando adesso, Luca.
0: Perché Ola in realtà me ne vogliano, cioè spagnolo all'ascolto, per correggici, credo sia quando tu arrivi, dici Ola che tal, tu dove entri, ciao, come stai, tutto bene, quando te ne vai pare
2: quindi
0: si
2: non
0: dica,
2: è corretto, non
0: si
2: è
0: dica
2: corretto.
0: Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
0: Sembrava, anche noi ci siamo messi un attimino un po' in
2: sì,
0: dubbio,
2: perché poteva trarre in inganno, ma purtroppo
0: però
2: non è quello.
0: Ovviamente Ola lo si dice all'arrivo in una comitiva piuttosto che in una serata e quant'altro. Ma mentre quando... Luca,
3: grazie,
0: complimenti, grazie a te per aver giocato sia al Piripicchio che alle so tutte. Ti auguriamo buon lavoro e buon pomeriggio.
3: Ciao, buon lavoro anche a voi.
0: Grazie Luca.
2: Ciao Luca. Ciao.
0: Torniamo domani?
2: Torniamo domani, sempre 500 franchi in palio per voi con...
0: Sempre grazie a Banca Stato, sì, le so
2: tutte!
4: Le so tutte, è stato offerto da Banca Stato.

Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.

0: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
2: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: starts to snow.
1: Sono i Passenger, quelli di Let Her Go su Radio 3.
2: Un po' questo modo di parlare così lui, eh?
3: Sai che credo che sia uno?
1: Uno?
3: Mi sa che è uno.
1: Un Passenger solo.
3: Un Passenger solo.
1: Vabbè, vabbè.

0: Guns No More, il nuovo di Harry Styles.
1: Perché ridi? Raccontalo agli ascoltatori.
0: È un'ora. O telefono. È già arrivato Valerio Ventura, il primo dei tre tenori che vi terranno compagnia fino alle 18, da tra pochissimo, dalle 15, con Boris Piffarelli e Riccardo Pellegrini. Mentre per quello che ci riguarda torneremo domani,
1: sempre puntuali alle 13 con due di troppo, tu alle 12 con fuori menù.
0: 12 e 10, dopo l'info. Oggi è andata meglio con l'info, non ho fatto nessun errore. Errore.
1: Il compenso l'ho fatto io. vabbè, dai, se non lo fai tu lo faccio io.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: 14:58.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Si allarga il caso Zali. Il Ministero Pubblico ha aperto un nuovo incarto nei suoi confronti. I dettagli con Giorgio Doninelli.
10: Possibili reati contro l'integrità sessuale, questa è l'accusa per cui la procura ticinese ha deciso di aprire un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato dimissionario Claudio Zali. Stando a quanto riporta la RSI, i fatti risalirebbero ad alcuni anni fa e sarebbero ora emersi a seguito delle dichiarazioni di una terza persona. L'apertura dell'incarto è stata confermata da una lettera inviata all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio dal procuratore generale Andrea Pagani. Nel frattempo la magistratura si è già mossa. Il ministro leghista è infatti già stato interrogato in qualità di imputato, contestando qualsivoglia responsabilità di natura penale. Da Palazzo di Giustizia viene infine chiarito che, visti gli atti in corso, non verranno rilasciate ulteriori informazioni. Qui viene richiamato il rispetto del segreto istruttorio, della presunzione di innocenza e la necessità di tutelare la presunta vittima.
9: A livello politico sono già iniziate ad arrivare le prime reazioni. Alla luce delle nuove informazioni, ad esempio, i Verdi del Ticino hanno chiesto a Claudio Zali di lasciare con effetto immediato la carica di consigliere di Stato, senza attendere la scadenza delle dimissioni già annunciate. Stando agli ecologisti, lasciare immediatamente la carica sarebbe un atto di responsabilità verso le istituzioni e permetterebbe loro di iniziare a uscire dalla situazione di grave difficoltà e sfiducia in cui si trovano. Se non lo facesse da solo, i Verdi chiedono al Consiglio di Stato di intervenire revocandogli tutte le competenze dipartimentali. Cambiamo tema. Gran parte delle aziende svizzere riscontrano notevoli lacune nelle competenze di base dei propri apprendisti. È quanto emerge da un sondaggio realizzato tra Economy Suisse, USAM e Unione Svizzera degli Imprenditori. Sono soprattutto le competenze di scrittura e le abilità matematiche a essere valutate in modo critico, qualcosa che complica il reclutamento delle aziende. Infine l'economia, restiamo appunto sull'economia. Le banche sistemiche devono essere soggette a norme più severe in materia di copertura delle partecipazioni estere. Si sta discutendo a livello federale se va tutto coperto con fondi propri o anche con obbligazioni a te. Questa seconda possibilità sta facendo però storcere il naso a molti. Sentiamo a riguardo il giornalista economico Lino Terlizzi.
11: Naturalmente prosegue il dibattito, le posizioni sono diverse. UBS e Anche il mondo bancario, l'Associazione Svizzera dei Banchieri, anche associazioni delle imprese elvetiche più in generale sostengono che mettere troppo peso sulla necessità di mezzi propri rischia di sbilanciare le attività di UBS, che sarebbe costretta a sopportare costi talmente elevati da mettere in discussione la sua funzione anche di banca di credito in Svizzera, per esempio. E c'è anche invece chi sostiene che assolutamente c'è bisogno di maggiori mezzi propri per le banche sistemiche, quelle che sono talmente grandi e se poi falliscono mettono in discussione l'intero sistema economico nazionale, e quindi vedono di buon occhio piuttosto la proposta del Consiglio federale. Credo che sarà praticamente impossibile sfuggire a una sorta di compromesso, proprio perché le posizioni sono così diverse. Un compromesso alla fine sarà veramente richiesto, perché sarà impossibile, a mio parere, che tutti cambino completamente idea.
12: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
8: L'infotraffico.
9: Nel bellinzonese viene segnalato traffico congestionato in via in Busciurina. Inoltre sulla A2 tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato e bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
9: Oggi martedì è una giornata soleggiata e calda, con qualche cumulo solo sui rilievi. Nella notte su mercoledì invece la nuvolosità sarà temporaneamente più estesa in tutte le regioni e localmente qualche goccia non è esclusa. A basse quote la temperatura massima sarà attorno ai 30 gradi.
13: Aspetta!
14: Aspetta!
13: Aspetta!
14: Aspetta!
13: Piffa!

0: forza ragazzi, che accoglienza questa base. Molto celebrativa,
1: ma ci sta. Però dobbiamo imparare a fare i cori. Sì. Perché quando fa i tre tenori,
0: la prima volta che la seconda
1: qua,
0: volta che la
1: i tre tenori, tra la la. Sì. No, io volevo chiedere una cosa, l'ho fermato al volo. Perché, scusate un attimo, ma io voglio andare in via Busciorina.
0: Aspetta, che non hai il microfono aperto.
2: Va. Ecco,
3: è zona Camorino, è proprio in Busciorina.
1: Sì. Cosa significa? È bellissimo. Busciorino.
0: Beh, chiediamo anche del posto,
2: evidentemente. È un piccolo Busciun.
1: No, perché è Busciorina. Busciorina. Cioè, qua ci vuole qualcuno che ci viene in aiuto.
0: È vero, vero.
1: A me è simpaticissimo. È vero. Dove abiti? In via Busciorina.
0: Via Busciorina. Quindi Busciorina. Chiunque sapesse il significato ce lo faccia sapere.
1: Secondo voi?
3: Chissà peraltro se appunto questa segnalazione allora, è relativa a nuovi semafori e nella zona di Camorino. Sì, mi sembra.
1: C'è qualcuno? Chissà se c'è un ascoltatore di Radio 3
2: in via Busciorina.
1: Via Busciorina.
0: Secondo me c'è.
1: Che premio gli diamo? Se
2: ci vorrebbe il sindaco di Camorino, ha detto?
3: Sì, Camorino sotto Bellinzona forse.
2: Ecco,
3: no?
2: Ecco,
1: ce l'avete il contatto? Ecco. Ce l'avete il contatto come redazione? Immagino di sì.
3: Del sindaco di
2: Bellinzona? Sì,
1: la missione di oggi.
0: Ma perché dovevo
2: il problema è un altro: tentare in Camorino. Sai che ci sono state tutte le aggregazioni, no? Prima che arriviamo a raccontare qualcosa che non dobbiamo raccontare,
0: infatti, meglio di
1: no. No, ma noi chiamiamo il sindaco e gli chiediamo le origini di via Busciorina.
2: Sì.
1: È bellissima.
3: Ecco, come mai ti ha colpito così tanto?
1: Perché mi ha suonato, proprio bene. Perché non ci diamo una missione oggi? Abbiamo fatto, guarda qua, mi ha riempito.
2: È
1: di
2: la
1: fogli.
2: Via principale che sale verso il paese di Camorino, ora Bellinzona.
1: Perfetto, ma perché Busciorina?
2: Ma non lo so, chiama il sindaco, chiama il
3: ti do il numero di ti giriamo il numero di Mario Branda dall'agenda della redazione.
1: Perché? Me lo chiamate, dai, per favore.
2: Ma sarà impegnato.
0: Questo è proloquo, leggermente.
1: Noi stiamo facendo un sacco di proloquo in questi minuti qua.
2: La proloquo.
1: Stiamo promuovendo una località, in particolare via Busciorina, che in questo momento ha problemi perché
3: problemi di traffico, problemi di
0: ecco, vedi?
1: Vedi, tutti in via vanno lì.
3: Quindi
1: l'abbiamo citato e
3: cioè, viene segnalato appunto dai viaggi di traffico fortemente rallentato, non viene segnalato il perché, quindi magari qualcuno sa anche
1: adesso come lo
3: mai,
1: sanno.
3: Se c'entrano i semafori.
2: Senti,
3: se c'è stato qualcosa.
2: Ha scritto Matt che ti ha dato questa dritta che dice la via principale, magari Matt ne sa qualcosa in
1: perfetto
2: più. Se lui ci vuole chiamare
1: però
2: ci chiama.
0: Al di là di Camorino,
1: al di là di capire dov'è, no, perché quello
0: ma
1: lì
0: perché
1: è quello che voglio chiedere. Capire io esatto. Perché via Busciorina,
2: perché ha deciso che deve andare lì
1: ad esempio. Lui non vuole
2: più. Ma no, a me va bene. Ma no,
1: allora, Busciorina mi viene in mente.
0: Mi sta chiamando qualcuno,
1: mi viene
0: sta
1: in mente,
0: chiamando la radio.
1: Ma no, deve chiamare l'altro numero 091 646 246.
0: Come ieri, se vuoi puoi rispondere.
1: No. Però non è mia.
0: Secondo me può. Secondo
1: dai,
0: me si racconta.
1: Allora,
0: ci
1: Busciorina
0: racconta
1: mi viene in mente
0: un
1: Busciun.
3: Sì. La prima associazione che si fa è quella.
1: Busciun è il tappo della bottiglia.
0: Sì.
1: Quindi in via Busciorina si beve bene.
2: Posso mettere in negramaro? Ciao carissimo.
1: Grazie Robert, scusaci, ma siamo
2: ciao.
1: Così noi.
2: Abbiamo cominciato, buon pomeriggio, sono le 15
1: buongiorno,
2: e 7 minuti.
1: Buongiorno.
2: Ecco. Si chiama Nuvole e Lenzuola.

0: Prego.
1: No, no, stavo parlando d'altro, ma tranquillo, nessun problema. Il nostro appuntamento di oggi, Tre Tenori, con questa canzone dei Negramaro, Nuvole e Lenzuola.
2: Evviva, evviva, i Negramaro mi piacciono tantissimo.
1: Ma a proposito, hai visto il nostro wall dietro?
2: Ah, siamo i Flintstone. Oggi siamo i Flintstone. Ma che roba, che bello. Vado come un treno.
0: Cos'è che hai?
2: Vado come un treno.
0: Ci sta, ci sta. Sì, infatti, guardati là.
2: Bene.
0: Bene.
2: Ma perché hai messo anche i Flintstone?
0: Un così perché era carino.
2: Sì, vorremmo mettere la canzone.
0: Sì, dopo te la cedo.
2: Di chi è che era?
0: C'erano i B-52.
2: B-52.
0: Aspetta, ci c'è un attimo che vado a vedere se la
2: fa. Yabadabadu faceva all'inizio, eh? Ma li fanno ancora da qualche parte, perché scanalando mi è capitato di sentire quello lì che gridava.
1: Eccola lì. Sì, eccola. È questa.
0: Sentire?
1: Sì, sì.
0: Così?
2: Sì.

0: Yabba Yabadoo.
1: Non ti era andato benissimo quello Yabba Dabadoo, però
0: Yabba Yabadoo, vedi, tu guidi, sei messo bene.
2: Beh, certo, spinge,
1: ti fidate bene, devo dire.
3: Gira bene il forse sta le tre fa così.
0: Cosa?
1: Il bucato sta
3: facendo. Ah, ma tu non vieni
1: dalla matrice di pietra, vedi?
0: No, no, no, io preferisco star lì a lavare, che non si sa bene cosa succede. Col Pellegrini che spinge, che fa la benzina.
3: Quello dietro col giornale, cioè, chi è?
0: Ma è Dino, Dino.
1: Che bei piedini che
3: hai visto, che piede, eh?
0: Mi spiace che non possiamo farli vedere in tele per chi sta guardando, per chi invece ascolta la radio.
3: Faremo la... Allora, oggi ho messo il podcast di ieri, del primo giorno di scuola, con la fotografia del primo giorno di scuola. Quindi se non c'eravate in televisione, la trovate sul nostro sito. Oppure diamo una svegliata anche ai nostri profili. Boris 1504.
0: Giusto.
1: Valerio Ventura Radio 3.
0: No, sto dicendo, ricordo che voglio la targa 1504. La signora,
3: se la signora
0: l'ascolto,
1: sai come gli fischiano le orecchie?
0: Lo so. C'è la targa Ticino 1504, ce l'ha una sciura.
1: Sai che è arrivata la spiegazione di via Busciurina?
0: Sì, possiamo sentirla?
3: Sì, aspetta, no, devo dire.
0: Ah, no, di anche tu.
3: Valerio Ventura, Radio 3, e Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, piccolo. Perché di maiuscolo qui che più era
1: gotto. Dai, non è vero. Dai.
0: Sentiamo il messaggio, aspetta, via Busciurina.
4: Ciao. Sono appena passata in via Busciurina e non c'è traffico. E abito con Orino. Praticamente la via lì è riferita ai Buchon, quindi Buchon, legno, piante, ecco. Deriva appunto da quello.
3: Si vede che
4: buona giornata, ciao. Ciao.
1: Grazie, buona giornata anche a te.
3: Si vede che è una zona con le cortecce, sai quelle zone di boschive?
0: Mio immaginario collettivo, la Busciurina, il Buchon era il formaggino. Vedevo una via con tutti i formaggini, con tutti i tazzini, con tutto il merlot.
3: Magari è quello lì, però lei dice che invece il legno, comunque, ecco, è bello.
1: Comunque,
3: vabbè, insomma, salutiamo.
1: Grazie per aver segnalato.
3: Evidentemente non ci ascolta nessuno in via Busciurina, perché non ha scritto nessuno dicendo abito in via Busciurina, però dal paese sì.

0: la collaborazione di Martin Garrix e gli U2, questa Fireflies, questo nuovo singolo che c'è,
1: non so se no, che adesso hai una voce incredibilmente
0: è strana,
1: anzi, addirittura non ci sentiamo più noi.
2: Pronto?
0: No, ma è differente.
2: Pronto.
1: Il tuo microfono sta praticamente assorbendo tutto.
0: Ma non ci credo.
1: Non lo so.
0: Ma cosa succede?
1: La pubblicità.
3: Con Boris Tripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
8: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: voce è quella di Ed Sheeran, la sua canzone quella intitolata Shape of You nel nostro appuntamento con i tre tenori di oggi.
1: Eccoci, sono le 15:25. Fa un po' strano però a quest'ora, no?
0: Oh, tra l'altro il primo settembre oggi, è come
1: primo
0: se fosse un lunedì.
1: Non l'abbiamo ancora detto, maniera. Primo settembre.
2: Sentivo oggi Danny che diceva che col primo di settembre si iniziano le diete. Cioè solitamente lui per quando il primo di settembre non si va di lunedì, ma finisce praticamente l'estate. Oggi inizia l'autunno, quello meteorologico.
0: Ah, giusto.
2: Dunque
0: vero,
2: finisce
0: vero.
2: L'estate meteorologica, inizia l'autunno meteorologico. Dunque con questa situazione qua l'estate un po', a parte che fuori ci sono 550 gradi
0: infatti,
2: no? Però, lui diceva da oggi dieta con tutto quello che fate durante l'estate, primo settembre giornata di dieta.
1: Beh, ci sta però un po' di
0: regolamento. Beh, è un inizio di qualche cosa, no? Magari ieri è cominciata la scuola, quindi oggi è il secondo giorno, quindi tanti inizi, no?
1: Vediamo
0: potrebbe
1: un po' cosa avete mangiato ieri sera.
0: Ieri sera, allora fammi pensare, sai che non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera.
2: L'hamburger
1: di carne, quindi.
2: Sì, di tacchino,
1: sì, tacchino.
2: Però non lo faccio nel forno perché sennò resta asciutto.
0: Okay.
2: Tu lo fai come quando fai un pezzetto di carne buono, nel senso che il burro con un filettino d'olio, con il rosmarino, la salvia e l'aglio, lo fai andare un attimo, lo bagni col vino, lo lasci cuocere una bella mezz'oretta piano piano, ti esce un super hamburger.
0: Però c'è una notizia particolare che riguarda proprio il cibo. Boris, ce la vuoi ricordare tu?
2: Sì, tra un attimo c'era Pellegrini con la sua canzone.
0: Ah, prima. La canzone!
1: Ah, ci sono con la canzone?
0: Spieghiamo per chi non lo sapesse, perché noi tenori praticamente ogni giorno scegliamo tre canzoni particolari che un po' ci rappresentano in qualche maniera, no? E quindi ognuno sceglie proprio in questo caso lì.
2: Posso svelare ogni tanto dietro le quinte? No, perché prima di tre minuti fa ho detto Pellegrini c'è la tua canzone.
1: Sì.
2: Quale canzone?
1: No, ho avuto per un attimo.
2: No, aspetta.
1: Sì.
2: Poi io sono partito con gli hamburger, lui è andato invece.
1: Perché io pensavo
2: dei cuochi e vuol dire che fra tutti e tre ci siamo in piena, no?
1: Il cibo è sempre il cibo.
0: Esserci, dai.
1: Comunque io ieri sera ho fatto due tranci di tonno, no? Fatti bene alla piastra, e gli ho messo su un peperoncino che era talmente piccante che ha pianto anche la pentola. Buono,
2: Allora, ogni giorno si sceglie una canzone.
1: Sì.
2: Oggi abbiamo scelto il tenore Pellegrini, che a sua volta ha scelto una bella canzone.
1: Come ogni cosa, visto che c'è questa cosa, spieghiamola ogni uno di noi, ogni giorno una canzone.
0: Sì, certo.
1: Parti proprio dai grandi amori della musica, no? Il mio più grande amore è Lou Reed, e qua questa canzone in particolare mi piace perché apre un argomento e possiamo fare una domanda agli ascoltatori, perché l'argomento sono i vizi.
2: Vizi.
0: Sì.
1: Qual è il primo vizio che vi viene in mente? Boris Pifaretti, il tuo primo vizio.
2: Ma bisogna dire tutto.
1: Uno.
0: Dicibile.
1: Proprio il primo che ti viene in mente.
2: Mi piacciono molto gli aperitivi.
1: Gli aperitivi. Valerio.
0: I dolci.
1: I dolci. Ok.
0: E tu?
1: Uno sceglierlo è un casino. Mi piace mangiare.
0: Okay.
1: Comunque, anche senza attenzione, perché tutti vedi che tutti e tre ci abbiamo pensato. Il vizio non è solo trasgressione. Vizio è.
0: Molte volte,
1: ad esempio, sai quanti hanno il vizio? Adesso io non più, ma delle sigarette.
0: Sì,
1: le sigarette sono un vizio di quelli che dovremmo. E tutti noi sappiamo benissimo quali sono i vizi che dovremmo allontanare. Perché li conosciamo, ci conosciamo noi stessi.
0: Beh, una volta avevamo il vizio della sigaretta.
1: Sì, no, no,
0: anni fa.
1: Ma adesso magari nei altri.
0: Sì,
1: non so.
0: Certo,
1: io ad esempio, il vizio di quest'estate era mangiare le pesche sapendo che io devo stare lontano dagli zuccheri. Ma la pesca fredda in queste giornate calde dal frigorifero vinceva, no?
0: E matura quindi, quanto?
1: Beh, bella che
0: matura.
1: Quasi sì, è la morte sua. Allora, no, capito, anche vizi leggeri, è qua che vogliamo la sincerità dei nostri ascoltatori parlando di vizi. Perché vizi? Ci sono tante cose da dire sui vizi, magari poi le diciamo qualcuna, ma perché la canzone di oggi è proprio vizioso, vicious, Lou Reed.
0: Senti
1: come suona.
0: Dai, raccontateci i vostri vizi, dai, su 079 449 9537.

0: Non ci credo che non c'è nessuno di vizioso.
1: Non te lo vogliono dire.
0: Non lo vogliono dire perché
2: si dicono i vizi. Perché il vizio viene visto come peccato proprio per quello. Invece non lo è. Comunque, questo pezzo è stato ispirato a Lou Reed da Andy Warhol, che chiacchierando con lui un giorno gli ha detto: senti Lou, non Reed e fai qualcosa.
1: Lou,
2: non Reed e fai qualcosa di serio. Perché non scrivi un pezzo sui vizi intitolato Vizioso? E Lou Reed rispose: che tipo di vizioso? E Andy disse a Lou Reed: sai, vizioso come se ti colpissi con un fiore. E da lì questa frase è stata proprio quella che ha aperto. Infatti questo pezzo recita all'inizio: vizioso, mi colpisci con un fiore, lo fai ad ogni ora, oh baby, sei così vizioso. E poi va avanti parlando di vizi. Comunque, per chiudere l'argomento vizi, ci sono tre tipi di viziosi. Adesso vedete dove vi ritrovate. Io mi ritrovo almeno in un paio. Comunque, vizioso edonista è quello che ha il vizio sul cibo, giochi d'azzardo, lussuria, sostanze, vive per l'intensità del momento ignorando le conseguenze. Praticamente tu sai di mangiare quella roba lì che non ti fa bene, però lo fai e le conseguenze poi, ecco. Vizioso abitudinario, in questo caso il vizio non è una scelta di ribellione, ma una trappola della routine. La persona diventa dipendente di piccoli rituali quotidiani nella vita, hai capito?
1: Certo.
2: Quelle robe che fai di scatto.
0: Vai, l'altro, poi ti dico.
2: E l'ultimo è il vizioso intellettuale, che coltiva i vizi della mente come la superbia, il cinismo esasperato o la questa è pericolosa, la manipolazione psicologica degli altri. Questo tipo di vizio spesso è invisibile ma profondamente distruttivo.
1: Ecco, vedi?
2: Capito?
1: C'è una nostra ascoltatrice che dice: ciao ragazzi, bello sentirvi, il mio vizio più grande sono i gommini, li devono togliere altrimenti mangio un pacchetto intero a tempo diretto.
2: Quelli lì nel sacchetto.
1: Sì,
0: le caramelle, insomma. Terzo cerchio dell'inferno, i golosi.
1: Golosi.
0: Perché nell'inferno di Dante ci sono, nel secondo cerchio i lussuriosi, vizi. Terzo cerchio i golosi, quarto cerchio gli avari e i prodighi, e al quinto cerchio gli iracondi e gli accidosi.
2: Wow.
0: E poi non ti dico come ti mettono giù nei cerchi, signor Pellegrini, perché aspetti solo un secondo. I golosi sono costituiti da Cerbero, che era quel cane con le tre teste, no?
2: Sì.
0: Te lo ricordi che lì a far da guardia? E vengono immersi nel fango sotto una pioggia di grandine e acqua sporca. Vede lei che prende le pesche,
2: eccolo.
0: Lei finirà così in fondo
2: con le braccia fuori dal fango per salvare la pesca
0: nel terzo cerchio,
1: la pesca soprattutto.
2: La pesca la devo salvare.
1: Intanto c'è una bella canzone di Ron con noi.

0: Che bella canzone questa di Ron, non abbiamo bisogno di parole, c'è una bellissima versione con Pino.
1: Sì, bella, l'hai sentita? Veramente meravigliosa. Salutiamo Rosalba, che è una delle nostre ascoltatrici che ci ha scritto, insomma tutti quelli che sono con noi in questo pomeriggio, stiamo chiacchierando.
0: Lei tra l'altro da lontano, no? Da Baselsdorf,
1: sì, Canton Zurigo.
0: Tutti diciamo, quelli no? che ci ascoltano, ci guardano anche tramite Teleticino, da Zurigo, da Glarus.
2: Piace molto. Sto pensando dove è Baselsdorf.
1: Credo Zurigo, credo vicino a Zurigo.
2: Attorno,
1: eh? Sì,
2: okay.
0: Sì. A me piace molto Glarus. Mi ricordo di
2: della
0: di
2: Rona?
0: Essere, sì, sì, di essere andato da alcuni amici. E c'era questa casa che era proprio ai piedi di una montagna, ma era impressionante perché tu andavi sul balcone, vedevi questo prato verde, verde, verde, e poi guardavi a destra e vedevi proprio, è presente, vum, e andava sì. sulla montagna, bellissimo.
2: Sono le 15.39, per qualsiasi cosa 079-449-9537, tra poco vediamo anche il traffico, c'è qualcosa magari per, mi sembra che sia al momento fortunatamente tutto tranquillo.
1: Perché tanto sì, allora, potrebbero esserci grossi problemi.
2: Andiamo,
0: tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa iniziano ad esserci un po' di problemi.
1: È rallentato.
2: Allora, reclame, ci troviamo tra poco.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Tesoro, oggi l'ho visto.
2: Chi?
1: Lui, bello, elegante e che potenza!
2: Come?
1: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
3: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi, con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto, solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Duran Duran con questa Save a Prayer, che rimane uno dei classici, forse la canzone più importante.
1: Stavo
0: del
1: pensando proprio a questa cosa, che i Duran Duran però alla fine, come molti gruppi nella storia della musica, no, lascia perdere la parentesi popolare Wild, sì, Boys, Wild Boys, che lì si sono un po', no, se vai a sentire Rio, i primi, sì, due dischi
0: fantastici,
1: hanno fatto, sì, lì, sì, le cose belle,
0: vero.
1: Tantissimi gruppi poi si sono persi nella popolarità, oppure perché non aveva più nulla da dire.
0: Credo,
1: no,
0: che comunque ci siano anche le case discografiche dietro che ti impongono determinati dischi,
1: perché se funzioni entra quel meccanismo lì,
0: certo.
1: E poi c'è la storia del primo disco, che spesso nei gruppi esprime lavori, anni di lavoro, no? Il problema poi è il secondo, perché
0: è, infatti, di quello che il secondo è il più difficile,
1: sì, ma anche perché magari ci hai messo 5-6 anni con quel materiale a venire, sì, fuori con un disco all'inizio. E poi cosa succede? Va bene, la casa discografica ti dice l'anno prossimo, il prossimo album.
0: Esatto,
1: 12 mesi di fare 8-9 pezzi, è un disastro. Yeah. Io mi ricordo Nicolo Fabi, che a Sanremo parlò di questo, perché lui era arrivato al successo con Dica.
0: Dica. Sì, sì,
1: lì,
0: sì,
1: è esploso tutto. E dice: cavolo, di colpo mi hanno detto. E lui proprio aveva detto: a me non piace questo meccanismo, perché mi toglie. Infatti, poi è stato anche coerente con questa affermazione, perché ha fatto quel Sanremo ed è non sparito dalle scene, ma è entrato nel suo giro di musicista che fa i live, fa,
0: che ha comunque il suo zoccolo duro tempistica, di pubblico,
1: no? E tanti gruppi saltano Swing, sì, dei Dire Straits. Cioè, trovatemi un disco più bello del primo dei Dire Straits, tanti belli dopo.
0: Sì, ma a quei livelli no. È vero, hai ragione.
1: Se fai la lista sono tantissimi.
2: Beh, ma forse perché qualcuno parte in un certo modo,
1: sì,
2: cioè con la sua musica. Se poi diventano imposizioni, uno può stare anche 10 anni prima,
1: certo,
2: che gli torna,
1: certo,
2: l'ispirazione.
1: Attenzione,
2: se la casa discografica ti
0: e poi
2: se obbliga.
0: Se tu, certo, firmi per un, certo, tot di album, li devi, certo, fare.
1: Devi fare, infatti, diventi una macchina che, certo, deve produrre, no?
2: Certo, certo. Poi c'è non produci bene. Però,
1: no, c'è quello bravo, certo, che, certo, riesce a stare in piedi comunque.
0: Dipende dalla creatività che hai. Insomma,
1: però in mezzo a tutto questo poi c'è anche quello che ne abbiamo avuto anche lì, adesso senza far nomi perché non si vuole offendere nessuno, ma ci sono tanti artisti che dopo il primo disco già non avevano più nulla da dire col secondo,
0: certo, certo,
1: e allora li spariscono di loro,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Sì.
2: Allora 15:48, tra poco dobbiamo andare in cucina per non dimenticare da dove vengono i tre tenori.
1: Consigli utili, consigli utili,
2: utilissimi.
1: Cosa mollare?

0: Bisaccione la lucciona.
1: No, stavamo dicendo.
2: No, parlavamo dei messaggi che arrivano.
1: Commentando un messaggio interessante che è arrivato sull'argomento che abbiamo appena trattato, quello lì del primo disco. Però adesso lo faccio sentire, no? Però quello che volevo. Non dicevamo tutti.
2: No, assolutamente.
1: Ci sono dei casi. E vai te,
3: sì.
1: Vai.
3: Ah, sì, sono Enzo.
2: Ciao, ciao Enzo.
3: Quello che dite è giusto, però vi faccio l'esempio della mia band preferita, che sono i Depeche Mode. Mm-hmm. Il loro meglio l'hanno dato 3-4 album dopo l'album d'esordio.
2: Bravo, vero.
3: Non so se avete qualcun altro, magari qualche altro esempio del genere da poter dire, perché è un discorso interessante. Ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie. La crescita, però, aspetta, no? Diciamo che i Depeche Mode hanno fatto musica bella tra gli anni 80, 90, 2000 e tuttora sono ancora in pista.
1: Certo,
2: forse gli album migliori, ha ragione lui, sono quelli dopo il primo. Insomma,
1: è la crescita. Se uno è bravo, che di album si chiama crescita, esperienza, mettila come... Il problema che volevo tirare fuori prima, quando ho detto tanti poi si bruciano da loro, è quando non hai più la fantasia nel comporre la musica, nel fare la musica.
2: Ah, certo.
1: Pino Daniele non è il Nero a metà, che è stato il suo, ne ha fatti tanti dopo bellissimi, perché la ricerca
2: però
1: continuava.
2: Nero a metà rimane Nero a metà,
1: e non era il primo album.
2: Vero.
1: Perché era il
0: comunque,
1: secondo, forse il terzo.
0: Comunque attenzione, che la gola è importante, perché quando la casa discografica ti dice tu firma qua e io ti anticipo 1, 2, 3, 4 milioni per farmi 10 album, tu firmi,
1: certo,
0: ti prendi 10 milioni, poi dopo partono le querele.
1: Il problema è che
0: non
1: devi
0: hai
1: fare
0: 10
1: album.
0: Esatto,
1: dopo.
0: Esatto.
2: E come li fai 10 album?
0: È così.
1: Devi fare 10 album. Ti metti lì in un angolino e inizi, che ne so io.
0: Metti giù qualcosa.
1: Maria Rosa.
2: Poi calcola tutto che esce una raccolta, queste cose qua.
1: E lì scade l'artista, esatto, perché fa le cose. No? Beh, perfetto, ci siamo capiti tantissimo.
0: Va bene, ci sono diversi messaggi sulla cucina, ci torniamo dopo.
1: Di Purple, l'educazione Zeppelin, Michael Jackson, un album meglio dell'altro. La crescita, l'esperienza.
2: Forse l'educazione comunque era Led Zeppelin.
1: Certo.
2: Vasco.
0: Vasco
2: ne ha fatti tanti belli.

0: tre tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info festival.cornidalgenerus.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
5: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi 2 giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
7: 15:51.
8: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
9: Ticino News.
7: Buon pomeriggio da Robert Kirchmar. Il Ministero Pubblico apre un nuovo procedimento penale nei confronti di Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale, in carto partito dalla testimonianza di una terza persona per fatti accaduti alcuni anni fa. Le ultime con Francesca Facchiano.
10: Arrivano maggiori dettagli sulla notizia anticipata nel pomeriggio dalla RSI dopo aver visionato una lettera inviata dal procuratore generale Andrea Pagani all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio. La regione ha infatti reso noto che le ipotesi di reato nei confronti del consigliere di Stato riguarderebbero gli articoli 191 e 193 del codice penale. Il primo concerne atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Il secondo si riferisce allo sfruttamento dello stato di bisogno di dipendenza. Inoltre, sempre stando al foglio bellinzonese, la terza persona dalla cui testimonianza è partito l'incarto sarebbe proprio la 52enne che ha reso pubblici gli audio compromettenti e che è stata trovata senza vita lo scorso 18 agosto a Melide, per cui sono già in corso altre 2 inchieste giudiziarie, la prima sui contorni del suo decesso, la seconda su un'aggressione denunciata dalla donna una decina di giorni prima. Zali, ricordiamo, ha contestato qualsiasi responsabilità di natura penale.
7: La strada della Val Calanca, chiusa dal 20 agosto per le frane causate dalle piogge intense, sarà nuovamente percorribile da domani sera alle 18, a comunicarlo questo pomeriggio l'ufficio tecnico grigionese. La riapertura avverrà però con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia, solo di giorno, e comporterà possibili brevi tempi di attesa per attività di cantiere. Un 2025 da record per il trasporto pubblico bellinzonese. Prosegue la tendenza positiva e la volontà di puntare sull'elettrico. Sentiamo Mattia Lepori, presidente della Commissione regionale dei trasporti del bellinzonese, nonché municipale proprio della città.
11: È stato un 2025 estremamente positivo, basta pensare che i passeggeri sono ancora aumentati, abbiamo raggiunto quota 3 milioni e 700 mila passeggeri durante tutto l'arco del 2025, che è un record assoluto per il bellinzonese.
12: E per quanto riguarda le novità, c'è qualcosa che bolle in pentola o ci sono state novità?
11: C'è una novità di cui andiamo particolarmente fieri ed è l'introduzione dei bus elettrici anche sulla linea 2, che verrà completamente elettrificata, quindi la linea che parte da Bellinzona stazione arriva fino a Giubiasco stazione. I bus elettrici ci sono stati qualcosa di estremamente positivo che nel corso dell'anno scorso abbiamo potuto sperimentare per la prima volta sulla linea 1, e quindi siamo contenti di questo passo avanti anche per ulteriori linee.
7: In chiusura all'economia, le aziende svizzere sono in difficoltà a causa delle lacune degli apprendisti nelle competenze di base. Un'indagine lancia l'allarme. Giorgio Doninelli.
9: Gran parte delle aziende svizzere riscontrano notevoli lacune nelle competenze di base dei propri apprendisti. È quanto emerge da un sondaggio realizzato tra Economy Suisse, Unione Svizzera Arti e Mestieri e Unione Svizzera degli Imprenditori, in cui sono stati sentiti circa 3.000 responsabili della formazione. Il peggioramento si registra da 5 a 10 anni e sono soprattutto la scrittura e le abilità matematiche a essere valutate in modo critico. Il calo delle competenze rende più difficili reclutare apprendisti idonei, stando alle aziende, che parlano di misure di sostegno e di assistenza che comportano costi considerevoli. Per questo, un'impresa su 5 dichiara che in futuro recluterà un numero inferiore di apprendisti. Se questa tendenza non verrà invertita, le associazioni temono una riduzione dei posti di apprendistato e un indebolimento del sistema di formazione professionale.
13: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
14: L'infotraffico.
7: Vengono segnalati rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, poi da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, quindi tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km nella direzione opposta tra Wassen e Göschenen. Anche in questo caso le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti.

0: viene sempre, domani un altro giorno si
1: e si vedrà.
0: Cioè, invece non è così.
1: Beh, però io volevo chiedervi una cosa: qual è quella cosa che vi rimette in piedi la giornata? Cioè, nel senso, per esempio, ascoltare una canzone di Vasco molte volte ti dà queste belle sensazioni, o una canzone che ti piace e ti rimette magari in sesto la giornata. C'è qualcosa in particolare? O magari, che ne so, come diceva prima Boris, l'aperitivo potrebbe essere. No, va bene.
0: Ti rimette in sesto tante cose.
1: Ti mette in ordine la giornata. Magari la giornata un po' così, fai quella roba lì e ti passa tutto. E tutto
2: programmare una mini vacanza.
1: Bello. Una passeggiata.
2: Programmare una mini vacanza. Adesso ci sto pensando. Perché aspettavo i turni, no? Adesso sono arrivati. Sì. E allora, weekend 19-20. È adatto per fare la festa di fine estate. Anche se tu oggi mi hai offeso.
0: Perché io? Devo andare a Locarno Monti.
1: Che sai che gli hai detto?
2: Ha detto che è iniziato l'autunno oggi.
0: Io? Lo dice la meteorologia. No,
1: allora, guardiamo quanti giorni mancano a Natale. Dai. Dai. 100. Certo, cos'è? 113, so. 114.
2: C'è il countdown.
0: Countdown.
2: Tra l'altro, bisogna iniziare a pensarci alla canzoncina di Natale. L'anno scorso cercavamo il panettone, quest'anno?
0: Pandoro. Dunque, sì. Signor Pellegrini, signor Ventura, ci Prego. Sono dei piatti che non vanno mai ordinati al ristorante. Questo non lo dico io, ma lo diceva Anthony Bourdain.
1: Scusa, 114.
0: 114.
1: Ecco.
2: 114 giorni.
0: Michel Bourdain diceva, che è stato un cuoco gastronomo, ha fatto un libro negli anni 80, si chiamava Kitchen Confidential, cioè praticamente andare in cucina tutte le confidenze di uno chef che non dovresti mai fare sulla cucina. Allora lui ha stilato una lista, sono sei se non sbaglio. Sei cibi che se vai, dopo è chiaro, se vai al ristorante dal tuo amico, non vogliamo offendere niente, nessuno.
1: Lo diceva lui.
0: Dunque, ad esempio, al ristorante se ci vai di lunedì non ordinare mai il pesce.
2: Perfetto.
0: Questo lo sapevano tutti.
2: Tutti fanno la spesa per il venerdì.
1: Esatto.
2: Quello che non vendono del venerdì tira il sabato, la domenica, e lunedì ti fanno sconticino.
1: Ecco, quindi.
0: E dopo tu fai lo sconticino a casa col male di pancino.
2: Eccolo lì.
0: Poi il Bourdain diceva non ordinare mai la carne ben cotta, perché la carne ben cotta, la cottura estrema asciuga le fibre e così camuffa ogni difetto.
1: Però sai, anche lì è questione di gusto.
2: Però bisogna stare attento che non sia neanche ben cruda.
1: Esatto, ecco.
0: Io la voglio bleu.
2: A me piace, io lo so.
1: Ma deve essere carne buona.
2: A me piace così,
0: ottima.
2: Se è carne buona al sangue piace. Cioè, anche
1: quello,
2: se
1: in quel caso lì sì, quando non è buonissima.
0: Poi non ordinare mai le uova alla Benedict. Perché non sono tanto le uova, ma la salsa. Dico, se tu sei in cucina che c'è la salsa olandese che viene lasciata di fianco ai fornelli e tutto quanto, dopo diventa un batteraio unico. Capisci?
2: Sì. Certo che con le uova poi queste qua sono la Benedict, però in generale bisogna stare molto attenti, no? Quello dicevamo anche prima noi.
1: Sì, ma in quel caso lì crudi però.
2: Sì, no, quando l'uovo devi sempre stare molto attento.
0: Poi il signor Bourdain, l'ingrediente più inquietante sul mercato, lo chiamava e lo diceva per le cozze.
1: Le cozze.
0: E qui lascio a lei spazio, signor.
1: Beh, devono essere fresche, però sono buonissime.
2: Sono una bontà incredibile, però attenzione, soprattutto adesso, senza entrare nei particolari, ma quando mangiate le cozze, il filino nero che c'è dentro. No, perché tante volte non lo tolgono.
1: Ma non è che stai parlando delle bombe.
2: No, le mie gambe, quelli è altra roba.
0: No, gli scampi c'è sotto il coso nero.
2: Tu quando apri la
1: cozza dei gamberi?
2: No, io apro la cozza.
1: Okay.
2: No? E ha un filino nero.
1: Sì, quello attaccato della coda. Direttamente al guscio.
0: Come nella coda? Mo le cozze c'hanno la coda.
1: No, hanno un cosino.
0: Ma che cozze mangia, signor Pellegrini?
2: Attenzione a quello che. Che cozze dici?
0: Guarda,
2: c'hai la coda di cozze.
0: Guarda che è arrivato il signor Albrici che dice cia.
2: No,
0: è vero.
2: Che lo possiamo chiamare.
1: Tanto lo dice il signor Bourdain.
0: Signor Albrici. Ma perché Bourdain?
2: Signor Albrici, possiamo disturbarla?
0: No, in cucina, non disturbarla.
2: Dici che è già in cucina. cucina.
0: Poi
2: sì,
0: sempre.
2: Perché lui è uno di quelli giusti, sì. E cozza dopo cozza gli tira via il puntino nero.
0: Ma io non so qual è il puntino nero.
2: Te lo so, io dopo te lo spiego, cioè, sai cos'è.
1: Ripensandoci è vero, c'è quella cosina.
2: Dopo ve lo spiego cos'è.
0: Bene, poi il pollo. Il pollo. Meglio che lo mangi a casa tua, perché non si sa mai cosa succede.
2: Allora, prima roba che mi viene sul pollo è, questa me l'ha insegnata mia moglie, ma ha un fondo di ragione. Perché io, volendo fare l'insalata col pollo, mi piacciono, sai, lo vedo al supermercato, non me ne vogliono i supermercati, però lo vedo lì già fatto a listarelle, e quindi a lei dico: cara, compri cicotini, dico.
1: Cicotini.
2: Comprami il pollo, così non devo farlo andare, tagliare. E lei mi dice: dunque, quel pollo lì, tu che vuoi fare il salutista, dire: ah, stasera mangio leggero l'insalata col pollo, c'ha dentro più condimento e robe che ti danno grassi e sali.
1: Beh, certo, per insaporire.
2: Lui
1: ovviamente.
2: Di non so che cosa. Sì. Quindi lascia perdere, fatti una lasagna.
0: Comunque io devo.
2: Se sei proprio lì.
1: La lasagna, proprio.
2: No, è vero, questo un po' tutti i cibi.
1: Sì.
2: Quando vedi tutti questi, ad esempio,
0: vogliamo... la comodità, cioè tu quando compri l'insalata nelle buste, cosa fai? La compri, la metti direttamente,
2: la lavo,
0: condici?
2: Bravo. La lavo, anche se c'è scritto
0: che è già visto l'application intanto.
2: Esatto.
1: Sì, è meglio lavarla comunque.
2: No, però visto che stiamo parlando di questo tipo di roba, mi viene in mente un'altra cosa. Tutti sarete andati negli alberghi.
1: Certo.
2: D'estate, no? Quando vai giù a far colazione, vedi quello raffinato che prende il pancake, tutte le cosettine per non prendere su calorie, e poi il succhino di frutta dato dalla macchinetta.
0: Zucchero.
2: Ma quello lì ti uccidi, altro che li vedi che camminano col succhino, no?
0: No, com'è che camminano? E poi, comunque si chiama il bisso, è arrivato, si chiama bisso. Il bisso, il tuo filo nero, si chiama il bisso.
1: Ah, vedi?
0: Perché io non so, io comunque le mie cozze non avevano il filo nero,
1: vero,
0: ti devo dire.
1: Vero.
2: Vedi che comunque dice che ho ragione, che spesso lasciano il filo nero.
1: Però ragazzi, le cozze alla tarantina, vogliamo parlarne?
2: A me piace la buccia.
0: Scusa,
2: poi,
0: lei che è un esperto di pesce.
2: Sì.
0: Scusa, nel gamberone, non c'è sotto che negli scampi soprattutto.
2: È
0: no?
2: La stessa
0: che
2: roba.
0: Che è l'intestino.
2: Certo, tiri
0: cioè,
2: via.
1: Quello va tolto,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Certo. Lo stecchino, via. Quello, sì. Nelle cozze.
2: Però secondo me andrebbe tolto prima di farlo cuocere.
1: Ah no, certo, quello sicuro.
0: Attenzione ai veneti, perché ti dicono che dà sapore.
2: È sapore.
0: Vabbè, basta. Poi infine c'è l'hamburger di Wagyu. Ecco, anche quello ti dicono: se tu vai in un ristorante e trovi l'hamburger di Wagyu che te lo vendono a un prezzo, diciamo così, che ti sembra molto molto insomma conveniente, nel tritacarne probabilmente c'è finito di tutto tranne che,
1: quindi, tanto non lo vedrai mai.
0: Non lo vedrai mai.
2: Allora, se parliamo di hamburger e tritacarne, mi vengono in mente i Wister.
0: Sì.
2: Ah, che okay, ci sono quelli buoni e costano un botto.
1: Eh sì, ma dentro cosa c'è?
2: No, quelli buoni che costano un botto, magari un po' meno di quelli che costano meno.
1: Vero.

0: Video che gira di Samurai J. Bravo, tra le altre cose. Però mentre stava cantando, l'iTunes ha finito le batterie. E non ti dico il video che gira su TikTok cosa non è uscito.
1: Cos'è uscito?
0: È uscito che è stonato.
2: Sai che tutti quelli che usano l'autotune quando non ce l'hanno, effettivamente.
0: Esatto, ho detto io l'iTunes. No,
2: iTunes, quello sì, vabbè, quello della musica.
1: Vabbè, non gli piace.
2: Pensa se...
1: Ha capito comunque.
0: Abbiamo capito, l'autotune.
1: Se ci fosse stato l'autotune quando cantavo io, avrei fatto di quelle hit
0: magnifiche.
1: Invece non le ho fatte proprio perché ero stonato.
2: Dobbiamo organizzarsi per il panettone con l'autotune quest'anno.
1: Sì.
0: Allora ne prendiamo l'iTunes che va bene.
1: È meglio.
3: Con vostri pareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
5: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
6: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
7: Attenzione buon gustai! Dal 4 al 6 settembre il Campo Marzio di Lugano si trasforma in un paradiso culinario. Lo Street Food Festival vi aspetta con 45 stand da 25 paesi diversi. Degustazioni, musica, divertimento e area bambini. Dal 4 al 6 settembre Street Food Festival Campo Marzio Lugano. Ingresso gratuito!
8: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: vabbè, insomma, non ce ne voglia, voglia supermercato.
1: Ma che voglia avrebbe qua l'Alessandra Amoroso?
2: Ho voglia di
1: No, io mi stavo chiedendo, questi qua sono i pezzi che buttano giù la musica, però perché adesso l'Amoroso ha fatto l'ultimo singolo molto carino,
3: sì,
1: parla
3: molto
1: di sofferenza, d'amore, però ma lei li canta.
3: Beh, ma
1: Buda Bashi io li amo, anzi, certo, per usare il termine che va di moda adesso, li adoro. Però questo pezzo qui veramente terribile.
3: Beh, sai, mi però, piacerebbe chiedere quanto ha venduto questo pezzo qua.
1: No, è vero.
0: Ma, tantissimo. Musicalmente però c'è. Cioè,
3: lo cantavano tutti.
0: Ma sì, ma lo cantano tutti. Cioè,
1: no.
0: A te non piace, fa...
1: No, c'è un pezzo. Ascolta, c'è un pezzo che
3: aspetta,
1: vorrei
3: c'è
1: mettere.
3: C'è un pezzo mio. Scusa, adesso c'è
1: no,
3: un pezzo
1: no, no, dopo, okay. Perché devo trovarlo, non ce l'abbiamo in macchina.
3: Okay.
1: Allora, facciamo un patto. Io lo cerco con un altro metodo online.
3: Ok.
1: E lo trasmettiamo, almeno la prima strofa. Vedrete
0: che, Valerio, mi traduci, non ho capito cosa vuole fare.
3: Allora, da Spotify vuole prendere un pezzo.
0: Sì, no, allora, sì, ma per cosa?
1: Allora, vediamo se qualcuno poi lo becca. È un pezzo, poi andiamo subito al tuo. È un pezzo che non abbiamo in programmazione, le radio non stanno trasmettendo.
3: Ma è nuovo?
1: È di quest'estate ed è stato il tormentone dell'estate tra i ragazzini.
3: Ok.
1: Un giorno mia figlia lo cantava. E allora io sono andato a prenderlo, adesso riesco a trovarlo.
3: Beh, sicuramente molto.
1: Vedrete che non vuoi, pezzo
0: non vuoi dirci che cos'è, perché è una sorpresa?
1: Sì, adesso no, prima andiamo nel pezzo di Vale.
0: Ok.
1: E poi nel frattempo lo trovo.
3: Sì. Ok.
1: Perché non mi ricordo il ritornello, ma il ritornello è anche un po' il titolo, lo recupero.
3: Ok.
1: Nel frattempo vediamo se qualcuno lo becca. Fenomeno incredibile su TikTok, di una scemenza unica. Però ragazzi, se ti martello.
3: È un trap.
1: Trap.
3: Ok. Quindi sì, radiofonicamente.
1: No,
3: per carità, ci mancherebbe. Vabbè, comunque torniamo
0: stanno
3: a quelle che sono.
0: Cominciando i rientri, li fai andare tutti fuori strada. È colpa tua.
3: Però aspetta, adesso ci penso io, magari a rimetterli in strada in qualche maniera.
1: Perché lì è un bel pezzone.
3: Ho scelto una bella canzone degli Scorpions, 1990, perché lì iniziavo a fare questo lavoro come lavoro, cioè nel senso a fare la radio come mia professione. Ed era quel periodo lì, 1990-91, quegli anni lì. E poi gli Scorpions hanno rappresentato per me veramente qualcosa di importante. Perché in un certo periodo ho ascoltato anche un po' di heavy metal io, tanto.
1: Ah, sei metallaro anche un po'.
3: E quindi insomma gli Scorpions facevano parte di quello che è l'entourage. E questa l'ho scelta io per voi, per i nostri ascoltatori, ed è Wind of Change, questi venti di cambiamento.

0: scelto Lou Reed. Abbiamo ascoltato un brano bellissimo, Ravicious.
1: Sì.
0: Tu hai scelto Wind of Change degli Scorpions.
1: Adesso è dura per te.
0: Adesso aspettalo nella prossima ora.
1: No, però io lo so già ed è fantastico.
0: Nella prossima ora scelgo io.
1: Sì.
0: E poi vediamo.
2: Domani o un altro giorno si vedrà.
0: Sì, giustamente vedremo cosa si vede.
2: Allora, sei pronto con la roba lì?
0: Credo
2: distruggiamo
0: di sì,
2: subito l'ascolto dopo una canzone del genere.
3: Quindi dicevi una canzone che piace molto ai ragazzi.
2: Allora,
3: praticamente.
2: Sì, cioè, non so se piace, è diventato un tormentone, milioni e milioni di, come si dice, visualizzazioni su TikTok.
3: Sì, certo.
2: E poi appunto un giorno mi è arrivata lì mia figlia con sta roba che se la cantava, gli ha detto, e che se sentire fa?
3: E... Ma è in italiano quindi?
2: Sì, sì,
3: ah,
2: sì.
3: Ok.
2: Vai, ce l'hai?
0: Vado?
2: Vai.
0: Ah,
2: devi togliere la base.
0: Sì,
2: c'è l'intro.
0: Aspetta.
2: Perché qualcuno la riconoscerà, c'è un sound.
3: Certo.
0: Qui sta andando.
3: Però devi alzare il cursore Spotify.
2: Ah, ecco.
3: C'è un altro cursore.
0: C'è
3: Spotify. Non è...
0: Ah, ok. Avete fatto il trucco.
2: Allora. Sì. Il resto di succo.

0: praticamente questa canzone rappresenta un po' il pensiero di oggi, perché dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Vuole un Lambo, sai cos'è il Lambo?
1: Lamborghini, no?
0: Mm-hmm. Vuole un Lambo, glielo prendo.
2: Mm. Vuoi farlo andare avanti?
0: Faccio i soldi e lei li spende.
2: Okay.
0: Cioè, lui è il Maranza, no?
2: Sì.
0: Il Maranza
2: è bello come ce lo spiega.
0: Il Maranza che prende il Lambo, fa i soldi e glieli fa spendere lei. Lei non è molto di meno, perché conferma e dice: io non mi innamorerò, però di te dipende, magari anche sì, perché voglio un Lambo, me lo prendo, lui fa i soldi e io li spendo. Quindi nella serie non mi innamorerò, però se sei così scemo,
1: certo. E questo va molto tra i giovani,
0: ragazzi. Ha fatto un disastro questa canzone qua,
1: ecco.
2: Cioè, ma comunque è carina, cioè ci stai, no?
0: Sì,
2: per quello che può durare. Non ti piace?
0: Beh, insomma, ma no, ci mancherebbe altro.
1: Ma no, ragazzi, mi ha messo gli Scorpions.
2: No.
0: Mia figlia mi ha detto: non hai il coraggio di metterla. E poi mi ha anche detto: non metterla.
2: ma nel senso che comunque,
0: perché fai
2: ti
0: una
2: porta,
0: figuraccia lei stessa.
1: Secondo me,
0: però
1: ti porta
2: quella freschezza dell'estate, comunque.
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: ci
0: da,
2: sta.
0: Da spiaggia proprio.
2: Va bene, tu lo senti.
0: La facciamo risentire?
2: Sì, vuoi partire da.
1: Devi prenderla per quello che è, insomma, la canzone. Quindi
0: nuova hit. Aspetta. Siamo forse gli unici.
2: Vado?
0: Sì, vai.
2: Non la passa nessuno?
0: Non penso.
1: Come
0: vogliamo i pareri degli ascoltatori.
1: Come si chiama, tipo?
0: Allora, come si chiama, Boris?
2: Puccio.

0: Beh, io farei una canzone così dei tre tenori, la canta, potremmo cantarla noi.
1: Quindi dobbiamo dire al Vale.
0: Io non mi innamorerò.
1: Allora facciamo così, gli facciamo campionare la base a Luca e poi iniziamo a fare questa roba. Ognuno di noi deve fare una strofa con questa tonalità.
2: Io non mi innamorerò.
0: Mamma mia. Sì, però qui ci vuole l'autotune. Sì.
1: Come siamo conciati,
2: Dai, la Gianna. C'è la Gianna.
0: Meno male. Nuova canzone uscita venerdì intitolata Meraviglioso Errore.

0: testo che molto bello, scritto da Bruno Risas.
1: Brava la Gianna.
0: Tra l'altro sono cominciate, credo, qualche giorno fa le prevendite per i suoi concerti del prossimo anno, che cominceranno a marzo.
1: Nannini o Bruno?
0: Nannini.
1: Fantastica, sì. Fantastica.
2: Sto pensando quando hai qualcuno che ti dice sei un meraviglioso errore. Cioè, è bellissimo, sei un meraviglioso errore. Te l'hanno mai detto se è un meraviglioso errore?
1: Errore, cioè, basta.
2: Errore basta.
0: Qual è l'errore più bello che avete fatto? Ve lo ricordate?
2: Ah, non lo so.
1: L'errore
0: più bello che avete fatto. Oppure quello più costoso invece? Che ne so, aver dimenticato il telefonino sopra il tetto della macchina party, o aver spaccato la qualcosa.
1: No, costoso una volta, mi viene in mente quello lì, ma l'ho già raccontata forse.
0: Sì, oppure, no, aspetta, io ne ho una tua.
1: A Cesena.
0: Io
1: sì.
0: Ne ho una tua, sì, l'acqua, sì. No, scusa, sì, il gasolio nella,
1: esatto,
0: benzina.
2: Quello. Gasolio nella benzina è un classico, l'ha fatto anche Mendrisio.
1: Vedi? Sì, però lì ero a Cesena, quindi ho dovuto, ero col maestro Rezzonico, che saluto, ho dovuto chiamare il caratrezzi. Di sera, quindi fuori orario. Caratrezzi ha preso la macchina, poi prendere un taxi, farmi portare, prima telefonare altro all'albergo perché non potevo tornare a casa, quindi albergo per una notte, certo. Quindi cena, perché cosa fai? Aspetta. Colazione al mattino, poi vai dal carrozziere, che è stato già onesto perché mi ha detto guarda, non hai fatto danni, l'ho svuotata e basta.
0: Ma perché il carrozziere?
1: Perché quello lì che mi ha preso la macchina l'ha portata da sì, carrozziere o un meccanico,
0: ah,
1: che
0: l'era,
1: no?
2: Dove immagino qui in giro vengono presi col TCS, no? Cioè quando arriva qualcuno che telefona, ho messo il diesel al posto della benzina. Nino, andiamo che c'è quello, abbiamo serata pagata.
3: Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: A tutto Pilates, a tutto Pilates. Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
6: Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
8: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
9: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
10: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19 franchi e 95 invece di 25.
9: Ottos a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
11: Questa è Radio 3i.
12: Radio 3i.

0: che bei ricordi, che bei ricordi.
1: Il tema del film Grease, fantastico. Sì.
0: Bene, John Travolta e Olivia Newton-John. E questo era Frankie Valli.
1: Era Frankie Valli, ne parlavamo ieri con i Four Seasons, sì, che è la formazione, appunto.
2: Che con i suoi 90 e che anni ha fatto ancora un concerto, no?
1: Sì, cioè, l'avevo visto recentemente, sì, qualche anno fa, effettivamente, ah, che si esibiva ancora nonostante avesse più di 90 anni. È stata veramente una cosa molto molto emozionante.
0: Allora, mi è venuta in mente una cosa, stavo dimenticando, e chiedo scusa.
1: Cos'è?
0: Questa mattina ho visto una nostra amica che è venuta anche a trovarci qui dai tenori, la Rita Pavone.
1: Ah, ok.
0: Rita, sì, Pavone, abbiamo fatto una chiacchierata e poi a un certo punto, siccome io l'ho omaggiata di una cosa, lei mi ha guardato e mi ha detto: ti faccio anch'io un omaggio. E mi ha regalato questa cosa che condivido con voi. Guardate che è una cosa storica, eh?
1: Vediamo.
0: È una cosa storica perché guardate qua che roba. Mi è venuto in mente adesso, visto che hai citato un grande artista che ha la sua età. Allora,
1: quando sono delle monete?
0: Sì.
1: Ok.
0: Quando Rita Pavone ha fatto il suo primo disco d'oro, era un album, e la RCA, che era la sua casa discografica, le ha fatto un regalo, le ha regalato un cofanetto ricco di monete.
1: Ok.
0: E queste monete sono queste qua.
1: Ma pensa.
0: Sì, quindi
1: in questo cofanetto c'erano queste?
0: Queste monete, lei me le ha portate, me ne ha date. Allora, una gliel'ho regalata a Luca Barbetta, che ringrazio tantissimo, perché comunque mi sta sostenendo, certo, con la produzione di voci.
1: Me la regali a me?
0: Una al Vale.
1: Grazie.
0: Che bello. Una al Boris.
2: La monettina della Rita.
0: Ah, ecco. Guarda cosa c'è scritto.
1: C'è scritto Rita Magnifica RCA Italiane,
0: sì,
1: Cantrix.
0: Sì. Esatto, questa
1: c'è la sua, c'è
0: la suo moneta volto ufficiale. Eh?
1: Che bella questa cosa.
0: Ragazzi, questa è la storia della musica. Primo, grazie, disco d'oro di Rita Pavone.
2: Questo qua devi metterlo nel borsellino. Cioè, no, ma oppure,
1: questo è un portafortuna.
2: Sì, fai un portafortuna, sì, da non confondere con cosa da mettere nei gettoni.
1: Della macchinetta, la macchinetta del caffè. No.
0: E allora, visto che io dico sempre che cosa regaliamo, adesso ne ho qua una che regaleremo ad un ascoltatore o a un'ascoltatrice.
2: Vuoi fare un regalo così?
0: Sì, sembra una scemata, ma è importantissimo.
1: Cosa devo fare l'ascoltatore?
0: Scusa?
1: L'ascoltatore
0: non lo so, decidete voi cosa gli dobbiamo far fare. Non so, può venire qua a spazzare tutto.
1: No,
0: un giochino.
1: Tra quelli che partecipano alla
0: visto
1: gara.
0: Visto che ogni roba che facciamo io dico che cosa regaliamo, mi è venuta in mente adesso una, dai, me la gioco qua.
1: Che bello.
0: Poi una la tengo io e una gliela do alla bambina.
2: Cosa c'è?
1: Beh, Rita Pavone la riascoltiamo,
2: fantastica.
1: Se potessi amarti ancora.
2: Che bello questo pezzo.
1: Riapprezziamo.
2: Veramente bello questo pezzo.

0: già finita. È preferibile, se tu mi amassi un poco, andartene lontano. Non puoi starti questo gioco, perché fa male dentro adesso come allora. Starti qui vicino, se non posso amarti ancora, ancora. Se non posso amarti ancora, ancora.
1: Sembra l'altro giorno, sono passati praticamente 12 anni dall'uscita di Se potessi amarti ancora.
2: Tra l'altro si sentiva un repettino alla fine.
1: Sì?
2: Sì.
1: Secondo voi, questo repettino qua, di chi era?
3: Allora, io metto in crisi.
2: Diciamo che è un maestro.
3: Metto in crisi tutto perché sono un sentimentalone.
2: Vai.
3: Perché noi abbiamo deciso di regalare questa moneta a chi risponderà esattamente a questa domanda di adesso, no? Però nel frattempo è arrivato questo messaggio.
2: Sentiamo.
4: Dai, la moneta di Rita Pavone sarebbe un regalo perfetto per il mio papi, che è un suo fan sfegatato e che mi ha fatto ascoltare la sua musica da quando ero piccola. Infatti la mia preferita è pianissimo. Devo dirlo, pianissimo. Questo piccolo ciao. Se volete far felice una persona, regalatela a me.
1: Che bello, bravissima. E senza autotune.
3: Canta, ma era la Rita.
2: No, era lei che cantava.
3: Magari ha detto, cioè che me la riprendo.
2: Quindi cosa la regalerei?
3: No, allora sentimentalmente mi verrebbe da dire, mi emoziona questo messaggio, il papi, sai che è una bella sorpresa, no? Cosa facciamo?
1: Vediamo, non hai due monete? Non lo so, allora non lo so. WhatsApp o regalo. Veda lei, signor Pellegrini, lei
2: decidi
1: il tenutario
2: tu,
1: delle monete.
2: Tu.
1: Dunque,
3: guarda, il mio cuore
1: abbiamo due minuti.
3: È talmente grande
1: lei
3: che una
1: minuti.
3: La regaliamo tramite WhatsApp.
2: Ok. Sì.
3: E mi privo di una moneta, me ne rimane solo una anche a me per regalargliela a questo papà fan.
2: Che
3: poi
2: bello.
3: Perché lei ha cantato bene.
2: Sì,
1: lei è stata veramente
2: bravissima. La Gabri, la Gabri, si chiama Gabri lei.
3: Vedi? Sì. Gabri è già lì avanti, si chiama Gabri.
2: Una marcia in più.
3: Comunque, ok, allora mi sono giocato un'altra moneta. ma neanche il gatto e la volpe, voi due siete.
1: Ma non lo so, deve decidere lei, signor Pellegrini.
3: Sembra di essere Pinocchio con il gatto e la volpe.
1: Un minuto,
2: stai attento perché
1: quindi l'altra moneta.
3: Allora, ti dicono
1: bravo, farai felice un papà.
3: Oh, bellissimo.
1: Allora la domanda
2: questo è
1: questa.
2: Questo è il gesto più grande e più bello che potevi fare.
1: Chi è che cantava con Rita Pavone la parte finale di questo Se potessi amarti ancora, dunque, che ha rappato?
2: Era un maestro di orchestra, insomma,
3: sì.
2: Ecco,
3: sì.
1: Tre possibilità.
2: Allora, le possibilità sono Demo Morselli,
3: uno.
2: Enrico Cremonesi,
3: due.
2: O Pino Caruso,
3: tre.
1: Aspetta un attimo, Demo Morselli era quello
2: di Costanzo.
1: Costanzo
2: famoso.
3: Quello con Riccioloni.
1: Sì, mente.
2: Enrico Cremonesi era quello di Fiorello,
1: giusto.
2: E Pino Caruso era quello di Pippo Baudo.
1: Quello di Pippo Baudo.
2: Quale sarà?
1: 079.
2: Faceva il repettino proprio alla fine, era proprio lui.
3: E Pippo quando presentava le canzoni diceva dirige l'orchestra Pino Caruso. E gli metteva anche Caruso.
2: Vabbè, quindi uno di questi tre, uno, due o tre per la moneta appunto di Rita Pavone tramite WhatsApp.
3: Esatto.
1: Va bene, scrivete 079 449 9537, dopo l'informazione daremo anche la soluzione. Va bene, dai.

0: Budigna.
1: Quello sempre, eh?
0: Sempre.
1: Non manca mai. Oh, dai.
0: A dopo.
1: Reclam.
2: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casinò Lugano.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: 16:58.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Il Ministero Pubblico ha aperto un nuovo procedimento penale nei confronti di Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. Il consigliere di Stato interrogato ha negato ogni responsabilità penale, ma sono subito emerse più reazioni a livello politico. Ad esempio si sono già espressi Verdi, Centro, MPS, PLR e PS. La richiesta comune è che Zali si dimetta con effetto immediato. Sentiamo brevemente la voce del liberale Alessandro Speziali e del socialista Danilo Forini.
10: Un'altra triste notizia su temi molto delicati e molto gravi in un momento particolarmente difficile per le istituzioni. Noi evidentemente confidiamo che la magistratura chiarisca ogni millimetro di questa vicenda, di tutte le altre vicende. Qui non si tratta di venir meno alla presunzione di innocenza, ma penso che per correttezza istituzionale verso la posizione dei colleghi, per evitare a loro ulteriori difficoltà e per senso istituzionale, sarebbe opportuno anticipare il termine di queste dimissioni.
11: Sì, questa ennesima notizia che riguarda Claudio Zali ci preoccupa molto. Tutti hanno diritto a un processo, c'è la presunzione di innocenza, ma se i reati contestati fossero confermati sarebbe evidentemente grave, anzi gravissimo. È chiaro che non ci sono più, a nostro parere, le basi per avere un rapporto di fiducia tra la popolazione e una figura politica chiara come quella di un consigliere di Stato. Quindi pensiamo davvero che sia un gesto di responsabilità istituzionale da parte stesso oggi anticipare le dimissioni a subito.
9: Intanto, stando a nostre informazioni, il Consiglio di Stato avrebbe invocato una seduta straordinaria. Quanto emerso oggi chiaramente troverà ampio spazio a Ticino News Sera, edizione oggi curata da Giorgio Doninelli, che mi ha raggiunto per qualche anticipazione.
12: Ciao Robert, buon pomeriggio a tutti. Esatto, dedicheremo evidentemente un'ampia pagina al nuovo procedimento penale che coinvolge Claudio Zali, ma ci collegheremo anche da Sant'Antonino, dove questa sera è in programma il comitato cantonale dell'UDC. Chiusa la pagina politica, parleremo anche di tariffe dell'energia per il 2027. In questi giorni le principali aziende ticinesi hanno pubblicato andamenti e previsioni e quasi dappertutto ci sono buone notizie per i clienti. A proposito di elettricità, ma da un altro punto di vista, oggi nel Bellinzonese è stata resa operativa la seconda linea di bus completamente elettrificata del distretto e sono stati illustrati anche i dati registrati lo scorso anno da Record relativi al trasporto trasporto pubblico. Sempre a Bellinzone, sempre oggi è sceso in campo il comitato interpartitico a sostegno del progetto di valorizzazione della fortezza. Sentiremo le argomentazioni dei cinque partiti che auspicano un sì alle urne. Spazio poi, come sempre, alle rubriche Click e Sport e al nuovo portale degli uffici di esecuzione. Da oggi, infatti, possibile consultare i beni messi all'incanto e partecipare alle aste di beni immobili in modalità digitale, insomma, senza la necessità di recarsi fisicamente sul posto, e soprattutto disponibile 24 ore su 24. Vi aspetto fra poco meno di un'ora.
9: Grazie mille Giorgio, noi ora cambiamo tema. In Svizzera mancano pediatri, e quanto emerge da uno studio dell'Università di Berna, che mostra anche ampie differenze intercantonali e auspica misure politiche. Barbara Venneri.
0: C'è penuria di pediatri in Svizzera, una carenza che varia però fortemente da un cantone all'altro. A Ginevra c'è un pediatra ogni 750 bambini, in Ticino uno ogni 1100, mentre in Appenzello Esterno il rapporto arriva a uno ogni 4750 minori. Lo rivela uno studio dell'Università di Berna pubblicato oggi. A livello nazionale ogni pediatra a tempo pieno segue in media circa 1600 bambini, ben oltre i parametri raccomandati a livello medico, che parlano di un massimo di 1000 bambini. Secondo la ricerca, le difficoltà dipendono dalla distribuzione tra città e zone rurali, dall'elevato lavoro a tempo parziale e dagli incentivi economici meno favorevoli in alcuni cantoni. Nelle aree più colpite dalla penuria, molti studi non accettano nuovi pazienti, aumentano i tempi d'attesa e le famiglie devono percorrere lunghe distanze o ricorrere al pronto soccorso anche per problemi non urgenti. I ricercatori sostengono quindi nuove misure a livello politico, tra cui condizioni economiche più equilibrate, meno burocrazia e un maggiore sostegno alla formazione.
9: In chiusura una notizia sportiva. Pier Tami continua. Nonostante avesse annunciato l'intenzione di lasciare dopo il mondiale, il 64enne dirigente ticinese ha deciso di proseguire la sua avventura con i colori rosso-crociati. A confermarlo il Blick, il quale spiega che il nuovo direttore delle squadre nazionali avrebbe chiesto a Tami di rimanere per affiancarlo e per conoscere a fondo tutte le sfumature di questo ruolo. Tami resterà quindi almeno fino a fine anno, poi si vedrà, ma nulla è escluso.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
13: L'infotraffico.
9: In Ticino la circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio-Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Poi sulla A2 per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti.
8: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
13: Previsioni del tempo.
9: Questa sera aumenteranno le velature ad alta quota e nella notte, su mercoledì, su domani, la nuvolosità sarà temporaneamente estesa in tutte le regioni e non è esclusa qualche goccia di pioggia. Domani invece sarà una giornata in prevalenza soleggiata e calda, con le massime sui 30 gradi.
14: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Dunque è il momento della premiazione, giusto, yeah, signor Pellegrini?
1: Allora, c'era una domanda legata a una canzone di Rita Pavone che abbiamo sentito prima, Se potessi amarti ancora. La domanda
2: era chi cantava il pezzettino rap alla fine, che è anche un maestro di musica.
0: Aspetta, vai, che la faccio, vediamo se l'abbiamo azzeccata.
3: Sta vicino, non ti sfiora mai le mani e ti abbassa.

0: proprio di un oggetto.
1: Di chi sarà mai questa voce che avete dovuto indovinare?
2: L'hanno beccato un po', eh.
3: Erano tre, uno Demo Morselli, Enrico Cremonesi o Pino Caruso.
2: Oh, maestri di musica. Allora, Pino Caruso
3: non è lui.
2: Non è lui.
1: Non è lui.
2: Demo Morselli
1: non c'entrava.
2: Non è lui, e quindi è
3: Enrico Cremonesi.
2: Enrico Cremonesi.
3: Bravo, è un maestro applauso. Che accompagna anche Fiorello nei vari spettacoli.
2: Esatto,
3: quindi.
2: Esattamente. Adesso quando è che inizia il programma di Fiorello?
3: Non
2: va in onda quando ci siamo in onda noi, no? Se no ce li porta via tutti.
1: Ma perché?
2: È perché fa di quei numeri quello.
3: Io
2: lì.
3: Vorrei fare concorrenza a Fiorello.
1: Ma non è vero, c'è Fiorello che dice ci sono i tre svizzeri là che quando vanno in onda gli svizzeri?
2: Mi sa che è lui che ha chiamato gli Alcoli, ha detto mettili lì,
3: mettili lì, gli fanno concorrenza, quindi evita.
2: Comunque Lori di Chiasso, un applauso a Lori di Chiasso.
3: Un messaggio molto carino.
2: Adesso
3: che volevo
2: ti
3: fare.
2: Scriviamo e ti diciamo dove venire a ritirare la.
3: Un messaggio che volevo far sentire, sì. Di un ascoltatore che si riferiva a quello che ha cantato prima Gabriella,
2: sì,
3: perché tu hai regalato,
2: esatto,
3: la prima moneta.
2: Ci ha conquistati. E, quindi...
3: e dice questo: senti.
4: La merita tutta, ha cantato live senza autotune. Poi il ricordo è fantastico, la merita tutta. La
2: bravo.
4: Merita
3: tutta. Ecco,
2: bravo,
3: vedi,
2: bravo.
3: Sono d'accordo con te.
1: Oggi,
3: grazie, grazie, grazie.
2: Bene.
1: Bene, Alfa, con Weekend.
3: Tu avevi una notizia che riguardava.
1: Sì, dopo te la racconto.
3: Ah, ok.

0: Si muove! Si muove! Si muove!
1: Va su e giù da solo?
2: Si, si muove!
1: Si muove, si muove, si muove! Allora, Alfa, io non sapevo dove era Montesilvano, ma hai detto tu,
2: sì, è vicino Pescara,
1: esatto,
2: sì.
1: E c'è una situazione abbastanza particolare, perché
2: bellissimo,
1: fanno dei concerti praticamente in riva al mare, no?
2: Sì.
1: E cosa è successo? Alfa era in concerto, alla fine del concerto, forse complice anche il caldo di queste,
2: sì,
1: di queste serate d'estate, si è messo a correre, si è tolto il pantalone e tutto quanto, boh, è saltato dentro in quello che è il mare.
2: Tra l'altro lì c'è un litorale bellissimo, quindi è per quello.
1: Bello. Dunque video su TikTok, sotto, video da tutte le parti.
3: Mare bello lì,
2: molto molto bello,
3: molto bello.
2: Pescara. Il nostro Luca lo conosce bene, Barbetta.
3: Barbettino, ciao Barbetta. Oggi l'abbiamo già citato due volte.
2: È vero, è vero.
3: Io quasi quasi gli metterei.
1: Che è Alfa? Conosce Alfa?
2: No,
3: perché lui è di lì, è di quelle zone lì, va giù a mangiare gli arrosticini.
1: Hai capito che situazione? Allora ne decagli questo.
2: Arrivano i Pink Floyd, ragazzi. E poi c'è una gara oggi che è qualcosa di veramente eccezionale. Quindi, grande musica oggi.
3: Grande musica, come sempre, ma con i tenori un po' di più, dai.
2: Dai.
3: Un po' di poccia poccia, dai, poccia. Autopocciamoci.
1: Si chiama Learning to Fly. Siamo alle 17:14, buon pomeriggio. Questa è Radio 3. Into the distance.

Masters Bridge. Ellis Bridge.

0: Possiamo lasciare entrare Pellegrini?
1: Così, così
0: non la colpa lui. Per quello ti dicevo, vai.
2: Senti che roba, la chitarra.
3: Che meraviglia, ragazzi.
2: Radio 3, ci sono i tenori e questi erano i Pink Floyd. Vabbè, insomma.
3: Solo Radio 3 vi suona certe cose, dai. Su.
2: 5 del pomeriggio, 5:18, aperitivino.
4: Scontro di hit. Tre canzoni, un solo vincitore.
0: Un solo cantante. Cantante.
2: Allora, vi richiamiamo in causa.
3: Anche la gara è bella,
2: Vi richiamiamo in causa con tre canzoni, tre grandi hit. Dovrete scegliere. La 1, la 2, la...
3: esatto, che sono poi dura, tra l'altro tre canzoni, una diversa dall'altra completamente.
2: Molto dura, molto dura. Sì. Quindi ti schieri facendo la tua scelta, perché appunto sono tre mondi diversi.
3: Infatti. Quindi, andiamo? Se volete ascoltare la canzone numero 1 è questa.
0: Se volete ascoltare la canzone numero 2 è questa.
2: E la canzone numero 3 è questa.
3: Come si fa a scegliere? Come si fa, ragazzi? Come si fa?
0: Ma scusa, sei tu che le scegli, fai apposta.
3: Ma sono bellissime tutte e tre, cioè come fai? Quindi ascoltate, scegliete quella che volete. La canzone 1 è questa.
0: La canzone 2 è questa. I hope you don't mind, I hope you
2: don't mind that I put down the world. Aspetta, sentiamo il
4: How wonderful life is while you're in the world.
0: Bene, mentre la canzone numero 3.
2: No, lo volevo far ascoltare perché poi ascolteremo sicuramente la canzone numero 3, secondo me.
3: Sono
2: che quella che vince.
3: Sono d'accordo, vai.
0: Così dopo entri tu sulla catena degli Eagles.
3: Quindi, come avrete capito, dovete votarne una delle tre. 1, 2 o 3, 079-449-9537.
5: I tre tenori, con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
6: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
7: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
8: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
9: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
10: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
11: cautina in polvere 2 per 750 grammi a soli 19,95 invece di 25.
10: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: comunque,
1: la chitarrina, eh?
2: Eh sì, e il basso, cioè qualcosa di unico.
0: Oggi sono uscito di casa perché sono andato a fare la fisioterapia.
1: Sì.
0: Salutare la fisioterapista, non so se ci ascoltano o meno. Mi ha rovinato.
1: Perché?
0: Tutto,
1: nel fare gli esercizi.
2: Sì, quindi vuol dire che ha fatto bene l'esercizio.
0: Credo.
2: Solitamente
0: di sì.
2: Dicono così,
0: credo,
2: no?
0: Credo. E allora, andando un po' in giro, sono arrivato in zona Serfontana. Ci sono le cose del bus, no? Adesso spiego per chi magari ci ascolta dall'Alto Ticino.
2: Le pensiline, no? Insomma.
0: Ci sono le pensiline. E c'era un ragazzo a aspettare il bus che aveva l'ombrello, che non piove, però è l'ombrello,
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che tiene via i raggi del sole, quello che si usava una volta.
2: Ma scusa, si chiama ombrello, quindi fa ombra.
3: È sempre ombrello.
2: Sì, fa ombra.
0: Cioè, ecco, no? Allora, una delle...
3: Che non è l'ombrina?
0: No, cos'è? Non è il pesce?
2: Il pesce è l'ombrina.
3: No, com'è no. Che c'è anche l'ombra che è il vinello, non è che lo chiamano ombra?
0: Un'ombra de vigna, quello forse in Italia, in Veneto.
3: In
0: no?
3: Veneto.
0: L'ombreta.
3: Oggi
0: secondo me è vero. No, comunque, tra tutte le cose dell'estate, in da noi tra le altre cose c'è stato un acquisto incredibile di ombrelli, sono fatti apposta, sono anti raggi UV e tutte queste cose qua, e tu vai in giro, soprattutto in certe hanno tantissime ragazze soprattutto con l'ombrellino da sole.
2: Certo.
0: Una cosa carina, cioè, ti andresti in giro con l'ombrellino da sole?
2: Beh, diciamo che in alcuni paesi orientali c'è questa abitudine,
3: allora,
2: di andare in giro con l'ombrello.
3: Ho notato che aumenta la gente che fa questo tipo di cose, sarà il caldo fortissimo anche di quest'estate, no?
0: Sì,
3: c'è anche chi proprio non avendo
0: l'ombrello, il caldo che gli dato la testa.
3: No. Allora, se andiamo proprio all'inizio della storia, le persone di una certa
0: non dovevano abbronzarsi,
3: sociale,
0: certo,
3: non dovevano abbronzarsi,
0: sì, vero,
3: quindi stavano all'ombra, andavano in
0: c'erano
3: giro con l'ombrello,
0: c'erano tutte quelle signorine vestite di bianco
2: con questi ombrellini con i merletti,
3: esatto,
2: sì,
3: ecco,
2: no?
3: E quindi sono quelli che quando poi stanno sotto il sole 3 secondi
2: si bruciano
3: rossi come il 3 tenori lì dietro a te.
0: No, però
3: funziona. Quest'estate mi è capitato più di una volta di vedere persone che erano talmente esauste da questo caldo che magari non avevano proprio l'ombrellino da sole ma anche l'ombrello normale,
0: certo, certo. Sì, tanto
3: pur di ripararlo,
0: c'è un po' di ombra,
3: vero. Certo. Secondo me è una tendenza che nel passare degli anni aumenterà.
0: Questa
2: sì, stiamo diventando un paese tropicale,
0: sì,
2: quasi, quindi.
0: Questa è una delle cose di quest'estate 2026. Poi quando noi ci siamo salutati a giugno era uscito un articolo che diceva il trend per l'estate 2026 saranno le infradito.
1: Oh,
0: avete
1: sì,
0: visto?
1: Sì, sì,
0: io non sono andato al mare. C'è stato un che di infradito.
2: Beh sì, infradito perché... ovunque, io le ho viste
0: sì,
2: ovunque.
0: Dunque,
3: tra l'altro, come fa? Tu, voi la mettete?
0: No,
2: mi fa malissimo,
3: come
2: io non riesco.
3: Fanno?
2: Non riesco.
3: È fastidiosissimo. Quel filo lì che ti taglia tutto il piede dove c'è il ditone.
0: Le chiamano le hawaiane, no?
2: No, le hawaiane è una marca.
0: Ah,
2: è una marca di infradito.
0: Che però sono quelle lì.
2: Sì, sono quelle più usate.
0: Forse più famose.
2: Diciamo, sì, più famose.
0: Quelle che...
3: Ma poi, chi le ha inventate?
0: Ah, non lo so, uno
3: non poteva metterne
0: fare,
3: due di filetti che almeno stava dritta la ciabatta.
0: E diventa un po'.
2: Quelle cose lì fa proprio male, in mezzo alle dita.
3: Malissimo.
0: Poi, restando a casa quest'estate, ascoltando tanto la radio, proprio nelle ultime settimane, ho sentito Valerio e Danny,
2: ecco,
0: che raccontavano di un altro trend dell'estate:
2: gli uomini con la pochette, la borsettina.
3: Ecco. È vero.
0: E da lì è uscito di tutto.
3: C'erano borsellino.
0: Anche, dunque, ombrellino, pochette.
2: Però in effetti,
0: e,
2: se ci rifletti,
0: scarpettine.
2: Sai che
3: adesso
2: non è arrivata
3: una terza.
2: Non è arrivata la soluzione, perché comunque noi quando andiamo in giro abbiamo bisogno di mettere le cose
3: chissà
2: da qualche parte.
3: Chissà perché, ma non lo usi anche io con la Gabri litigo queste robe, perché me le ha comprate. Ma ha comprato la pochette,
2: ma anche il marsupio. Si vede il marsupio. Si vede il marsupio?
3: Non li metto, piuttosto guarda, mi metto in tasca.
0: Ma il marsupio è comodo,
3: ma
0: però,
3: se io
0: dai,
3: non lo uso tutto
2: fa subito
3: l'anno.
2: Panariello però
0: ma una volta si usava
3: perché,
2: una volta.
3: Perché se tu sei qui domani vai a Lugano in centro ti metti sul marsupio però se sei
0: io non vado
3: all'hotel
0: di tendenza,
3: Riviera vai fuori,
0: vado di comodità, cioè, ma magari legarlo no, ma però se te lo porti in giro così in un qualche modo io sono quello che ho sempre girato, se vado in farmacia mi danno le medicine, mi danno sacchettini da farmacia che c'hai così di corda, lo uso
2: ma certo,
0: lo
2: però,
0: uso per i prossimi 2 mesi
2: però,
0: e mezzo per la gioia dei
2: quando
0: miei amici,
2: tu passeggi la sera al mare vai col marsupio?
0: No, ma neanche andare a questa farmacia del centro
2: neanche quello effettivamente
0: però cioè ci può stare.
3: Vogliamo parlare
2: alle ragazze non piace questa roba qua
3: del
2: per
3: marsupio
2: quello che ragazze non piace.
3: Vero,
2: l'uomo
3: col
2: marsupio.
3: L'uomo
2: non piace
3: marsupio.
2: Tanto. Non lo so,
3: Piuttosto allora, guarda questa qua, io l'ho comprata.
2: Cos'è? Ma questa è una borsa.
3: Questa qua l'ho comprata proprio un anno perché mia moglie mi diceva compra qualcosa che così le tue robe le porti in giro. E mi aveva comprato il borsellino.
0: Beh, il borsetto, quello è
2: borsello molto anni 70, cioè, molto Vallanzasca.
3: Questa qua va bene, no?
0: Allora lì è meglio il sacchettino della farmacia, cioè.
2: Sì, a quel punto lì magari.
3: Allora, tra le tendenze dell'estate volevo segnalarne un'ultima.
1: Ma avete fatto caso alle ragazze con lo stivale alto, 40 gradi, minigonna fino a qui?
0: Si chiama mini per qualcosa, non fare gestaccio in televisione.
3: Stivale alto
2: sopra il ginocchio?
3: No, e vanno,
2: ah,
3: no?
2: No, ok. Beh, i camperos, quelli lì, non so come si chiama.
3: Sì, ma ragazzi, 40 gradi.
2: Infatti, un po' troppo.
3: E le vedi che non ce la fanno più perché questi stivali pesano anche, tirarseli dietro. E camminano così.
0: C'è una spiegazione logica che magari è anche di un tuo amico. Povia.
3: Sì, Povia.
0: Non deve essere preso come modello.
3: Sì.
0: Dice che mette gli zoccoli perché secondo lui metterli in fradito è come mettere il perizoma ai piedi. Hai capito?
3: Però non ha tutti i torti.
2: Beh, però
3: il perizoma ma i piedi è bellissimo.
0: 17:32, non so, magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha avuto una
2: tendenza,
0: insomma, per l'estate.
3: Esatto, cioè. o lo zoccolo, l'infradito, lo stivale,
0: l'ombrello,
2: mandateci qualche foto di qualche infradito.

0: Nell'appuntamento dei tre tenori anche dei giornalisti con la canzone intitolata Sold Out.
1: Ecco, abbiamo nel frattempo la nostra redazione perché ci sono informazioni importanti.
2: Sì, buonasera, al microfono Laura Zucchetti, accanto a me Andrea Leoni. Doveroso un intervento perché è una crisi istituzionale direi senza precedenti quella che stiamo vivendo in queste settimane, soprattutto in queste ultime ore, in questi minuti. Abbiamo deciso di fare questo intervento perché il Consiglio di Stato ha preso posizione duramente contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Il Consiglio di Stato scrive in una nota stampa, ha preso oggi pomeriggio dai media dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di Claudio Zali. Ebbene, qual è stata la decisione? Si è riunito oggi in seduta straordinaria e scrive: a tutela delle istituzioni e della loro credibilità, ha chiesto al consigliere di Stato di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate. Al momento, scrive ancora il governo, Zali non ha dato seguito a questa richiesta. Il Consiglio di Stato dunque tornerà a riunirsi domani in seduta ordinaria. In assenza di un passo in questa direzione procederà alla ridefinizione della conduzione del Dipartimento del Territorio. Dunque, Andrea, una crisi istituzionale davvero senza precedenti.
3: Sì, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile, inimmaginabile, addirittura una spaccatura, un governo che scarica pubblicamente Claudio Zali, gli dà praticamente 24 ore per dimettersi, altrimenti procederanno loro con le misure forti. Devo dire che in quasi 30 anni di carriera giornalistica una cosa del genere non l'avevo proprio mai vista, e quindi anche noi stiamo piano piano interiorizzando le notizie una alla volta, ma era importante dirlo subito.
2: Sì, anche perché la giornata è stata veramente una giornata molto intensa. Partiamo appunto, stamattina si è saputo nel primo pomeriggio di questo procedimento penale, poi come si dice abbiamo fatto ballare i telefoni tutto il giorno. Che cosa hai potuto captare?
3: Beh, la richiesta unanime praticamente di tutti i partiti a Claudio Zali di lasciare immediatamente l'incarico, che è la stessa che ha recepito il governo, ma anche perché non ci sono grandi alternative. Mi chiedo anche perché Claudio Zali non abbia deciso di fare questo passo e sostanzialmente lasci in impiccio i suoi colleghi con una patata del genere. Insomma, io credo che un minimo di buon senso avrebbe suggerito di chiuderla subito.
2: Allora, sono le 17:37, noi ci tenevamo a dare immediatamente la notizia, però rimando a Ticino News a sera, dove tu adesso sarai ospite. Avete raccolto anche tutte le reazioni politiche?
3: Assolutamente, la cronaca, ci sarà tra l'altro la collega Barbara Venneri in diretta da Bellinzona, poi tutte le reazioni, e poi anche detto tra noi dopo il telegiornale 18:45 con il dibattito. Dunque cavalcheremo tutta questa situazione cercando di spiegarla nel miglior modo possibile.
2: Perfetto, per il momento direi che è tutto. Allora, l'appuntamento con Ticino News sera alle 18:00.

0: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: Allora, grazie alla nostra redazione, tutte le informazioni le incontreremo poi nell'edizione 18 di Ticino News, perché stanno succedendo, beh, insomma, avete sentito delle situazioni
1: diverse cose,
0: a livello, insomma, di governo non indifferente.
2: Pesante, bisogna dire che è stata un'estate pesante questa
0: movimentata,
2: qua. Adesso non è, l'estate, come dicevamo prima, non è finita, anche se siamo al primo settembre, e quindi qua si continua a seguire.
0: Ma questa base non è fatta apposta, non era fatta apposta.
1: Questa cosa tetra. Comunque Ricasley,
2: la canzone del Pifaretti.
1: Adesso è arrivata la canzone del Pifaretti.
0: Allora, lo dicevo prima, abbiamo ascoltato il tenore Pellegrini oggi ha proposto Lou Reed. Il tenore Ventura ha proposto
1: gli Scorpions
0: con Wind of Change. Allora dobbiamo andare su qualcosa di un pochettino più leggero. Il testo non è molto leggero, perché questo uno arriva, vede l'amorosa dalla finestra, entra, la uccide, la fa fuori,
1: è tutto
0: un casino del genere.
2: Però la canzone
0: è messa in musica in un modo abbastanza bello, ed è Tom Jones con Delight,
1: scelta da Boris.

0: prima la fa fuori.
1: Che voce, ragazzi!
0: La pugnala,
1: un autotune qua non ci starebbe male.
0: Sai che ci sono,
2: grande,
0: ci sono dei video che stanno girando su, anche in questo caso su TikTok, se non sbaglio, proprio riprendendo Tom Jones perché è giudice a X Factor. Non è X Factor, è quello
1: non
0: della
1: UK,
0: sedia.
1: No, hai ragione.
0: No, ma quello della sedia che gira.
1: Sì,
0: The Voice.
1: Sì, esatto.
0: E fa delle cose magnifiche.
1: Certo.
0: Cioè, 85 anni.
1: La cosa che mi colpisce ha una grande voce, ma tuttora ha la stessa voce.
3: Dove fare il giudice di The Voice?
0: UK.
3: No, stavo pensando alla differenza, no?
1: Aspetta,
0: signor Pellegrini.
3: No, abbiamo Gigi D'Alessio.
1: No,
3: non
1: sì, c'è è vero,
3: più,
1: sì, è vero.
3: Gigi
1: è vero,
3: D'Alessio,
1: vero.
3: Poi c'è Rocco Hunt.
2: C'è anche la. Come si chiama?
3: Arisa. E Loredana che se n'è andata.
1: Esatto.
3: Ecco, Loredana che era
0: bravo,
3: cioè, se n'è andata. Adesso non so chi entra. Comunque, di là, Tom Jones.
0: No, c'era chi entra, Se guardi,
1: io lo seguo, quindi
0: lui sa, intanto cerca, dai.

0: Sta dicendo qualcosa prima?
1: No, dicevo che c'era anche una versione italiana, ecco, di Laila, che è interpretata da Jimmy Fontana, uscita lo stesso anno, tra l'altro.
0: Ed era una storia di un castello, non ti ricordi?
1: Sì, adesso non mi ricordo di preciso.
0: Un po',
1: sì,
0: un po' particolare. Sì.
2: Salutiamo Laila Meroni, ve la ricordate la Laila?
1: Per di Laila?
2: Sì.
1: Ah, ok, la salutiamo.
0: Laila l'ho incontrata al supermercato.
1: Come sta? Sempre in forma?
0: Sempre in forma. Soprattutto tanti gossip, abbiamo gossipato.
2: Sì, avete gossipato.
0: Dentro al supermercato io con la gamba su.
1: Come abbiamo scoperto ieri, così, lui sa tutto del
2: si
1: del
2: dà Melide in giù.
0: Perché ci sono gli informatori. Magari anche da Melide in giù.
1: Chissà.
0: Dipende, dipende. Abbiamo finito per oggi.
2: Se poi guardi le cose.
0: Lì poi addio, abbiamo tutto. A domani!
1: Domani saremo ancora qui alle 15, ciao, grazie! Tra poco c'è la Patti!

0: Radio 3i. Radio 3i. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banda Stato.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Sono le 18.
8: Ticino News, sera.
9: Claudio Zali è indagato per reati contro l'integrità sessuale. Il secondo procedimento a carico del consigliere di Stato dimissionario segue quello per tentata coazione e abuso di autorità. Zali è stato interrogato, respinge ogni addebito e si professa innocente. Il Consiglio di Stato si è riunito in seduta straordinaria e ha chiesto a Zali di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate, richiesta a cui Zali non ha dato seguito. È una richiesta a cui si unisce in modo corale la politica ticinese. Secondo Presidenti e Capogruppo, una sua permanenza in Consiglio di Stato non farà che minare ulteriormente le istituzioni. Ci riuniremo in coordinamento, ma fin ad ora auspichiamo una presa di coscienza di Claudio Zali, commenta invece la Lega dei Ticinesi. Rimangono stabili le tariffe energetiche delle aziende industriali di Lugano nel 2027. Le bollette di elettricità e gas resteranno praticamente invariate e vedranno invece un risparmio le economie domestiche che vivono nei comprensori della società elettrica Sopra Cenerina, dell'azienda Multiservizi di Bellinzona e delle AIM di Mendrisio. Il trasporto pubblico del Bellinzonese festeggia un 2025 da record con sempre più passeggeri. Operativa da oggi anche la seconda linea completamente elettrificata del distretto. Obiettivo entro il 2032 una flotta completamente elettrificata per la Turrita e dintorni. Le aste pubbliche del nostro cantone hanno ora un sito dedicato. Il servizio, gestito sempre dall'ufficio esecuzione fallimento, sarà online per i beni immobili, mentre sarà sempre in presenza per gli immobili. La scelta segue il solco tracciato dai cantoni del resto della Svizzera e mira a digitalizzare i servizi cantonali. Il Lugano si sta muovendo sul mercato in queste frenetiche ore. L'attaccante Jay Enem, che ieri sera era già sulle rive del Ceresio, ha fatto ritorno questa mattina a Bologna. I rossoblù infatti hanno cambiato i loro programmi e non verrà più prestato alla squadra di Mattia Crocitorti, che ha virato su altri tre nomi, un'ufficializzazione attesa nelle prossime ore. Previsioni del tempo: questa sera aumento delle velature ad alta quota, nella notte nuvolosità temporaneamente estesa in tutte le regioni, con localmente qualche goccia non esclusa. Domani in prevalenza soleggiato e caldo, con passaggio di velatura a tratti estese, minime attorno ai 17 gradi, massima sui 30. Martedì 1 settembre, ben ritrovati con Ticino News Sera. In apertura, beh, lo avete sentito dai titoli, il Consiglio di Stato si è riunito in seduta straordinaria dopo la notizia dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di Claudio Zali, indagato per reati contro l'integrità sessuale. Consiglio di Stato che proprio poco fa ha preso posizione, e allora proprio davanti a Palazzo delle Orsoline saluto in collegamento Barbara Venneri.
10: Buonasera Giorgio e buonasera a tutti. Sì, ci troviamo a Palazzo delle Orsoline, infatti il Consiglio di Stato si è riunito in presenza. Non giriamoci troppo attorno, il governo ha chiesto a Claudio Zali di dimettersi da subito e quindi non a partire dal 30 settembre come lui aveva annunciato dopo il polverone che si era abbattuto su di lui nel corso di questa estate. Zali al momento non ha dato seguito a questa richiesta, leggiamo da un comunicato stampa del governo che è stato diffuso pochi minuti fa. Al momento possiamo riferirvi solo ed esclusivamente di questo scritto, perché il governo parlerà con i media solo domani dopo la seduta ordinaria. In quell'occasione, se non si dovesse andare verso delle dimissioni immediate, allora procederà alla ridefinizione della conduzione del Dipartimento del Territorio. Ricordiamo che il Consiglio di Stato non può destituire uno dei suoi membri, ma può soltanto ridefinire le sue competenze, togliergli alcune competenze. In coda al comunicato il governo ribadisce l'importanza di rispettare in questo momento la separazione dei poteri e i principi su cui si basa il nostro Stato. Tra questi principi chiaramente c'è anche la presunzione di innocenza, che vale per tutti i cittadini indipendentemente da quale carica si ricoprano. Come ti ho detto Giorgio, al momento possiamo dirvi solo questo, quindi ti ricedo la linea.
9: Grazie mille Barbara per gli ultimi aggiornamenti da Bellinzona. Noi però facciamo un passo indietro e ripercorriamo nel dettaglio cosa ha portato all'apertura del procedimento penale nei confronti di Claudio Zali.
11: C'è un nuovo procedimento penale nei confronti di Claudio Zali ed è per reati contro l'integrità sessuale. Si aggiunge a quello per tentata coazione e abuso d'autorità aperto dopo la riunione convocata dal direttore del DT sul 14enne detenuto alla Farera. L'ennesima tegola che si abbatte sul consigliere di Stato dimissionario e sull'intero governo. La notizia, come anticipato dalla RSI e confermato dal Ministero Pubblico, è stata comunicata dal procuratore generale Andrea Pagani all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio. La vittima dei presunti reati contro l'integrità sessuale non è la 52enne che aveva diffuso gli audio di Zali, poi deceduta il 18 agosto nel lago Amelide. Un annegamento, lo ricordiamo, su cui la magistratura indaga ancora, sebbene continui ad escludere l'intervento di terzi. Non è la vittima, ma è lei, sostiene la regione, ad aver portato a galla la vicenda. È infatti sulla scorta delle sue dichiarazioni a magistratura e polizia giudiziaria che è stato aperto questo nuovo procedimento. Le ipotesi di reato, scrive sempre la regione, riguarderebbero gli articoli 191 e 193 del codice penale. Il primo dei due concerne gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Il 193 invece si riferisce allo sfruttamento dello stato di bisogno di dipendenza e riguarda chi, sfruttando lo stato di bisogno, approfittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale. La procura dal canto suo richiama il segreto istruttorio, la presunzione di innocenza e la necessità di tutelare la presunta vittima che non si è costituita accusatrice privata. Claudio Zali, già interrogato come imputato, respinge ogni addebito e si professa innocente.
9: È una notizia che, come facile immaginare, ha suscitato numerose reazioni politiche. Allora iniziamo con quella del coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, che pur senza sbilanciarsi auspica una presa di coscienza da parte di Zali.
12: La posizione della Lega è oggi una posizione di un movimento che prende atto di un'ennesima situazione che non ci fa assolutamente piacere. Condanniamo con fermezza qualsiasi tipologia di violenza di ogni genere. All'interno nostro ci dovremo consultare a livello di coordinamento, ma ci auspichiamo una presa di coscienza e una presa di consapevolezza da parte di Claudio Zali.
9: Unanimi invece tutti gli altri partiti nel chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali. E allora iniziamo con il presidente del PLR Alessandro Speziali e quello del centro Fiorenzo Dadò.
13: Altra triste notizia su temi molto delicati e molto gravi in un momento particolarmente difficile per le istituzioni. Noi evidentemente confidiamo che la magistratura chiarisca ogni millimetro di questa vicenda, di tutte le altre vicende. Ritengo che il consigliere di Stato ha già deciso di dimissionare. Qui non si tratta di venir meno alla presunzione di innocenza, ma penso che per correttezza istituzionale verso la posizione dei colleghi, per evitare a loro ulteriori difficoltà e per senso istituzionale, sarebbe opportuno anticipare il termine di queste dimissioni. Sì.
14: A questo punto credo che il vaso non è solo colmo, ma è almeno traboccato. Io credo che un minimo di buonsenso dovrebbe indurre l'attuale consigliere di Stato a lasciare immediatamente la sua carica al suo successore, e se qualora questo non dovesse avvenire, il Consiglio di Stato deve assolutamente riunirsi e provvedere in tal senso.
9: Dopo PLR e Centro ci spostiamo a sinistra con le reazioni del vicepresidente del Partito Socialista Danilo Forini e della consigliera nazionale dei Verdi Greta Ghisin.
15: Questa ennesima notizia che riguarda Claudio Zali ci preoccupa molto. Tutti hanno diritto a un processo, c'è la presunzione di innocenza, ma se i reati contestati fossero confermati sarebbe evidentemente grave, anzi gravissimo. Riteniamo che ci dovrebbe essere tolleranza zero nei confronti della violenza sessuale per un consigliere di Stato, ma in generale. Quindi al di là che si dice innocente, fino a prova contraria lo è, ma tuttavia il procuratore generale ha aperto un procedimento penale per reati contro l'integrità sessuale ed è chiaro che non ci sono più a nostro parere le basi per avere un rapporto di fiducia tra la popolazione e una figura politica chiave come quella di un consigliere di Stato. Quindi pensiamo davvero che sia un gesto di responsabilità istituzionale da parte stesso oggi anticipare le dimissioni a subito.
16: La credibilità delle istituzioni dovrebbe venire prima delle persone che vi siedono, e alla luce dei nuovi fatti emersi oggi sarebbe opportuno che Zali lasciasse la carica già adesso senza aspettare la fine del mese. Siamo in una profonda crisi istituzionale e un passo indietro da parte di Zali sarebbe un passo verso la ricostituzione di quella fiducia veramente necessaria da parte della popolazione. Quindi io auspico che questo arrivi, non dovesse arrivare, spero che il Consiglio di Stato domani tolga qualsiasi responsabilità al ministro Zali.
9: E chiudiamo questo giro di voci politiche con il capogruppo in Gran Consiglio dell'UDC, Alain Bühler.
17: Mi astengo dal commentare direttamente questo nuovo avvicendamento giudiziario su Claudio Zali per quanto attiene i fatti, anche perché devono essere corroborati nella procedura giudiziaria, ed è ovviamente vale la presunzione di innocenza fino al termine della procedura. Detto ciò, però, due procedimenti penali aperti a carico di un consigliere di Stato dopo tutto ciò che è accaduto quest'estate, trovo veramente difficile poter accettare una sua permanenza in carica fino alla fine di questo mese. Stiamo cercando di ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, e questo, una sua permanenza oggi rende la cosa molto più difficile.
9: Io do il benvenuto in studio ad Andrea Leoni. Buonasera Andrea.
18: Buonasera Giorgio e a tutti coloro che ci ascoltano.
9: Saresti dovuto venire per lanciare la nuova stagione di Detto Tra Noi, ma si impone un commento a questa nuova vicenda che coinvolge Claudio Zali.
18: Mancano quasi le parole, cioè una storia cominciata male che sta finendo malissimo, ma addirittura con il governo che dà una notte di tempo a Claudio Zali per decidere di dimettersi, altrimenti ci penseranno loro, insomma, a spogliarlo di ogni responsabilità governativa. Francamente faccio fatica a capire come una persona che ha servito le istituzioni per decenni, come Claudio Zali, prima come giudice e poi come consigliere di Stato, non tragga le conclusioni rispetto alla realtà di cui siamo di fronte. Io dico soprattutto se fosse innocente, come mi auguro che sia, lui dovrebbe togliere d'impiccio immediatamente i suoi colleghi, fare un passo indietro, dimettersi oggi. E devo dire, non è più neanche una questione di responsabilità, forse ha ragione Daniele Piccaluga quando parla di coscienza, cioè qui veramente si tratta di adesso mettere davanti a tutto l'istituzione del paese, ma anche, voglio dire, il funzionamento del governo e se vogliamo la lealtà rispetto a dei colleghi con cui si è lavorato per tanti anni. Io mi chiedo perché oggi gli altri ministri devono farsi carico di una situazione del genere, quando Claudio Zali, dicendo ok, metto davanti le istituzioni, davanti a tutto, lascio oggi, stasera, domani mattina più tardi, faciliterebbe la vita a tutti facendo così, ripeto, soprattutto se fosse innocente.
9: 18:45, detto tra noi, vi occuperete evidentemente di questo caso.
18: Assolutamente, ci saranno Matteo Pronzini, Renzo Galfetti, Giadi Reghinetti e spero in collegamento Daniel Ritzer, perché ormai tutti i giornalisti oggi sono un po' presi e sotto pressione. Comunque la trasmissione la facciamo, 18:45.
9: Grazie mille Andrea Leoni e buon lavoro. Noi proseguiamo con la cronaca e con un incidente della circolazione avvenuto questa mattina attorno alle 11:30 sulla A13 all'altezza dell'uscita di Minusio. Per motivi da stabilire, il conducente di una Volkswagen è andato a cozzare violentemente contro lo spartitraffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva, che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso del civico di Lugano. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, avrebbe riportato ferite di media gravità ma non tali da metterne in pericolo la vita. La strada, la 13 appunto, è rimasta chiusa per agevolare le operazioni di soccorso per circa un'ora. Voltiamo pagina e parliamo di energia, perché le principali aziende attive sul territorio ticinese in questi giorni hanno comunicato le bollette per il prossimo anno e allora noi vi proponiamo una panoramica.
19: Le tensioni geopolitiche, l'evoluzione dei mercati del gas e una situazione idrologica meno favorevole hanno inciso sull'andamento dei prezzi dell'energia. Le aziende industriali di Lugano hanno contenuto l'impatto e dopo le importanti riduzioni degli ultimi due anni, la tariffa dell'elettricità media si presenterà sostanzialmente stabile nel 2027, attestandosi a 24,7 centesimi al kilowattora. Lo stesso dicasi per il gas, la cui bolletta resterà pari a 11,5 centesimi al kilowattora. Prosegue invece la tendenza al ribasso per la società elettrica Sopra Cenerina. L'anno prossimo un'economia domestica media con un consumo annuo di 4.500 kilowattora risparmierà 53 franchi, cioè il 4%. Ancora più leggera sarà la tariffa nei quattro comuni della Bassa Mesolcina e Calanca serviti dalla SES, per i quali la riduzione sarà di 73 franchi, quindi il 5,5%. Sorride anche Bellinzona, la cui azienda multiservizi offrirà bollette elettriche più basse grazie a una strategia di approvvigionamento prudente di lungo periodo, ma soprattutto eliminerà la distinzione tra tariffa alta, tipicamente della fascia diurna, e tariffa bassa della fascia notturna, ormai non più rappresentativa dei reali costi di approvvigionamento sostenuti da EMB. Al suo posto una tariffa unica. Sempre una famiglia tipo con un consumo annuo di 4.500 kWh risparmierà dunque 54 franchi all'anno, cioè il 5%. Infine, le aziende industriali di Mendrisio hanno recentemente presentato una bolletta elettrica media con un ribasso compreso tra il 6,5 e il 7,4%. Quanto al gas, il segno meno sarà pari al 9,4%.
9: La strada della Val Calanca, come noto chiusa da giovedì 20 agosto a seguito di varie frane cadute fra Molina e Arvigo sarà nuovamente percorribile da domani sera alle 18, lo ha indicato con un comunicato diramato oggi pomeriggio l'ufficio tecnico dei Grigioni, che già ieri aveva preventivato la fine dell'isolamento della calanca interna per domani sera appunto. La riapertura, resa possibile dopo lo sgombero della strada e la messa in sicurezza della zona di pericolo, avverrà però con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia, solo di giorno, quindi tra le 6:30 del mattino e le 20:30 di sera, e comporterà brevi tempi di attesa. A proposito di mobilità, a Bellinzona questa mattina è comparso un nuovo bus della linea 2 che da oggi sarà completamente elettrificata, e sono stati anche presentati i dati 2025 per il trasporto pubblico del bellinzonese con numeri da record. Tutti i dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
20: In piazza Nosetto un nuovo bus elettrico della linea 2 del Bellinzonese riposa sul ciottolato della Turrita. Il bus da quest'oggi è pronto a marciare sulla tratta Bellinzona-Giubiasco, che sarà completamente elettrificata seguendo il solco della linea 1. La responsabile mercato sud di Autopostale, Iole Lancetti.
21: Proprio un anno fa, era maggio 2025, eravamo proprio qui a Bellinzona per celebrare l'introduzione del primo bus completamente elettrico a livello ticinese. Siamo qui proprio oggi per celebrare un secondo passo verso l'elettrificazione. Dopo i 6 veicoli elettrici sulla linea 1, ora avremo l'introduzione di 4 nuovi veicoli elettrici sulla linea 2 del trasporto pubblico del Bellinzonese.
20: Una transizione all'elettrico che piace. Il presidente della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese, nonché municipale della città, Mattia Lepori.
22: Particolarmente apprezzati dai passeggeri perché più confortevoli, ma anche dagli autisti che non hanno un lavoro tutt'altro che banale, hanno apprezzato i nuovi veicoli, ma così come in realtà le persone che magari non utilizzano nella quotidianità il trasporto pubblico, però magari vivono nei pressi di una fermata di Autopostale oppure di una linea. Ecco, il bus elettrico, essendo più silenzioso e emettendo quindi meno inquinamento fonico, è apprezzato anche da tutte queste persone.
20: Una scelta di stampo ecologico che deve essere sostenuta finanziariamente dal Cantone. Cantone oggi rappresentato da Martino Colombo, direttore della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità.
23: È un'evoluzione che noi sosteniamo, un'evoluzione necessaria. Bisogna andare in questa direzione. Ha un costo di nuovo per i committenti, però è un costo che va sostenuto perché è una direzione sulla quale bisogna andare.
20: La via è stata tracciata e l'elettrico fa da cornice ad un anno da record per il trasporto pubblico del Bellinzonese. Nel 2025 sono 3,7 milioni i passeggeri che hanno utilizzato gli autopostali del distretto.
22: Un bilancio estremamente positivo, coerente con quella che è stata in realtà la crescita demografica che ha vissuto la città di Bellinzona negli ultimi anni. Sono per l'appunto cresciuti anche i passeggeri del trasporto pubblico del Bellinzonese. Nel 2025 vantiamo un record assoluto, sono stati trasportati in totale qualcosa come 3 milioni 700 mila persone. Sono dei numeri per un agglomerato comunque dalle dimensioni ridotte come il nostro che non vanno banalizzati, motivo per cui c'è soddisfazione.
20: Per la città una collaborazione tra trasporto privato, potenziato dal semisvincolo, dalla mobilità dolce, per la quale Bellinzona intende raddoppiare l'utilizzo delle ciclabili entro il 2040, e il trasporto pubblico. L'occhio volge poi al futuro, un futuro elettrico.
22: Entro il 2030-32 l'auspicio della Commissione regionale dei trasporti è quello di avere una flotta integralmente elettrica per tutto il trasporto pubblico del bellinzonese.
23: In una decina d'anni avremo un parco di veicoli elettrificato, col tempo i veicoli vecchi che vengono dismessi possono essere sostituiti da veicoli moderni e appunto ecologici.
21: Per Autopostale la transizione sull'elettrico è essenziale, fa parte della nostra strategia nazionale. Infatti abbiamo come obiettivo entro il 2035 di elettrificare l'intera flotta di Autopostale.
9: E noi restiamo a Bellinzona, ma cambiamo tema e torniamo a parlare della votazione in programma il 27 settembre sulla fortezza. Dopo il comitato civico sceso in campo la scorsa settimana, oggi ha preso posizione con un netto sì anche un comitato interpartitico. Francesca Facchiano.
11: Nata a scopi difensivi, oggi nella cornice del Sasso Corbaro è la fortezza ad essere stata difesa, per così dire, dal Comitato Interpartitico per il progetto di valorizzazione finito alle urne. Cinque partiti uniti per affermare un sì convinto al credito di 19 milioni per la realizzazione. La presidente della sezione di Bellinzona del centro, Alessandra Alberti.
0: Sulle cifre non si vuole assolutamente minimizzare, però è importante sfruttare un'occasione unica, perché riusciamo con un contributo della città di Bellinzona di 4,5 milioni grazie al Cantone, alla Confederazione che crede pienamente in questo progetto, ad avere una suddivisione interessante sia da parte della Confederazione con circa 2 o 3 milioni, 8 milioni da parte del Cantone, e quindi di avere un investimento sopportabile per il risultato che si può avere.
11: Un risultato futuro che affonda però le radici in uno studio durato 12 anni e necessario per un rinnovamento e rilancio del sito UNESCO. Il presidente della sezione di Bellinzona della Lega dei Ticinesi, Sascha Gobbi.
1: È importante che questi soldi vengano spesi per restare al passo coi tempi. Sono 26 anni che i castelli fanno parte del patrimonio mondiale UNESCO, ma ad oggi non sono stati fatti grandi interventi. Bisogna rilanciarli, bisogna dare visibilità ai castelli, bisogna integrarli in un aspetto turistico che sia legato al bellinzonese, ma che sia legato anche all'aspetto più cantonale. Soprattutto ci sono anche tanti partner dal OTR Bellinzona e Alto Ticino, rispettivamente l'Ente Regionale di Sviluppo e le associazioni di categoria, che sono a favore di questo progetto.
11: Un consenso ad ampio respiro, fanno sapere i partiti, così come ampi gli interventi previsti con il credito per modernizzare la fruibilità della fortezza. La presidente della sezione di Bellinzona del PS, Martina Malacrida Nembrini.
2: Questo progetto prevede di aprire nuovi spazi, di creare nuovi contenuti all'interno di spazi già esistenti, renderlo più attrattivo. Ci sarà una parte importante per quanto mi riguarda che renderà accessibili, quindi anche alle persone con disabilità, tutta una parte che per il momento è di accesso ai castelli che per il momento non è accessibile. E poi c'è un'ultima parte, stiamo parlando di 500.000, che serve per uno studio che verificherà tutto quello che potrà anche essere su il Montebello ancora di più, e soprattutto la parte di possibile risalita tra il centro città e il castello di Montebello.
11: Non da ultimo sotto la lente anche il tema del nome, la fortezza, che per i sostenitori del sì ha un valore che va al di là di quello prettamente storico. La presidente della sezione di Bellinzona del PLR, Silvia Gada.
3: Per avere riconoscimento a livello cantonale e anche internazionale, nazionale e internazionale, bisogna avere un marchio che è riconoscibile dire Castelli, e poi c'è una murata, e poi c'è, non è riconoscibile. Invece la parola fortezza è storicamente corretta e richiama una cosa unica nella panoramica di questo tipo di infrastrutture.
9: Mi sarà già capitato di curiosare negli annunci delle aste cantonali, ma magari di non aver voglia di partecipare in presenza. Ebbene, da oggi questo servizio per i beni mobili sarà online con un sito dedicato. Samuele Quadri.
20: Aste, che passione! Quante ore spese a guardare programmi televisivi sulle aste americane oppure a curiosare sulle aste pubbliche del nostro cantone? Di quest'ultime vi parliamo perché da oggi, 1 settembre, il servizio ha un sito dedicato, aste.ti.ch. Una scelta che segue il solco a livello nazionale, ci spiega Fernando Piccirilli, capo della sezione di esecuzione fallimento.
24: Principalmente la scelta è coerente con quella che è la transizione digitale in atto nel Dipartimento e nel Cantone, e poi per adeguarci a quello che viene già fatto in altri cantoni in ambito di realizzazione di beni mobili.
20: Un altro obiettivo è raggiungere più utenti possibili, ma questo non significa che negli ultimi anni ci sia stato un calo.
24: Evidentemente con la pubblicazione online delle aste, con la possibilità di effettuare dei rilanci online, si raggiungeranno, l'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero possibile di utenti nell'interesse di tutte le parti coinvolte, quindi debitori e creditori.
20: La domanda viene naturale: perché c'è stato un calo ultimamente?
24: Non c'è un calo assolutamente, ma come dicevo è un passaggio quasi obbligato, e visto che si va in questa direzione nell'ambito del settore esecutivo in tutta la Svizzera, anche il Canton Ticino ha ritenuto giusto adeguarsi a questa modalità di realizzazione dei beni mobili.
20: Monete, gioielli, mobili, motorette, non saranno presenti però gli immobili.
24: Soltanto per i beni mobili, perché la legislazione attualmente vigente in ambito esecutivo prevede che i beni immobili, quindi terreni, case, vengano venduti in presenza, possono essere venduti soltanto in presenza.
20: Gli oggetti messi all'asta del cantone provengono da procedure esecutive, ma non solo.
24: I beni provengono per la maggior parte dei casi da procedure esecutive. In alcuni casi provengono da altri uffici del cantone che si rivolgono all'ufficio esecuzione, sfruttando la sua esperienza, per la realizzazione di beni mobili che devono essere venduti all'asta.
20: Piccirilli poi ci conferma che le aste verranno pubblicate ogni venerdì della settimana.
9: È il momento di aprire una pagina estera, quasi 30 anni dall'uccisione di Tupac Shakur. Infine è stato emesso un verdetto di colpevolezza, ci aggiorna Robert Kreuchmar nella rubrica Click.
4: Buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, è Keith D. Davis, ex leader di una gang, essere stato dichiarato colpevole dell'omicidio di Tupac Shakur, star del rap che, ricordiamo, era appena 25enne quando fu ucciso a Las Vegas. Era il 7 settembre 1996. Stiamo ecco vedendo le immagini del processo. Secondo l'accusa, il delitto fu una vendetta per una rissa avvenuta poche ore prima tra la comitiva del rapper e il nipote di Davis, che anch'esso era membro appunto di una gang rivale rispetto a quella del rapper, che qui vediamo in uno dei concerti che ha svolto in passato. È stato anche detto che Davis non avrebbe sparato personalmente, però sarebbe stato lui ad aver orchestrato ecco la sparatoria. E tra le prove principali che sono state citate, alcune dichiarazioni dello stesso Davis in un libro autobiografico pubblicato nel 2019. Davis durante il processo si è difeso, definendo come fiction le sue affermazioni nel memoir e accusando di corruzione sia la polizia che il procuratore, ma non ha convinto i giurati, che a New York appunto hanno emesso in 3 ore il verdetto di colpevolezza per omicidio di primo grado. Il suo destino sarà noto il prossimo 13 ottobre, quando sarà annunciata la sentenza che potrebbe, tra le varie opzioni, condannarlo al carcere a vita.
9: Ci spostiamo nel Missouri per un incidente ad alta velocità.
4: È successo nel fine settimana durante la gara di velocità di motoscafi chiamata Lake of the Ozarks Shootout, durante la quale, come possiamo vedere in immagini su Teleticino, un'imbarcazione ha avuto un incidente impressionante. Ecco, lo stiamo vedendo, davvero, davvero immagini incredibili. Pensate, dopo aver raggiunto i 340 km orari, come possiamo vedere, si è sollevata la prua questa imbarcazione ed è praticamente decollata, compiendo un giro completo in aria prima di tornare a impattare violentemente contro l'acqua. E i due membri dell'equipaggio a bordo sono rimasti feriti, in particolare il pilota si è rotto una gamba, ma fortunatamente non sono in gravi condizioni. E nonostante questo incidente, la squadra, il team della barca, ha mantenuto il suo morale alto e ha anche fatto una battuta, ecco, ha lanciato una battuta alla squadra vincitrice dicendo: ok, voi avete vinto, però voi non sareste in grado di fare una capriola di questo tipo in aria, ecco come stiamo vedendo. Meno male, insomma, Giorgio, che è finita con un sorriso.
9: Chiudiamo parlando di una bella notizia legata a un volatile.
4: Esatto, siamo in Nuova Zelanda e parliamo di kakapo, ovvero quello che è considerato il pappagallo più pesante del mondo. Si tratta di una specie molto rara e a rischio di estinzione. Stiamo vedendo alcune immagini. Si tratta di un pappagallo notturno incapace di volare, che può vivere tra i 60 e gli 80 anni e può pesare fino a 4 kg. La specie era quasi scomparsa a causa di predatori introdotti in Nuova Zelanda dall'uomo, come ad esempio gatti ed ermellini. Nel 1995, pensate, ne rimanevano appena 51. Ora, grazie a un programma di conservazione lanciato dal governo proprio in quegli anni, è stato possibile mantenere in vita questa specie. E lieta notizia, quest'anno, grazie a 90 nascite, un record, è stato possibile tornare ad avere un totale di 325 esemplari. È la prima volta in circa 75 anni che la popolazione supera i 300 individui. Una stagione riproduttiva che è stata eccezionale grazie a qualcosa in particolare, a un fattore particolare, ovvero l'abbondante produzione di bacche degli alberi di Rimu, una pianta nativa neozelandese. I kakapo infatti si riproducono soltanto ogni 2-4 anni, quando questi alberi producono abbastanza frutti.
9: Grazie mille Robert. Nel frattempo mi ha raggiunto dall'altra parte dello studio Stefano Sala perché è il momento di parlare di sport.
5: Buonasera, partiamo dal calcio. Mettiamo ordine su quanto successo a Lugano nelle ultime ore. Ieri era fuori gioco, avevamo parlato, il collega italiano di Sky Gianluca Di Marzio aveva dato l'annuncio, J&M sarà un giocatore del Lugano, doveva arrivare in prestito dal Bologna. Allora, ieri sono state svolte le visite mediche a Lugano, ieri sera era qui, come avete sentito in copertina con Giorgio Doninelli, era qui a Lugano, era in città, però è arrivata una chiamata dal Bologna questa mattina, il giocatore è tornato in Emilia e verrà messo a contingente della squadra rosso-blu. Allora, Lugano ha virato in queste ore, ovviamente c'erano già due o tre nomi pronti, uno di questi lo ha svelato poco fa il Blick, è quello di Albian Ayeti del Basilea, che dovrebbe essere confermato.
4: È arrivata, ho visto proprio in questo istante è arrivata la conferma del Lugano,
5: è arrivata, confermato, ecco, in questo momento è arrivata la conferma, quindi possiamo anche cambiare il fascione. Insomma, è stato un giro fatto un po' all'ultimo. Ayeti, ricordiamo, nelle ultime due partite non è stato convocato dal Basilea, quindi qui c'era già un rumor di quello che poi è successo. Il giocatore in passato ha vestito le maglie del West Ham, del Celtic, dello Sturm Graz, anche un'esperienza in Turchia, diciamo che come esperienze è un giocatore ricco. Da un altro punto di vista, insomma, il Basilea non l'ha confermato, questo probabilmente adesso vedremo se sarà per lui una rinascita in bianconero oppure è veramente stata questa variazione dell'ultimo momento che ha portato lui. Un vero peccato, perché J&M era un giocatore che aveva stimolato particolarmente il palato dei tifosi bianconeri. Vedremo. Ayeti comunque era un giocatore che prometteva tanto diverse stagioni fa, ha avuto anche qualche stagione positiva, se non ricordo male una decina di reti, quindi certamente se Mattia Crocetorte e Sebastian Pelzer hanno fatto questa scelta sarà ben ponderata. Nel pomeriggio, e qui passiamo all'hockey, c'è stata la conferenza stampa di presentazione dell'Ambri Piotta. Davide Mottis ha parlato, il presidente, da un punto di vista aziendale, stabilità finanziaria in primis, che poi a cascata arriva a quella che è la stabilità sportiva. La notizia sicuramente è quella dei 5.000 abbonati, e altri ce ne saranno, perché lo ha spiegato, sono in lista d'attesa. Però ecco, sentiamo un estratto delle parole del presidente.
6: Quest'anno sono importanti soprattutto quelli che sono appunto gli obiettivi aziendali. Noi vogliamo essere, come abbiamo detto in assemblea, vogliamo essere un'azienda che riacquisti credibilità, fiducia nei nostri sostenitori, nei nostri sponsor, nei nostri fans, ma chiaramente questo vuol dire tradursi anche con una squadra, con un'organizzazione che vuole riacquistare fiducia e credibilità, che vuole tornare ad essere un punto d'attrazione ed attrattività, diciamo così, per i giocatori, giocatori giovani ma anche giocatori con esperienza che vogliono dare una mano a questo progetto. Perché grazie al nostro lavoro di amministratori dobbiamo riacquistare quella stabilità finanziaria che vogliamo a medio e lungo termine riacquistare, appunto, sulla quale stiamo lavorando, ma la nostra stabilità finanziaria permetterà anche di avere una stabilità sportiva, ne sono certo, con gli obiettivi che l'ARS e lo staff tecnico si sono posti. Due informazioni e poi lascio volentieri la parola. Sull'andamento della campagna abbonamenti, ne abbiamo sentite in questi giorni, ne abbiamo lette. Noi siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare che abbiamo superato ancora i 5.000 abbonamenti.
5: Ecco, quindi questa è un po' la notizia forte. Poi ha parlato Lars Weib, il direttore sportivo, ha detto attenzione perché Virtan non è pronto per la prima partita di campionato e quindi si sta valutando l'acquisto, diciamo, di uno straniero, sia pure per un breve periodo. L'Ambri, lo ha spiegato poi anche il presidente Davide Mottis, non può spendere più del necessario, però ecco, lo straniero in più, soprattutto in caso di infortuni, è un'opzione che in Leventina hanno valutato, quindi nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicato un nome. Ha colpito un po' Lars Weibel quando ha dichiarato gli obiettivi, ascoltiamoli insieme.
7: Posso dire solo che questa squadra qua, vi promesso che ogni sera lavora molto duro, che merita che i tifosi cantano anche la Montanara, che tutti sono orgogliosi. Forse, come ho detto all'inizio, paghi un po' un certo prezzo, ma l'abitudine su ghiaccio, la grinta, la voglia, la passione sarà qua, e questo è il nostro obiettivo, che tutti meritano veramente il logo di mettere sul cuore. Per noi credo che nessuno qua è molto forte nel senso della pazienza, ma abbiamo una strategia, e questo, come ho detto, sviluppare una squadra ci vuole tempo, ma questo non è una scusa. Vogliamo vincere subito, vogliamo vincere sempre, ogni sera, ma io direi che all'inizio sicuramente arrivare nel post-season è il nostro grande obiettivo, deve essere sempre. E dopo, come ho detto, dopo la consolidazione, l'anno della consolidazione, abbiamo 2 anni di fare un rebuilding, e dopo nel quarto speriamo che Ambri ritorni di vincere qualcosa nei playoff.
5: Allora, noi non andiamo al quarto anno, ci limitiamo alla prossima stagione, però Lars Weibel ha posto un obiettivo importante nella ricostruzione dell'Ambri, ovvero quello di arrivare al post-season, parliamoci chiaro, quelli che chiamiamo pre-playoff, e questo è un obiettivo sicuramente importante. Io vi ricordo la notizia che è arrivata proprio, Giorgio, mentre eravamo in diretta: Albian Aieti è un giocatore del Lugano, arriva in prestito dal Basilea con opzione, quindi tra poco anche su Ticino News, se non c'è già sarà a breve la notizia. Grazie.
8: Grazie mille Stefano Sala, noi siamo quasi in chiusura, dopo di noi vi ricordo in radio La Patti, in TV I Mercati, poi la prima puntata della nuova stagione di Detto Tra Noi. Andrea Leoni ce ne ha parlato in precedenza, si parlerà del nuovo procedimento penale aperto nei confronti di Claudio Zali, ma anche del comunicato diramato dal governo che terrà un incontro domani, un incontro informativo con i media, l'orario non è ancora noto, ma sarà un incontro che trasmetteremo in diretta su Teleticino. Dopo Detto Tra Noi invece riparte anche Tip Top, e allora sentiamo da Gianfranco De Santis qualche anticipazione sulla puntata di stasera.
10: Ciao, buonasera, siamo pronti per una nuova stagione di Tip Top, il nostro magazine per stare bene. Tanti gli argomenti di questa prima puntata: come affrontare il gran caldo, come rientrare nel migliore dei modi insomma al lavoro dopo le vacanze, e anche un argomento molto delicato in Tip Top Pronto Dottore, parliamo del diabete pediatrico. Vi aspetto tra pochissimo.
8: Siamo davvero in chiusura, prima di salutarci però, come sempre, le 3 notizie da ricordare. Claudio Zali è indagato per reati contro l'integrità sessuale, il secondo procedimento a carico del consigliere di Stato dimissionario, segue quello, lo ricorderete, per tentata coazione e abuso di autorità. Il Consiglio di Stato nel frattempo si è riunito in seduta straordinaria e ha chiesto a Zali di rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate, richiesta che però Claudio Zali non ha richieste alle quali Claudio Zali non ha dato seguito. Rimangono stabili le tariffe energetiche delle aziende industriali di Lugano. Nel 2027 le bollette di energia, di elettricità e gas resteranno praticamente invariate, vedranno invece un risparmio le economie domestiche che vivono nei comprensori serviti dalla Sopracenerina, dall'azienda multiservizi di Bellinzona e dalle AIM di Mendrisio. Chiudiamo le 3 da ricordare con le aste pubbliche del nostro cantone, che hanno ora un sito dedicato. Il servizio, gestito sempre dall'ufficio esecuzione fallimento, sarà online per i beni mobili. La scelta segue il solco tracciato da altri cantoni e mira a digitalizzare i servizi cantonali. Da parte mia è davvero tutto, una buona serata.
12: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i.
13: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
14: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
15: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
16: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
25: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
26: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash & Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash & Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: È un onore avere un coro a disposizione che canti il nome del programma fantastico. Spegni il giorno, accendi di sera. Questo è un po' il nostro obiettivo, quello di restare insieme. Buonasera, tra l'altro, anzi buon di sera. Io sono la Patti Ascatti, questa è Radio 3i e vi accompagnerò sino alle 22. Ci saranno tanti racconti, ci saranno notizie da commentare insieme. Vi invito a tenere sempre presente il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37, che è un facilitatore della comunicazione, perché attraverso WhatsApp riusciamo a parlare velocemente e a far circolare le informazioni.

0: te le raccontiamo.
1: Quest'anno siamo sotto il manifesto Tele Raccontiamo, perché effettivamente noi rubiamo a Ticino News il conduttore ufficiale che ha condotto l'edizione della sera, che questa sera è Giorgio Doninelli, e parliamo con lui. Buonasera Giorgio.
2: Buonasera Patti e buonasera a tutti.
1: Innanzitutto complimenti per aver messo in piedi il TG con notizie arrivate all'ultimo secondo.
2: Ma fortunatamente posso fare affidamento su degli ottimi colleghi, però sì, diciamo che ci sono state giornate decisamente più tranquille, anche perché arriviamo da un'estate dove spesso le notizie faticano ad arrivare, non quest'anno c'è da
1: esatto.
2: dire, oggi sì è stata una giornata abbastanza ricca di avvenimenti anche dell'ultimo
1: vi racconto il backstage. Praticamente stavamo tutti preparandoci, lui per salire in studio, io per salire in studio, e c'è stato un attimo di come dire concitazione, poi insomma il notiziario, avete capito che come è stato messo bene in piedi il notiziario. Ma noi non di quello vogliamo parlare, perché tra le tante notizie di cui hai discusso nel TG ce n'è una che potrebbe incuriosire i nostri ascoltatori, e cioè...
2: Esatto, vogliamo parlare di qualcosa decisamente più leggero, sì, rispetto alla notizia che ha occupato buona parte del nostro TG, e vogliamo parlare di aste, partendo dalla notizia delle aste pubbliche, però poi allargando il discorso un po' alle aste in generale. Perché? Perché oggi l'ufficio esecuzioni del cantone ha lanciato un nuovo portale in cui è possibile consultare i beni che sono messi all'incanto, ovvero quei beni che vengono magari pignorati, oppure ecco sì, essenzialmente questi, oppure che rimangono in giacenza presso gli uffici del cantone, e con la possibilità di partecipare alle aste online. Fino ad oggi lo si poteva fare fisicamente in determinate giornate dell'anno in cui il cantone indiva queste aste fisicamente. Ora, allineandosi anche a quanto avviene nella maggior parte degli altri cantoni, lo si può fare online. Quindi cosa si può fare? Si può andare sul sito del cantone e vedere cosa c'è all'asta e partecipare online. Quindi di fianco a quella che erano gli immobili eccetera per i quali occorre ancora la presenza fisica, si può partecipare online a delle aste. Oggi ho fatto un giro velocemente, è il collega che si è occupato del tema, io però sono andato un po' a sbirciare perché sono abbastanza curioso. C'erano soprattutto gioielli, ecco principalmente sono
1: infatti
2: questi.
1: Infatti stavo per chiederti questo, perché nel servizio dicevate che si ha una familiarità con le aste che vedi nei film, no? Le aste americane.
2: Esatto.
1: E quindi abbiamo però anche nel nostro territorio una realtà di aste. Ovviamente sul sito non si possono mettere le case, i beni immobili e quant'altro, ma si possono mettere i beni mobili, come dicevi tu appunto, soprattutto
2: adesso gioielli. Ma io penso che comunque verrà allargato, ad esempio immagino le biciclette. Spesso il cantone si ritrova con alcune biciclette che non sa di chi sono, vengono posteggiate. Queste biciclette devono andare a qualcuno, spesso vengono messe all'asta, e immagino che anche queste finiranno sulla pagina online del cantone. Tu dicevi dei

0: film.
1: Sì.
0: Ci sono anche moltissimi programmi che vanno in voga in questi anni.
1: È vero.
0: Sia negli Stati Uniti ma anche in Italia, adesso non facciamo nomi, però insomma, dove vengono messi all'asta dai box che vanno molto negli Stati Uniti, pieni zeppi di roba, fino agli oggetti d'antiquariato, piuttosto che davvero cose di ogni tipo.
1: Ma se fisicamente noi abbiamo nella mente l'omino che batte i colpi, no? Dicendo 100 franchi 1, 100 franchi 2, 100 o 100 franchi 3, 100 franchi 2, 100 franchi 1, adesso non so esattamente, e poi picchia perché la cifra è stata fissata e se l'è aggiudicata chi ha fatto la migliore offerta, no? In questo caso, essendo online, si fa un'offerta e poi chi decide?
0: C'è un lasso di tempo.
1: Ah, ok.
0: Mi sembra sia una settimana perlomeno per questi primi oggetti che sono stati messi in vendita. C'è un lasso di tempo in cui ognuno può avanzare la sua offerta e poi al termine dell'asta l'offerta maggiore verrà premiata.
1: E tra l'altro il tuo ospite, insomma l'ospite che avete intervistato, diceva che non si è ricorsi all'asta online per mancanza di utenti, ma semplicemente perché è in corso una digitalizzazione, per cui ci si uniforma a quanto fatto da altri cantoni, e questo sicuramente contribuirà ad ampliare il bacino d'utenza.
0: Esatto, anche perché facendola online ci sono anche altri due vantaggi. Il primo è che è disponibile 24 ore su 24, quindi io magari sono un nottambulo, vado alle 3 di notte e piazzo la mia offerta, mentre prima si poteva andare solo nel giorno e nell'orario dedicato. E il secondo vantaggio è appunto quello di poterlo fare comodamente dal divano di casa,
1: certo,
0: e non senza dover andare insomma sul posto.
1: E noi chiediamo ai nostri ascoltatori prima di vi diamo il tempo di una canzone, utilizziamo il numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Voi avete familiarità con le aste? Sapevate che c'erano queste aste e la possibilità, magari come diceva Giorgio Doninelli, di aggiudicarvi un gioiello oppure una bicicletta che è rimasta sul groppone al cantone e che comunque deve essere piazzata? Avete mai pensato o avete partecipato ad un'asta e che esperienza è stata? Magari raccontatecelo.
0: Esatto, perché comunque i siti d'aste ce ne sono alcuni molto noti. Io penso che la gran parte dei nostri ascoltatori li conoscono. Ci sono anche delle società sportive, penso ad Ambria, Lugano, rimanendo sul nostro territorio,
1: sì,
0: che di tanto in tanto mettono all'asta magari delle magliette utilizzate in un'occasione particolare, un disco, un autografo, un poster. Ecco, vorremmo sapere un po' l'esperienza, come hai detto tu, dei nostri ascoltatori, se hanno già partecipato e cosa hanno acquistato, magari esce anche qualche oggetto particolare.
1: Vi aspettiamo qua e aspettiamo i vostri racconti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
3: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
4: Ma padre, e me lo chiede pure!
5: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucan. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.
11: Sono le 19.
12: Infotraffico.
11: Ed eccoci pronti con gli aggiornamenti sulla situazione e viabilità sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Ci sono forti rallentamenti. Restiamo in A2 sempre verso sud tra Lugano Nord e la galleria di Grancia. Il traffico è congestionato e si stanno accumulando ritardi sino a 20 minuti. Tra Lamone in Ostarietta e Vezia il traffico è rallentato e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa anche in questo caso si segnalano forti rallentamenti.

0: Siamo con Giorgio Doninelli, che ha appena concluso la conduzione dell'edizione serale di Ticino News e ci ha portato una delle notizie che sono uno dei servizi che è andato in onda e che riguarda le aste. Perché facciamo un veloce riassunto per chi avesse acceso la radio soltanto ora.
1: Praticamente oggi il Cantone ha deciso di aprire online le aste per i beni mobili, quindi tutti quelli che sono i gioielli magari pignorati, quadri, biciclette, eccetera, non quindi per i terreni, le case, questi rimangono battuti all'asta sì, ma con asta fisica in presenza. Mentre novità di oggi, per allinearsi a quanto succede anche negli altri cantoni, ma anche per seguire un po' quello che è il trend dei giorni nostri, si è passata in modalità online per i beni mobili.
0: E noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se avete esperienza di aste, quali aste frequentate, non per farci gli affari vostri, ma semplicemente per avere un feedback rispetto a quella, a una delle notizie del giorno. Ed effettivamente Max, dopo aver sentito la notizia, dice, commenta nella nostra chat di WhatsApp: alle aste giudiziarie a volte si trovano cose interessanti. Ho appena guardato quella del cantone, tante biciclette, come dicevi tu prima Giorgio, gioielli per l'appunto, qualche quadro, dice, ma nulla di interessante per me. Io l'unica esperienza di aste che ho, adesso qualcuno scoppierà a ridere, sono le aste di vestiti vintage, che sono strutturate in una maniera particolare, cioè tu hai la possibilità di rilanciare in varie percentuali, ti danno tre opzioni, no? Un'offerta alta, un'offerta media, un'offerta bassa, e il proprietario del capo d'abbigliamento vintage può accettare o non accettare la tua offerta. Nel momento che tu fai l'offerta, poi nel giro di 24 ore ricevi la risposta, se la risposta è affermativa te la aggiudichi, se la risposta è negativa, ciao ciao.
1: Questo perché ci sono vari tipi di asta. Adesso io ho fatto una ricerca veloce,
0: sì.
1: Ne ho trovate alcune, magari te ne cito tre che sono fra le più comuni e una che mi ha sorpreso, non conoscevo questo tipo d'asta. Allora, la prima è l'asta inglese ed è come quella sul sito del cantone, l'asta a rialzo più comune in cui i partecipanti insomma rilanciano un prezzo sempre più alto finché non resta un solo offerente. L'asta olandese, che conoscevo ma non mi ricordavo esattamente come funzionasse, è esattamente il contrario, è un'asta a ribasso. Praticamente il banditore cosa fa? Parte da un prezzo alto, da un prezzo molto alto, e lo riduce progressivamente finché non trova qualcuno disposto a pagare quella cifra.
0: Okay.
1: Quindi io parto da, che ne so, un gioiello che magari il valore è di 50 franchi, io parto da 150 franchi, poi 140, cioè finché non trovo qualcuno che me lo acquista a 80 franchi e io ce ne ho guadagnati 30. Poi c'è l'asta busta chiusa, che chi fa il fantacalcio conosce sicuramente, tra l'altro sempre in tema aste, è proprio un'asta che si fa di frequente proprio in questo periodo, dove gli acquirenti presentano la propria offerta in segreto, cioè in una busta, e poi vengono aperte tutte le buste e chi ha offerto di più vince. Questa è un tipo d'asta. E poi quella che non conoscevo, l'asta al secondo prezzo,
0: cioè?
1: Che è simile alla busta chiusa, ma il vincitore paga il prezzo proposto dal secondo offerente più alto. Quindi siamo in 10, io offro 15, un altro offre 50, un altro offre 30, un altro offre 2, 1, 3, 5. Non vince chi ha offerto 50, ma... cioè vince chi ha offerto 50 ma lo paga 30, paga come il secondo prezzo.
0: Hai capito, è un po' complicato, perché
1: complicato però interessante,
0: però è anche sorprendente. Ecco qua che ci fanno un esempio pratico, aspetta che devo arrivare al testo. Noi ci siamo aggiudicati un telaio per tessere appunto a soli 50 franchi, pensa un po', e in media costa 4.500, quindi è stata un'asta particolarmente conveniente questa.
1: Esatto, perché il bello di queste aste del cantone è che quasi sempre riesci ad accaparrarti oggetti o nel caso degli immobili anche gli immobili, ma qua stiamo parlando di beni mobili,
0: certo,
1: a un prezzo molto più basso del loro valore, perché in altri tipi d'asta, anzi spesso basta che ci sono due acquirenti che sono interessati, lo sappiamo benissimo, ad esempio, sì, con i quadri d'autore eccetera, si può arrivare tranquillamente a cifre folli. Nelle aste del cantone spesso si riescono a fare degli ottimi affari. Deve andarti bene, devi trovare magari il giorno giusto, che non ci sono troppi acquirenti, eccetera. Però spesso ti porti a casa qualcosa a un prezzo più basso rispetto al valore.
0: Come dicevi tu, soprattutto in ottambuli, frequentare questo sito nell'ora più tarda della notte, quando magari la maggioranza delle persone dorme, e riesci ad aggiudicarti magari qualcosa che ti piace particolarmente a un prezzo decisamente, esatto, vantaggioso. Esatto. E questo esempio da 4.500 franchi a 50 franchi è un esempio, voglio dire, significativo, perché il gap dal prezzo di partenza al prezzo finale è veramente molto elevato.
1: Sì, soprattutto appunto con più aumenta il valore. Adesso l'asta online è solo per i beni mobili, ma per gli immobili conosco persone che sono riusciti a prendersi delle case,
0: sì,
1: a un prezzo
0: concorrenziale,
1: stracciato addirittura.
0: Stracciato?
1: Sì, perché chiaramente si parte, c'è una base d'asta solitamente, ma questa base è molto bassa rispetto al valore, e se nessuno si propone te lo porti a casa.
0: Proviamo a sentire questo messaggio, se è in tema va bene, se no tiriamo giù il cursore.
2: Ciao a tutti, Patrick al telefono. Forse mi sono perso un pezzettino, ma il sito dove guardare le aste del cantone l'avete già detto, perché io non è tanto che sto ascoltando la radio. Grazie mille, una buona serata.
0: Ecco, come vedi, può succedere che qualcuno accenda la radio mentre stiamo parlando dell'argomento, e quindi diamo a Patrick qualche coordinata in più per potersi collegare al sito del cantone.
1: Allora, è più semplice farsi che dirsi, nel senso che se io adesso elenco il sito dettagliato, sì, è difficile, perché è il sito del cantone.
0: Andate su Santo Google a chiedere,
1: esatto,
0: digitare le parole chiave.
1: Basta scrivere aste cantone Ticino in Google e si riesce senz'altro ad arrivarci, altrimenti è il sito del cantone nella sezione del Dipartimento delle Istituzioni, nella sezione della divisione della giustizia.
0: Aiuto.
1: E poi / sezione di esecuzione fallimento /aste.
0: Patrick, facciamoti dire le tre cose fondamentali da digitare in Santo Google: aste cantone
1: Ticino,
0: aste cantone Ticino, e ti ci ritrovi subito. Infatti ci stanno, questo è il mio assistente di studio serale Max, quindi se abbiamo bisogno dell'aiuto da casa lui ce lo fornisce subito, e conferma quello che dicevi tu, per esempio, guarda quanti ci stanno segnalando il sito. Case Verissimo a prezzi bassissimi e interessanti, alcune demaniali tipo le case, poi vabbè non finisce il messaggio. Vediamo, ci segnalano www.aste.t.ch/it/.
1: Allora forse ci si può, io avevo aperto il sito adesso e vedevo sopra nella barra.
0: Perché però, a te piacciono le cose
1: però
0: complicate.
1: Probabilmente ci si arriva anche da lì. Magari rispondiamo alla Stefi che ci scrive che non ci vede in televisione.
0: Ah sì? Adesso andiamo in continuità a dirlo. Aspetta un attimo soltanto.
2: No. Ancora Patrick al telefono, grazie. Gentilissimo, farò così come da voi consigliato. Ciao ciao.
0: Vedi, siamo risultati utili, e sa, in questo momento se c'è un picco di consultazioni del sito di Aste, è colpa tua.
1: È merito nostro e vogliamo una percentuale dal cantone. Stiamo facendo una pubblicità sfacciata.
0: E quindi vedo che i nostri ascoltatori sono ben informati, e visto che sanno tutti qual è il sito di riferimento, andranno sicuramente a curiosare. Grazie per averci, insomma, aiutato ad approfondire questa notizia, e adesso tutte le persone che ci hanno segnalato il sito, secondo me, sono già nel sito a controllare.
1: Esatto.
0: Grazie a Giorgio Doninelli, buona serata.
1: Ciao Patti, buona serata a tutti.

0: E no, che non ci basta dire che passa il tempo, perché noi abbiamo altre cose da dire, da fare, quant'altro. Per esempio, giro saluti non abbiamo ancora avuto modo di farlo, cominciando da Ale, che è stato il primissimo a messaggiare alla nostra chat di WhatsApp, poi il collega Luke che dice:
1: ciao Patti, ma che bella sigletta che c'hai. Comunque anche stasera niente traffico sulla 2, tutto tranquillo.
0: Per te è tutto tranquillo, quindi scopriremo poi se lo sarà anche per gli altri ascoltatori. Saluto tutti coloro che ci stanno ancora segnalando il sito delle aste del Cantone, poi è arrivato Max, è arrivato Antonio, è arrivata la Stefi, è arrivato Max al quadrato, e devo fare gli auguri di buon compleanno a Gian, che oggi compie un tot di anni. Non so quanti anni compie, ma non importa, perché il dato anagrafico, come diciamo spesso, uno dice vabbè, conta la giusta parte. No, è vero, io non faccio tanta attenzione al dato anagrafico quanto faccio attenzione alla persona, quindi alla persona portatrice del dato anagrafico. Quello lo metto in un cantoncino, no? E mi interessa la persona. Vediamo un po' se adesso, ok, mi dicono: ringrazio Sandro della continuità che ha ripristinato la visibilità sulla nostra app, quindi mi si vede. E già che mi si vede, vorrei farvi notare il carinissimo wall che si chiama così, quello che mi sta alle spalle, no? Che ha preparato per me Boris Pifaretti e che mi tengo tanto caro. Infatti me lo sono anche mandata via mail a casa per poterlo utilizzare poi su Instagram. Grazie, perché dà l'idea di quanto sono dispettosa. Assolutamente sì. Quindi Max saluta, poi sono contenta di sapere questa notizia buona. Gian, c'è Lidl che è il 50% delle sisters che ti fa gli auguri. Quindi tutti riuniti a fare gli auguri di buon compleanno a Gian, che non ama festeggiare, ma noi lo obblighiamo, almeno attraverso la radio, a sentire i vostri auguri. Dai, è il minimo sindacale del festeggiamento. Zuh.

0: stai ascoltando Di Sera con Patty.
1: Ciao cara, esco, vado a caccia.
2: A caccia con la forchetta?
1: Sì, vado a cacciare un ottimo risotto. Pensa, ce ne sono più di 100.
3: Non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti organizzata da Ticino a Tavola e fatto in casa in una trentina di ristoranti. Info e guida su ticinoatavola.ch.
4: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Bjord. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: A tutto Pilates.
8: A tutto Pilates.
7: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

Per fortuna noi invece continuiamo a parlare, anzi abbiamo creato l'angolo degli auguri, visto che c'è il festeggiato che è un po' restivo a far festa, ma oggi ha motivo di esserlo per tutta una serie di ragioni. E stanno arrivando gli auguri, per esempio augurissimi carissimo Gian dalla parte della Stefi, che specifica: fra 4 giorni tocca a me, quindi sarai poi tu la festeggiata. Non capisco, Max al quadrato, perché mi scrivi: se vuoi festeggiare, oggi è il mio non compleanno, nel senso che è il tuo compleanno ma ti rifiuti sistematicamente di festeggiarlo, o così a caso perché vuoi che ti facciamo gli auguri anche se di fatto non sei nato il 1° settembre? Poi Gian ovviamente ringrazia tutti, poi anche Vani è arrivata a fare gli auguri, ma chiede: auguroni, ma la torta per noi? Dobbiamo accontentarci di una torta virtuale, perché a casa di Gian è come dire comparso sul tavolo un arrostino che ha un bell'aspetto, con le patate al forno, e quindi i buon gustai vanno a nozze. Buon di sera a tutti, augurissimi Gian, questo è il bodyguard Matt, mentre Max al quadrato dice: la seconda, cioè è una scusa per festeggiare, sei nato ad ottobre, va bene. E c'è invece Lidl che dice: Stefi, ti batto sul tempo, perché tu quando li compri? La Stefi tra 4 giorni e tu Lidl tra quanto? Non mi ricordo esattamente, perché se mi dovessi ricordare i compleanni di tutti, io con i numeri sono un disastro. Come vi dicevo ieri, iniziata la stagione, adesso comincio a rodare anch'io, no? Vi piacciono i racconti e questa sera ci sono altri racconti che ho preparato per voi. E questa è la storia di un lato B di un vinile, ma non vi voglio anticipare nulla.

Che fine facevano i lati B dei 45 giri? Spesso erano i pezzi ritenuti meno importanti, a volte erano degli errori discografici, ma per gli U2 è andata diversamente, perché nel 1987, durante le sessioni di The Joshua Tree, gli U2 registrarono Sweetest Thing, ma decisero di non inserirla nell'album perché la consideravano ancora incompleta. La pubblicarono come lato B di Where the Streets Have No Name. Il brano aveva un significato personale per Bono, perché la scrisse come regalo di compleanno e richiesta di scuse nei confronti della moglie, perché quel giorno era impegnato in studio e quindi aveva trascurato il suo compleanno. Per anni questa canzone rimase una traccia conosciuta soprattutto dai grandi fan della band. Ma nel 1998 gli U2 prepararono la raccolta The Best of 1980-1990. In quell'occasione riscrissero e completarono la canzone, aggiunsero nuove parti vocali e strumentali e la pubblicarono come singolo ufficiale. La nuova versione ebbe molto successo. Arrivò al numero 3 nel Regno Unito, raggiunse il primo posto in Irlanda e Canada e negli Stati Uniti arrivò al numero 63 della Billboard Hot 100. Fu anche girato un videoclip a Dublino che trasformò quella che era una storia privata di Bono in una scenetta pubblica. Il cantante cerca di farsi perdonare dalla moglie portandole una carrozza, una banda musicale, un coro e perfino alcuni vecchi compagni di viaggio.

0: Io credo che nessuno possa dire che questa canzone sia perfettamente riuscita. Beh, del resto Mick Hucknall, Simply Red sono una garanzia. C'è chi mi chiede di fare altri auguri, ma quante persone oggi compiono gli anni? Anche il nostro Maxi B. Patti, scrive Miki, puoi fare gli auguri alle mie due nipotine Natasha e Paola? Grazie, buona serata e buon lavoro, compiono gli anni, ma molto volentieri, quindi auguri a Natasha e auguri a Paola.
1: Stai ascoltando di sera.
2: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: offre a tutti, popolare anche nel prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Questa è Radio 3i.

di come ha vissuto intensamente, non c'è giudizio, semplicemente intensamente Vasco Rossi. Quando si parla di vita spericolata, uno dice no, la mia vita non è spericolata, ma in realtà se proviamo a pensare a come stiamo vivendo, a come abbiamo vissuto, ci sono anche dei piccoli aspetti dell'essere spericolati. Dai, facciamoci una riflessione, qualche volta lo siamo un po' stati senza esagerare ovviamente, ma quella percentuale di, si dice spericolatezza in italiano, perché a quest'ora devo dire che oltre che fare con i numeri non riesco ogni tanto a focalizzare perfettamente l'italiano. Assistente di studio, ho usato il termine giusto, però una piccola percentuale di spericolato c'è stata nella nostra vita. Dai, raccontiamocela su questa cosa. E tra l'altro è arrivata in corsa Fra per unirsi al coro di auguri per Gian, e Lavani invece ci racconta che si prenderà 4-5 giorni di vacanza, dice sono pochi, ma l'importante è riuscire a staccare, è la qualità di ciò che ci metti in questi 4-5 giorni di stacco. È chiaro che uno vorrebbe un mese tutto per me, col dolce far niente, però non è detto che anche 4-5 giorni, quando sai veramente staccare la spina, possano essere utili. Patti, che bella vita spericolata, quanti ricordi, un po' di situazioni spericolate ci stanno, danno sale alla vita. Diciamo che un aspetto così ce l'abbiamo tutti, chi un po' di più, chi in maniera un po' più moderata, ma è impossibile che non ci sia. Vediamo Lupo, eccolo qua, lo sapevo, perché lui corre con la moto a livello agonistico, mi manda una roba, ma poi mi fa vedere che sta facendo una delle sue manovre particolari e scrive spericolato. E beh, effettivamente ognuno ha il suo grado, mi dicono che era corretto il termine di spericolatezza. Quanto spericolato sarà Ligabue? Questo non lo possiamo sapere. Proviamo ad ascoltare il nuovo singolo e cercare di capire qual è lo spirito che lo anima. Questo è Qualcosa per te.

0: nei vostri messaggi che arrivano nella nostra chat di WhatsApp che un angolino spericolato nella vita ce l'abbiamo un po' tutti, o ce lo siamo creati, o ce lo stiamo creando, o ce lo creeremo, ma l'abbiamo messo in conto senza fare cose pazzesche. Vediamo un po' qua che messaggi stanno arrivando. Ciao Patti, mi potresti salutare? Mi chiamo Ethan. Certo, molto volentieri, anche perché mi hai indicato esattamente la pronuncia del tuo nome, diversamente l'avrei sbagliata. Mauro invece mi manda la foto di un piatto fantastico: tagliatelle, funghi, speck e panna. Dice che non è riuscito a completare, insomma, a mangiare tutto oggi e ne ha conservato una parte per domani. Mettili bene, conservali bene, perché c'è la panna e quindi, sai, se fa troppo caldo poi fa strani scherzi. Ma quello che dicevamo qualche puntata fa, che certi cibi, certi piatti, il giorno dopo hanno più sapore, sono più gustosi, e quindi anche l'avanzo di qualcosa il giorno dopo ha una certa, ha un certo suo perché. Infatti scrive: avanzate per domani a mezzogiorno. Ti mando un fortissimo abbraccio, che bello risentirti nell'orario normale. È fantastica questa cosa, perché voi associate me a questo orario e ritenete che sia l'orario normale. Ricambiano i saluti i nostri ascoltatori ad Ethan. Tra poco invece arriveremo ad ascoltare Michael Jackson.
1: Questa è Radio 3. Yeah.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Cerchi un'auto usata, certificata e garantita? Da Emil Frey, Lamone e Balerna trovi le migliori occasioni BMW Premium Selection e Mini Next, vetture selezionate a condizioni particolarmente allettanti. Scopri il nostro stock e trova l'auto che fa per te. Emil Frey, Lamone e Balerna, la tua prossima auto ti aspetta.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Il 5 e 6 settembre torna il Festival dei Corni delle Alpi a Castelgrande a Bellinzona. Sabato alle 18, concerto per organo e Corni delle Alpi nella Chiesa Collegiata di Bellinzona. Vi aspettiamo. Per info, festival.cornidalgenerus.ch, con il sostegno di Banca Stato.
8: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorlace!
0: Sono già le 20.
11: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
1: L'infotraffico.
0: E qualcuno pensa: ma che traffico vuoi che ci sia alle 8 di sera? In realtà Via Swiss ci manda già due comunicati. Cominciamo con l'A2 direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia c'è ancora qualche rallentamento, e lo stesso dicasi tra Agno e la dogana di Ponte Tresa. Vediamo se ci sono altre segnalazioni. Sì, direzione Stabio, tra Mendrisio e Stabio ci sono ancora rallentamenti. Chiedo a voi, vedete del traffico, che ormai siete tornati a assumere questo incarico ufficialmente, di darci eventuali conferme o meno allo 079 449 95 37.

0: Giustamente c'è chi si bea per questa canzone che è magnifica, a parte che trovatemi una canzone brutta di Michael Jackson, io non ne ho in mente, sono tutte belle, però tra tutte qualcuno ha una preferenza decisa per questa. Stavamo parlando prima, appiccicandoci alla canzone Vita Spericolata di Vasco Rossi, che qualcuno ha ascoltato con grande attenzione e si è emozionato, mi ha fatto pensare che non è necessario andare a arrampicarsi sul grattacielo più alto di Dubai e buttarsi col paracadute per fare qualcosa di spericolato. Sì, stavo per mandare il tuo vocale. Allora, vabbè, facciamo così. Il vocale lo mando, cambio un attimo i programmi in corsa, perché c'è una testimonianza interessante di una persona che ci racconta che cosa ha fatto di spericolato nella sua vita. E allora, prima di, visto che non può sentire in questo momento, sta lavorando, facciamo così: io ho preparato ho preparato qualcosa per voi, però aspettate un attimo perché non posso. Ascoltiamo questa canzone, dai, e poi vediamo di mettere d'accordo tutti quanti. Dave featuring Thames con Rain Dance, mentre la nostra amica Fra fa la sua consegna, ha bisogno di qualcosa in più di 3 minuti, e questa canzone effettivamente dura poco più di 3 minuti.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you could.

0: La domanda è legittima. Patty, questa sera non hai una storia da raccontarci? Eh beh, è appena iniziata la scuola, volete che non abbia fatto i compiti per voi?
1: Di sera ti racconta la storia di un personaggio.
2: Quella che vi voglio raccontare questa sera è la storia di un personaggio che conoscete molto bene. Si tratta di Barry Gibb, per lui oggi è una data importante, fa cifra tonda, compie 80 anni. Barry Gibb è nato in una situazione di estrema povertà e come lui anche i suoi due fratelli, Maurice e Robin. Ma riuscì a conquistare, grazie alla sua determinazione, ricchezza e fama e a acquisire un posto importante nel mondo della musica. Ma quando nacque, era troppo piccolino per conoscere il bikini. Eppure, il bikini nasceva proprio allora.
3: On the 5th of July 1946, the bikini swimsuit was introduced for the first time. 4 days after a successful post-war nuclear bomb test at Bikini Atoll. While there is evidence of bikini-like fashion worn by ancient civilizations, the modern two-piece swimsuit made its first appearance after the end of the Second World War.
2: E Barry Gibb è sempre troppo piccolo per sapere che il 20 settembre dell'anno in cui nasce c'è la prima edizione del Festival di Cannes, organizzata all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. In realtà, la prima edizione era stata prevista per il 1939, ma lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale costrinse gli organizzatori a rinviarla a tempo indeterminato. Per anni la manifestazione fu ospitata al Palazzo della Croisette fino al 1983, quando venne realizzata un'apposita sede.
4: Bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico.
5: Non dubitate, non mi sfuggirà. Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco fare da me.
2: E veniamo alla sua storia. Alla storia di Barry Gibb, che crebbe con la sua famiglia a Manchester. Nel 1958 si trasferì a Brisbane, in Australia, stabilendosi in una delle zone più povere della città, che in seguito fu rasa al suolo per far posto all'aeroporto di Brisbane. Fu proprio a Brisbane che Barry e i suoi fratelli minori, i gemelli Robin e Maurice, formarono i Bee Gees, ma il loro suono non era come quello che conosciamo adesso. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. I'm going back to Massachusetts. I Bee Gees sono considerati uno dei più forti gruppi pop di tutti i tempi. Durante la loro carriera, che abbraccia 5 decenni, hanno venduto circa 260 milioni di dischi. Nel 1978 divenne Barry Gibb l'unico cantautore, perché insomma cantava lui, era un po' lui la mente del gruppo, ad avere 4 canzoni al numero 1 negli Stati Uniti, infrangendo il record del 1964 di John Lennon e Paul McCartney. Stesso a confessare che tutto quel successo aveva dato alla testa.
6: Million records a week, it was just unreal. We lost all sense of reality.

fu merito di Barry Gibb quello di cambiare decisamente il suono della band e di renderla vincente. Come cantante è riuscito ad avere 5 canzoni contemporaneamente nella top 10 americana, sempre nel 78. Le canzoni di Barry sono state registrate da più di 2500 altri artisti e complessivamente come compositore ha fino ad oggi piazzato 16 suoi pezzi al primo posto nelle classifiche degli Stati Uniti. Purtroppo dei fratelli Gibb è l'ultimo rimasto, ma è ancora pienamente in attività e ha ricevuto anche parecchie onorificenze. Il 31 dicembre del 2001 è diventato commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico per i servizi resi ai servizi sociali e il 30 dicembre del 2017 è stato nominato Knight Bachelor per i servizi alla musica e alla carità.

0: Ho ascoltato tutto, ho letto tutto quello che avete registrato, quello che avete scritto. Mi raccomando, se non volete che io faccia ascoltare o legga, mettetelo come prima indicazione, così almeno io so che resta tra di noi. Ma tra pochissimo leggo e vi faccio ascoltare.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Zibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: gridare no a quest'ora di sera, Fabri Fibra, por favor. Adesso mi dedico a voi, alle cose che avete scritto, ai messaggi che avete lasciato. Allora partiamo da quello più semplice, visto che vi ho raccontato la storia di Barry Gibb, che è una storia fortunata, perché davvero è riuscito con un grande lavoro, la grande determinazione, a smarcarsi da una situazione di grandissima povertà. Anche il fatto di trasferirsi da Manchester a Brisbane in Australia non è che gli ha cambiato la vita, perché è andato a vivere nella parte più povera dell'Australia, ma poi appunto con la forza di volontà, l'impegno, l'unione anche con i fratelli, è riuscito a smarcarsi da questa situazione e a creare dei successi musicali a livello mondiale. Tanto è vero che Little, sentendo Night Fever, scrive: quanto l'ho ballata, e poi fa un'aggiuntina: quanti di noi avrebbero voluto essere la compagna di ballo di Tony Manero nel film? C'è una cosa da dire, che forse bisogna andare un po' indietro nel tempo e ragionare secondo l'estetica di quel periodo, perché se lo riguardi adesso non era bellissimo John Travolta nella parte di Tony Manero, ma una cosa era sicura: ballava benissimo, cioè l'hanno preso anche perché era veramente forte per quanto riguarda il ballo. Venendo invece al messaggio della nostra ascoltatrice, che ci dà una testimonianza di qualcosa di spericolato che si è deciso di fare nella vita. Io stavo dicendo prima, non è tanto l'andare a fare l'arrampicata su un grattacielo di Dubai, a parte che vi arrestano, e buttarsi col paracadute, che fa qualcosa di spericolato, ma sentite la testimonianza di Fra.
1: Ciao Patti, la cosa più spericolata che ho fatto nella mia vita è sposare mio marito. L'ho conosciuto al 23 di luglio a Sharm el Sheikh e ci siamo frequentati per un qualche tempo. A settembre lui mi ha chiesto di sposarlo, abbiamo iniziato le pratiche e quant'altro, ci siamo sposati al Cairo al 23 di marzo dell'anno successivo. Però devo dire che è stata una scelta spericolata sicuramente, ma abbiamo festeggiato i 22 anni di matrimonio lo scorso 23 marzo, quindi tanto spericolata alla fine non è risultata, però all'inizio poteva sembrare veramente spericolata come cosa. Ciao.
0: Ciao, grazie per averci raccontato un pezzettino della tua vita, ecco, in questo senso spericolata, cioè osare magari quello che altri non farebbero o ti sconsiglierebbero di fare, perché vai un po' fuori dalla strada che tutti percorrono. E poi la dimostrazione è che il tuo essere spericolata e con una leggera dose di incoscienza ha fatto sì che questo matrimonio duri da 22 anni, se non vado a memoria, perché ti ascoltavo comunque con grande attenzione, ma quando si parla di numeri poi il mio cervello switcha. Quindi bella, carina questa testimonianza che hai voluto condividere con noi tutti. Grazie Fra, sei proprio carina, carina, carina. Adesso, a proposito di carina, è anche la musica per un ristorante di sushi, peraltro io adoro, lui è Harry Styles.

bella la situazione che si è creata grazie a voi, perché con la canzone di Harry Styles dedicata alla musica per un ristorante di sushi, gli amanti e le amanti del sushi si sono fatti vive, no? Vivi, infatti, sushi mi manca, dovrò scendere, aspetta un attimo che vado a beccare, tanto non facciamo nomi, di nuovo a Mendrisio. Il sushi è una gran bella cosa, è apprezzabilissimo, è buono da soli, ma soprattutto ha un gran valore se condiviso, perché assaggia questo, dai, prova questo, senti questo, ma hai sentito che sapore particolare? Quindi è anche un bel momento di condivisione, diciamo. Ci ha raggiunti a quest'ora anche Barbara, che dice come sta, hola presente, come state o voi divanati? In realtà non siamo ancora divanati, perché il divanamento, che è un termine che abbiamo coniato al momento, comincia alle 21 ufficialmente e dura fino alle 22, poi dopo prosegue Riccardo Pellegrini. Per quanto mi riguarda, io sono sgabellata. Se c'è qualcuno già divanato, fortunati voi. Però Barbara, che ha il senso, come dire, della condivisione, dell'ospitalità e del fare spazio, dice: ma come, non ti hanno lasciato un posticino tu che devi condurre? Ce l'ho il mio posticino, alle 21 c'è posto per tutti, mi stringo un pochino, poi ci stiamo tutti in un much, non so adesso esattamente come si dica. Devo dire che questa sera fa calduccio qua allo stallo, 24 gradi ma 80% di umidità, mentre qua le sisters sono ancora terrazzate, per cui ottimamente, direi, visto che siamo in questa situazione che tra poco ci porterà al cosiddetto divanamento tanto evocato da Barbara, direi che Bruno Mars è perfetto.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Tesoro, oggi l'ho visto.
2: Chi?
1: Lui, bello, elegante e che potenza!
2: Come?
1: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
3: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Radio 3. Emozioni che restano.

Tranquilli, perché tra poco farò l'appello, quindi chiederò io se siete divanati, se siete terrazzati, abbiamo coniato anche questo termine, anzi aiutatemi ad arricchire questo vocabolario di termini che sono molto nostri. Dalle 21 in poi scopriremo in che modo siamo.

0: Direi che questa è la canzone perfetta per introdurre l'ultima ora insieme, che sarà dedicata alla musica particolarmente ricercata, rilassante. Attenzione, perché questa sera vi inviterò a fare una gara di uso di aggettivi che potremo usare soltanto noi.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: Le 21.
2: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
3: Di sera e di notte.
1: Vi hanno rimesso la voce, siete contenti? Siete contente? La voce che amate tantissimo e che l'anno scorso salutavate prima di salutare me. Bello, no? Quindi è tornata, la voce c'è. La voce è tornata a dire: adesso è il momento di rilassarci. E quindi ecco qua, potete essere divanati. Potete essere terrazzati, questi sono i termini che avete usato finora. Aspettate, perché c'è Fra che dice: io ancora macchinata fino alle 21.15, 21.30, perché effettivamente lei sta guidando la macchina mentre lavora, quindi tu sei macchinata, va bene. Vediamo un po', buon di sera coccole extra large, sempre terrazzate. Poi abbiamo Frank che ci scrive da Como, che dice, dalle 21 alle 22 poltronato. Ciao Patti, buon di sera extra large e coccoloso e un saluto a tutti. Quindi estendiamo il saluto a tutti coloro che sono ati, perché io sono sgabellata e non posso, mi spiace Barbara, cambiare postazione, perché per poter fare in modo che voi possiate essere comodi, terrazzati, divanati, macchinati e quant'altro, io devo essere necessariamente sgabellata. Quindi accettatemi così per come sono. Fino alle 22, questa è Radio 3, siamo entrati nel cuore di sera, che abbiamo soprannominato Extra Large, perché abbiamo un gruppo grande che apprezza le coccole fatte attraverso la musica, e sapete che qua insomma ci piace vincere facile con la musica e le coccole, e soprattutto quando una canzone ha, lo dico, l'orchestra.

grande maestro, colui che dirigeva l'orchestra era fantastico, e devo dire che c'è chi dice piedino, che ha preso vita propria, e naturalmente il movimento volontario delle dita che schioccano quando c'è questo ritmo è inevitabile. Poi lo sapete che anch'io, che sono sgabellata, comunque ho i piedi sempre in movimento, che tengono il ritmo. Questo è per me una cosa abbastanza naturale, sarebbe strano se non lo facessi. È arrivata anche Biggie, che scrive: un buon di sera molto coccoloso a tutti, io sono una terrazzata doc. Quindi continuiamo a coniare aggettivi strani, non importa se non figurano sul vocabolario, ma è il nostro modo di parlare, ci capiamo. E aspettate che vado a recuperare un altro messaggio di Barbara, che diceva: tutti relaxati. Eh già, perché stiamo facendo la rima, no? Divanati, sgabellati, terrazzati, e quindi non si poteva dire rilassati. Relaxati. Quindi fantastica questa cosa. È l'ora in cui lasciamo perdere lo stress della giornata, la fatica, la corsa, l'affanno, e ci ripensiamo domani, no? E adesso invece apprezziamo quello che arriva. Aspettate che vi faccio sentire la base fantastica di quest'anno. Cioè, roba da urlo, eh? Bella, bella, bella, bella, bella. Ma anche la canzone che sta per arrivare è una canzone super, super. È una canzone che ci riporta qualche anno indietro, Rupert Holmes. Chi ha qualche annetto in più magari se lo ricorda. E titoli corti, quelli che si usavano una volta, semplicemente Hymn.

Apprezzo moltissimo questa solidarietà femminile, per esempio Barbara che scrive: dai carissima, posso sgabellarmi anch'io, così ti aiuto. Ma guarda che l'essere sgabellati, soprattutto sugli sgabelli che servono per andare in onda, non è mica scomodo, è una posizione molto comoda, perché hai la possibilità di poggiare i piedi e i piedi, e questo poggiapiedi regge, nel senso che regge piedi in movimento, perché credo che tutti i miei colleghi abbiano i piedi che continuano a tenere il tempo, sia che la musica sia lenta sia che la musica sia veloce. È proprio una deformazione che abbiamo noi, quindi teniamo il tempo. Poi sono comodosissimi e si girano, infatti non so se ci state guardando dall'applicazione, si girano e ti fanno dondolare, quindi anch'io, facendovi ascoltare questa musica, in fondo coccolo anche me stessa, mi prendo cura di me. Ma guarda che bello il wall che ha realizzato Boris Pifaretti, quel wall lì me lo porto a casa, sì, lo pubblico su Instagram questa sera, perché lui mi vede così, un po' birichina, un po' dispettosa, va bene, ci sta. Come ci sta la prossima canzone, che è assegnato un'epoca? Siamo nella prima metà degli anni 80. Lui era col capello piuttosto un po' lunghetto, non esageratamente, sopra la spalla direi, molto scuro di capelli, e compariva così sulla copertina del vinile, perché siamo nel periodo del vinile. Io l'ho rivisto 2 anni fa al Festival di Sanremo e ho avuto un attimo così di disorientamento, perché quando incrocio un'immagine o una persona, fisso quell'immagine e per me è sempre quella. E rivedere Tochigno, perché è di lui che si tratta, quando sono passati un tot di anni, senza capelli ma con quella raffinatezza, quella gentilezza, quella delicatezza che dimostra in questa canzone, è comunque è stato un grande incontro. E quindi torniamo al 1983 con queste sonorità speciali, molto coccoloso. Saluto chi sta per andare a nanna a dormire, vi accompagno con Acquarello.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
3: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

Già lo scorso anno, nell'ultima ora di sera, abbiamo iniziato a introdurre dei brani strumentali e questo è nuovo, è un pezzo nuovo che vi ho portato per questa stagione, e vale la pena di spiegare qualche cosa di questo signore, che è stato uno degli armonicisti jazz più apprezzati di tutti i tempi. Lui si chiama Jean-Baptiste Tillmans, il soprannome, insomma, nome piuttosto complicato, Toots per gli amici, e aveva iniziato a suonare la fisarmonica all'età di 3 anni. Armonicista soprattutto jazz, ha collaborato con i più grandi nomi internazionali, e questa armonica è quella che si sente nel film Un uomo da marciapiede. Quindi spero che abbiate apprezzato questa novità, questo brano strumentale dove protagonista è l'armonica e la genialità di questo musicista jazz. Parliamo invece di Seal. Seal non è una novità per questo spazio, ma è una novità l'interpretazione di questa canzone. Non amo le versioni live, ma per questa devo dire che faccio un'eccezione, perché è una canzone dei Tok Tok che mi avete segnalato voi anche durante quest'estate. Sono andata a fare una ricerca e la canzone l'abbiamo trovata, e lui a parte dei musicisti pazzeschi, ha una bassista favolosa in questa formazione che lo accompagna, e l'interpretazione lascio a voi giudicare. Già partiamo bene con Seal, già partiamo bene con la voce. Questa è Life is What You Make It.

0: Mi piace come anche voi sentite arrivare le canzoni e le riconoscete, cioè immaginatevi nella notte, nel buio della notte, in uno spazio che sta per illuminarsi, sentire come avete scritto voi tum tum tum tum e poi arriva Tina Turner con questa voce che spettina. Tra l'altro personaggio a cui siete veramente molto affezionati ed è abbastanza è singolare ma comprensibile, perché è un personaggio che ha saputo farsi voler bene con una vita davvero molto difficile, soprattutto i primi anni, ed è riuscita a smarcarsi da situazioni di sofferenza, di violenza, e ne è uscita molto, molto bene. E quindi è chiaro che soprattutto le donne vogliono bene a Tina Turner, e veramente ha lasciato un vuoto incredibile. Fortunatamente restano le canzoni. C'è chi scrive: Patty, dopo aver dato la pappa alla truppa di Pelosetti, miracolosamente sono già divanata con il mio miciotto e con la cena, insalatona mista con nuggets. Nuggets devono essere però buoni, buonissimi, perché se non sono buoni, buonissimi, non vale. Anch'io li adoro, ma devono essere fatti proprio, proprio bene. C'è invece chi scrive: e sì, questo piano bar rilassa alla grande, come sempre mi ricorda un caffè da Tiffany. Ci sono delle canzoni poi in particolare che ascolteremo in questa stagione che ci portano direttamente a New York, lo sapete, alcune addirittura italiane, che creano l'atmosfera da club newyorkese, ma abbiamo davanti tutta una stagione per poterci sfogare. E sentite un po' questo messaggio che è stato mandato da Tiz.
1: Dall'angolo più remoto di Alfa Centauri, nonché Mendrisiotto, abbiamo un sedile elettrizzato, nel senso che è una poltrona di quelle che ti fanno i massaggi, relax totale. Buona serata a tutti voi.
0: Ma che meraviglia, relax totale Tiz, e relax totale agevolato anche dalla musica. Non solo musica internazionale, ma anche la musica italiana riesce a sorprenderci con una voce speciale come quella di Gaetano Curreri, che non sarà un vocione ma ha una sua caratteristica, ha un suo tratto bellissimo. Sono gli Stadio, questa è Sorprendimi.

Vi sto coccolando abbastanza questa sera con la musica? Vi sentite coccolati? State dondolando? State coccolando anche voi? Sulle vostre poltrone elettrizzate, come ha detto qualcuno? No, ringrazio le persone che mi fermano e mi dicono che faccio compagnia fino alle 22, ma poi il compito di coccolarvi prosegue con Riccardo Pellegrini, perché Riccardo Pellegrini vi porta sino a mezzanotte, quindi proprio a un passettino dal nuovo giorno, e quindi ci dividiamo questo compito coccoloso in due. Oh, sentite che roba! Questa è una bella collaborazione. Mario Biondi, devo dire, ha dalla sua, che ha collaborato con le più grandi voci, più grandi nomi, e qui la collaborazione è con Sarah Jane Morris.

Devo dire che con Sade si vince sempre e si vince facile, c'è sempre questa attesa di sottofondo, si spera sempre che si rifaccia viva, che come le voci che sono circolate quest'estate possa uscire con un nuovo lavoro, e si spera, intanto si attinge sempre al suo repertorio del passato. Altra coccola musicale, la voce è quella di Rod Stewart.

una bellissima serata, è stato un bellissimo di sera insieme a voi. Tra poco proseguirà col coccolamento, col coccolarvi Riccardo Pellegrini con Di Sera Di Notte. Poi all'interno di Sera Di Notte ci sarà una sorpresa, ma non posso dirvi assolutamente nulla, non posso spoilerare. L'appuntamento a domani con la Patti Ascatti qui su Radio 3 a partire dalle 18:40, e visto che oggi è il primo giorno di settembre, mi pare carino lasciarvi con una giovane promessa della musica italiana che ha scelto di chiamarsi proprio Settembre.

Eccomi, buonasera, buonanotte, ci siamo per il secondo appuntamento di questa nuova stagione radiofonica che ha preso il via ieri. Le ultime due ore del giorno le passiamo insieme come da tradizione oramai, di sera, di notte, la parte notturna. Un saluto alla Patti che come sempre ha aperto il nostro viaggio della sera e della notte, e adesso tocca a me. Come è andata la giornata? Spero bene, spero che, se non proprio bene, insomma, sia stata una giornata senza particolari problemi, una giornata un po' rilassante, una giornata che vi ha permesso di avere anche qualcosa di bello da dire, da raccontare. Se lo volete fare, come sempre c'è a disposizione il nostro numero WhatsApp 079 449 95 37, numero per entrare in contatto con noi. Visto che parliamo di contatti, vi segnalo anche la pagina Facebook di Sera di Notte, anche attraverso quella ci si può ritrovare. E poi Instagram, in questo caso il mio profilo Riccardo Pellegrini, cercatemi e diventiamo amiconi della rete, dai. Questa sera novità di Sera di Notte, spazio anche a Voci, il nuovo podcast che è già andato in onda con la sua prima puntata su Tele Ticino alle 20:30 del martedì sera, e tra poco avremo modo di farvi ascoltare anche la versione radiofonica. Ad aprire George Benson.

splendore Gioia Gaudio, aprire una puntata di Sera di Notte con il grande George Benson e questo estratto dal suo album forse più famoso, più popolare, quello che conteneva anche Give Me the Night e una bellissima versione di On Broadway dal vivo. Questa invece era la elegantissima Love It's Love. E allora parliamo di nuove pubblicazioni. È uscito il nuovo singolo di Gianna Nannini. Tra l'altro quest'estate ho avuto modo di vedere il film dedicato a Gianna Nannini, che era uscito oramai insomma più di un anno fa, no? Molto bello, molto toccante, mi ha fatto addirittura piangere alla fine, mi sono emozionato. Bravissima l'attrice che interpreta Gianna Nannini. Se vi capita, guardatelo, perché è veramente una bellissima, bellissima storia. La storia di questa artista che da Siena è partita senza pochi problemi, perché comunque non era appoggiata dalla famiglia, no? Soltanto dopo è arrivato l'appoggio. Però lei veramente si è saputa far strada da sola ed è una storia di vita molto molto interessante, andate a cercarlo. Bella, no, com'è che si chiama? Sei nell'anima, sei nell'anima, che poi ho scoperto guardando questo film che Sei nell'anima in pratica è una canzone che lei ha dedicato a suo padre, con il quale ha avuto un rapporto molto molto incasinato, ecco, diciamo così, incasinato. Bene, è uscito il nuovo singolo di Gianna Nannini, canzone scritta con Giuliano San Giorgi, Meraviglioso errore. La ascoltiamo qui di Sera di Notte.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglia, errori, malinconia, infinito si intrecciano in questo nuovo brano di Gianna Nannini, che appunto si chiama Meraviglioso Errore, brano che ha un po' l'eco di una delle canzoni più importanti di Gianna Nannini, no? Meravigliosa creatura. In filosofia, come nella vita e nell'amore, l'inizio è la meraviglia, racconta Gianna parlando di questa canzone, no? E quando inizia una storia d'amore, la meraviglia, lo stupore, quel oh esclamato dai bimbi, guai smarrire quel oh, lo stupore, no? In questo brano domina prepotente poi invece un'altra cosa, perché ad essere meraviglioso è l'errore, o forse l'errore decisivo di un'intera esistenza. Tutti noi, se ci guardiamo dietro, abbiamo qualcosa magari da recriminare, no? Qualcosa che dici: ma se fosse andata così, ho fatto quell'errore lì, che forse non bisogna neanche starvi a menarsela più di tanto, almeno ci insegnano questo, no? Però quando noi ci analizziamo, i nostri errori li vediamo, li ritroviamo, magari non li ammettiamo, però con noi stessi sì, eh? E questo è un po' il succo della vita, i nostri meravigliosi errori, che proprio perché sono stati magari errori che ci hanno fatto cambiare strada, ci hanno fatto cambiare una sorta di qualcosa, alla fine quando li rianalizzi arrivi a definirli addirittura meravigliosi, eh? Qual è il vostro meraviglioso errore della vita? Domandone, eh? Neanche Marzullo fa queste domande. Tra poco invece io qualche domanda la farò al primo ospite di Voci, il podcast che mi sta entusiasmando tantissimo e che è un po' la novità che mi riguarda per questa nuova stagione. Sarà infatti Filippo Sursley, ospite della prima puntata di Voci. Prima però ci concediamo un'altra parentesi con un'altra novità piacevole di questa estate 2026, Baby Steps, il singolo di Olivia Dean.

Olivia Dean, mi piace davvero molto questa cantautrice britannica che già da un po' di singoli si sta facendo largo, si sta facendo notare, ha una grandissima voce e questa canzone nuova in modo particolare mi trasmette tanta tranquillità, che poi è la tranquillità che noi vogliamo trasmettere con Di Sera Di Notte, no? Dopo una giornata che magari è stata stressante di corsa, dove vi hanno uno arriva sera e ascoltando musica tranquilla riesce magari a rilassarsi un po'. Tra poco invece chiacchieriamo con Filippo Sosli, primo ospite del mio podcast, che è un po' la novità di questa stagione 2026-27. Che va oltre la radio, perché esce in rete sui vari canali podcast, su YouTube, va in onda in TV, è andato in onda alle 20:30 su Teleticino, poi Teleticino magari lo replicherà anche nell'arco della sera come fa sempre, e poi va in radio a Di Sera Di Notte. Quindi tra poco la chiacchierata. Di cosa parliamo? Parliamo di vita, perché l'intento è quello di incontrare delle persone che in un modo o nell'altro hanno a che fare con la voce, in questo caso Filippo, giornalista sia radiofonico che televisivo, ma soprattutto televisivo e di carta stampata, però lavora molto con la voce e quindi entreremo un po' nel suo intimo, nel suo privato. Prima però un'altra carezza musicale con Annie Lennox, Why?

0: vai, fai un vodcast. Eh sì, perché prima erano podcast, qua l'evoluzione è sempre lunghissima, no? Adesso siamo il vodcast che va anche in video, e perciò voce, video, radio, televisione e poi è lì dove mettono i podcast, che sarà anche podcast. Come lo chiamiamo? Voci. Voci, perché l'idea è quella di far girare delle voci, cioè la voce è il trade union che ci sarà tra un ospite e l'altro, perché gli ospiti che arriveranno in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare o hanno a che fare con la voce. Ospiti, quindi ospiti, però io non voglio fare una roba che devo avere per forza. Mi piace parlare anche con gente comune, verrà a trovarmi qualche amico, verrà a trovarmi qualche cantante, sì, qualche collega, visto che comunque io faccio la radio. Primo ospite, beh, secondo me il primo ospite non poteva essere che lui.
1: Filippo, un ospite un po' sfigato, insomma, no, hai detto.
0: No.
1: Ciao Ricky.
0: Benvenuto. Ho voluto te perché sei un po' l'artefice anche di tutto questo, no? Allora, anzitutto questa è casa tua.
1: Questo
0: è lo studio.
1: Questa
0: di
1: finora
0: solo
1: è la casa quasi solo mia.
0: Esatto,
1: sì.
0: Quindi che ha già un suo percorso. Mi hai ospitato all'ultima puntata della stagione
1: scorsa.
0: Perché hai detto vieni lì che così prendi un po' confidenza con. Mi stai assistendo con la regia, perché qui gestiamo tutto noi. Hai visto che già ho fatto cam 1.
1: Sei stato
0: cam
1: abbastanza
0: 2,
1: bravo. Devo
0: c'è
1: dire.
0: Anche la cam, vedi? Quella lì è la cam generale.
1: Quella è la totale.
0: La totale. Tornando su di te, è Filippo Sulli.
1: Questo sono io che devo guardare te, perché se guardo lo schermo, perché siamo ancora un po' poveretti qua, ci mancano gli schermi alle nostre spalle.
0: Però non vedi cosa va in onda.
1: Esatto.
0: Ecco. E questo invece sono io. Bene, allora, detto questo, benvenuti a Voci. Raccontiamo un po' la storia di Filippo Sulli. Filippo Sulli qui a Tele Ticino oramai da un po', però mi piacerebbe ripercorrere un po' proprio dagli inizi di Filippo Sulli, ancora prima della tua vita professionale.
1: Beh, come tutti è iniziato da un coito.
0: Esatto, quindi come sei stato quando eri bambino?
1: Madonna. No,
0: che bambino eri?
1: Era un bambino coi capelli biondi e lunghi, non sembra, ma così è. Credo un bambino abbastanza bravo, almeno mi dicono fossi un bambino abbastanza bravo. Io sono malcantonese dentro l'anima, proprio sono un malcantonese rustico, ma i miei primi anni di vita sono stati per il lavoro di mio padre a Londra. E ho imparato a camminare ad Hyde Park, è una cosa molto figa.
0: Quindi eri bambino e ti portavano, quando dicevano portiamo il Phil, come ti chiamavano i tuoi in casa?
1: Filippo.
0: Portiamo Filippo al parco, andavi proprio al Hyde Park.
1: Sì, cioè
0: mica male.
1: Mette giù pesante. Dopo siamo tornati a Cademario, nella mia realtà un po' più rustica.
0: Beh, direi che appunto rustica ma naturale.
1: Sì.
0: Rustica ma naturale. Quindi, cresciuto a Londra, fino a che anno?
1: Fino ai 4 anni circa. Infatti non ho imparato l'inglese perché mia madre e mio padre parlavano con me italiano e...
0: Quindi... Cioè là tu parlavi italiano, poi sì. Non avendo fatto le scuole là.
1: Esatto, perché sono tornato, mia madre ci teneva che io facessi le scuole in Ticino e quindi parlo l'inglese adesso con l'accento malcantonese.
0: Ok, tornato qua quindi a 5 anni.
1: 4 e mezzo.
0: Le scuole quindi le hai fatte a?
1: A Cademario, tutte a Cademario, c'è l'asilo, ci sono le elementari, poi sono sceso in basso ad Agno. Le malfamate ai tempi, scuole medie di Agno, c'è stata una riunione delle
0: perché malfamate?
1: Io non lo so, ma perché tutte le scuole medie sono malfamate, probabilmente è la paura dei genitori. E ricordo a casa mia la riunione delle mamme del mio anno, che erano 5 o 6 quelle di Cademario, terrorizzate da Agno. Si parlava di droga, bullismo, botte, di tutto succedeva in quel posto. Poi non era così, però...
0: Quindi
1: il timore era quello.
0: Che ricordi hai di quelle scuole lì? Anzitutto ricordi più volentieri le elementari o le medie?
1: Ma
0: il primo ricordo dove ti va?
1: Vabbè, il primo ricordo va alle elementari, alla maestra Cecilia, e soprattutto le scuole elementari di Cademario sono bellissime, perché sono un po' vecchiotte anche loro, però sono in mezzo alla natura. Sono vicino al campo da calcio di Cademaglio, poi hanno costruito anche il campo da tennis, ma quando andavo io non c'era. Dietro c'erano le ginestre e noi andavamo a giocare a nascondino delle ginestre. E io non so, magari hanno perso anche dei bambini lì, perché poi c'è il bosco, cioè, c'è tutto, non ci ritrovavi più, però era veramente crescere nella natura.

0: meraviglia, è sempre una meraviglia ascoltare Ivano Fossati, le sue poesie, questa canzone che poi insomma ci porta alla mente anche la splendida Mia Martini, che aveva interpretato Vola, una delle canzoni secondo me tra le più belle in assoluto di Ivano Fossati, grande poeta ritrovato qui su Radio 3 di sera di notte, il nostro viaggio serale notturno. Siamo nel momento dedicato a Voci, il podcast che questa settimana ospita Filippo Sösli, e allora riprende da qui la nostra chiacchierata.
1: Quali erano i tuoi sogni quando eri bambino? Sai, cioè, Grisù diceva: io farò il pompiere.
2: Erano tutti sbagliati i miei sogni. Volevo fare l'ambasciatore, lo sciatore e questi due. Ma l'ambasciatore, ma io non sono molto diplomatico, quindi avrei sbagliato tantissimo.
1: E invece come sei finito a fare questo lavoro? Tu prima di arrivare qui avevi già un percorso.
2: Altro che percorso. Io non ho iniziato facendo il giornalista, ho studiato economia, poi ho interrotto economia, sono andato a lavorare nell'import-export d'acciaio, e ai tempi la ditta dove lavoravo era vicino a Ticino Online.
1: Mm-hmm. Di che anni stiamo parlando?
2: Stiamo parlando degli anni 2000. E io dicevo: cacchio, questo nuovo mondo del giornalismo, questo web, queste notizie che arrivano veloce, cioè, mi affascinava la cosa. E poi un percorso, ti ho portato anche una foto di quel percorso, mi ha portato a dire: o lo faccio adesso o non lo faccio mai più. Sono andato a fare un mese in vacanza in Mongolia.
1: Ecco.
2: È questa la foto?
1: Sì.
2: Ecco, sono io.
1: Chi sono gli altri due?
2: Si chiamano entrambi Ishke the Tall e Ishke the Short, li chiamavo, perché uno era alto 1,80, 1,85, l'altro era più basso di me, che io non è che sia un gigante.
1: Ma loro erano del posto?
2: Erano del posto, erano i miei autisti. In realtà io ho affittato quel furgone, che è un UAS rosso, questi furgoni che superano qualunque avversità.
1: Quanti anni avevi lì?
2: 25-26.
1: Beh, non è indifferente, 25-26 anni dall'altra parte del mondo.
2: Sì. E ho affittato il furgone con l'autista Ishke the Tall o the Short, non lo so neanche più adesso. Ishke the Tall. Il problema è che la sera prima della nostra partenza si è ubriacato tantissimo e gli hanno tolto la patente. Questo l'ho scoperto dopo un mese. Infatti io il giorno della partenza me ne trovo due che tra l'altro si chiamavano uguale. Poi secondo me mi raccontavano un sacco di palle, però io li chiamavo Ishke. E abbiamo girato il deserto del Gobi per quasi 3 settimane. Io avevo la tenda, loro dormivano nel furgone. Mi dicevano sempre: ci stai anche tu nel furgone, soprattutto una notte, c'è stato un temporale, ma io volevo vivermela in tenda. E sono quei momenti in cui non hai in realtà nessun altro, perché per quanto fosse un bel rapporto con questi due...
1: È stata forte,
2: due ragazzi, è un'esperienza forte. Sono tornato, mi sono licenziato e sono andato a studiare lettere.
1: Quindi da quelle meditazioni, chiamiamole così,
2: sì,
1: di quel viaggio, hai preso la decisione del cambiamento.
2: Sono quei momenti in cui ti dici: o inseguo i miei sogni o adesso o non li raggiungerò mai.
1: 25, hai detto, 25 anni.
2: 20, sì, 26.
1: No, ti capisco, perché io a 27 ho smesso di fare il geometra per fare la radio, cioè come professione, no? Quindi quando hai dentro una roba te la trascini.
2: C'era un bruttissimo film che io adoro, con Kevin Costner, Tin Cup. Io adoro i film di golf, non so, è una malattia, e lui diceva: è un momento di definizione, o tu definisci il momento o lui definisce te. Questo film è pieno di citazioni terribili, però sono tutte fantastiche, e quello per me è stato un momento di definizione.
1: E poi forse non è mai troppo tardi, non è soltanto una frase. Quando hai dentro una roba, arriva quella molla che magari ti dà lo spunto per, ma devi affrontarla prima o poi.
2: Sì, assolutamente. Quando senti una pulsione, una tensione, una passione, alla fine ti attira.
1: Quindi sei tornato?
2: Sono andato a studiare, poi inizialmente a Bologna, poi a Bologna scioperavano la mattina alla sera, mi sono spostato in Abruzzo e ho studiato lettere, filologia moderna.
1: E poi quando hai bussato alla porta, tu hai detto sei partito da Ticino Online.
2: Sono partito da 20 minuti. In realtà la porta ha bussato lei a me, perché vivevo a Chieti, in questa via di Chieti Scalo, un posto abbastanza bruttino. Chieti è bellissima, Chieti Alta. Chieti Scalo è la zona ex zona industriale. Io vivevo vicino all'università e in questa catapecchia, veramente un tugurio, e c'è stato il terremoto dell'Aquila. E io non l'ho sentito. Dormivo lì, mi sono svegliato con una crepa nel soffitto, ma io non ho sentito nulla. Apro Repubblica, mi ricordo, e leggo le notizie terribili, tutti questi morti, e tutto a pochi chilometri da me. L'Aquila non è vicinissima a Chieti, però non è nemmeno lontana. E esco, tutti avevano sentito il terremoto, non io. Poi mi sentivo un po' questa mancanza, quella che poi sarebbe diventata mia moglie. Lei ha sentito qualcosina, ma anche lei era lì, stava dormendo con me. E allora sono salito con degli amici, siamo andati a fare del volontariato all'Aquila, abbiamo montato un gazebo, non ho fatto niente di che. Però poi ho scritto a un mio conoscente che in Ticino faceva il giornalista, fa ancora il giornalista, gli ho scritto, ho detto guarda, se vuoi ti mando il mio racconto da qua, e così è iniziato questo aggancio che poi è diventato qualcosa in più. Sono tornato, è nato 20 minuti, ho iniziato lì e è iniziato
1: da lì tutto il resto.
2: Sì.
1: L'approccio con questo gruppo com'è stato? Ti hanno chiamato o ti sei rivolto tu a loro?
2: Mi ha chiamato Sasha. Mi ha chiamato Sasha perché ho litigato pubblicamente col mio ex datore. No, avevo fatto una mia inchiesta, era il periodo di Argo 1, e io sono, adesso mi è passata un po', ma i giornalisti sono molto gelosi del proprio lavoro. Niente, un altro giornale appartenente sempre allo stesso gruppo, secondo me mi aveva rubato la notizia senza citarmi, una notizia che avevo trovato io, e allora su Facebook ho scritto un post lunghissimo che chiaramente mi ha causato
1: un po' di problemi
2: di là.
1: Capisco.
2: Però Sasha l'ha letto e stava cercando qualcuno, e niente, mi ha chiamato,
1: ha visto il carattere
2: e non lo so, forse
1: certo,
2: però mi ha chiamato, sono venuto, ho fatto il colloquio, ci siamo anche, abbiamo anche trovato un'intesa con Sasha. Io
1: e adesso già sei qua da un po' di anni.
2: Eh sì, sono 8, no.
1: Prova un attimo a chiudere gli occhi e a viaggiare nel tempo. Qual è la prima cosa che ti viene in mente?
2: Allora, a Cademardio, sono lì, è l'osteria di mia nonna. L'osteria di mia nonna Armanda, riposi in pace. Gestiva mia nonna l'osteria del Prestino.
1: Prestino.
2: Esatto, sì, perché di sopra, nella casa di famiglia, c'è il forno.
1: Okay.
2: Mio nonno faceva anche il panettiere per un periodo della sua vita, o comunque usava quel forno per fare del pane. E mia nonna era una donna. I miei nonni maschi non li ho conosciuti. Ho conosciuto mio nonno, ma è morto quando ero veramente piccolo. Ho conosciuto le mie due nonne, e Armanda, che era una donna molto piccola che gestiva da sola questa osteria e si faceva rispettare da tutti, quindi doveva, erano le osterie di un tempo, quelle che a una certa dovevi scopare fuori letteralmente i clienti, e lei era questa donna minuta, ma con una grande grinta, poi anche un grande cuore, perché ricordo che lei aveva il giorno di chiusura il mercoledì, che andava a Lugano con la posta a fare i suoi acquisti, ma lo faceva sempre dopo mezzogiorno, perché a mezzogiorno apriva solo per fare il pranzo agli operai che lavoravano in paese.
1: Quindi è il ricordo della nonna di questa osteria, e immagino età giovanissima.
2: Sì, già 6-7 anni, penso che il primo bicchiere di rosso l'ho servito a 7-8 anni.
1: Quando ci dicono di viaggiare nel tempo, di ricordi che hai, spesso ti portano proprio a quando eri bambino, no? Abbiamo una vita alle spalle, però gli altri sono tutti episodi che arrivano nel corso di questa vita, ma andiamo lì.
2: Ma perché forse sono più puri, hanno meno polvere sopra, perché la vita ti crea un sacco di cose che vanno distrati, che vanno sopra qualunque cosa, mentre quando sei piccolo è tutto più cristallino,
1: più sano, anche più trasparente. Più naturale.
2: A me piace anche da grande, non è
1: no,
2: che...
1: però quando pensi alle cose torni sempre a quei ricordi, sì. In questo caso la nonna,
2: ma
1: no?
2: Per esempio ti ricordi Quarto Potere, Citizen Kane di Wells, questo film di questo magnate dei media che diventa ricco, ma poi quando muore il suo ultimo ricordo è quando slittava nel giardino dietro casa, perché è stato forse l'unico momento di purezza.
1: Di purezza.
2: Quindi di purezza. Forse è un po' così per tutti.
1: A proposito di purezza, vediamo questa foto. qua c'è tutta la purezza, no?
2: Questo è quest'anno è nata mia figlia. Si chiama Ella.
1: Ella.
2: E qua era appena nata. Stavamo facendo gara di pianto, perché ho scoperto che se io piangevo più di lei, lei smetteva di piangere.
1: Okay.
2: E allora
1: si arrendeva.
2: Sì, perché a rompere le palle sono più bravo di chiunque. Quindi lei rompeva le palle a me, io rispondevo allo stesso modo e funziona. Dopo anche lei sembra qualche gene di rompipalle ce l'ha dentro, però quindi.

0: Your Love is King, Sade, da un album stupendo come era Diamond Life, album che conteneva Smooth Operator, sicuramente questo è stato il pezzo più famoso da questo disco. Di sera di notte, Radio 3i, il podcast Voci, con Filippo Sösli, nostro ospite. Siamo alla terza fetta di questa puntata, di questo podcast, la nostra chiacchierata con Filippo continua.
1: Altra foto,

0: su siti cinesi tutti questi striscioni che è chiaramente sarcastico, cioè abbiamo fatto una festa del nostro 18° anniversario come se fossimo al castello delle cerimonie. Avevo questa giacca terribile, si vede fuori il pelo che non è esattamente un bel vedere, non è che io abbia sto gran fisico,
1: ma quindi... sotto eri a dorso nudo.
0: Sì. No, proprio abbiamo fatto una festa decisamente trash, ma ci siamo divertiti.
1: Però questo fatto di fare la festa voi due da soli, no? È molto bella perché mi dà l'immagine di una coppia che si vive proprio in quel senso lì, non esiste per forza il dover andare, non so, mi viene in mente quanti ultimi dell'anno che io e mia moglie ci siamo fatti a casa da soli col cane, magari in mutande, a guardare dalla finestra che fuori sparavano i fuochi d'artificio, ma eravamo felicissimi. Ricordi più belli sono alla fine quelli lì, no?
0: Ma alla fine quando
1: se c'è la coppia, se c'è la,
0: alla fine quando ti scegli
1: stai bene.
0: È perché scegli di stare bene e di stare insieme, vuol dire che stai bene così. Poi sai, cioè, c'ho una certa età, non sono più uno che esce tutte le sere, anzi.
1: Beh, ma questo sì, questo poi verrà, ma è il bello proprio di l'intimità.
0: Sì,
1: no?
0: Sì,
1: l'intimità.
0: Sì, sì.
1: Senti, io in questo viaggio che ho intenzione di fare con gli ospiti che verranno a trovarmi, ho anche un'altra domanda che farò, perché tutti noi nella vita abbiamo qualcosa, anche la cosa più semplice, dalla quale non ci si può separare perché ti ricorda delle cose, ti rappresenta delle cose particolari, no? E allora eccoci all'angolo del cosa mi hai portato. Sai che ieri ti ho detto porta una cosa a te cara.
0: Sì, e mi hai complicato la vita.
1: Perché?
0: Perché sono quelle domande, ma adesso cosa porto?
1: Cosa porto? Cioè, hai dovuto pensarci?
0: Un attimo sì.
1: Però poi... mi hai spiazzato tu. Io ti ho complicato la vita, però tu mi hai spiazzato.
0: Lui si chiama Coso.
1: Semplicemente
0: no,
1: Coso.
0: È il mio home lab, è il mio laboratorio domestico, è il server di casa mia. Chiaramente questo è quello vecchio, non potevo portarti quello
1: attuale. E cosa c'è
0: attuale.
1: Dentro?
0: E gestisce casa mia dal punto di vista informatico. Io sono figlio unico e sono un figlio unico della fine degli anni 70, quindi quando avevo 8, 9, 10 anni nasceva l'informatica, gli Atari, Commodore 64, il primo IBM, mi ricordo mio padre l'aveva comprato credo alla Manor e si chiamava ancora Innovazione e ho sempre avuto questa passione per l'informatica, smanettavo e la passione mi ha seguito per tutta la vita e adesso casa mia è molto gestita attraverso l'informatica, una casa vecchia di nucleo.
1: Quindi
0: di
1: mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente è il signore che arrivava a casa, vedevamo le pubblicità e diceva Google accendi le luci, accendi lo stereo.
0: Esattamente così, però io gestisco le
1: tende. Però tu di più, appunto.
0: Le tende, l'irrigazione, quando fa caldo.
1: Qual è la cosa più bizzarra che gestisce?
0: Penso che la cosa più bizzarra che gestisce, che poi ci dà anche qualche. Perché poi cambiano le abitudini della vita. Quando io spengo la televisione la sera, spegniamo la televisione. Sì. Una volta spegnevamo la televisione e andavamo a letto. Adesso spegniamo la televisione, dobbiamo dare magari l'ultimo biberon a Elle e così, e lui è ancora impostato, perché non sempre, e quindi spegne tutte le luci di casa, te ne lascio accese due per 5 minuti per permetterti di andare a letto. Sì, è questa animazione. Il problema è che non l'ho aggiornata, quindi quando spegniamo il televisore per andare a letto, dovremmo andare a dare il biberon a Ella, ma diventa tutto buio, quindi dopo lì.
1: Quindi se si dovesse guastare questo è un disastro.
0: Questo è un disastro. No, ma più che guastare, il mio vero.
1: O andare in tilt.
0: No, ma se dovessi andare in tilt io.
1: Che non dico, ti ricordi le cose.
0: No, vado in tilt o adesso scongiuriamo, dovessi morire io. Claudia è a casa con la casa gestita da un cervellone informatico e lei non è che sa come lo si sistema, come si modifica, quindi devo sempre stare un po' attento.
1: Perché tu da qui puoi fare tutto.
0: Posso fare abbastanza tutto. Ho gli interruttori, come dico, l'irrigazione, gestisce internet, gestisce i sensori su alcune porte, le temperature di casa,

0: ogni nuovo elettrodomestico che entra in casa nostra deve essere compatibile con questo sistema domotico, e è un po' un problema. Quindi
1: però mi sembra una, sai, normalmente se tu dici a uno porta una cosa, ti porta una cosa che rappresenta, invece è molto avanti la tua scelta, perché sai, è molto innovativa.
0: Sai perché quando sono lì, ho del tempo libero, sono lì col mio computer sul divano
1: e crei.
0: E Claudia mi chiede cosa fai e io dico cose di coso, perché lui è coso, e cose di coso significa che sto sistemando la domotica, perché ogni volta le spiegavo che c'era un server, c'era l'home lab, lei non aveva voglia di stare ad ascoltare queste cose, allora alla fine l'abbiamo chiamato coso e mi metto lì. Poi con l'avvento dell'intelligenza artificiale è diventata follia pura, perché sul mio attuale coso, che non è lui, c'è anche un agente di intelligenza artificiale che praticamente lo gestisce per me, quindi adesso io chatto con il mio home server e gli dico crea questa nuova cosa e creiamo follie insieme.
1: Sono un po' impaurito da questo finale di trasmissione. Cose di cosa. Filippo Sösli, grazie per essere stato primo ospite di questa avventura che parte così.
0: Grazie a te, Ricky.
1: Mi merito un basso voce, avrò sbagliato a girare le camere,
0: allora,
1: a fare delle cose.
0: Io guardando te da ospite, ho fatto l'ospite bravo e non ho controllato in camera. Te lo dico dopo se
1: ok,
0: sei
1: quando bravo. Guardi il programma al limite lo stracci e non lo mai non.
0: Esattamente.
1: Grazie.
2: Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Per sognare. Con

Dolci è protagonista anche quest'anno, già l'anno scorso aveva tirato fuori un singolo forte forte forte e quest'anno la collaborazione di Manu Chao in quel viaggiando per il mondo. Salutiamo le persone che stanno viaggiando in questo momento sulle strade della Svizzera italiana, magari a zonzo, così un viaggio senza meta, oppure perché vanno a lavorare, lavorano la notte, oppure perché stanno viaggiando verso la vacanza. Sono tanti i settembrini, quelli che partono e vanno a godersi le vacanze proprio in questi giorni. Ancora ritmo, ancora calor musicale da un album fantastico che è pura antologia, Babylon by Bus, album live di Bob Marley, e questa naturalmente è la meravigliosa e indimenticabile Jammin'.

Bob Marley, Jamin da Babylon by Bus, momento reggae, momento live. Tra l'altro è uscita proprio pochi giorni fa una ripubblicazione di un altro album live di Bob Marley che vi invito ad andare ad ascoltare. La trovate su Spotify, YouTube, insomma un po' ovunque. Non si finisce mai di ripubblicare il materiale di Bob Marley, che è sempre terribilmente attuale. Rimaniamo sul reggae con una rivisitazione di un classico dei Pink Floyd da parte degli Alpha Blondy.

I'm a Wish You Were Here, gli Alpha Blondi, protagonisti Alpha Blondi tra l'altro di un concerto quest'estate in quel di Bellinzona. Che cosa rimarrà dell'estate 2026 che va piano piano a consumarsi? Qual è stato l'evento, il momento più bello della vostra estate? Se ne avete voglia, 079 449 9537. Allora, cosa succede? Succede che quando tu metti un pezzo come Wish You Were Here nella una versione rifatta, inevitabilmente le emozioni sono doppie. C'è chi dice, ah beh, insomma, carina in versione reggae, no? E c'è chi invece storce proprio il naso perché dice, ma come fai a toccare un classico dei Pink Floyd e ribaltarlo in questo modo qua? E allora, per rifarci nei confronti dei secondi, ecco i Pink Floyd, quelli veri.

La storia della musica su Radio 3i, di sera di notte, il nostro viaggio attraverso i grandi classici, un viaggio senza confini musicali. Andiamo a toccare veramente tutti i generi musicali e adesso siamo entrati proprio nell'ambient dei grandi classici. Chi ci mettiamo vicino ai Pink Floyd? Magari i Queen? Don't Stop Me Now. Tonight.

Parlavamo ieri di dei Queen e del finale di Don't Stop Me Now, come anche quello di Bohemian Rhapsody che abbiamo, no, ieri abbiamo ascoltato Mama, sì, era quella, sì. E cioè questi finali che dopo opere d'arte così incredibili ti trasmettono quella roba quasi scanzonata, come dire, ah, è andata anche questa, no? E quei finali, io dico sempre, da tipo che si lava l'ascella sotto la doccia, non è per sminuirli, però sono davvero molto molto particolari. Questa era Don't Stop Me Now su Radio 3 di sera di notte. Siamo in una parentesi di meravigliosi classici, ne abbiamo ascoltati tanti anche questa notte, perché prima c'erano gli Eagles, poi è arrivato Bob Marley, poi i Pink Floyd, i Queen e adesso i Dire Straits. Perché ieri sera ho fatto ascoltare dai Dire Straits come si chiama quel pezzo fantastico con il sax, Da Brothers in Arms, e ho citato appunto questo album che quest'anno compie 40 anni. È arrivato un messaggio allo 079 449 9537 che mi invitava ad inserire in playlist proprio la title track, ovvero Brothers in Arms. Sono sempre preziosi i vostri messaggi, perché contribuiscono anche a stilare la playlist di sera di notte, quindi vi rendono partecipi nel nostro viaggio verso un nuovo giorno. E allora, anzitutto, grazie per averla richiesta. Ci sono i Queen. These mist-covered

0: La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica.
1: Della storia della musica.
0: Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.

Reed, Walk on the Wild Side, beh, insomma, altro classico che a di sera di notte arriva spesso e anche volentieri da questo album bellissimo che è Transformer, prodotto dal Duca Bianco per Lou Reed nell'ormai lontano 1972. E allora, vicino a Lou Reed, mettiamoci Everybody Know, Leonard Cohen, e il nostro viaggio continua.

Com'è profondo il mare, Lucio Dalla con questa canzone che ci riporta indietro di quasi 50 anni. Pensa, questo è un pezzo del 1977, l'anno prossimo compie 50 anni eppure suona ancora maledettamente bene. Queste sono quelle produzioni veramente incredibili. Registrato al castello di Carimate, dove c'era uno studio del quale ogni tanto parliamo, e allora gli artisti andavano lì, non era tutto. Adesso uno vuole registrare una canzone e nel giro di poche ore la fa, la produce, poi che importa come viene, viene, tanto con la tecnologia tutto funziona perfetto, no? Invece una volta per fare un disco andavi in uno studio, stavi lì mesi, e a Carimate c'era questo posto bellissimo, c'è ancora però non è più in funzione a livello di studio, dove gli artisti andavano e stavano lì appunto per lunghi periodi.

per la produzione musicale erano andati a prendere veramente dei musicisti pazzeschi americani, e si sentiva, perché i suoni di quell'album lì ancora oggi sono stratosferici. È stato veramente un album che ha segnato anche un cambiamento, no, di Lucio Battisti rispetto alle produzioni precedenti. Questa è Prendila Così, canzone perfetta da dedicare a chi magari oggi ha passato una giornata non propriamente perfetta, e allora prendila così, non possiamo farne un dramma, cantava il grande Lucio Battisti in questa canzone. La riascoltiamo qui, di sera di notte, su Radio 3.

prendila così, non possiamo farne un dramma. Lucio Battisti da Una donna per amico ci porta chiudere il nostro appuntamento di questa notte con la musica per sognare. Tra poco c'è Maxi B che vi introduce nel nuovo giorno. Io torno domani e come sempre da un paio di giorni a questa parte e per la stagione 2026-2027 ci troveremo nel pomeriggio con i tenori dalle 15 alle 18 e poi domani sera un nuovo appuntamento con Di sera di notte. Allora, se Lucio Battisti cantava Prendila così, non possiamo farne un dramma, prima dicevo la dedichiamo a chi oggi ha vissuto una giornata non propriamente speciale, non propriamente bella o positiva. La Vanoni cantava Domani un altro giorno e si vedrà. Se è stata una di quelle giornate che proprio vabbè sono andate così, non preoccupatevi, domani un altro giorno e si vedrà. Bisogna sempre comunque andare avanti, schiena dritta e si va avanti. Grazie per essere stati con me e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Seconda puntata di questa nuova stagione di Cominciamo Bene, Maxi B al microfono a tenervi compagnia da adesso. Per le prossime due ore voi ci siete, come è andata la giornata di oggi? Importante, perché molti di voi, come il sottoscritto, così ha dato fuoco alle polveri solamente ieri, quindi siamo proprio nel pieno dell'inizio. Capisco che non sempre gli inizi siano lisci, qualche volta si zoppica un po', però vi auguro di essere partiti alla grande. Noi ovviamente, come sempre, ci terremo compagnia con notizie di vario tipo che ci faranno girare il mondo intero, restando lì dove siete, al lavoro, portando fuori il cane, ripulendo la cucina oppure facendo quelle pulizie che uno così a mezzanotte gli viene voglia. A me capita, non è che siete fuori di testa, capita, c'è tranquillità in casa, se non sono cose rumorose ci può stare, no? Mi sembra che possa andare alla stragrande. E poi invece la musica ovviamente che ci accompagnerà per tutto il tempo, e anzi mando subito un'entrata che è quella dei Coldplay con la loro Clocks, uno dei grandi singoli. Tra l'altro questa canzone dal vivo rende tantissimo con il gioco di luci che loro fanno spesso, soprattutto negli stadi. Poi ci facciamo accompagnare da un trio, Irama e Ercomi con la voce, e Shablo, DJ Shablo, con la base di Hollywood, e poi Marco Mengoni, La Valle dei Re. Cominciamo bene, Radio 3, Maxi B.

musicale dei Re, in questo caso cantata da Marco Mengoni, ma se parliamo di Re, almeno per quanto riguarda il rap, l'hip hop, tutta quella musica, quella cultura che poi ne segue, sicuramente Tupac è un nome stranoto ai più, anche perché attore, attivista, è stato un personaggio che andava oltre la musica. Beh, c'è stata una svolta finalmente, perché hanno già girato film, serie TV, documentari, e rimaneva sempre nell'ombra la colpevolezza. Chi ha ordinato? Chi ha sparato? Insomma, chi è il colpevole? Beh, svolta nel caso dell'omicidio di Tupac Shakur, quasi 30 anni dopo la sua morte. Chi è stato? Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver orchestrato l'agguato in cui il rapper venne ferito a morte nel settembre del 1996 a Las Vegas, proprio dopo aver visto un incontro di pugilato di Mike Tyson. Secondo l'accusa, Davis pianificò l'attacco come vendetta per l'aggressione subita dal nipote Orlando, detto Baby Lane Anderson, e fornì l'arma utilizzata nella sparatoria. La pena sarà pronunciata il 13 ottobre di quest'anno. Davis rischia l'ergastolo. Devo dire, ne stanno succedendo di cotte e di crude, ci sono voluti 30 anni, però ecco, per chi uno amava la sua musica e come me la ama tuttora, ma anche proprio per il mondo della musica, finalmente si è messo fine a tantissimi dubbi. Ora sinceramente, una volta risolto quello di Tupac, rimane quello di Notorious B.I.G., che anche lì c'è tutto un mondo dietro, non si capisce bene. Chissà se si arriverà anche lì a una svolta, forse l'anno prossimo, dove compirà 30 anni, non lo so. Noi intanto rimaniamo sul pezzo, anzi andiamo negli anni 80 con Paul Young, con

Brunori Sass. Capita così spesso, ci viene a trovare, Brunori. A me fa davvero piacere perché lo ritengo uno dei cantautori più bravi in lingua italiana, soprattutto degli ultimi anni. Questa Capita così del 2020 davvero lo mette il timbro. Ecco, tra l'altro parliamo di Sanremo 2027, già sono uscite parecchie cosucce. Beh, attenzione, perché in Måneskin tornano insieme e lo faranno sul palco dell'Ariston in occasione di Sanremo 2027. A confermare la notizia è stato Stefano De Martino, che sarà appunto il capo di Sanremo 2027. In un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha anticipato la presenza della band tra gli ospiti della prossima edizione del festival. Ha detto: ci saranno i Måneskin e star internazionali, ha dichiarato il conduttore, alimentando l'attesa per un'edizione che punta già a grandi nomi. Per la band romana si profila dunque un ritorno sulle scene insieme in uno dei palcoscenici sicuramente più importanti della vicina penisola. L'appuntamento è fissato per Sanremo 2027. Il pubblico dell'Ariston è pronto a riabbracciare i Måneskin? Beh, che sia un ritorno fa piacere perché loro sono sempre rimasti in buoni rapporti. Ora canteranno sicuramente dei vecchi classici, dei successi. Chissà che non ci sia la vera sorpresa, e cioè il fatto che a un certo punto ci presentino un inedito. Non sarebbe male, devo dire la verità. Intanto un classico, La Bamba.

Macarena, così si chiama? No, si chiama Tuca Macarena, che è un po' un misto tra Macarena e Tuca Tuca, insomma, a me non mi sembra di capire. Allora, vedo che in playlist, subito dopo, ci saranno i Roxette, ve li ricordate, gli inizi degli anni 90, questo duo incredibile, e li troveremo con Joyride. Poi avevano anche The Look, che era molto molto forte, ma insomma, avevano creato musica incredibile. E se parliamo degli anni 90, degli anni 80, forse anche il fine degli anni 70 e gli anni 2000, sicuramente Michael Jackson è uno di quelli che è sempre stato protagonista. 39 anni fa, proprio nella giornata di oggi, usciva Bad di Michael Jackson, un album incredibile. È l'ultimo, tra l'altro, di MJ ad essere stato coprodotto dal suo storico produttore Quincy Jones, con cui hanno fatto Thriller, The Wall, insomma, grandi grandi lavori. È il primo album nella storia ad aver debuttato in vetta alle classifiche di 25 paesi nel mondo. Ha venduto oltre 7 milioni di copie, sì, nella prima settimana, perché adesso ne vanta circa 45 milioni di copie vendute. È il 12° album più venduto di tutti i tempi. Ricordo che Michael Jackson vanta anche il più venduto, che è proprio Thriller, l'album che lo precedeva. Me lo ricordo molto bene perché la copertina, le canzoni erano davvero davvero incredibili, e quindi ecco, mi piaceva questo accostamento così con i Roxette, che negli anni 90 o comunque a cavallo tra gli 80 e 90 hanno fatto la storia, e un Michael Jackson che oggi compie 39 anni col suo album Bad, che ha fatto la storia un po' di tutti i tempi, di quasi tutte le decadi, più o meno, più o meno. Però, visto che abbiamo citato Joyride dei Roxette, se vi va, noi ce li ascoltiamo, va bene?

estate, lui è Napoleone, già del 2022, quindi insomma è passato un po' di tempo. Una base quasi fantoziana, anzi fantoziana sotto, ma perché? Perché i giganti del mondo, uno è un gigante del mondo, l'altra è una gigante della musica, anche se è giovanissima e piccolina da quanto pare. Però Elon Musk attacca Billie Eilish e chiama in causa direttamente la sua intelligenza artificiale. Allora, dice, il miliardario ha chiesto di demolire l'ipocrisia della cantante, accusandola di criticare il capitalismo e di parlare di terra rubata mentre vende profumi e conduce una vita agiata. Il riferimento arriva dopo le posizioni espresse pubblicamente da Billie Eilish su ricchezza, capitalismo e disuguaglianze. Musk ha quindi utilizzato Grok per sostenere la presunta contraddizione tra le idee della pop star e le sue attività in realtà commerciali. Critica il capitalismo e parla di terra rubata mentre vende profumi e vive nel lusso proprio su quella stessa terra, ha scritto Musk, l'uomo credo più ricco al mondo, vero? Sì, Musk è letteralmente l'uomo più ricco al mondo, ma sicuramente la giovane Billie Eilish vive nel lusso, sicuramente quello che ha detto a volte lo pensa, certo poi i fatti, effettivamente questa volta devo dire Musk un po' ha ragione. Come andrà a finire? Lei risponderà oppure no? Noi intanto facciamo parlare la musica e lo facciamo con Michael Bublé. Nobody but me, nessuno

bello dire a qualcuno sei tu che mi accendi, no? Che mi dai vita, che mi rendi vivo tutti i giorni. Bello, bello, mi piace. C'è Olivia Newton-John con Physical, bellissima. Noi siamo in chiusura della prima ora di Cominciamo Bene questo Radio 3 con Maximi al microfono. Per fortuna, lo dico sempre, ne abbiamo un'altra.

noi svizzeri piace mangiare, giusto? Credo di parlare un po' a nome di quasi tutti, quasi. Però non siamo tra le nazioni che passano più tempo a tavola, perché è uscita una classifica e noi non siamo davvero inseriti nelle prime 8 posizioni, ma neanche nelle prime 10, ma neanche nelle prime 15. Perché? Perché l'Australia si attesta all'ottavo posto. Al giorno gli australiani passano 1 ora e 29 minuti con le gambe sotto il tavolo. Devo dire, ora non mi viene in mente, sicuramente c'è e anche di più, però non mi viene in mente un piatto tipico australiano, spero non sia il canguro, ecco, però vabbè, non l'ho in mente, però 1 ora e 29, bene. Giappone invece, che è una cucina che conosco molto bene, non solo il classico sushi, è la vera cucina giapponese, 1 ora e 33 minuti, sono al settimo posto. La Germania al sesto posto con 1 ora e 35 minuti di gambe sotto il tavolo, di ore passate, tempo passato a tavola a mangiare. La Cina 1 ora e 40 minuti, e poi la Corea del Sud, che è quarta con 1 ora e 45 minuti. Quali saranno mai le nazioni che passano più tempo a tavola? Dai, una, sinceramente, noi non ci siamo, però una vicina a noi, beh, no? Però intanto andiamo con la terza, che è 2 ore e 6 minuti per la Spagna, al giorno 2 ore e 6 minuti. Al secondo posto l'Italia, che io avrei messo al primo posto, e invece con 2 ore e 7 minuti sono al secondo posto. Al primo posto, tra le nazioni che passano più tempo a smangiucchiare qua e là, secondo voi, vediamo se qualcuno la indovina, non è difficile, però vabbè, almeno giochiamo un po'. Chi c'è? Fatemelo sapere.

0: yeah yeah.
1: Non volevo entrare sullo yeah yeah, non me la sono sentita. Un finale così non lo puoi troncare. Allora cominciamo bene, Maxi B al microfono, questa è la trasmissione che dà il via al palinsesto notturno di Radio 3i da mezzanotte alle 2. Ovviamente in questo momento siamo nella seconda ora e nell'intervento precedente così vi ho elencato questa classifica del tempo passato mangiando e bevendo al giorno, cioè le 8 nazioni che passano più tempo a tavola mangiando e bevendo. Effettivamente all'inizio mi ero dimenticato di dire bevendo, però proprio a fare pasti, non solo a bere. Abbiamo detto all'ottavo posto l'Australia, il Giappone in settima posizione, poi Germania in sesta e Cina in quinta, Corea del Sud medaglia di legno al quarto posto e poi il bronzo per la Spagna, argento l'Italia, che io avrei messo tranquillamente al primo posto, e invece no. E ho chiesto a voi, ma fatemi sapere secondo voi qual è la nazione che passa più tempo a tavola. In tantissimi hanno scritto gli Stati Uniti d'America. Sai che credo che loro non siano gente che sta molto a tavola? Lascia stare il fatto che mangiano spesso fuori, perché a volte magari costa meno andare fuori che mangiare a casa. So di gente che non ha nemmeno la cucina, per dire, Però no, non sono gli Stati Uniti. Qualcuno ha azzardato la Russia. In tanti, bravi, anche se non era difficile, anche lì ci sono tanti piatti nazionali, soprattutto i dolci, i vini e quant'altro. È la Francia che con 2 ore e 13 minuti al giorno sono la nazione che passa più tempo mangiando e bevendo, sotto con le gambe sotto il tavolo.

quasi mi vergogno a dirlo, ma quando uscì questa canzone non conoscevo Rose Villain, cioè per me era una novizia. In realtà aveva già partecipato a delle canzoni con Salmo, ma non avevo mai prestato attenzione. Esce talmente tanta musica, talmente tanti artisti che poi te li perdi. Poi in realtà ho cominciato a conoscerla, anche perché ha fatto altre mille hit, in questo caso era Fragole del 2023 con Achille Lauro. Allora continuiamo invece con la musica, mi piace oggi che abbiamo anche un bel sound, un bel ritmo, abbiamo un trittico bellissimo perché Right House Brothers, poi abbiamo gli Stadio featuring Vasco Rossi, loro ovviamente lo sapete collaborano spesso, soprattutto Curreri che scrive canzoni memorabili anche con Vasco, e poi Cosmo, Ogni Giorno Ogni Notte, la nuova canzone di questo artista che mischia un po' il cantautorato con la musica elettronica. Questa è Radio 3i, cominciamo bene, Maxi B al microfono con voi fino alle 2.

Qualcuno che sta riprendendo le discussioni fatte ieri mattina, anzi stamattina, al morning show ad Amici in Affitto. Le forbici o la forbice, perché ho fatto lo scricchia cervelli per la Marghe Michael, e in realtà, come giusto in italiano, sono le forbici. La forbice è l'animaletto, no? Quello con dietro appunto quello che sembrano le forbici, quindi viene chiamata la forbice. In realtà sarebbe le forbici. Qualcuno mi ha scritto via WhatsApp: Maxim, allora alla fine le forbici, la forbice, non ho capito niente. Allora, noi in gergo anch'io dico spesso la forbice, passami la forbice, non le forbici, ma in realtà è al plurale, è così, perché ogni lama è una forbice e quindi diventano le forbici. Vabbè, mi piace questo fatto che riportate il morning show che conduco ogni giorno insieme a Michael Casanova e Margherita Zanatta qui ovviamente su Radio 3 dalle 7 alle 10, ma c'è anche Cominciamo Bene, eccoci.

Radio 3. Radio 3. Telesuona.

parlavamo prima dei Måneskin che torneranno come ospiti a Sanremo e siamo arrivati anche al momento del doppio regalo musicale. E lo facciamo ancora con il rock, almeno nella prima canzone. I Gotthard con Feel What I Feel, ci piace dal 2014. Li abbiamo abbinati a qualcuno che non penseresti mai, e cioè Nelly Furtado con Promiscuous, con la produzione di Timbaland. Senti che bomba!